0: limitare, contenere le cose negative che vedevamo succedere intorno a noi. E il cavallo è sempre stato, ha sempre avuto questa capacità di evolversi, di modificarsi. Anche in questo momento quello che vediamo intorno a noi non ci piace affatto, e soprattutto, fra l'altro, una cosa, un aggravante di questa della situazione di adesso rispetto alla, alla situazione di allora, è che tutti i cambiamenti adesso avvengono con una velocità
1: esagerata,
0: assolutamente esagerata, quindi è molto più difficoltoso anche trovare delle elaborazioni e dei modi di intervento sulla realtà che c'è intorno a noi, perché è tutto molto più veloce, molto più e anche i rapporti di forza sono molto diversi. Adesso i rapporti di forza sono fra soprattutto fra le realtà come noi, che vorrebbero che le cose non andassero in questo modo, e delle grossissimi poteri economici, e quindi è molto diverso dall'essere invece in periodi in cui ci sono delle grandi mobilitazioni ideali e politiche che ti contrappongono a dei cambiamenti che tu puoi vedere intorno a te. La situazione è molto diversa.
1: Certo, però Marina, diciamo che in questi...
0: La nostra storia, il cambiare fa parte della nostra storia.
1: Esatto, e visto che in 50 anni, ormai 51, di storia del Leoncavallo ce l'ha sempre fatta, cambiando in un modo o nell'altro a portare avanti le idee, l'augurio è che ci sia un nuovo cambiamento e un nuovo futuro. Intanto grazie mille, grazie. Ci risentiamo ovviamente.
0: Va bene.
1: Grazie mille Marina Boer, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Mamma del Leoncavallo, ciao. Che insomma hai capito, da il Leoncavallo cambia, al leona il cavallo è cambiato in questi 50 anni. L'augurio è che vada avanti, in contrasto anche a questa città che cambia e che cambia male spesso, ecco.
2: E quando avrà una sede... Io mi auguro anche di vedere un altro concerto degli Zebda, perché io gli Zebda Milano li ho visti a Leoncavallo.
1: Ecco.
2: Grazie Alessandro.
1: Grazie a te Sciauchi, grazie ascoltatori ed ascoltatrici.
2: Buone vacanze, buone ferie.
1: Grazie, sì. Ci risentiamo il 7 settembre in onda.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao. Aux cheveux lisses qui malgré
2: tout l'avait faite métisse tous ces sourires. Questo brano dice di non permettere ai fascisti di prendere altre città in Francia.

0: Torniamo all'intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Perché? Perché ha detto delle cose, ovviamente quasi un monologo, a parte le domande, quasi un monologo, nel senso che ha ripetuto delle cose che dice da anni. Una delle novità, perché si vanta per questo record di longevità, perché il 4 settembre il governo supererà i 4 anni consecutivi a Palazzo Chigi. Sulle relazioni internazionali Trump, Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump si sono rivelati più complessi del previsto. Visione del ruolo dell'Italia, ha detto, l'obiettivo dichiarato è una rivoluzione dell'orgoglio. Femminismo, identità, Meloni difende la scelta del titolo al maschile. Il presidente poi ha rivendicato i risultati su occupazione, inflazione, riduzione degli arrivi irregolari e andamento dello spread. Questo per quanto riguarda la stretta attualità. Poi c'è stata anche una domanda sul fascismo. La sua risposta è stata un'epoca particolarmente complessa. Chiaramente, se guardiamo a questa storia oggi, è una cosa. Se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. No? Quindi chiede al giornalista se è d'accordo o meno. Michele Migoni ha intervistato su questo passaggio lo storico Francesco Filippi. Sentiamolo.
1: All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, ma, e questo ma vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma se noi fossimo stati in quel periodo forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso ha due funzioni utili. La prima, diciamo, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e bisnonni, stavano bene sì perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica, che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico. Primo, perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica, e in secondo luogo perché ritorna con una salsa diversa sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori. Si smette di parlare di che cosa abbia significato il fascismo per parlare del bel ricordo che in qualcuno ha lasciato, e quindi relativizzare tutto in modo da poter dire una cosa fondamentalmente che questa destra sta portando avanti da tempo, e cioè che per loro fascisti e antifascisti dovrebbero essere tutti uguali nella memoria storica, loro si ricordano i loro e noi i nostri, ma non funziona così.
2: E invece nella storia del neofascismo, nella storia quindi diciamo del fascismo dopo la guerra, lei vede qualche novità oppure Giorgia Meloni ha continuato a seguire i soliti canoni?
1: Diciamo che Giorgia Meloni continua a titillare chi nella fase del fascismo post-mussoliniano non ha abbandonato i gagliardetti, sta facendo questo. Ci ricordiamo che Giorgia Meloni non fa parte della generazione, diciamo, dei La Russa, di quelli che sono figli della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e tengono, che ne so, il cimelio del duce sulla scrivania. Giorgia Meloni fa parte di un'altra generazione di destra estrema in Italia, quella cresciuta negli anni 70-80, quella che ha vissuto, diciamo, la militanza fascista da strada o neofascista da strada, non sono un grande amante dei prefissi, ma diciamo pure neofascista da strada, e su quella basa la propria lettura dei fatti di oggi. Il fascismo che viene titillato dalle frasi di Giorgia Meloni non è quello mussoliniano, è quello di chi negli anni 70-80 ha tentato di diciamo sdoganare e traghettare l'ideologia del ventennio negli anni 2000. E diciamo che con questo tipo di operazioni si continua a fare quest'opera di revisione che incastona in qualche modo il fascismo all'interno di un discorso, diciamo così, di un discorso che è accettabile. Oggi noi parliamo del fascismo in termini diversi, edulcorati, più accettabili rispetto a quanto non facevamo 15 o 20 anni fa. Perché? Perché questa destra al potere ha portato avanti e ha toccato tutte le leve necessarie per fare del fascismo qualcosa di normale, anche all'interno dell'eredità della memoria pubblica della Repubblica Democratica.
2: Quindi diciamo che sul revisionismo del ventennio lei vede una novità nelle parole di Giorgia Meloni, una novità rispetto alla Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, quindi diciamo a capo del governo italiano e entrata nella stanza dei bottoni?
1: Sicuramente c'è un'evoluzione da quella che è stata la prima rivendicazione dell'essere sopravvissuti alla guerra fredda, diciamo, di quelli che sopravvivono a Fiuggi, alla svolta di Fiuggi degli anni 90, per chi se la ricorda, e puntano all'azione di governo. Dopo 4 anni di governo Giorgia Meloni ha bisogno di continuare a scaldare una parte della sua base, che sicuramente non ha rinnegato e non ha tagliato i ponti con il fascismo, e queste sue affermazioni su una testata internazionale sono un'evoluzione molto interessante, anche perché hanno due punti di caduta. Il primo, quello internazionale, e cioè riportare all'auge pubblica internazionale la vecchia favola del fascismo italiano, che sarebbe più buono, più accettabile del nazismo tedesco, diciamo, quindi staccare in qualche modo la compagine della destra italiana da altre destre europee, mi viene per esempio in mente la AfD. La seconda cosa altrettanto interessante che fa Giorgia Meloni con questo tentativo è quello di evolvere all'interno del discorso pubblico il concetto di come si debba affrontare il passato e la memoria pubblica di questo paese, non più attraverso il dato storico, e cioè quello del totalitarismo italiano, ma attraverso una sorta di memoria spezzettata in cui ognuno può ricordare quello che vuole, appunto, come dice, il fascismo era un'altra cosa se visto con gli occhi di allora, e tradotto si possono avere varie opinioni che non legano però con la fattualità storica. È sicuramente un'evoluzione che le permetterà di contrastare, o forse vedremo, che comunque io leggo come una mossa per contrastare la crescita da destra di altri suoi competitor, su tutti il generale Vannacci.
2: Senta, un'ultima domanda. Meloni, l'abbiamo visto, lei ce l'ha spiegato, insomma, questa revisione del fascismo, del ventennio in particolare, come novità, ma Meloni nazionalista, che esce con grande forza da questa intervista, lì lei ha visto qualcosa di nuovo oppure no?
1: Sta tentando di fare leva su uno dei vecchi cavalli di battaglia del fascismo, e lo fa in un momento in cui, possiamo dire, la bandiera nazionale ha subito vari torti. Diciamo che Giorgia Meloni, a livello di racconto pubblico internazionale, gode di una stampa migliore, c'è da dirlo, rispetto ai suoi predecessori, soprattutto Silvio Berlusconi. Viene letta a livello internazionale come una donna forte, come una donna conservatrice. Qualcuno la ha paragonata, specie dall'altra parte dell'Atlantico, per alcuni suoi accenti, a Margaret Thatcher. Ovviamente però Fratelli d'Italia non è il conservatorismo Tory britannico, e quindi le differenze si devono fare. Oggi diciamo che in generale l'asse mondiale dell'Occidente si è spostato molto a destra, quindi quelli che sono gli accenti che una volta avrebbero potuto sul conservatorismo Tory britannico, e quindi le differenze si devono fare. Oggi diciamo che in generale l'asse mondiale dell'Occidente si è spostato molto a destra, quindi quelli che sono gli accenti che una volta avrebbero potuto spaventare un pubblico

0: rendendo più accettabili alcune affermazioni che non lo erano. In questo, il nazionalismo, chiamiamolo così, sbandierato dall'Italia, che per alcuni osservatori, tra cui il sottoscritto, puzza un po' di vecchio, un po' di stantio, sembra un po' di sentire Balbo nella sua trasvolata oceanica degli anni 30, e invece può avere un appeal dove, di fronte ad altre narrazioni che in questo momento sono molto più deboli. Puntare sul sovranismo, in qualche modo, quantomeno a livello di titoli, può servire. La realtà dei fatti è un'altra. L'Italia nel contesto internazionale è sotto scacco. Il tentativo di Meloni di fare da ponte, ma lei stessa lo ammette nell'intervista al New York Times, con Trump, basandosi su una comunanza di intenti, è fallita. E mentre lei parla al New York Times, dopo aver fatto quell'intemerata su ognuno si tenga i propri migranti, ha scoperto che il resto d'Europa, drammaticamente sfruttando e usando il suo stesso, il suo stesso linguaggio, il suo stesso vocabolario, applicando le regole europee, probabilmente punirà l'Italia rimandando indietro i cosiddetti dublinanti, cioè quindi chi è stato per la prima volta accolto in Italia. In tutto ciò, mi preme di sottolineare una cosa. Si è spostato a destra l'asse della discussione, lo stiamo vedendo sulle questioni dell'emigrazione e delle migrazioni in generale. Non si parla più di persone, ma di politiche, e questa è una, possiamo dire, una grande vittoria della destra che è rappresentata anche da Giorgia Meloni. Quindi diciamo che se non è tanto il nazionalismo, diciamo, della bandiera novecentesca portato avanti, sicuramente alcune delle idee che vengono riconosciute come caratteristiche di Giorgia Meloni sono oggi parte integrante del dibattito pubblico internazionale, e con questo si deve fare i conti.
1: Era lo storico Francesco Filippi, intervistato da Michele Migone sull'intervista di Giorgia Meloni al New York Times.

Così siamo arrivati alla fine di Pop Sera. Pop Sera ovviamente torna lunedì alle 18:30. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata e buon weekend.

Bentrovati a questa nuova puntata di 12 pollici, podcast in collaborazione col Circolo Arcibellezza di Milano, dove registriamo le nostre trasmissioni. Io, che sono Francesco Tragni, insieme a Giuseppe Fiori. Oggi è di scena l'intervista, con anche alcuni brani dal vivo, di Avincola, cantautore romano che è stato a Sanremo, ma che ultimamente ha fatto parlare di sé soprattutto perché con il suo progetto dedicato ad Enzo Carella, un cantautore romano del scomparso una decina d'anni fa, ma insomma autore di canzoni meravigliose come Barbara ad esempio, oppure Malamore, insomma ha fatto questo botto con il suo disco Avincola canta Carella, perché comunque ha vinto la targa Tenco proprio poche settimane fa. L'intervista è precedente, quindi non parleremo di questo premio, ma vi racconteremo insieme a lui insomma quelle che sono le sue influenze, quelli che sono i suoi dischi preferiti, e ovviamente parleremo tanto tanto tanto di musica. Ma prima di ascoltare l'intervista dal vivo, registrata dal vivo appunto all'Arcibellezza, è uno dei brani più famosi di Avincola, che si chiama Goal.

0: E di nuovo buonasera a tutti, questo è 12 Pollici, un podcast di Radio Popolare che parla di vinili. Ne parleremo questa sera con Simone Avincola, che è il nostro ospite, nonché il detentore della serata qui a Bellezza.
1: E allora un applauso per Simone Avincola che invitiamo sul palco. È lui.
2: Sono io.
1: Questa sera fa tutto lui, fa tutto il podcast io. Adesso poi dopo suona, canta, esatto. E quindi insomma se siete qua immagino che sia per lui.
2: È tutta
1: insomma.
2: Colpa mia. Se
0: benvenuto a Milano innanzitutto.
2: Grazie, mi fa piacere avere davanti un pubblico di persone sole perché tutti gli altri stanno festeggiando la Pasqua, capito?
3: Esatto,
2: quindi siamo tutti soli, facciamoci compagnia.
3: Sì,
2: però questa cosa in radio è meglio, no, vedi, potevamo fingere che c'era tanti, siete tantissimi, grazie, fate sentire quanti siete.
1: Applauso.
0: Fatemi sentire.
2: Una cosa pazzesca.
1: Oh, posso dire un dietro le quinte prima di cominciare? Allora, avete presente Totò nel film di... Che film era? Quello dove arrivava a Milano vestito col colbacco?
2: Sì.
1: Ecco, Simone Avincola ha un piumino, ecco. Tipo quelli dei film di vacanze di Natale di
2: Banzina. Ma io pensavo Milano fa freddo, non pensavo. Quindi c'ho, sì, c'ho il piumino col piume d'oca.
0: No, effettivamente non fa ancora così caldo da dire camicia maniche corte, piuttosto che...
2: È quella cosa di mezzo.
0: C'è ancora.
1: Comunque, se voi siete qua stasera è perché immagino chi è che conosce un certo Enzo Carella?
0: Praticamente tutti.
1: Qualcuno.
0: Praticamente tutti.
1: Perché lo diciamo magari per chi ci ascolta in radio, è il Avincola quest'anno ha costruito questo spettacolo dedicato a questo cantautore che non è conosciutissimo purtroppo.
2: Esatto.
1: È stato a Sanremo, forse in uno dei periodi più bui di Sanremo, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Lui non so se ha suonato in playback, onestamente, però
2: no,
1: era un periodo in cui si faceva.
2: Lui no, però sì, era un festival molto sfortunato. Fu un festival. Beh, quegli anni erano insomma particolari. Io non c'ero, però.
1: Sì, tu sei giovane, non dormivi neanche, proprio non esistevi
2: non
1: ancora.
2: Non
1: sì.
2: 79 quello fu, e arrivò secondo poi, sì.
1: Sì, con Barbara, una canzone del secondo disco che, vabbè, adesso potremmo parlare lungamente e in parte nello spazio appunto di questo podcast parleremo di Avincola, ma parleremo anche della sua a volte insana passione
2: malattia,
1: per
2: sì.
1: Cantautori non conosciutissimi, come sì. Il caso di Carella. Però Carella è uno di quelli che ha avuto una seconda giovinezza grazie a tantissimi artisti che l'hanno riscoperto e portato in giro. Mi vengono in mente delle cover che ha fatto con La Pesce, delle cover che ha fatto anche con te, ma anche con altri Dente, per esempio.
2: Sì, anche Riccardo Sinigaglia.
1: Riccardo Sinigaglia, Malamore aveva fatto.
2: Malamore,
1: no?
2: sì.
1: Quindi vuol dire che è un po' meno sfigato di altri cantautori.
2: Sì, è un paradosso, Carella, perché in realtà cioè, se lo dici così in giro non lo conosce nessuno, diciamo. Poi invece c'è un sottobosco di persone che lo amano tantissimo, quindi in realtà io questo l'ho scoperto anche intervistando nel libro che ho fatto anche diversi artisti appunto che l'hanno omaggiato o che l'hanno anche semplicemente amato, ma dai più disparati, cioè da appunto con La Pesce a Maccio Capatonda,
1: sì.
2: Da non so Gino Castaldo, Fulminacci, Galeffi, tantissimi, e cioè è anche stato fonte di ispirazione ecco per molti.
1: Tu peraltro hai un po' no, adesso in realtà non lo vedete in radio, ma ha anche la barba, però in alcune foto ti si vede coi baffi un po' alla Carella.
2: Sì, infatti quando andai a Sanremo nel 2021 mi vedi come uso il passato remoto, no?
1: Ormai
2: qualche anno fa. E, sì, mi fecero dei meme in cui mi paragonavano a lui un po' per
1: i baffi.
2: Per i baffi, un po' per il mio modo di stare un po' sul palco, così simpatico, diciamo.
1: Simpatico.
2: Sono presentato con un pallone da calcio, non so se qualcuno l'ha visto per sbaglio quel Sanremo, fortunatissimo, uno spera tutta la vita di andare a Sanremo, io vado nel 2021 e c'è più gente oggi che all'Ariston, capisci?
1: Perché era l'anno post-Covid, il Covid
2: tutto
1: dove non,
2: vuoto.
1: C'era c'era nessuno.
2: Sì. Certo. Però fu bello perché comunque tutti gli altri stavano a casa, quindi è stato anche molto, molto visto. Quindi io perché mi faccio la barba a proposito? Perché se mi lascio i baffi poi la gente mi ferma per strada, un po' mi scoccia, capito?
1: Ho capito. Capito. Comunque tu sai perché sei qua. No, nel senso la serata è bellezza, sì. Però il nostro podcast si chiama 12 pollici perché il 12 pollici è la misura con cui normalmente si identificano i vinili,
2: certo.
1: I 33 giri. E quindi lo diciamo anche per il nostro pubblico qui questa sera. Normalmente chiediamo agli artisti che invitiamo a questa chiacchierata di portarsi i dischi che in qualche modo li hanno influenzati, gli hanno cambiato la vita. Poi ti chiederemo perché di questi dischi non ce n'è nessuno di Enzo Carella, però...
0: Sì, ci ha un po' stupito da un lato, da questo appunto, che nessuno dei due è di Enzo Carella, e ci è stupito anche da un altro lato, nel senso che c'è un fetish particolare, secondo me, oltre che per il cantautore, anche per l'R moscia del cantautore.
2: Ah,
0: nel
2: sì,
0: senso
2: vedi,
0: che sono due che...
2: C'è ragione.
0: Che hanno questa particolarità. I dischi sono belli, uno è di Guccini.
1: Che vediamo esatto. Qui alle nostre spalle, L'Isola non trovata, che è un album del 1970, dove peraltro...
2: Però lui si arrabbia, perché Guccini, se tu gli dici che c'è l'R moscia, dice non c'ho, io c'ho l'R arrotata.
1: Arrotata,
0: sì. Non ha detto, sì.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

0: Peraltro il tuo nome d'arte è in realtà il tuo cognome.
1: Sì.
0: In questo periodo, come si vede poi dalla foto della copertina, Guccini non amava mettere il suo cognome, quindi anche lui si accorciava da nome e cognome, e quindi c'è una somiglianza in qualche modo, perché lui usava solo il nome e tu usi solo il cognome.
1: Sì, giusto quello.
2: Dobbiamo fare un progetto Francesco Vincola a questo punto, no? Cosa dici?
1: Esatto. In realtà, che io sappia, quella cosa lì gli fu un po' imposta, perché nei primi album gli fu imposto di chiamarsi Francesco, poi invece lui
0: anche il primo era quel precedente a questo aveva
1: folk
0: solo
1: beat,
0: il nome.
1: Il primissimo era Folk Beat numero uno. Anni dopo, e poi li sono trovati.
0: So tutto,
1: sono andato anche a trovarlo a casa Guccini, sai, da piccolo.
0: Ho visto sui tuoi social una foto davanti alla
1: quella
0: portone,
1: da piccolissimo,
0: no?
1: Sì, da piccolissimo costrinsi i miei genitori ad andare a via Paolo Fabri 43, ma non ebbi mai il coraggio di bussare, quindi ci sto io con quella foto così.
0: Peraltro, per chi non conosce Guccini, è uno dei forse l'unico cantautore che in una canzone cita la via in cui abitava, quindi...
1: Esatto, via Paolo Fabri 43. Poi si lamentava che la gente andava a bussare.
2: Ma poi... effettivamente quello che dice è vero, perché lui è un vero filologo. Io ho visto che sul suo canale di YouTube ci sono delle interviste a nomi importanti del cantautorato. Quello ad esempio anche Mario Acquaviva, che è presente stasera.
1: Come no, sì. Non so se è sceso, no, tra poco scenderà. Sì, è un cantautore incredibile, che ha fatto dei dischi pazzeschi. Secondo me meriterebbe molta più luce. Anche se recentemente, qualche anno fa, lui fece, non so se qualcosa lo ricorda, un pezzo, il più famoso, si chiama Notturno Italiano. E, qualche tempo fa un'etichetta ha deciso di ristampare 500 copie e sono subito finite. Quindi il segno che secondo me...
0: potrebbe essere un po' come Carella.
1: È il segno secondo me che c'è, e io non sono un ottimista di solito, però secondo me la gente... Molta gente anche ha il piacere di custodire la curiosità, che era qualcosa che un po' si era perso. Invece io, anche girando con questo progetto di Carella, capitano situazioni più piccole con 20 persone, o capita il sold out veramente con 300-400 persone, quindi sto avendo un sacco di sorprese, e questo mi fa sperare che in effetti ci sia anche tutto un pubblico, non solo una musica, ma un pubblico alternativo a quello che invece si può così vedere da ciò che poi, diciamo, ascoltiamo di riflesso,
2: certo,
1: nelle radio,
2: certo.
1: Che invece appunto ancora custodisce curiosità, voglia di andare a scavare, di scoprire cose nuove.
0: Certo, ma a proposito di questo disco, quindi L'Isola Non Trovata, a questo punto la domanda è d'obbligo: tu non solo non eri ancora nato, ma forse manco i tuoi genitori erano nati quasi, no, nel senso che erano ragazzini comunque.
1: Perché
0: hai scelto questo disco e quando è che ti sei imbattuto in questo disco di Guccini?
1: Perché in realtà mi sono imbattuto, il primo disco che ho sentito di Guccini è stato questo, ma io mi sono appassionato a Guccini perché un giorno mio padre stava chiuso in cameretta, io ho aperto la porta e ho visto che lui stava cantando L'Avvelenata. No, che la canzone,
0: se io avessi poi visto tutto
1: piena
0: questo,
1: piena di parolacce, no? E qui ho detto cazzo, ma se io scrivo canzoni posso dire le parolacce, nessuno può dirmi niente, no? E quindi questa sensazione così di libertà,
0: quindi è la parolaccia che ti ha folgorato
1: un po' sì, cioè in realtà la sensazione di libertà, cioè che in quel contesto tu puoi
0: poteva essere Super Cafone che stavi ascoltando, il suo tuo padre stava ascoltando
1: comunque,
0: però dico, anche quello c'ha qualche parolaccia, invece ti ha folgorato L'Avvelenata.
1: E poi dopo ovviamente ci sono entrato dentro, insomma avevo 10-11 anni, che era il periodo in cui avevo cominciato a suonare la chitarra, a studiare la chitarra prima classica, e quindi poi avevo il Mille Note. Vi ricordate il Mille Note?
0: Certo,
2: il canzoniere italiano.
0: Canzoniere dove non pagavano la SIAE, peraltro.
1: Ah, questo non lo so, non sapevo manco che era la SIAE.
0: Storia di quel
1: non
0: libro.
1: Non sapevo che era e stavo meglio, pensa.
2: Quei canzonieri in quelle volte gli accordi erano anche sbagliati, perché poi la
1: sì, è vero, perché è vero, gli accordi erano scritti a mano. Non so chi era quello che scriveva gli accordi a mano sui testi.
2: Dici, ma lì ce n'era un altro, però fa niente. Dai.
0: Tutti quelli che hanno strimpellato la chitarra almeno una volta nella vita sono passati da quei libroni.
1: Assolutamente. E poi mi sono appassionato a Guccini tantissimo, per me proprio sta in cima a tutto, ma è un gusto personale. Gli andai a rompere le scatole molte volte a Pavana, che lui vive sull'Appennino tosco-emiliano. E gli feci sentire anche le mie prime canzoncine, insomma, quindi per me è stato ed è un amore che dura tuttora.
0: Passiamo al secondo disco. Oh, il secondo disco, devo dire, una scelta originale, perché uno dice appunto una serata Enzo Carella, sicuramente il suo disco sarà, non so,
2: spinge,
0: Barbara.
2: Spinge, magari.
0: E invece Stefano Rosso.
1: Vabbè.
0: Una storia disonesta. Altro disco, come si nota da per chi è qua qui al Bellezza, fa capolino, la tipica etichetta azzurra dei dischi italiani della RCA, sì. Quindi se prendete un qualsiasi disco di De Gregori, di Dalla, sono tutti fatti in quel modo lì, come sì. Vedete, e c'era pure il disco di Stefano Rosso che incideva appunto per la RCA.
3: Ti

0: Questo è un disco del 76, quindi altro disco dove tu eri lontanissimo dal nascere, ma che evidentemente poi ti sei ritrovato, presumo, in casa negli anni 90.
1: No, invece, no, lui me lo so cercare. Lui, allora, per lui c'ho un amore spropositato, ma qui dovremmo fare un podcast che dura veramente, cioè, a tipo anni che siamo qua insieme tutti gli anni. Cioè. Però, diciamo, restringendo. Erano i tempi, tanto ormai è caduto in prescrizione, i tempi dei Mule, quando si scaricavi la musica in pirata, no?
0: Quindi i primi anni 2000.
1: Esatto.
0: Per chi è giovane non sa cos'è il Mule.
1: No, però c'era
0: spiega che cos'è il Mule.
1: È un sistema per cui tu potevi scaricare gratuitamente la musica, in realtà non potevi farlo, era roba pirata. E poi c'era il modem 56k, quello
0: che lasciavi lì la notte.
2: Esatto. Lo lasciavi acceso di notte.
1: E poi quello che sta dall'altra parte, c'era un altro telefono, c'era bassa perché sennò mi cade la connessione.
0: Ma soprattutto che poi a fine mese arrivava la bolletta.
1: La bolletta tremenda, sì. Però io ho scoperto tutte le sue canzoni e mi scaricai tutti gli album. Pensa che non c'erano i testi in giro e ancora oggi non ci sono tutti i testi in giro. Io mi sono ascoltato tutti i pezzi. Ogni 10 secondi mi fermavo e trascrivevo i testi. Cioè, tutti i testi di Stefano Rosso che ho trascritti. Poi, adesso ci sarebbero tante cose da dire, però la cosa che a me piace molto di Stefano Rosso è che non è sceso a compromessi con i discografici, mai. Non che uno debba farlo a tutti i costi, però fu un personaggio molto, molto autentico. Ci sarebbe molto bisogno oggi di personaggi così autentici che scrivono a prescindere dal mercato, da quello che vuole il mercato. E poi raccontava una, non solo, ma anche una Roma popolare diversa, che non era né quella dei Figli dei Fiori né ovviamente quella, diciamo, destroide. Stava al centro, c'era, cioè, un ragazzo popolare che raccontava veramente il popolo, e lo faceva mischiando, questo non l'ho mai trovato in altri cantautori, mischiando con profonda, proprio con un bilanciamento incredibile, la nostalgia, anche un po' di tristezza con l'ironia. Quindi tu riesci a sorridere con un po' di malinconia oppure a intristirti ma a sorridere allo stesso tempo.
0: È questo che ti ha folgorato, quindi.
1: Tantissimo.
0: Che ti ha dato,
1: sì,
0: anche un'idea di come poter scrivere le tue canzoni poi alla fine,
1: sì,
0: presumo.
1: Sì, ma sicuramente, ma è stato proprio il primo amore. Poi ci ho fatto un documentario su Stefano Rosso, quindi per chi lo volesse vedere è su YouTube.
0: Vinto anche
1: YouTube
0: un premio legato a Stefano Rosso.
1: Vinto, no? La targa SIAE.
0: In targa SIAE?
1: Sì, il premio Mei Cinema. Ma per dire, abbiamo fatto con un amichetto a telecamera, siamo andati a intervistare il fratello e tutti i suoi amici, c'è tutto un capitolo dedicato al Folk Studio.
0: Folk Studio, che è famoso,
1: diciamo, una
0: negli primi anni 70, dove
2: Gregoria,
0: sono usciti De Gregori,
1: sì,
0: Venditti,
1: certo,
0: De Gregori,
1: certo. Era una cantina vera e propria, non sai questi locali chic adibiti a cantina, no, quella era proprio una cantina. Scendevi giù, c'era un palazzo, sotto c'era una cantina e c'era questo gestore che si chiamava Cesaroni, che faceva cantare e costringeva le persone, il pubblico non poteva bere durante l'esibizione perché doveva ascoltare.
0: Dai che lo facciamo anche noi stasera con il pubblico.
1: E lì sono nati appunto i più grandi, da Venditti, sì, a Stefano Rosso, Rino Gaetano.
0: C'è, adesso non ricordo i nomi, però c'è l'inizio di notte prima degli esami, quando dice: io mi ricordo quattro ragazzi,
1: no,
0: con una chitarra, erano De Gregori, Venditti.
2: E pianoforte sulla spalla.
0: E pianoforte sulla spalla.
1: Poi, però, poi c'era Bassignano e
0: Locascio, grazie. Va bene, pubblico, fatevi un applauso, pubblico preparatissimo stasera.
1: Vabbè, pazzesco.
2: Grande lavoro di ricerca, oltre che di scrittura, da parte del nostro Vincola. E un nome come quello di Stefano Rosso, secondo me, è uno di quei nomi da riscoprire.
1: Assolutamente, è veramente. Vabbè, poi ovviamente una parte si parla di gusti, cioè, soggettivi, cioè a me piace, però è proprio interessante andarla a scoprire, cioè andare a scoprire questa profonda dolcezza. Poi era un chitarrista bravissimo, portò il finger picking nel cantautorato.
0: Spiega cos'è finger picking per noi ignoranti.
1: È difficile da dire, diciamo che è una tecnica che, diciamo, che se mi sento i musicisti mi uccidono, però diciamo che ti permette, attraverso l'uso del pollice con la,
2: sì,
1: chitarra, di non pagare un bassista, ecco, lo fai tu.
2: Anche, sì, perché
0: Giuseppe, tu sei contento di questa,
2: sì,
0: cosa?
2: Sì, sì. Beh, stasera sì. Allora, il picking è suonare col plettro, no? Finger picking vuol dire che suoni con le dita, usandole come dei plettri, accompagnandoti in maniera molto completa. Ma a proposito di Stefano Rosso, dicevi che ci suoni qualcosa di suo?
1: Sì, se volete sì, c'ho casualmente qua una
2: poi
1: chitarra.
2: Ci sarà il concerto di Avincola, per cui rimanete, ed è forse il motivo per cui siete qua, anzi sicuramente il motivo per cui siete qui stasera. Però
1: allora, mi
2: diciamo,
1: sì,
0: c'è una bonus
2: preview
0: track
2: di una cosa che dopo non sentirete, per cui recuperiamo un'asta, dovremmo averla qui nell'immediato. Forse è proprio questa. Aspetta. Faccio anche da
0: backline. Dopo tanto si parlerà di Enzo Carella. Adesso invece un brano di Stefano Rosso, che poi tra l'altro è il primo 45 giri che ha letto 26.
1: Sì, sì.
0: Il primo 45 giri inciso 1976.
2: Ecco, arrivano in nostro soccorso.
1: Grazie.
2: Con l'asta, e per cui siamo
0: allora pronti. Quindi qui a 12 pollici al Bellezza, ecco voi a Vincola con un brano di Stefano Rosso. Applauso. Grazie.

0: A Vincola, qui a 12 pollici, Arcibellezza.
1: Beh, complimenti per il finger picking comunque, eh.
2: Beh, ma insomma, grazie, buonanotte, alla prossima.
1: Beh, hai parlato prima di dolcezza, io ti devo dire che sei riuscito ad addolcire anche le vocalità di Enzo Carella sul tuo ultimo lavoro, sulle linee Grazie. Melodiche di Enzo Carella, nel senso che io conosco abbastanza bene il suo percorso, ho risentito ultimamente il tuo lavoro e con la tua voce l'hai reso diverso, logicamente.
2: Grazie.
1: Gli hai dato un'altra vitalità.
2: L'ho fatto e l'abbiamo fatto insieme con i musicisti in punta di piedi, perché quell'album già di per sé ha degli arrangiamenti, quegli album hanno degli arrangiamenti, i primi due sono suonati dai Goblin, per dire, no? E io poi non mi sono mai reputato un cantante, non ho mai studiato canto, quindi insomma semplicemente cerco di metterci il cuore e di intrufolarmi con delicatezza, cioè cercando io di provare delle emozioni quando canto, ecco, questo è quello che faccio.
3: Vabbè, quello che cerchi di trasmettere, mi sembra che ci riesci molto bene a trasmettere anche queste emozioni. Senti, però io una domanda te la devo fare, cioè, prima l'ho un po' buttata lì, però effettivamente dov'è che entra nella tua storia, oh no, non ti ribaltare, che ci servi vivo e con le gambe funzionanti.
2: Era bellissimo, no. Se cascava. Esatto. Il radio non si vedeva, però vabbè.
3: No, lo potevamo descrivere,
2: diciamo, però, gli ascoltatori, stavo cadendo.
3: Esatto, si capiva.
1: Voce fuori campo.
3: No, dicevo, dov'è che entra Carella e in che modo nella tua storia e nei tuoi ascolti a un certo punto hai sentito magari quale disco di Carella con cui hai cominciato ad appassionarti a questo cantautore romano?
2: Allora, il primo disco che ho sentito è stato Barbara e altri Carella, quello forse più famoso, forse Sfinge anche,
3: sì, quello
2: famoso
3: di Sanremo.
2: Però
3: comunque
2: quello di Sanremo, sì. E allora, io lo conoscevo già, però non mi ero mai addentrato moltissimo, nel senso che appunto io sono proprio fissato, sono morboso, sono curioso, vado a scoprire, c'ho una lista che ogni giorno si aggiorna sul telefono di cantautori rimasti nell'ombra, chi più chi meno, e c'era ovviamente anche Carella. Poi è successo, però sono successe un po' di cose tutte insieme. E vabbè, a parte quella cosa dei meme quando sono a Sanremo,
3: sì,
2: Carella,
3: dei baffi,
2: esatto.
3: Okay.
2: Poi è successo che Morgan aveva delle poesie inedite di Panella, che come sapete era l'autore dei testi di Carella, e che mi ha chiesto di trasformare queste poesie inedite di Panella canzoni. In canzoni. Ovviamente l'ho fatto subito. E poi è successo che sono entrato in contatto con Panella. E tra l'altro lui mi ha chiamato la prima volta al telefono, pensa, a 5 minuti dalla mezzanotte di Capodanno, quindi c'erano i botti sottofondo.
3: Non per farti gli auguri, immagino.
2: No, così per parlare, e poi un po' si è accorto, diceva, ma forse non era un momento un po' particolare. No, no, tranquillo, sto chiuso in bagno con gli amici. 3, 2, ma veramente 5 minuti.
3: Esci fuori!
2: Esatto. E quindi questo, e abbiamo fatto con Edoardo Petretti, che è il pianista, abbiamo fatto uno spettacolo con Pasquale Panella, l'abbiamo trascinato insomma dalle sue ombre alla luce, e quindi sono successe tutte queste cose insieme. Poi è successo anche che io sono amico di Maccio Capatonda e noi abbiamo fatto qualche concerto inizialmente su Enzo Carella. Maccio viene a tutti i concerti, canta a squarciagola sotto al palco, così che fa, ed è uscito fuori, mi ha detto, ma sai che io sono, il mio personal trainer è il figlio della sorella di Carella, se ti vado ci metto in contatto.
3: Io, pronti.
2: Quindi un po' quello, e sto entrando in contatto con la sorella di Carella, un po' il mio stalking, quindi andavo a vedere il profilo di Carella su Facebook e cercavo di capire dai commenti che gli avevano scritto quali fossero gli amici, e li contattavo, gli scrivevo.
1: Okay.
2: E si sono unite tutte ste cose, e poi è stata una roba per cui io a un certo punto dovevo dire stop, perché se no non ti fermi mai, no? Cioè io parlavo, il libro è tutto in ordine cronologico, sono tutti i racconti di tutti gli amici e i musicisti che hanno collaborato con lui.
1: Il libro è qui, fra l'altro. Ecco.
2: Casualmente, in alcune centinaia di migliaia di casse di copie, se volete, a fine serata.
1: Fra l'altro, il video di Maccio Capatonda, in cui parla di questo libro e del suo amore per Enzo Carella, è diventato virale. Io l'ho visto più volte ultimamente.
2: Che cosa? Come...
1: La clip di Maccio Capatonda, sì, in cui parla di questo libro e del tuo lavoro. Insomma.
2: Ah, sì, ne ha parlato al podcast di Giacomo Poretti.
1: Esatto, il Poretcast.
2: Sì. Quindi insomma ho ripercorso la sua storia attraverso, diciamo, i racconti di tutte le persone che gli hanno voluto bene, e Poi via via ognuno mi diceva: ma dovresti parlare con questo, perché questo mi sa che fece la copertina. E tu, è tutto un susseguirsi di eventi, così, un percorso che si fa sì, da Carella giovanissimo all'ultimo periodo.
1: Questa è una curiosità mia, ma poi passiamo subito alla prossima rubrica, che è forse una di quelle più divertenti della
3: adesso
1: serata.
3: Ti mettiamo sotto.
1: Un disco beh, come Sfinge, ne abbiamo parlato prima. Ad esempio quello ci voleva veramente un lavoro di archeologia per trovarlo, perché per molto tempo è stato fuori produzione, fuori commercio, cioè, sì, era un disco fuori catalogo a tutti gli effetti. Io ci ho messo un sacco per trovarlo, però quando l'ho trovato è fantastico. Un episodio di funky all'italiana, unico forse.
2: Bellissimo, bellissimo, sì sì, molti si sono ispirati a quel disco, tra l'altro...
1: Disco funk forse.
2: Sì, esatto, disco funk, i musicisti sono gli stessi che poi fecero il primo tour con Pino Daniele, e loro mi hanno raccontato che quel disco rischiava di non uscire perché, sembra una cosa simpatica e lo è, ma è la verità, cioè, me l'hanno raccontato seriamente, anche se fa sorridere, che Carella non registrava una take, poi dicevano: ma forse sarebbe il caso che ne facciamo un'altra per sicurezza, no devo andare a giocare a calcetto. Quindi lui spariva per settimane e loro stavano in studio aspettando che lui tornasse per registrare le voci, quindi quel capolavoro rischiava di non uscire per colpa del calcetto.
3: Per colpa del calcetto, sì,
2: sì, sì. Lui era appassionato di calcio, era laziale, e a Sanremo per esempio, quando lui arrivò secondo e Mike Buongiorno lo fece risalire sul palco, no? Immagina,
3: sì,
2: Mike,
3: sì,
2: Buongiorno, istituzione: senti, ma che cosa vuoi dire di fronte a milioni di spettatori? E lui dice: forza Lazio! Per dire.
3: E ora ascoltiamo un brano dal disco A Vincola canta Carella, proprio il brano di apertura. Questa si chiama Fosse Vero e lui ovviamente A Vincola, tratta dal Canzoniere di Enzo Carella.

0: Dai, andiamo.
1: Rubrica.
0: Il tempo stringe. Il tempo
1: allora,
0: stringe.
1: C'è la nostra, il nostro podcast è costellato, ce ne sono almeno un paio di rubriche che in qualche modo mettono alla prova il malcapitato di turno che stasera vincola.
0: O rubriche mine vaganti, io le chiamerei.
1: Esatto. La prima si chiama, visto che tu sei un appassionato di cantautori, un po' di nicchia, non Carel ma altri... Noi siamo andati a cercare quelli che sono veramente sconosciuti.
0: Io ho già capito che lui lo supererà a mani basse. Questo
2: no, secondo
0: qua.
2: Me no, invece, perché sono no. tanti.
1: Tu ci devi dire di questi nomi, quali sono cantautori veri e quali invece sono dei nomi che ci siamo inventati noi, praticamente.
2: Donna.
1: Allora, cominciamo col primo. Vabbè. Lanfranco Carnacina, ti suona?
2: No.
1: È falso, secondo te. Pubblico cosa dice? Vero.
2: No, dico no, che te pare, è vero.
1: Cioè, ah, è vero.
2: Ma certo che è vero.
1: È vero.
0: Dove applauso, dai.
1: Applauso, oh, esiste.
2: Esiste,
1: eccolo
2: vero.
1: Qua.
2: Ecco.
1: Nipote del gastronomo, fratello, vabbè. Ha approdato al Festival di San Vincent nel 1984 con la canzone Con te.
2: È stato l'autista di Pino Daniele.
0: Vedi?
1: Esatto.
2: Pazzesco.
0: Dai, andiamo col prossimo.
1: Vabbè, prossimo.
0: Paolo Forbice.
2: Faccio delle figuracce, perché non
1: dai, ma che te frega.
2: Paolo Forbice, no.
1: No, nel senso è falso.
2: No, è falso,
1: è vero.
0: Siamo già a un punto.
2: Allora, è vero che è falso.
1: È vero che è falso. Invece, dopo Paolo Forbice, Paolo Carta.
2: Madonna mia. Ah, Paolo Carta è vero.
1: È vero. Dici che esiste veramente?
2: Sì.
1: Vediamo. Paolo Carta, eccolo qua.
0: È
1: un cantautore, chitarrista e produttore che ha scritto per Celentano, Ramazzotti, quindi è stato al Festival di Sanremo anche lui. Vabbè, prossimo. Oh, finora 3 su 3 li ha beccati, eh?
2: Paolo Carta non lo sapevo davvero, non ho fatto
1: finta. Ma non lo dire, l'hai beccato, va bene.
0: Pietro Mennea.
2: No, Pietro Mennea non era un calciatore, no? Era un calciatore, no? Era un ciclista.
1: Il pubblico può suggerire, eh?
2: Ma giocava pure a calcio comunque, non è che
0: quindi?
2: Per passione giocava a calcio. Quindi no.
0: Falso. Bravo.
1: Falso,
0: bravo,
1: era un corridore.
2: Io dici, stavo parlando delle passioni di Mennea.
0: Vai col
2: prossimo. Grande Mennea.
1: È stato fatto pure il record dei 200 metri.
2: Ma poi ti pare che parli male, ma se suoni con me suoni, ti sto dalla parte mia. No? Cioè, vi rendete conto?
1: Mi pare giusto.
2: È tutto contro di me.
1: Concentrati a Vincola.
2: Vai.
1: Franco Ciani.
2: È vero.
1: Esiste, lo
2: vero,
1: sai,
2: esiste.
1: Lo conosci?
2: No, però esiste.
1: Franco Ciani, musicista, paroliere, produttore e cantautore italiano, autore di Ti lascerò.
0: Però Francesco, perdonami, li hai fatti vero, falso, alternati, no. Così facilissimo.
1: Ma non è detto che sia, fino in fondo.
2: Penso che lui fu scoperto la luce d'alla.
1: Vedi. Avanti, Fabrizio Consoli.
2: Fabrizio Consoli, sì.
1: Sicuro?
2: Cioè, comunque qualcuno
1: magari
2: che
1: magari è un pasticcere, non so.
2: Sì, esatto, no, non lo so.
1: Non lo sai? Beh, spara,
2: no,
1: dai.
2: Carmen, sì, eh? Ma secondo me sì.
1: Sì. Sì, è bravo. Giusto, esiste. Vedi che non erano vero, falso.
2: Pazzesco.
1: Esiste.
2: Lui, sì,
1: è ancora in attività.
0: Mariano Giusti.
2: È nato ad agosto nel 57.
1: E Mariano Giusti.
2: Mariano Giusti... C'è qualcosa che mi dice sì, ma io dico no.
1: È giusto, perché era un personaggio di Boris, fatto da Guzzanti.
2: Ma qual è?
0: Sì, è vero,
2: aspetti,
0: vero.
2: Che trattarmi male. Guzzanti!
1: Non potevi sbagliarlo questo, eh? Un romano che mi sbaglia una roba di Boris, non si
2: può
1: sentire.
2: Non mi ricordo il nome del personaggio.
1: E l'ultimo, invece, vabbè, questo dovrebbe essere facile, se vuoi Giuseppe annunciarlo tu.
2: Chi è?
0: No, non ce l'ho scritto.
1: Enzo Cartella!
2: Enzo Cartella. No, dai, penso di no.
1: No, è falso.
0: Oh, l'ha superata a piene mani.
2: Però superata.
1: Un applauso. Direi che ha superato la prima rubrica indenne.
2: Sì. Grande.
1: L'hai beccati quasi tutti, tranne tutti, Mariano tutti. Giusti, dai.
0: No, l'ha beccato, ha detto di no. È giusto.
1: Ok. Ecco un altro brano da Vincola, canta Carella, in questo caso è un brano fatto insieme a Dente, Mare sopra e sotto, qui a 12 pollici.

0: dente.
1: Grazie mille. Senti, prima della seconda rubrica, domandina a questo punto, come ti immagini sarebbe stato stare sul palco insieme a Enzo Carella?
2: Cioè insieme a lui?
1: Sì, fare un duetto con lui, come te lo immagini? Tanto su che canzone ti sarebbe piaciuto misurarti con lui?
2: Quale canzone su? A me mi sarebbe piaciuto tantissimo un pezzo proprio non sanremese suo che è Mare sopra e sotto.
3: Ah. Che c'è nel tuo lavoro, fra l'altro.
2: Che c'è, sì, nella versione mia con Mille.
3: Esatto, esatto.
2: Sì, beh, sarebbe, beh, lì sarebbe stata un'emozione incredibile. Poi sì, lui c'aveva questo modo di cantare sottovoce, che su quel pezzo sembra proprio di stare a pelo col mare proprio. Madonna, quanto è?
1: Ma io ho il pelle d'oca.
2: La fortuna che avete a stare qui con me, vabbè.
1: Giuseppe, che facciamo? Siamo alla seconda rubrica?
3: Seconda rubrica, dai, che il tempo stringe.
1: Sì, allora, la seconda rubrica si chiama Cantautore Starter Pack. Hai presente quel meme dove c'è un tema e ci sono tipo quattro riquadri dove ci sono quattro oggetti?
3: Devi assegnare un voto.
2: No, non ce l'ho presente, però.
1: Vabbè, comunque,
2: è facilissimo. Però è facile.
1: Ci sono degli oggetti che secondo noi in qualche modo fanno quel tipo di cantautore un po' anni 70, un po' alla... Poi un po' di nomi li abbiamo detti.
3: Tu ci devi dire quanto però da 1 a 10.
1: Per ognuno di questi oggetti.
3: Per esempio.
2: Quanto da 1 a 10 questo oggetto è anni 70?
1: No, è il cantautore, cioè ti fa venire in mente il cantautore. Alcuni ce li hai.
2: Ok, ok.
1: Per cui ci sei dentro su alcuni.
2: Da 1 a 10.
1: Da 1 a 10.
3: Vai col primo.
1: Chitarra a tracolla.
2: Beh, chi è a tracolla...
1: Che deve essere a tracolla, non in altri modi.
2: Che deve essere a tracolla. No, invece no, che deve essere a tracolla, secondo me no.
1: No.
2: Sei.
1: Sei. Beh, sì. Sì. Cioè, non è così importante, vuol dire.
2: No, non okay. È così importante.
3: La barba incolta, invece.
2: La barba incolta... Beh, dai. 8,5.
3: 8,5 è un buon voto.
2: 8,5. Sì. Sì, sì. È giusto, sei d'accordo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ah, pure Brunori ormai c'ha sta barbona incolta.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ci si è buttato pure lui. Poi un libro di poesie di Bukowski. Magari in tasca, non so.
2: Sì, sì, dai.
1: Non so se usi ancora. Ai tempi, secondo me, sì. Un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, dai. Però comunque
3: un Kindle.
2: 7,5 comunque. 7,5.
3: Buono, buono.
1: 7,5,
2: sì,
1: va bene.
2: Sì, 7,5.
3: L'Eschimo.
2: Beh, l'Eschimo, dai, l'Eschimo 9.
1: Sai che però non sapevamo, secondo te usa ancora, cioè è più una roba a retaggio proprio degli anni 70 l'Eschimo?
2: Beh, adesso c'è quello più fighetto, mi sa, no? Quello...
1: Ma legato alla figura del cantautore sempre?
2: Ah, no, giusto, no, dai.
1: Quindi più basso.
2: Sì, più basso, 7, 7, no, sì, sì, no, 7, 7.
1: 7, beh, comunque finora tutti
2: comunque
1: sopra
2: il 7. Comunque mi spinge a dire quello che vuole lui.
3: Lo so.
1: Sono un manipolatore.
3: Lo so.
2: Esatto.
1: Non cantare a tempo col pubblico.
2: Beh, questo De Gregori?
1: De Gregori, Bob Dylan, ce ne sono una scelta.
2: No, per me dai, sì, 8, sì, bravo, esatto, 8.
1: Ma tu come ti...
2: Come lo dice lui, vedi, lui con la barba incolta.
1: Sì. Ma per fare una domanda alla Guzzanti, tu come la vedi? Cioè, nel senso, questa cosa qui, a te piace che il pubblico canti le tue canzoni insieme a te?
2: No,
1: o ti sta sul cazzo e quindi canti fuori tempo?
2: No, a me piace.
1: Perché... Presumo che De Gregori canti fuori tempo perché non vuole che
2: sì,
1: le persone...
2: Poi questa cosa gli è anche passata adesso.
1: Sì, adesso si è rammollito con l'età, sappiamo.
2: Era un po' più tranquillo, diciamo. Però
1: canta pure con la gente che balla su fuori tempo.
2: No, a me piace.
1: Perché presumo che De Gregori canti fuori tempo perché non vuole che
2: sì,
1: le persone...
2: Sì, questa cosa gli è anche passata adesso.
1: Sì, adesso si è rammollito con l'età, sappiamo.
2: Era un po' più tranquillo, diciamo. Però
1: canta pure con la gente che balla sul palco contemporaneamente.
2: Sì, no, a me

0: Poi no, basta, finito. Applauso, quindi, perché sì, sì, anche stavolta ha superato indenne la seconda rubrica. Abbiamo ancora 5 minuti,
1: sì,
0: circa.
1: Ma io volevo sapere come ha scelto gli ospiti, quali sono stati i criteri di scelta degli ospiti del tuo lavoro, del tuo ultimo lavoro su
2: dell'album?
1: Sì.
2: Allora, che sono, diciamo, Dente, Mille, Ciliari, che se mi sbaglio sempre dice no, Ciliari. E Anna Castiglia, e l'ho scelti perché, allora, quando si fanno questi progetti sono sempre molto delicati, perché si parla di artisti poco conosciuti, eccetera. Quindi io sapevo che loro amavano Carella, e io amo loro come artisti. Mi piaceva l'idea di mischiare anche semplicemente il modo di interpretare una canzone, perché poi la canzone si trasforma a seconda di come la interpreti, no? E quindi così, nel senso, per me la prerogativa era essere certo che loro avessero il piacere e capissero il senso del progetto,
1: che fossero abbastanza dentro nel personaggio,
2: sì,
1: anche.
2: Sì, sì, quello è proprio nel senso del progetto, perché questo è un progetto a cui tengo molto e che ho praticamente autofinanziato, e praticamente lo continuo a fare perché lo scopo non è quello. Poi di rimando ovviamente ti dà anche luce a te, è chiaro, fai un concerto, lo fai te, fai un disco, lo fai te, però lo scopo è quello di riportare alla luce un altro artista, e quindi è una cosa molto delicata ed è importante che intorno a questo ci siano persone che sanno quello che stiamo. Tanto è vero che il libro, per esempio, doveva uscire con due editori prima, uno molto importante che non dirò, ma molto importante, però voleva fare una cosa tipo dramma. Quindi con molto coraggio gli ho detto di no. E poi c'era un altro editore invece che però ha cominciato a dirmi taglia questo, taglia quello. Alla fine stavo a tagliare tutto, era a metà libro, e tagliava le parti che a me emozionavano di più, che sono quelle degli amici, no? La parte più emozionale, cioè voleva fare una cosa enciclopedica. E quindi alla fine gli ho detto guarda, non mi ha fatto perdere tanto tempo, e nonostante certo sia una multinazionale, però a me mi ha salvato. Il libro è uscito su lo trovate a parte stasera, ma su Amazon, e però sono contento perché il libro è stato per due volte bestseller su Amazon, pensa. E quindi se mi stai ascoltando, caro editore,
1: hai sbagliato tutto. Perché è curiosito il fatto che alcune registrazioni siano fatte in studio, altre dal vivo.
2: Sì, sì,
0: Dente è registrato dal vivo, no?
2: Sì, con Dente la e anche Dente. Mille, tra l'altro qui a anche Milano, Mille. Qui a Milano, sì. Ma quella è stata proprio una scelta, perché avevamo registrato questo concerto ed erano proprio, tra l'altro non l'avevamo mai provato, per cui sono proprio registrazioni fatte proprio col cuore, che è quello che io volevo nel disco, no? Cioè proprio qualcosa che tu dici, sai, facciamo sto pezzo insieme, e quando c'è un'intesa, quando tu capisci quello che stai facendo, quello che stai raccontando, come lo stai suonando, si crea un po' una piccola magia. Quindi sì, il brano con Dente e con Mille sono
1: fatti live
2: dal vivo, sì, sì.
1: Noi ringraziamo.
0: Aspetta, volevo fare un'ultima, non è proprio una domanda, però ti chiedo, visto che tu sei sei il più bravo, il più figo, ma soprattutto sei un grandissimo appassionato di Enzo Carella, prova a fare una sorta di spot pubblicitario di 30 secondi per convincere un ascoltatore del nostro podcast che non conosce Enzo Carella a partire proprio ad ascoltarlo. Perché dovrebbe ascoltare Enzo Carella, secondo te?
2: Allora, secondo me dovrebbe ascoltare Enzo Carella perché siamo pieni oggi di superficialità, e invece le canzoni di Enzo Carella hanno quel profumo di surreale, sia nelle musiche che nei testi, e che ti porta altrove, ti porta in un mondo parallelo.
0: E senza droga, diciamo.
2: Senza droga, non c'è bisogno. E ogni volta che ascolti le sue canzoni, che ti piacciono o meno, ma oggettivamente ti fanno ogni volta notare che c'è un punto di vista diverso su quel racconto e su quella musica, che è un qualcosa che oggi manca molto. Cioè, oggi non sempre, per esempio nelle mie canzoni no, però le canzoni degli altri no, però spesso capita anche nei pezzi, per esempio, che passano in radio, tu ascolti un pezzo, magari ti piace pure, è bello, ma se lo riascolti non trovi mai qualcosa di nuovo, la storia è quella. Invece queste canzoni sono canzoni che tu hai proprio la sensazione che siano vive, che siano pulsanti, quasi che debbano ancora essere finite di scrivere quelle canzoni. E quindi se uno vuole trovare qualcosa che è oltre la superficialità, e quindi oltre la superficie, può diciamo inoltrarsi in queste canzoni.
1: E con tutte le testimonianze che hai raccolto per scrivere questo libro, c'è un aneddoto in particolare che ti ha colpito? Che proprio dici quello?
2: Ce ne sono tante, qualcuna la leggerò pure. A me una cosa che mi ha colpito molto è stato praticamente Voi uscite se restate al concerto, così poi dopo la ridico.

0: voi non la sentite.
1: Vabbè, per no. Quelli che l'ascoltano in radio sentono solo questa, quindi allora, va bene. No,
0: sono state tante, c'è cioè stata per esempio io sono riuscito a
2: tappatevi le orecchie.
0: Esatto, esatto. No, sono riuscito a fare no, sono riuscito a capire chi aveva fatto la copertina di Barbara e Altricarella, no, quella tipo a mosaico, e lui praticamente mi ha regalato le foto originali.
1: Oh,
0: ed è stata un'emozione. Ovviamente io ho detto ma sei sicuro? Cioè, una volta sola gliel'ho chiesto,
2: ma ovviamente
0: però
1: non gliele hai sottratte con destrezza, no?
0: Okay. E non erano le copie, cioè lui c'era solo quelle, sì, sì, me le ha regalate perché adesso non per parlarmi addosso, ma per dire che io mi sono emozionato perché mi ha detto Stefano una cosa così bella per Stefano che io te le voglio regalare. Questa è stata una delle tante cose emozionanti che mi porto dentro questa storia.
2: Ringraziamo Simone Vincola, un altro applauso.
0: Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie.
2: Rimanete per il suo concerto.
1: Volevo solo ringraziare Alberto Antonio del Bellezza e anche Cristian, il nostro fonico, che questa sera è stato perfetto. Grazie a tutti.
0: Grazie.
1: Concerto adesso.
2: Buon proseguimento.
0: Buonanotte. Alla prossima.
1: E si chiude così anche questa puntata di 12 pollici, il podcast di Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, registrato all'Arci Bellezza. Tutte le puntate le trovate sul sito A Tempo di Parola e sottosito di Radio Popolare, insomma, insieme a tutte le prossime che andranno in onda. E adesso vi facciamo ascoltare l'ultima canzone tratta da A Vincola Canta Carella, ne abbiamo parlato lungamente. Questa canzone è forse una delle più famose, appunto, di Enzo Carella, rifatta in versione reggae da Vincola, si chiama Mala Amore. Ciao e alla prossima puntata di 12 pollici.

Dobbiamo tornare all'inizio.

E buongiorno, ed è arrivato il momento dell'apertura musicale di oggi. Io sono Carlo Centemeri, questa è Radio Pop e ovviamente SMS, Telegram e WhatsApp li potete, anzi li dovete mandare al 331-6214013, oppure potete anche mandarci delle mail a diretta@popolarenetwork.it. Dico li dovete mandare perché ovviamente non vedo l'ora di sentirvi e di sentire tutti voi che in questo momento siete all'ascolto. Quindi cominciamo la nostra mattina e la cominciamo sempre con un brano un po' lunghetto, però bello, che forse qualcuno di voi avrà ancora in un angolo della memoria, ma probabilmente gran parte no, però è di una band che tutti quanti sicuramente vi ricordate. Vediamo un po' se questo brano accende qualcosa sullo sfondo, in un angolo, in un cassetto abbandonato dalla memoria di tutti quanti voi.

Ed eccoci qua, io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre l'apertura musicale di Radio Pop. Avete scritto in un bel po' di persone, buongiorno a Mauro, buongiorno a Patrizia, buongiorno a Francesco, buongiorno a Gianni e buongiorno a Cinzia, che tra l'altro è l'unica che ha indovinato anche di chi era questo brano. Una volta che entrava la voce non era poi così difficile, o meglio, c'erano due o tre diverse possibilità. La voce infatti era quella inconfondibile di John Anderson, e questi, udite, sono proprio gli Yes. E questo album è il terzo della loro, diciamo, trilogia cosiddetta East West, cioè i dischi, quelli fatti di produzione più americana, che erano cominciati con 90-125, poi andati avanti con Big Generator e poi terminati con questo disco che passò molto in sordina, non venne recensito granché, non venne apprezzato granché. Secondo me è un album veramente molto molto bello, è un album che si chiama Talk, è del 1994 e comprende tra l'altro alla fine questo pezzone, questa suite un po' in tradizione Yes, che si chiama Endless Dream, e che è secondo me, devo dire, uno di quei brani proprio da Isola Deserta, e appunto mi ha fatto piacere appunto che qualcuno appunto scrivesse anche proprio anche a metà. Tra l'altro un paio di persone hanno scritto per dire ma che brano è tutto, perché comunque pur essendo un disco chiaramente molto improntato anche alla matrice Yes del resto degli anni 80, quindi brani molto rockettari con tante elettroniche eccetera eccetera, qui si sente tornare anche un bel po' di spirito Yes proveniente dai loro brani più lunghi, chiaramente il tutto poi ricollocato nel mondo che era quello appunto dell'inizio degli anni 90. Tra l'altro qui poi la formazione era proprio la stessa degli anni precedenti, che dove oltre a John Anderson di membri proprio storici c'erano solamente Chris Squire e Alan White e poi Tony Cape, che però suona quasi solo l'organo Hammond su questo album, perché quasi tutte le tastiere sono poi di Trevor Rabin, personaggio che conosciamo da tante altre cose, da tanti altri brani super interessanti del, diciamo, del periodo anni 80, sia come musicista sia come produttore. E tra l'altro, proprio pensando a pezzoni di poco tempo prima, mi è venuto in mente che non poco tempo prima girava sulle classifiche questo brano, che oggi sarebbe abbastanza improponibile, però eravamo solamente alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni, no, alla fine degli anni 80 proprio, e una band che aveva macinato hit su hit, proprio robe da arena rock, a un certo punto se ne uscì con questa canzone che secondo me ha del geniale.

Era The Seeds of Love, infatti Grazia ci dice, no no, geniale, sì, tutto il disco dalla prima all'ultima traccia, sì, questo disco era veramente qualcosa di epico, soprattutto poi il fatto che questo brano, che comunque con tutta la sua complessità sia di arrangiamento che di scrittura, è proprio quello che c'è dentro, che non è una cosa da poco, sia poi era un brano da jukebox, nel senso che proprio si ascoltava veramente da tutte le parti. E allora proseguo un po' alla nostra fine della prima parte dell'apertura musicale stamattina, poi dopo di noi c'è il GR e poi ritorniamo da queste parti con il tema di questa mattina. Non a caso questa mattina si parlerà di vacanze e di mete turistiche e non turistiche eccetera, quindi state pronti con i vostri messaggi perché avrò bisogno tantissimo tantissimo tantissimo bisogno di voi. E la mattina di oggi, diciamo, scusate, la mattina è la prima, questo primo segmento dell'apertura musicale, la chiudiamo con quel Sant'uomo di Elvis Costello e con lui poi dopo ce ne andiamo dritti al GR e ci risentiamo dopo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Le 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono almeno due le vittime dei raid russi sull'Ucraina di questa notte su Kiev e Zaporizhia. Si aggiungono alle 16 persone uccise ieri in un attacco su un centro commerciale a Kryvyi Rih in pieno giorno. L'Ucraina invece ha concentrato i propri droni sull'oblast di Samara, colpendo un centro logistico e una raffineria.
4: Entrano in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% sui prodotti provenienti dal Canada, nonostante i negoziati degli scorsi giorni. Le tariffe colpiscono le importazioni canadesi negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Il ministro del commercio canadese è rimasto a Washington fino a tarda sera per cercare di raggiungere un accordo, ma senza successo. Il Canada ha già annunciato che imporrà a sua volta dazi equivalenti.
3: Sui dublinanti, polemiche sterili. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nega che la scelta di diversi paesi europei di tornare a rimanere in Italia i richiedenti asilo, che secondo il diritto dell'Unione devono attendere l'esito delle pratiche del nostro paese, possa costituire un problema. Su circa 50 richieste pervenute negli ultimi due mesi, solo 3 persone sono effettivamente rientrate, ha dichiarato. Sono però diverse migliaia le persone che si trovano nella condizione di dublinante e che quindi potrebbero essere fatte tornare in Italia.
4: Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll lascerà il suo incarico entro la fine dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal, la sua uscita sarebbe dovuta alle tensioni con il capo del Pentagono, Hegseth. Il passo indietro di Driscoll è destinato a lasciare l'esercito senza un leader confermato dal Senato. Hegseth infatti nei mesi scorsi ha allontanato anche il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Randy George, e Donald Trump non ha ancora nominato un suo successore.
3: C'è una vittima nell'attacco a una scuola in Svezia. Il fatto risale a ieri pomeriggio, ma inizialmente sembrava che ci fossero solo diversi feriti. L'attentatore è entrato nell'istituto con una spada, sarebbe un ex studente appena maggiorenne. I media locali affermano che sui social sarebbe apparsa la foto dell'arma pubblicata da un profilo TikTok che inneggia ad attentatori scandinavi di estrema destra.
4: Dopo i forti temporali degli ultimi giorni, la Lombardia conta i danni. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Circa 400 persone sono state evacuate nel Bresciano e nel Bergamasco. Le situazioni più critiche sono state registrate in Valcamonica, nelle alti valli Seriana e Brembana e in provincia di Sondrio. Sono stati più di 450 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia in seguito ad alberi caduti, frane ed esondazioni.
3: Sono iniziati ieri sera e si concluderanno il 6 settembre i campionati europei femminili di pallavolo. Buona la prima per l'Italia di Julio Velasco, che ha battuto per 3-7-0 la Croazia. Oggi alle 15 scenderà di nuovo in campo contro il Montenegro.

0: Le 7.33 per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

E questa è la seconda parte dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Radio Popolare e i nostri recapiti sono sempre il 331-6214013, oppure per tutti i messaggi di tutte le tipologie, nature e piattaforme che preferite, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. Allora, tema della mattina. Allora, adesso siamo in un periodo nel quale siamo tutti o in fase di termine di vacanza o magari qualcuno più fortunato ci sta andando adesso a riuscire a goderci un po' questo periodo un attimino più tranquillo, però quest'estate abbiamo letto abbastanza continuamente sui giornali la questione relativa al fatto che comunque ci si possa prendere delle fregature notevoli. Si è parlato di, mi pare, due alberghi, comunque due strutture proprio totalmente inesistenti, che erano state tra l'altro prenotate da vari turisti stranieri che sono arrivati e hanno trovato l'albergo in costruzione o proprio l'edificio inesistente. Ecco, la domanda è: chi di voi si è preso delle fregature gigantesche negli ultimi X mila anni? Durante una vacanza, tipo un posto che non era assolutamente come era stato descritto, oppure un servizio completamente differente da quello che si era acquistato. Chiaramente oggi ci sentiamo un po' più al sicuro da queste cose, passando tramite i vari portali, le recensioni, le fotografie, eccetera. Una volta era ovviamente molto più difficile, quindi era anche più facile trovare fregature, però a quanto pare evidentemente chi riesce a fare il giro intorno a queste cose c'è sempre. E quindi, appunto, domanda un po' per tutti quanti voi: la fregatura, la cosa inattesa, negativa, principale o peggiore che vi siete beccati nelle vacanze di anni fa?

Eddie Brickell and the New Bohemians, che avevano rifatto questo classico di Bob Dylan per la colonna sonora di Nato il 4 luglio, film con Tom Cruise di anni fa, film per vari motivi abbastanza dimenticabile, cioè non ho mai trovato veramente un gran capolavoro, ma la colonna sonora era stata fatta molto molto bene. Tra l'altro Eddie Brickell, che all'epoca era abbastanza al top di tutto, con il primo album che aveva fatto, che era Shooting Rubber Bands at the Stars, e poi avrebbe fatto il secondo disco, passato un po' più inosservato, ma secondo me ancora più bello, cioè Ghost of a Dog. Aveva registrato, tra l'altro, qui appunto questa cover di Hard Rain's Gonna Fall per questa colonna sonora, poi è rimasta solo come singolo, presente poi nelle varie antologie, e però secondo me, devo dire, una delle cose migliori fatte da loro in quel periodo lì. E arrivano appunto un po' di segnali, un po' di saluti, chiaramente saluti a Roberto, saluti a Cosimo, a Alex, eccetera eccetera. Alessandra ci ricomincia a raccontarci, e cominciamo ad aprire la serie appunto delle fregature o delle brutte sorprese, diciamo così, durante le vacanze, che dice che quando Alessandra appunto ci dice che quando le figlie erano bambine si girava in Europa dormendo negli ostelli, nelle camere famiglie, e a Nanta hanno scoperto che l'ostello era diventato un albergo popolare, però per fortuna, essendo in piedi all'alba, hanno trovato una sostituzione straordinaria con un albergo che aveva appena aperto e gli aveva dato due stanze comunicanti con bagno allo stesso prezzo dell'ostello. Vabbè, diciamo che fortunatamente l'avete risolta in fretta. Io posso raccontare la mia, in cui a un certo punto, un anno con mia moglie, parliamo di una decina d'anni fa più o meno, una cosa del genere, avevamo deciso di andare a esplorare una certa regione italiana, ovviamente non facciamo riferimenti, abbastanza lontana dalla Lombardia. Tra l'altro mia moglie era arrivata da un giro di concerti in Germania, una cosa così, per cui si era fatta una guidata di non so quante ore il giorno prima, ma l'idea della mattina dopo era partenza all'alba, per andare verso il mare, quelle scene da film di Pippo Franco o anni 70, quindi la mattina dopo cambio delle valigie eccetera eccetera eccetera, scendiamo in macchina, questa volta guido io, partenza verso la destinazione dove arriviamo, dopo ovviamente code, ovviamente caldo, ovviamente tutto, troviamo questo bed and breakfast che era stato presentato sul sito da tutte le parti come questo posto bellissimo, incredibile, nelle strutture antiche di questo paese eccetera eccetera eccetera. Il risultato, ci hanno dato una soffitta dove c'erano misurati, perché c'era un termometro appeso alla parete, c'era una cosa come 39 gradi in casa, la sera a mezzanotte sono scesi fino a 31, e non sono mai scesi sotto quella temperatura lì, in cui va bene che doveva essere costruito in una struttura, diciamo, originale, che manteneva intatta l'architettura del paese. In realtà erano praticamente mura totalmente spoglie, ma la cosa è che, ora, non che chiedessi lussi come, non so, l'aria condizionata, cose del genere, per carità, ci si adatta anche senza, anche se 31 gradi di notte sono impegnativi, però la questione è che gli mancava anche la porta del bagno, nel senso che c'era proprio il bagno che si manca una tenda, per dire, che si affacciava direttamente sulla camera da letto, così bello, in bella vista, con, tra l'altro, se uno stava disteso sul letto aveva proprio il panorama diretto in cui poteva vedere qualsiasi particolare del bagno. Allora, inutile dire che erano, diciamo, i primi tempi in cui si poteva un po' cercare facilmente le cose anche su internet. Siamo scappati via la mattina dopo e, fortunatamente abbiamo trovato anche noi una sistemazione migliore in un'altra regione, da tutt'altra parte, che però poi è stato un posto dove poi siamo anche ritornati con molto piacere. Continuate a raccontarci appunto di sorprese, soprattutto brutte sorprese che vi sono capitate in vacanza, perché la mia domanda è questa: la cosa che si è letta, specie sui giornali stranieri, è quella di dire ama il turismo in Italia, eh sì, no, è bello andarci, però alla fine ci sono fregature da tutte le parti. Io sinceramente non trovo che il turismo in Italia sia una caccia a fregare il turista, ovviamente nella misura nella quale non lo è in nessuna parte del mondo, dove chiaramente il turista si cerca ovviamente di spennarlo un po', però sinceramente sono ancora molto a favore del turismo in Italia. Non ho nessun, sinceramente, non mi sembra che sia sensato andare a dire che in Italia ti fregano tutti eccetera, come si è letto su un po' di giornali, un po' di blog stranieri, dopo che appunto quest'estate sono arrivate notizie di un po' di fregature arrivate a un po' di turisti stranieri. Però, allora, appunto, continuate a raccontarci di sole o fregature o brutte sorprese che vi sono capitate in vacanza
negli anni passati, più o meno recenti, e soprattutto quanto anche vi fidate di, dei posti dove decidete di andare, soprattutto se magari decidete di starci per un periodo magari lungo, nel senso che magari uno prenota facendo chiaramente anche, non dico un investimento, però con l'idea di rimanere in un certo posto per magari anche 7, 8, 10, magari addirittura 15 giorni nello stesso posto, e quindi chiaramente uno vorrebbe evitare di farsi saltare in aria tutto il periodo. Quindi appunto continuate a raccontarci un po' se vi sono capitate brutte sorprese, brutte avventure, eccetera eccetera, come le avete risolte durante le vacanze, e se in generale appunto vi fidate di più ad andare in vacanza in Italia o ad andare in vacanza all'estero. Andiamo avanti con Natalie Merchant.

Natalie Merchant, questa, e cominciano tra l'altro anche ad arrivare, o arrivano ulteriori, scusate, vostri messaggi su questioni appunto di fregatura o scherzi capitati in vacanza. Elena che ci dice: vacanze 2018 in Grecia, foto stupende della villa sul mare con piscina privata eccetera eccetera, villa di Bida Bed and Breakfast. Dopodiché arriviamo sul posto, vediamo che l'auto che ci era venuta a prendere in aeroporto non va verso il mare ma va verso l'interno, e in effetti la villa era distante 10 km dalla spiaggia ed era un tugurio fatiscente senza neppure l'acqua corrente. Bello, bello. Spero, se mi scrivi vuol dire che sei riuscita a tornare. È meraviglioso come cosa, immagino. Poi tra l'altro nessun rimborso né nulla, vabbè, santa pazienza. E invece, tra l'altro, ci scrive anche Marco, arrivati a, non diciamo dove, dopo 4 ore di macchina con 40 gradi, è stato il 2012, hotel prenotato per telefono, semplicemente non esisteva, al suo posto c'era un cantiere aperto e ovviamente il gestore non rispondeva più. La fortuna è stata che ci siamo ritrovati con tutta un'altra serie di ospiti che dovevano essere registrati in albergo lo stesso giorno, e ci siamo organizzati innanzitutto un barbecue tutti quanti insieme in un parcheggio. Vabbè, dai, anche voi siete riusciti a farvela svoltare in qualche modo. Vabbè, però appunto abbiamo fatto per par condicio, una capitata all'estero e una capitata in Italia. C'è da dire che proprio la lista delle vicende di vacanze che hanno creato problemi inattesi, e fortunatamente sembrerebbe in questo caso, in entrambi i casi risolti, sia una cosa che è capitato a un bel po' di persone. Continuate appunto a raccontarci quello che è successo, vi è capitato appunto di brutte avventure, fregature eccetera eccetera, e soprattutto appunto adesso siamo andati di par condicio, se vi sentite a questo punto più sicuri a prenotare, ad andare in un posto che non conoscete, a prenotare in una struttura che non conoscete, se appunto vi sentite più tranquilli in Italia oppure all'estero. Noi fra poco andiamo un attimino in pausa, perché appunto finisce la seconda parte dell'apertura musicale di Radio Pop di questa mattina, ma ovviamente dopo un breve stacco pubblicitario poi torneremo da voi. Io sono sempre Carlo Centemeri e questa è sempre Radio Pop, e i nostri numeri sono sempre ovviamente 331-6214013 per tutti i messaggi che ci volete inviare, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E visto che si parlava di barbecue organizzati di emergenza in un parcheggio dal nostro ascoltatore Marco che ci aveva scritto prima, direi che ci possiamo anche fare un saltino con questa band americana che da queste parti si ascolta sempre un po' troppo poco.

E appunto Holiday in Cambodia, Dead Kennedys, che vedo che hanno scatenato l'entusiasmo di un sacco di ascoltatori. Io devo dire, non metto spessissimo musica di quella che proprio a me piace, proprio quella che ascolterei tutto il giorno, però i Dead Kennedys fanno assolutamente parte di questa categoria da tanto tempo, quindi ogni tanto mi piace condividere anche qualcuno appunto dei miei gioielli della corona, diciamo così, di quelli che proprio fanno parte dei brani che mi piacciono veramente tanto. Arrivano altri messaggi in cui veramente le avventure che possono capitare durante le vacanze sono veramente veramente tante. Allora Eleonora, che ci dice: anni fa, partendo dalla Toscana, guido per tante ore, arrivo in quello che doveva essere un villaggio idilliaco di villini tra gli ulivi. Anticipiamo che ha guidato verso sud dalla Toscana, visto che era appunto a metà strada. Due lunghe strutture prefabbricate con uno sgocciolatoio corridoio in centro. Pensavo che fosse nato come CIE per migranti. Ho urlato così tanto che alla fine è spuntato un appartamento decente e appunto era una prenotazione fatta per 15 giorni. Ecco, non da poco. Però giustamente Emilio fa un appunto importante che dice: credo che le sole e le fregature capitino ovunque e sempre. È un po' come se fossero fisiologiche insite nel sistema. Consiglio per evitarle, non dare mai nulla per scontato, mettere tutto nero su bianco e usare la gentilezza per reclamare ogni qualvolta sia necessario. E su questo sicuramente hai ragione, è anche la mia politica da sempre, diciamo che bisogna capire se c'è qualcuno con cui reclamare, perché le volte in cui ci si trova ad arrivare in loco e non esiste neppure nessuno da poter chiamare, da poter trovare, non è particolarmente bello, perché chiaramente qualcuno cerca di mettersi al riparo anche delle fregature che probabilmente lui stesso ha causato direttamente. Però appunto, allora vediamo un po' che cos'altro è arrivato. Ah sì, no, allora mia disavventura è di, eccone un altro, la mia disavventura di settimana scorsa, dopo un bellissimo viaggio capitato un po' per caso on the road. Volevo fermarmi e pernottare per spezzare il rientro a casa nella campagna di Cuneo, con l'idea di osservare le stelle cadenti perché era la notte di San Lorenzo. Ho scelto appositamente un agriturismo completamente isolato, descritto come immerso nel verde e nel silenzio, ed è stato molto divertente già trovarlo perché era veramente nel nulla. Vabbè, questo poteva essere anche una cosa buona. Quando finalmente sono riuscito a localizzare il posto, si è rivelato un casolare immerso nel nulla, ma veramente nulla per chilometri. Mi hanno accolta delle grida in una lingua straniera nel silenzio della campagna e un uomo enorme che parlava al telefono nel cortile in una lingua straniera. Gli ho chiesto se era quello l'agriturismo, mi ha guardato male senza rispondermi, anche io me ne sono andato a cercare la mia camera. La sera, dopo non aver trovato niente da mangiare nei dintorni, perché era un posto veramente sperduto, mi sono messa nel cortile ben decisa a guardare le mie stelle cadenti, ma a un certo punto hanno iniziato a girarmi intorno dei personaggi davvero equivoci, tra cui un omaccione con un sorriso alla Jack Nicholson. Però, e dai, e petto villoso al vento, e ho scoperto che nello scantinato di questo casolare c'era una specie di casa comune dove abitavano dei personaggi veramente bizzarri. Mi guardavano tutti straniti, io salutavo un po' indecisa, ma loro nulla, e ho deciso di rientrare nella mia stanzetta, che ovviamente era un buco ricavato da una sottoscala. Di stelle cadenti non se ne è vista neanche una, anche perché ha iniziato a piovere alle 22:30. Mi sembra giusto, direi proprio una bella antologia di scherzetti. Nel frattempo veramente stanno arrivando, ma ce ne saranno una marea di segnalazioni di B&B sopra gli scarichi comunali, di appartamenti accoglienti e spaziosi in cui il letto matrimoniale occupava l'80% della stanza, e per aprire la valigia siamo dovuti uscire sul pianerottolo. Bello. Niente male. Ragazzi, continuiamo con questa mattina, continuiamo con la nostra apertura musicale. Intanto continuate a mandarci appunto le vostre disavventure che vi sono capitate, ovviamente sempre risolte, speriamo che vi possano essere capitate durante appunto le vostre vacanze.

I Muse, questi era questa Time is Running Out. Ne è arrivata una bellissima di segnalazioni di fregature e di vacanza finita a buon fine. Allora, anno 1996, questo è Roberto, scusate, che salutiamo, dice che Croazia, agenzia trovata telefonicamente tramite i sistemi che si utilizzavano allora, che partiva un po' il turismo in Jugoslavia, villa con giardino privato per i nostri figli, la villa, arriviamo alla villa, esiste, è veramente grandissima, fatto sta che verso sera, che noi avevamo già cenato, sentiamo armeggiare alla porta e vediamo delle persone che ci entrano in casa, e cosa succede, cosa succede, questi erano anche loro italiani. E viene fuori che praticamente la villa era stata affittata sia a loro che a noi per la stessa settimana. Fortunatamente era veramente tardi, non ci siamo sentiti di mandarli via, anche perché c'era veramente tanto spazio. Gli diciamo: restate qui questa sera, poi domani vediamo un attimino che cosa fare. Fatto sta che nella serata ci troviamo veramente molto simpatici, vediamo che c'è spazio per tutti e decidiamo di dividere la famiglia, la casa, per tutta la vacanza. Fatto sta che tra una cosa e l'altra, il loro figlio, che all'epoca aveva 6 anni, e mia figlia, che all'epoca ne aveva 5, si sono sposati l'anno scorso. Questa è veramente bella, proprio questo incontro completamente casuale, veramente veramente carina. Claudio, che prima esperienza Airbnb a Roma con mia figlia, avevo ricevuto 3 o 4 messaggi automatici da questo nome, recensioni positive fino all'anno prima, arrivati all'indirizzo nessuno risponde, e grazie all'ottico col negozio di sotto riusciamo a risalire al figlio di chi ci mandava i messaggi, che ci informa che il padre è morto da 2 anni e che non affittano più. Prenotazione di corsi in un altro posto equivalente, che si è rivelato una fortuna, rimborso da parte della piattaforma e chiusura dell'annuncio. Prendete sempre le cose con filosofia. Ah beh, quello sicuro, soprattutto se ci si trova in occasione di uno scherzo del genere, chiaramente l'ultima cosa da fare è farsi prendere dal panico, specie ovviamente se si è poi in compagnia di moglie e figli, non è proprio assolutamente il caso. Ragazzi, veramente stanno venendo fuori delle avventure straordinarie, ma veramente quella che ci ha mandato Roberto, del fatto che i 2 bambini che si sono conosciuti durante questa vacanza, che poteva essere un disastro, poi sono diventati appunto marito e moglie, è veramente veramente deliziosa. Vedete che tutte le occasioni possono creare un qualcosa di imprevisto che magari si scopre dopo anni. Continuate a mandarci le storie più assurde, più improbabili, delle fregature e delle cose che vi sono capitate durante le vacanze degli anni passati, soprattutto appunto se originate da delle fregature eccetera. E poi appunto su questo vedo che i pareri sono abbastanza pari, visto che quest'estate appunto si è visto parecchio in giro sui giornali il fatto di dire che in Italia ti danno solo fregature eccetera eccetera eccetera. Invece, se dal vostro punto di vista vi sentite più tranquilli ad andare in vacanza, a prenotare eccetera in un posto che possa essere un albergo, un B&B, un tour organizzato, una cosa del genere, in Italia piuttosto che all'estero. E questi non si ascoltano quasi mai da queste parti, ma è un altro gruppo che merita, e

Questi Descendants, questa Bike Age, dal loro forse album più bello, cioè Milo Ghost College, più bello forse non lo so, in realtà comunque sono tutti quanti molto molto belli i dischi dei Descendants. Alberto mi manda un bel suggerimento che utilizzerò sicuramente per un'apertura prossima, anche perché appunto non mi sono portato nessun disco loro e ho fatto male, quindi grazie Alberto del suggerimento. Continuano ad arrivare appunto i vostri suggerimenti, le vostre indicazioni su quello che vi è capitato durante appunto vacanze, scherzi, robe si spera sempre risolte in maniera rapida. Vedo che c'è una lunga lista di persone che si sono beccate fregature gigantesche nei primi tempi dei Last Minute. Strilocale Stralusso in Costa Smeralda, pagato metà in anticipo. Arriviamo con la macchina carica di passeggini e valigie, la casa non era mai esistita, in quel terreno c'era solo un ovile dismesso. Gentile proprietario sparito nel nulla dopo il bonifico, e questa cosa avviene nel 2007, quindi sì, in epoca in cui probabilmente le recensioni non c'erano già più e non c'erano ancora, e che chiaramente potevano farsi molte più fregature. E qui mi dice: viaggio da solo, ho 70 anni e non guido, vado sempre in hotel sostenendo anche i costi perché ho paura proprio di questi imprevisti. Da sola che farai in situazioni come quelle raccontate? E Anna, hai perfettamente ragione. No, ma allora qui c'è da dire che chiaramente poi finché è mai capitato a me di viaggiare da solo, come facevano gli anni passati in cui veramente ti capitava di arrivare in un qualche paese e metterti a cercare un albergo alle 11 passando per tutti i posti che trovavi lungo la strada, chiaramente parliamo anche di epoche pre-smartphone, pre-internet, pre-iperconnessione, che ovviamente era un'epoca decisamente diversa, per dire. Però chiaramente anche il discorso era quello di dire: se anche avessi dovuto farsi una notte o due in macchina da qualche parte, sono da solo, o magari si era in due, in tre, eccetera, e si era giovani, si poteva anche fare. Chiaramente categorie più fragili, famiglie con bambini, eccetera, eccetera, eccetera, sono molto più esposte a scherzi di questo tipo. Tra l'altro, anche una volta una roba per la quale appunto mia moglie mi prende in giro, quantomeno me la rimena spesso e volentieri, che un anno sono riuscito a convincerla ad andare in Turchia, nazione che io per anni ho girato in macchina e che amo moltissimo. Un anno ero riuscito a convincerla a partire senza prenotare gli alberghi, se non tipo quello della prima, delle prime due notti, e poi per il resto, cioè dove decidiamo di andare, vediamo di trovare posto, eccetera. Fatto sta che quell'anno ho pagato appunto una mia enorme ignoranza dal punto di vista culturale, perché non avevo calcolato che nelle due settimane in cui ero in giro in macchina in Turchia c'era la fine del Ramadan, e considerate che la fine del Ramadan è un momento di vacanza totale, sarebbe come dire da noi, non so, la fine della Quaresima con la Pasqua, che ci sono le vacanze e quindi e tutti vanno via, e chiaramente trovare un buco diventa impossibile. Mi ricordo che quella sera abbiamo girato, penso, una cosa come 5 paesi, una cosa come 20 posti tra pension, quindi che sono qua che ci sono le vacanze e quindi e tutti vanno via, e chiaramente trovare un buco diventa impossibile. Mi ricordo che quella sera abbiamo girato, penso, una cosa come 5 paesi, una cosa come 20 posti tra pension, quindi che sono i loro bed and breakfast, piuttosto che alberghi, piuttosto che qualsiasi

usato uno dei primissimi portali che si utilizzavano per turismo, per localizzare un po' posti nei dintorni che potessero avere così, mi ricordo, ho mandato un certo numero di mail e poi dopo nell'arco della giornata ero andato in un internet point a vedere chi mi aveva risposto e abbiamo pianificato un po' tutti quanti i giorni successivi per evitare altre cose del genere, ma lì appunto non sono fregature, ma ero stato io scemo che non avevo calcolato appunto che chiaramente nei paesi di area comunque legata al mondo islamico nel periodo della fine del Ramadan, tutti qua, specie poi in Turchia, tutti quanti poi ovviamente se ne vanno in vacanza e quindi ovviamente è tutto occupato direttamente dagli autoctoni e non è il caso di pensare di trovare così facilmente posto dove lo si vuole alle condizioni che si vogliono.

Allora, la sigla di Pollon, devo dire che tutta l'estate che me la fischietto, perché sono partite le polemiche sull'Odissea di Nolan, eccetera, eccetera, ho pensato che probabilmente il miglior adattamento cinematografico, televisivo, eccetera, mai fatto di qualcosa legato alla mitologia greca è e rimane sempre questo meraviglioso cartone animato, su cui penso che in tanti abbiamo raccolto sufficienti informazioni per coprire le interrogazioni sulla mitologia greca durante le scuole superiori. Scusate un po' questo intermezzo, ma è una canzoncina che mi stavo ricanticchiando da un giorno all'altro, non l'avevo mai messa nelle aperture prima, che avevo fatto nelle settimane prima di agosto, alla fine di luglio, quindi mi era rimasta così bloccata. Abbiamo ancora Francesca che racconta di essere andata a un festival musicale dove non si trovava nessun posto per dormire e i suoi non trovano posto da dormire, chiedono al ristorante dove stanno mangiando, scambio di sguardi, sono finiti in un appartamento con lenzuola usate, wow, sopra la cucina di un ristorante con odori vari e voci fino a notte fonda, siamo fuggiti all'alba alla ricerca di un bar per fare colazione. E qui invece abbiamo Alberto da Bilbao, wow, buongiorno, che meraviglia. Che meraviglia il posto dove ti trovi. E trentina anni fa sei stato in Francia senza prenotare nulla, nel pomeriggio abbiamo cominciato a cercare un hotel per dormire, ma in quel paesino piccolo impossibile trovare nulla, premesso che non parlavamo francese, ecco sì, questo chiaramente è un altro rischio. A un certo punto abbiamo visto un hotel de ville, ma era chiuso, era il comune, sì, il fatto che gli italiani scambiano l'hotel de ville per un albergo è comune, ma vabbè. Poi abbiamo visto un hotel de police, mi sono avvicinato a chiedere se avevano camere libere, no, fantastico, Alberto sei il mio eroe, sappilo. Ho visto che un po' non capivano, un po' si stavano incazzando e ho capito che c'era qualcosa che non funzionava, hotel de police, un commissariato de polizia, infatti.

fatti. Io e la mia ex abbiamo riso per mezz'ora ed è stato molto divertente. Sì, vabbè, almeno abbiamo appunto qualcosa da raccontare ai nipoti nelle lunghe sere d'inverno future. E anche Patrizia, che ci è appena laureata in medicina, in vacanza incontro ragazzi di Radio Asti Monferrato che mi invitano a vedere il palio. Arrivo la sera e loro introvabili, alberghi di qualsiasi livello, zero, decido di presentarmi nell'ospedale e resto con il medico di guardia. Wow! È anche scoppiato qualcosa o così siete rimasti amici nel frattempo? Il giorno dopo mi ritrovo con gli amici. Ragazzi, tutte avventure bellissime quelle che sono venute fuori questa mattina. Io siamo arrivati anche, io andrei avanti anche un altro secolo con voi. Purtroppo è arrivata anche la fine della puntata di questa mattina e io vi ringrazio di essere stati con me e spero di avervi fatto compagnia, almeno ci siamo fatti due risate con un po' di avventure belle o brutte capitate a tutti quanti durante queste vacanze che comunque per questioni di calendario stanno volgendo al termine. Io auguro una buona giornata a tutti dopo di me a Itaca, poi se volete poi ovviamente io mi ritrovate il venerdì sera con Sciauchi, Francesco Tragni e Pier Giorgio Pardo in Senza Parole, la trasmissione che stiamo facendo tutta l'estate, e domani sera alle 20:30 invece con la bella canzone di una volta, con le nostre esplorazioni in giro per le classifiche delle canzoni più vendute delle estati dei decenni passati. Se poi invece qualcuno vuol fare due chiacchiere con me di musica o di altro, potete scrivermi sempre o contattarmi o aggiungermi, followarmi o fare altre cose da giovani giovani su Facebook o su Instagram. Io sono Carlo Centemeri su entrambi i posti, quindi ci risentiamo fuori da qui e quando ricapiterà una di queste aperture, e poi ovviamente poi dall'inizio dell'anno ricominciano le aperture classiche e io lì ci sono sempre alternandomi col buon Carlo Lanfossi. Intanto buona giornata a tutti per quello che farete, ci risentiamo presto e buona prosecuzione con i programmi di Radio Pop, e ciao a tutti da Carlo Centemeri.

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Popolare Network.
3: Mosca colpisce Kiev e Zaporizhia, almeno due le vittime. Ieri in pieno giorno un attacco contro un centro commerciale ha ucciso 16 persone, per Zelensky anche difficoltà politiche. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per l'intercettazione della Global Sumud Flotilla e chiede collaborazione ai paesi Interpol. Tra i reati contestati anche il genocidio. La portavoce della flotilla, soddisfatti, ma ricordiamoci che al centro deve esserci Gaza, non noi. La guerra economica di Trump. Il presidente USA impone i dazi del 50% per i prodotti provenienti dal Canada e intanto cerca di sbloccare Hormuz colpendo i partner commerciali di Teheran. Applausi per Sergio Mattarella e fischi per Giorgia Meloni. I giochi del Mediterraneo di Taranto si sono aperti con lo slogan "Abbracciamo il futuro", ma sullo sfondo resta la sorte dell'ex Silva. Le 8 e 31 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Almeno due persone sono state uccise dai raid russi sull'Ucraina di questa notte, diversi i feriti. E mentre il paese fa i conti con la carenza di intercettori che impedisce alle sue difese di abbattere i missili balistici russi, per il presidente Zelensky si aprono anche diversi problemi interni, a partire dalla richiesta di elezioni, nonostante la guerra in corso portata avanti dal suo ex ministro della difesa Mikhail Fedorov. Ascoltiamo Oleg Sukov, giornalista del sito ucraino The Kyiv Independent.
4: It's a divisive issue in Ukraine.
5: Quello delle elezioni è un tema divisivo in Ucraina. Chi si oppone a elezioni in tempo di guerra dice che votare è impossibile, che non è sicuro, che tante persone sono scappate dal paese, che per i soldati non sarebbe possibile votare e che non sarebbe possibile garantire delle elezioni democratiche. Fedorov, chi lo sostiene, dicono che questi problemi si possono risolvere e che se la guerra dovesse continuare per diversi altri anni, gli ucraini dovranno andare a votare, perché altrimenti non ci sarebbe democrazia. Fedorov ha detto che a Putin non deve essere permesso di tenere in ostaggio la democrazia ucraina, continuando questa guerra a tempo indefinito. Fedorov ha rotto un tabù parlando di questo tema, che è diventato parte del dibattito politico. Questo non significa che gli ucraini andranno a votare presto, ma significa che queste discussioni continueranno e che a un certo punto, a secondo di quello che succederà, gli ucraini potrebbero andare a votare anche se la guerra non sarà finita. Un altro evento importante è stato uno dei maggiori scandali di corruzione in cui sono stati coinvolti la vice capo dell'ufficio di Zelensky e diversi altri politici ufficiali. Questo dimostra che la NABU, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ha intensificato i suoi sforzi, ma le autorità non hanno cambiato il loro comportamento da questo punto di vista. Significa che ci sono ancora sistemi corrotti, ma anche che ci sono sforzi per combatterli.
4: But there are efforts to fight this endemic corruption.
3: Lo avete sentito dai titoli, la Turchia chiede ai paesi Interpol di collaborare per l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito di un'indagine per l'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flotilla a ottobre 2025. Tra i reati contestati anche il genocidio. La replica di Netanyahu, su cui pende anche un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, è stato "Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci". Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla.
6: Noi siamo ovviamente soddisfatti ogni qualvolta vediamo muoversi le strutture giuridiche per mettere in evidenza le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Questo che venga fatto fatto relativamente alla glossofrontiglia, ma in generale. Quindi ogni azione legale che mette in evidenza il fatto che quello di cui stiamo parlando sono violazioni sistematiche del diritto nella ormai quasi totale impunità, ci fa piacere, ci soddisfa. Il fatto che sia stata in questo caso innescata da quello che la glossofrontiglia ha subito in acque internazionali, quindi non solo la violenza, ma la violenza agita nella totale violazione del diritto internazionale da tantissimi punti di vista, chiaramente per noi è importante. Non dimentichiamoci che quello che accade alla flottiglia accade perché c'è bisogno di una flottiglia, e perché c'è bisogno di una flottiglia perché i governi non si muovono e perché a Gaza continua ad esserci un genocidio, e ormai possiamo dirlo anche in Cisgiordania.
3: Entrano in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% su prodotti provenienti dal Canada. Le tariffe hanno un valore di 20 miliardi di dollari e il Canada ha già annunciato che risponderà con dazi equivalenti. E intanto Donald Trump ha promesso una guerra economica devastante contro l'Iran per sbloccare l'attuale situazione di stallo dello stretto di Hormuz. Questa volta però Trump non vuole colpire solo Teheran, ma anche i suoi partner commerciali. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
7: La Casa Bianca farà una forte pressione sui paesi che commerciano con l'Iran per aderire all'operazione Epica Furia economica, ma è difficile che ottenga il sostegno necessario per raggiungere l'obiettivo di strangolare l'economia di Teheran. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha chiesto alla Cina di collaborare, pur sapendo che Pechino, uno dei principali partner commerciali di Teheran, non ha alcuna intenzione di farlo. Trump si muove tra minacce e blandizie, ma se con altri paesi tutto questo può far presa, con la Cina è diverso. Per controbattere, Pechino dispone di armi efficaci, lo si è visto all'epoca della guerra dei dazi. La minaccia cinese di chiudere il rubinetto delle esportazioni dei minerali rari, indispensabili per l'industria della difesa e dell'alta tecnologia elettronica americana, aveva costretto Donald Trump a più miti consigli. Difficile poi che Washington vada a uno scontro. In questo momento Xi Jinping ha atteso il prossimo mese alla Casa Bianca, la prima visita del leader cinese negli USA dal 2015. Non è il momento quindi per guerre commerciali. E poi, secondo gli analisti, Pechino potrebbe non essere troppo danneggiata dallo stop di importazioni di petrolio dall'Iran, stop imposto dal blocco navale americano. Le riserve e le altre fonti sono sufficienti per un lungo periodo. Più in generale, i cinesi vedono nelle mosse di Trump l'estrema debolezza degli Stati Uniti in questa situazione. Non daranno certo una mano agli USA, ma eviteranno di scontrarsi con loro per difendere l'alleato iraniano. Se è certo che Pechino non dia alcuna collaborazione, è probabile che anche altri paesi interessati non lo facciano. Terranno scambi con India, Pakistan, Turchia, Iraq, Oman, Armenia. Potrebbero essere più sensibili alle minacce o alle blandizie di Washington, ma è difficile pensare che paesi più grandi aderiscano completamente alla guerra economica di Trump contro l'Iran.
3: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Giorgia Meloni si è espressa così in un'intervista con il New York Times, parlando del suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. L'intervista, a firma di Roger Cohen, è stata per Meloni anche l'occasione di offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo a questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente, ha detto la premier. Sentiamo lo storico. Francesco Filippi.
8: All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, ma, e questo ma vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma se noi fossimo stati in quel periodo forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso ha due funzioni utili. La prima, diciamo, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e i bisnonni, stavano bene sì, perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica, che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire: beh, noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico. Primo, perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica, e in secondo luogo perché ritorna, con una salsa diversa, sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori.
3: Sui dublinanti, polemiche sterili. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nega che la scelta di diversi paesi europei, a cui si è aggiunta anche l'Irlanda, di tornare a rimandare in Italia i richiedenti asilo che dopo essere entrati nel nostro paese si sono spostati all'estero, possa costituire un problema per Roma. Su circa 50 richieste pervenute negli ultimi due mesi, solo 3 persone sono effettivamente rientrate, ha dichiarato. Sono però diverse migliaia le persone che si trovano nella condizione di dublinante e che quindi potrebbero essere fatte tornare in Italia. Abbiamo chiesto che cosa succeda concretamente a queste persone a Gianfranco Schiavone dell'ASGI.
9: Adesso i rinvii Dublino sono rinvii notificati da un paese all'altro paese, avvengono in maniera controllata, e proprio perché appunto avvengono in maniera controllata, tutti i rinvii Dublino, a meno che non ci siano adesso novità anche abbastanza curiose, avvengono via aerea, senza scalo, cioè dal paese interessato a un aeroporto italiano. Per questo, tra l'altro, quasi sempre ai due aeroporti, o di Malpensa o di Roma Fiumicino, perché quindi magari con dispendio anche enorme di costi, proprio perché è una restituzione attraverso un percorso controllato. Si applicano tutti i diritti previsti dalla normativa, quindi la persona deve andare in accoglienza, e in un'accoglienza adeguata se la situazione è vulnerabile. È uno dei motivi di contenziosi vinti dagli, no, da molti ricorrenti in passato contro l'Italia, è stato proprio l'assenza di un adeguato sistema di accoglienza o la mancanza di garanzie date dall'Italia su quale fosse il luogo concreto e se fosse adatto appunto alla situazione del ricorrente. Quindi lo Stato italiano si trova anche di fronte a, come dire, a nuovi problemi di valutazione della conformità del proprio sistema di accoglienza.
3: I giochi del Mediterraneo si sono aperti ieri sera a Taranto. Ovazioni per il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha dato il via ai giochi più partecipati dalla prima edizione del 1951. Un'accoglienza diversa invece è stata riservata per Giorgia Meloni. Il servizio di Valentina D'Amico.
10: 26 paesi, oltre 3.800 atleti che si confronteranno in 33 discipline da oggi fino al 3 settembre. Ieri la serata di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, con la formula di apertura pronunciata dal Presidente della Repubblica, salutato da applausi scroscianti. Sergio Mattarella, arrivato a Taranto, ha espresso vicinanza alla città, dal patrimonio storico culturale inestimabile alle prese con difficoltà legate a occupazione, salute, sviluppo economico e qualità della vita, auspicando che i giochi aiutino Taranto a tornare ad abbracciare il futuro. E questo è lo slogan della grande vetrina internazionale a cui il governo di Giorgia Meloni, sommersa invece dai fischi, ha attribuito un valore politico e strategico, collegandola al piano Mattei e alla cooperazione nel Mediterraneo. Presenti all'inaugurazione i capi di Stato di Albania, Kosovo, Macedonia e Libano e i capi di governo di Algeria e Serbia. Ai 150 milioni di euro stanziati nel 2022 dal governo Draghi, altri 125 milioni sono stati aggiunti dal governo di destra per ristrutturare gli impianti sportivi esistenti e realizzarne di nuovi. Ancora 100 milioni sono stati destinati all'organizzazione delle gare, con uno sforamento del 25% già certificato dalla Corte dei Conti, e 22 milioni per il noleggio di due navi da crociera per ospitare le delegazioni all'Ancora nel porto di Taranto. Un grande palcoscenico costato circa 400 milioni alle casse erariali, gestiti da una struttura commissariale che all'inizio ha affidato le gare senza copertura finanziaria, ha rivelato lo stesso commissario Massimo Ferrarese. Se avessi aspettato i fondi e i decreti, avremmo perso altri 4-5 mesi, non avremmo fatto gli impianti, ha detto. Il vero interrogativo è cosa resterà dopo il 3 settembre, al termine dei giochi, quando la città tornerà a fare i conti con la realtà e il meraviglioso mare tarantino tornerà a riflettere non più luci e paillettes, ma ancora le precarie e fatiscenti ciminiere del siderurgico.
3: Dopo i forti temporali degli ultimi giorni, la Lombardia conta i danni. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Circa 400 persone sono state evacuate nel Bresciano e nel Bergamasco. Le situazioni più critiche sono state registrate in Val Camonica, nelle Alte Valli Seriana e Brembana e in provincia di Sondrio. Sono stati più di 450 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia in seguito a alberi caduti, frane ed esondazioni. Monte dei Paschi, la doppia offerta pubblica di scambio di Luigi Lovaglio su Banco BPM e Banca Generali non convince i mercati. Banca Generali ha perso il 2,05% e Banco BPM lo 0,3%. Generali ha fatto sapere però che valuterà attentamente l'offerta di Lovaglio. Intanto Intesa San Paolo ha schierato 8 studi legali a supporto della propria offerta di scambio, quella lanciata a giugno, sempre su MPS. Sull'impatto di tutto questo su famiglie e imprese sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
11: Cosa cambia per il sistema del credito con il risico bancario? Nulla o quasi. L'attività specifica del credito raccolta del risparmio per l'erogazione ad imprese e famiglie determina oltre il 60% degli utili degli istituti italiani, anche per la tradizionale propensione delle imprese a finanziarsi sia a breve che a medio e lungo termine mediante il ricorso al debito bancario. Sia l'operazione Intesa San Paolo con l'offerta pubblica di scambio su MPS, sia quella che ha visto la luce con il CDA di Monte dei Paschi su Banca Generale e BPM, non sono destinate a incidere sulla conduzione dell'industria del settore. Anzi, in entrambi i casi sono previste le cosiddette ottimizzazioni, cioè le operazioni volte ad alimentare la capacità di profitto nei settori più classici, mentre cresce e crescerà sempre di più l'incidenza delle operazioni finanziarie, come l'investimento diretto e indiretto in settori ad alto rischio, come quello dell'intelligenza artificiale. Dunque, nulla di nuovo sul fronte del settore del credito, dove manca da moltissimi anni, possiamo dire da almeno una cinquantina, una regia specifica volta a costruire attività industriali per il sistema paese, sia imprese che famiglie.
3: Le 8:46, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Un saluto da Virginia Platini e Valeria Schröter.
2: Popolare Network.
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Anteo porta il cinema nei municipi.
13: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
12: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
13: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
12: Il programma su spaziocinema.info.

Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotti in studio per questa puntata di Itaca di sabato 22 agosto. Quando inizia il campionato di calcio vuol dire che l'estate sta finendo sostanzialmente, oggi sarà così. Ma noi, oltre al calcio, che giusto per i grandi tifosi, ce ne sono tanti, oggi San Siro sarà piena per quanto dicono le notizie, oggi invece parliamo di un altro luogo molto affollato, parleremo del meeting di Rimini. Dopo 44 anni torna un Papa all'assemblea annuale di CL, di Comunione e Liberazione, questo lo faremo nella nostra seconda pagina. Ma la prima, come sapete sempre, è dedicata alla rassegna stampa.

Il manifesto apre con giochi del silenzio, la fotografia è per Meloni e la Russa che si parlano con la manina davanti alla bocca, ormai come pessima tradizione della politica per non vedere il labiale di quello che si dicono. Autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, chissà perché. Perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede all'accordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte, zona rossa, cortei vietati, un grido nello stadio, l'Ilva uccide. E lì c'è stata la doppia contestazione di cui avete sentito parlare già nel nostro giornale radio di Popolare Network. Allora, piano fallimentare, dice il manifesto, retorica tricolore, il conto lasciato ai posteri, è un editoriale di Emiliano Brancaccio. Il taglio medio del manifesto è su Aisha Wahab che batte i dollari israeliani, quello è successo che alle suppletive californiane l'esponente democratica è stata la prima deputata di origini afghane votata per il congresso e questo, diciamo così, nonostante i 6 milioni di dollari che l'APAC, il potente comitato israelo-americano con altre organizzazioni, aveva investito per impedire proprio ad Aisha Wahab di vincere. Tre notizie di richiamo in fondo alla pagina. Patto Unione Europea, Meloni nei guai, pure Olanda e Irlanda a trasferire migranti. La strage invece, femminicidi, la legge c'è, mancano le risorse. Questo è un tema su cui si sta picchiando con molta foga dal punto di vista del cercare di avere questi strumenti che sono strumenti necessari per evitare appunto o perlomeno per cercare di evitare i femminicidi. La guerra grande, mandato d'arresto turco per Netanyahu e Michael e Mirko, vignetta tutta rossa, personaggio triste che dice mi consola che ci meritiamo tutto. Corriere della Sera, migranti da fondo di Meloni, la replica Schlein, intervista New York Times, con Trump pensavo fosse più facile, quindi il Corriere apre su l'intervista che la Presidente del Consiglio, non la Premier, mi raccomando, ha dato al New York Times, in quanto tra l'altro giornale non gradito a Trump, con tutti questi giochini della politica, lasciatemi aggiungere mentre il mondo brucia. Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica, due punti, dittatore. L'assistente di Donald Trump, per me conti solo tu, dichiarazione d'amore di Natalie Harp nel 2023, i suoi messaggi al presidente. Poi sono sempre nella colonna destra del Corriere, MPS, che è Montepaschi, il piano lo vaglio, intesa valuta l'esposto. Questo è il risico, famoso risico bancario. Avete sentito Andrea Di Stefano nel giornale radio, domani lo affronteremo con Alessandro Messina e cercheremo di fare un po' di chiarezza, non sono sempre temi facili anche perché le composizioni societarie e i veri obiettivi non sono sempre facili da ricostruire o perlomeno da avere a mente. La foto grande del Corriere è per Sinner mentre si è fatto male al ginocchio, un urlo di dolore in posa scomposta, il titolo è la resa di Sinner, niente US Open, deluso e triste. Il campione da forfait per infortunio al ginocchio, serve tempo. In taglio basso abbiamo invece sono un ex bulla, sogno Miss Italia. Elisa Vardoni, 19 anni, alla selezione in Toscana, era una stalker, picchiavo le ragazze. Vabbè. Di spalla abbiamo l'editoriale di Paolo Valentino, illusione europee. Poi vediamo ancora frane evacuate, emergenza in Lombardia per quello che viene chiamato il maltempo, parola che in questa radio ai tempi di Piero Scaramucci era vietatissima, che Scaramucci diceva maltempo è troppo generico, o è un temporale o è pioggia o insomma descrivete quello che è. Da Conte il via alla campagna per le primarie, la Repubblica, la lettera del leader 5 Stelle, Repubblica sul woke, spiazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, due punti, adesso si svegliano tutti, Bonelli, due punti, diritti da salvare, la foto grande però di Repubblica è per Amatrice, a 10 anni dal terremoto, ritorno alla nostra adorata Amatrice, la ferita di quella notte non è curata, racconta Filippo Ceccarelli.
Ancora abbiamo di taglio basso, taglio medio, scusate, migranti, Meloni difende rimpatrie, per Kiev torna tra i volenterosi. Un riquadro ci dice appunto di Erdogan dalla Turchia, mandato di arresto a Netanyahu per la flottiglia. Mentre di spalla troviamo MPS, intesa schiere legali contro la mossa di Lovaglio, quindi Montepaschi e il risico, come detto, con Massimo Giannini che critica quello che chiama il vizietto della politica, e cioè di mettere le mani sulle banche. Taglio basso di Repubblica, c'è un bellissimo commento di Luigi Manconi, Report è la società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto. Vedremo anche le vacue risposte del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, l'ambiente si ripara ma non per decreto. Però non ci dice come, ecco, diciamo, poi ve lo anticipo, dopo ve lo leggo. Sinner rimane in ginocchio, addio USA Open. Avvenire, tutti i nodi del patto, secondo l'opposizione le nuove regole sono un pasticcio. Di cosa stiamo parlando? L'Under Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia, Meloni difende l'accordo, il passaggio decisivo sarà a ottobre quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita, tra virgolette. La foto, la prima foto è per un bel reportage di Capuzzi che è andata noi dal sogno americano al limbo del Messico, è andata a raccontare questa storia. L'altra foto invece è per il lupo, si riaccende come di consueto la polemica sul lupo, è stata di ripetuti allarmi da nord a sud, avvistamenti, aggressioni, ma il lupo non è predatore. Taglio medio, caso flottiglia, la Turchia, Netanyahu arrestato, c'è un bel editoriale di Vittorio Pellegrini, invece la lezione sempre attuale di Ulisse, e noi a Itaca non siamo insensibili ovviamente al buon Odisseo. Domani invece apre su Turchia l'attacco di Netanyahu, mandato d'arresto per la flottiglia, foto del criminale di guerra in prima pagina. Poi abbiamo i giochi a Taranto, un'arma per evitare i problemi, foto di Meloni e la Russa sempre con la manina, come vi dicevo, mentre parlano, davanti alla bocca, mani asciutti, c'è un migrante che arriva su una spiaggia e dice: piacere, migrante, clandestino, profugo, intruso, straniero, irregolare, stracomunitario, forestiero, immigrato, dublinante, vucumpra, estraneo, invasore, per gli amici, persona. Salvatore Bragantini firma il piano di Lovaglio, una mossa al limite della follia, e quindi preparatevi perché sta cosa andrà avanti parecchio e avremo diverse editoriali che sono soprattutto dedicate a chi riesce a configurare nella propria testa i pacchetti azionari e quel punto lo sforzo che faremo domani. Per essere credibili l'Unione Europea non basta sostenere Kiev, ci dice Nicoletta Pirozzi, la postura con gli alleati e l'altro editoriale di apertura di domani. Vital Azzollini, scusate l'errore, la crisi climatica non è uguale per tutti, torna sul concetto del classismo climatico. La Stampa, allora, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, ma la vera apertura è TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. La linea dell'alta velocità senza pace, dice la Stampa, a Parigi aumentano i timori per la tempistica. La foto è per Sinner che si deterge il sudore nel polsino con una faccia un po' affaticata e stanca, per titolare Sinner sosta obbligata. La Serie A all'anno zero mette in mostra i suoi giovani, auspica Giulia Zonca per il via al campionato. E poi addio a Marcos che ballava coi lupi, da bambino ha vissuto 12 anni con un branco, è la storia di Marcos Rodriguez Pantoja, difficile immaginare l'infanzia più lontana da quella che consideriamo normale. Quando aveva 6 anni suo padre lo vendette a un capraio, poi accadde l'incredibile, il bambino incontrò i lupi, lo accettarono lentamente dopo aver imparato a riconoscerne l'odore e i gesti. Storiona della Stampa in prima pagina, e poi il risico bancario, vi risparmio i titoli, sono tutti uguali. Il Fatto Quotidiano mette una fotografia con la Russa, Mattarella e Fontana, il presidente della Camera, che
escono dagli oblò di un aereo dicendo ingorgo di voli blu per tre VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare i nastri ai giochi del Mediterraneo. Poi c'è patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo libero eppure i mafiosi. Questa è una legge che ha avuto come un'ideona di Nordio, dice il Fatto Quotidiano, per cui se i detenuti tossici possono chiedere i domiciliari. Il paradosso, si possono concordare pene pesanti senza un giorno in cella. Il PM antimafia dice in pericolo la sicurezza dei cittadini. Poi siamo al giorno, migranti, ira del governo, Meloni, il patto UE, Unione Europea ci tutela, caso flottiglia la Turchia, Netanyahu arrestato, il Papa al meeting, Mattarella, basta guerre scellerate, Salvini nordisti, il vero nodo è il ruolo di leader, siamo quasi arrivati alla resa dei conti, la foto è per Sinner e Il Giorno gioca coi titoli ma non è Il Manifesto e scrive non è l'America perché non ci va. Poi abbiamo notizie da Milano perché Il Giorno si rivolge molto a questo territorio. Urbanistica out of del TAR, risposto il commissario, i giudici contro lo stallo delle pratiche. Il Messaggero invece, romanissimo Messaggero, foglio di governo, migranti, UE divisa ma su Schengen l'Italia apre a Madrid, la Turchia lo sappiamo, ordine di arresto, MPS, la borsa boccia la doppia OPS, operazione con troppi rischi, intesa prepara l'esposto in Consob, ci vuole il vocabolario giusto. Poi Sinner si ferma, che è proprio una notizia che sconvolge tutti evidentemente. Roma, video del blitz, ecco questo mi ha stupito per il titolo, Roma, video del blitz, una donna tra i ladri di opere d'arte, il furto di opere d'arte a Roma, due punti, nella banda anche una donna, blitz ripreso da due telecamere, non si capisce perché una donna non possa far parte di una banda di ladri. Il Foglio, vediamo soltanto il titolo della ciliegina del direttore Cerasa, i migranti, l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà, senza solidarietà non c'è responsabilità, il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline che genera insicurezza e non soluzioni. E poi sotto la testata in azzurro, domani Schlein sarà la segretaria più longeva, tra virgolette, del PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie, fa abbastanza ridere questo titolo davvero, questa cosa della longevità, che si conti la longevità dei segretari del partito è paradigmatico. Libero, e siamo ai fogliacci della destra, eccoli qua, sempre con il loro stile, Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie di M5S sui migranti e la sua visione del fascismo, il premier parla che poi non è premier al New York Times e sfida ancora l'opposizione. Poi c'è una foto per Cruciani che evidentemente è diventato un opinionista, la sinistra si rimangia il woke, ci prendono per il sedere. Ora Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso, sanzioni ai cartoni russi, piantedosi ai profughi, dall'Europa ne arrivano solo 20 all'anno. E poi c'è Sallusti che scrive la crisi di mezza età della Lega su Salvini, ma è divertentissimo questo editoriale perché per una cosa che è seria alla fine, cioè il Red Rationem che sta arrivando in casa leghista dopo tutte le, come si diceva, le cose che ha combinato Matteo Salvini, una peggio di Bertoldo, senza entrare nel merito, scrive Sallusti, delle diatribe in corso che non tocca a noi giudicare, è possibile che il cuore del problema stia proprio nella questione anagrafica, il Carroccio probabilmente sta attraversando una naturale crisi legata agli anni, come naturale che sia, non quelle delle idee e dei valori che restano gli stessi della fondazione. Un partito ha dinamiche simili a quelle degli esseri umani, il suo cuore pulsa, gli acciacchi sono all'ordine del giorno, la vita presenta alti e bassi, ma vale sempre la pena di andare avanti, un rimedio, lo si trova sempre. Il Giornale, io e Donald, ecco com'è andata, tra virgolette, foto di Meloni e Trump, Meloni l'hanno alzata di almeno 30 centimetri perché in questa foto guarda negli occhi Trump,
Poi abbiamo Sinner che si tocca il naso, infortunato, il ginocchio tradisce Sinner, niente di US Open, sono deluso. Parte la Serie A, Simone Inzaghi, Inter favorite, Mancini top, il mio futuro, puntini di sospensione. Cerno scrive un patto di buonsenso e loda Meloni come se fosse... dunque, soltanto tre parole vi leggo. Trump col suo stile da bulldozer ha messo a nudo la debolezza atavica di un'Europa che non sa chi è, e in questo vuoto Giorgia Meloni è emersa come l'unica leader capace di imporsi. Guida una maggioranza nei palazzi di Bruxelles, tecnicamente non esiste, ma nei fatti è l'unica a portare risultati concreti. Scusate se uso questo voce da cinegiornale degli anni, veramente non è colpa mia, è la loro sintassi che mi fa leggere così, perché scrivono in quella maniera. Allora, siamo alla verità, Ranucci l'intervista manipolata a Borsellino, questo è il titolo della verità. Nel 2000 il giornalista mandò una dichiarazione del giudice con affermazioni gravi contro Berlusconi, secondo una sentenza però le frasi sono state alterate con modifiche ritenute non di poco conto. Ma il riquadrone grosso è: ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Anche qua, decontestualizzando tutto, gli anni valgono solo i numeri, ma non ve li leggo nemmeno. La Gazzetta dello Sport oggi è avvolta da una prima pagina che può essere messa in stile poster. Siamo tornati, e ha fatto che cosa? Ha fatto un esercizio di presentazione dei talenti per Mancini. I campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi il Napoli, Allegriano, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juve senza più alibi cercano rivincite, via dicendo. Ma la Gazzetta, il quotidiano rosa, lo lascio, ecco, non ho il Sole 24 Ore, magari dopo cerco di capire se qualcuno mi ascolta la redazione, se me lo allungano, ma me lo sono perso per strada. Dicevo, il giornale rosa, chi vuole se lo legge. Allora, andiamo dentro gli editoriali, e vi dicevo, ci sono cose molto interessanti. Intanto vorrei andare a pagina 4, se non ricordo male, infatti, del Manifesto, perché c'è un breve corsivo, direi, di Giansardo Merli, che dice: partecipi, non dublina nessuno. Se il patto dell'Unione Europea ha umiliato la parola solidarietà, declinandola come collusione tra gli stati contro i migranti, quando indicava il mutuo aiuto tra le persone, il dibattito di questi giorni ribalta il significato di Dublino, alterando la coniugazione del participio. Il riferimento non è alla capitale irlandese, che resta un nome e non un verbo, ma alla convenzione che lì fu firmata nel 1990. Doveva servire a stabilire i criteri per le richieste di asilo, magari nell'interesse di chi faceva domanda. Il nodo è diventato presto stabilire a quale stato accollare i richiedenti. Con quelli del nord e centro Europa a puntare il dito verso sud, dove i cittadini stranieri sbarcano ma non vogliono restare, e a dare a quei paesi responsabilità e competenza. I migranti però hanno continuato a muoversi alla faccia della convenzione diventata regolamento. Quelli beccati, che rischiano il trasferimento, sono stati ribattezzati dublinanti, come se facessero qualcosa per tornare indietro. In realtà sono dublinati, subiscono il peso di leggi che limitano la loro libertà. Ah, come sarebbe veramente bello vedere che da questo corsivo in poi tutti li chiamassero dublinati. Non so se ho fatto una consecuzio giusta, ma mi perdonerete. Oh, sono 24 ore, grazie alla redazione che me l'ha portato per darvi il titolo. MPS, via le offerte su BPM B. Generali, investitori freddi, giù i titoli di borsa. Questa è indicazione interessante, vuol dire che bisogna andare avanti e trovare soluzioni diverse. Tutti lo chiamano appunto il risico con la K bancario, come deve essere. Wall Street, con i risultati delle big tech, il mercato gonfia profitti trimestrali. Innovazione cloud, per le imprese arrivano 1,1 miliardi di incentivi. La foto grande è per elezione tecnologia, governatori contro i data center negli Stati Uniti, la rivolta ora è bipartisan. È clamoroso questo titolo, clamorosa questa foto, mentre qua si fregano le mani perché arrivano
i data center che portano un sacco di euro negli Stati Uniti adesso iniziano a capire che invece è non solo un pacco, ma soprattutto è dannoso. Flottiglia, governo turco chiede all'Interpol l'arresto di Netanyahu, i Pasdaran minacciano azioni devastanti contro l'embargo degli Stati Uniti. E niente, gli aggettivi ormai volano come se fossero caramelline. Qui abbiamo anche, no, oggi è sabato, quindi non c'è la domenica del sole che è domani, plus 24 invece, la grande fuga, titola di chi? Dal 1861 a oggi Piazza Affari ha visto la quotazione di 1500 società, ma negli ultimi anni gli addi hanno avuto la meglio, molte le realtà che hanno deciso di abbandonare il listino. Ecco, fatto anche il sole 24 ore, torniamo dentro il manifesto per andare a pagina 5 sui femminicidi. Dicevo, la legge c'è ma mancano le risorse, questo è il titolo dell'articolo di Rita Rapisardi e Scendiveli, che è molto interessante perché fa diversi punti, diversi paragrafi che ci danno delle informazioni. Il dossier del Viminale registra nel primo semestre 2026 solo 8 casi di femminicidio. Prima di considerarlo una buona notizia, però, occorre capire come viene misurato il fenomeno. E infatti, per un periodo che va dal 1 gennaio all'8 agosto 2026, le reti transfemministe di monitoraggio invece riportano 40 casi di femminicidio. Allora c'è un problema proprio di come analizzare i dati rispetto a quelli che sono anche i parametri che sono inseriti dentro le leggi. I fascicoli sono tanti, non possiamo pensare che le aule di giustizia riescano a gestire qualcosa che riguarda un uomo su tre, nessuno escluso, anche gli anziani, dice la giudice e consigliere della Corte di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini. Ancora, serve la formazione, quella di polizia e magistratura è da poco obbligatoria. Scusate. Ma non ci sono dati a riguardo, l'impressione è che sia disomogenea, in alcune zone ignorata. Una migliore capillarità dei programmi formativi permetterebbe anche una maggiore competenza nella valutazione del rischio. Scusate, al massimo vi lascerò in diretta, ma andiamo avanti. Reati come danneggiamenti, pedinamenti possono essere ritenuti di poco rilievo, ma in un contesto di violenza sono fattori di alto rischio. Ancora, ogni procura in Italia vede arrivare decine di codici rossi ogni settimana, complice anche una maggiore propensione nel denunciare, ma sono gestiti dallo stesso numero di operatori. Scusate ancora, le leggi ci sono, il problema è che le riforme in atto sono a costo zero, non sono state aumentate di una unità, polizia o magistratura, aggiunge la giudice Di Nicola Travaglini. In termini economici la violenza sulle donne costa 13 miliardi all'anno, anche solo un miliardo farebbe la differenza, l'investimento pagherebbe subito. E a me tocca di ricordare, prima di, di essere falciato dalla tosse, che diamo invece alle spese militari 14 miliardi, ma evidentemente le priorità sono ben altre in questo paese. Allora andiamo a vedere un altro tema che vi annunciavo, un bellissimo editoriale, ma no, stiamo sul manifesto ancora, scusate, ma oggi c'è tanta roba interessante no? Vediamo un po' se ho sbagliato a scrivere. Per quanto riguarda volevo raggiungere l'editoriale di Manconi, ma credo che sia su Repubblica, infatti ho sbagliato. Ecco, su Repubblica, report della società fondata sulla cultura dell'eterno sospetto, un lungo editoriale di Luigi Manconi. Noi andiamo a pagina 15 a vedere una citazione di questo editoriale, in questo caso che sta tenendo banco per tutta l'estate con dichiarazioni, contraddichiarazioni, sputo in faccia, siamo amici, il ristorante di La Vitola che fa più 70% addirittura di incassi adesso perché è diventato ancora più famoso. Il titolo di cronaca è: chi ha messo la bomba conosce La Vitola, è un virgolettato, il sospetto dei PM sulla base dei dialoghi intercettati tra i quattro esecutori materiali, quel riferimento al dottore, ma lasciamo la cronaca che davvero ogni giorno si infittisce. E invece andiamo a leggere di Manconi per vedere il finale. La vicenda Ranucci La Vitola mostra qualcosa di ancora più significativo. In poche settimane un fatto che avrebbe dovuto interessare esclusivamente la cronaca giudiziaria
e la programmazione televisiva è diventato un debordante evento politico che ha costituito non solo il cuore della discussione pubblica di quest'estate, ma anche un cruciale terreno di lotta politica. Si pensi solo che per come si sono svolte le cose, per come si sono formate le fazioni in campo, una persona di sinistra, che so io, si sarebbe dovuta schierare immancabilmente a favore di Ranucci e una persona di destra immancabilmente contro. Che cosa Ranucci abbia fatto di benemerito per il giornalismo d'inchiesta, che cosa abbia fatto di pernicioso per esso, è stato beatamente ignorato. E ciò corrisponde né più né meno che a un ulteriore passo verso lo svuotamento di senso della politica, a tutto vantaggio di un'interpretazione esclusivamente gestuale e declamatoria dell'azione pubblica. Per capirci, siamo in grado di mostrare documentalmente quali inchieste di report abbiano rivelato davvero trame occulte e sistemi illegali? Quante delle persone sottoposte a quelle inchieste si sono rivelate completamente estranee ai fatti loro attribuiti? E ancora, quante sono state risarcite moralmente dai furori giustizialisti di un servizio approssimativo? È sempre super interessante Luigi Manconi nelle sue analisi. Oggi questa la trovate su Repubblica in prima pagina, poi si va avanti a pagina 15. Vi ho svelato il finale però. Allora, andiamo a vedere adesso invece, già che ho Repubblica in mano, le vacue risposte, dicevo, del ministro dell'ambiente Frattin. Siamo a pagina 10. Ci arrivo, per me i miei pollicioni, eccoli qua. Pichetto Frattin, ma niente, lo abbreviano, Pichetto, la crisi del clima non si risolve per decreto, ma vorrei avere più fondi. Allora, chissà chi glieli darà. Allora, è Luca Fraioli che scrive questa intervista, che ha realizzato questa intervista, e fra le domande gli chiede: l'impressione che l'esecutivo, molto più che agli effetti del riscaldamento globale, sia interessato ad altri dossier. Immigrati, sicurezza, non è così? Risponde: nel dibattito politico i temi sono dettati dalle contingenze e vale anche per i media. L'importante è che non ci si lasci condizionare nell'individuare le priorità di azione. Poi, il governo italiano tra i grandi paesi europei non è forse stato uno dei più ostili al Green Deal dell'Unione Europea? Risposta: ribadisco che il Green Deal europeo è eccessivamente ideologico, al punto di non aver previsto i danni che avrebbe fatto. Ha distrutto un settore come l'automotive in Germania, che automaticamente significa distruggere l'Italia. E allora insiste, Fraioli gli dice: non sono state l'innovazione e la competizione cinese a distruggere il comparto? Risponde: anche questo ha contato certamente, ma se già si è sull'orlo di un burrone e poi ci si dà una spinta da soli, puntini puntini. Domanda: ma non abbiamo appena ottenuto dall'Unione Europea il via libera a spendere 14 miliardi in 2 anni per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili? Risponde il ministro dell'Ambiente: ci sono stati concessi perché abbiamo chiesto flessibilità per poter investire nel percorso di conversione. Domanda: come saranno spesi? Risposta: è partito il confronto con il Ministero dell'Economia, ma potrebbero essere sovvenzionati gli impianti fotovoltaici domestici e le installazioni di pompe di calore, così come investimenti sulle reti elettriche e ferroviarie, o ancora gli accumuli di energia dalle batterie ai bacini idroelettrici. Cioè, sostanzialmente, per me che leggo, non lo sa. Lei e i suoi colleghi di governo siete al corrente delle previsioni dei climatologi per i prossimi mesi? Un autunno particolarmente piovoso, il 2027 con il Niño potrebbe essere l'anno più caldo della storia. Ne parlate in Consiglio dei Ministri? E lui risponde: è un luogo di decisioni, non di convegni. Però siamo consapevoli che è il grande tema del futuro. Ecco, io no, dovrei stare zitto, ma veramente come si fa ad avere un ministro che di fronte alla domanda dove uno gli chiede ne parlate in Consiglio dei Ministri dice è un luogo di decisioni, non di convegni, come se non ci fosse nulla da decidere rispetto a quello che sta accadendo a livello climatico e non soltanto quest'estate. E allora il giornalista Luca Fraioli gli chiede, ultima domanda: e cosa farete per prevenire o limitare i danni a famiglie e imprese? Risponde Pichetto Frattin: occorrono azioni che non riguardano solo il governo centrale, ma che coinvolgono anche le regioni e i territori e che interessano anche i comportamenti individuali. Purtroppo tutto questo non è risolvibile con un decreto che faccia piovere o che faccia piovere di meno.
Io non ho veramente parole, lascio a voi. Alcune che mi vengono in mente sono brutte per Pichetto Fratin e queste risposte, ma dimostrano ampiamente che cosa e quale sia lo stato della gestione dal punto di vista dell'ambiente e della catastrofe climatica che stiamo affrontando. Andiamo a vedere un altro tema poco simpatico, che è quello dell'Ilva, ahimè triste e doloroso, e andiamo a pagina 3 del Manifesto. C'è un'intervista all'economista Roventini, che di nome fa Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che suggerisce di guardare il modello svedese per il rilancio dello stabilimento. In Svezia, dice, l'acciaieria verde è nata coinvolgendo imprese private, enti pubblici, università e Unione Europea. Per fare lo stesso in Italia bisogna almeno iniziare a piantare un seme. Alex Giuzio, che lo intervista, dice se ne parla da tanti anni appunto dell'acciaio verde, ma non si arriva mai a concretizzare. Risponde l'economista: i problemi sono iniziati quando si è deciso di privatizzare l'Ilva. Era la stagione delle grandi privatizzazioni e il complesso fu venduto nel 1995 al gruppo Riva, che lo ha gestito in maniera oscena fino al 2012, quando scoppiò la crisi giudiziaria per il processo. I problemi sono iniziati quando si è deciso di privatizzare l'Ilva. Era la stagione delle grandi privatizzazioni e il complesso fu venduto nel 1995 al gruppo Riva, che lo ha gestito in maniera oscena fino al 2012, quando scoppiò la crisi giudiziaria per il processo sul disastro ambientale. Il governo Gentiloni, col ministro

né immediato. Nel frattempo a Taranto gli operai sono preoccupati di perdere il lavoro e i cittadini temono per la loro salute. Risponde Roventini, ma se si continua a non agire le conseguenze saranno disastrose in termini sia occupazionali che ambientali. Temo che questa inerzia sia voluta, che sia nato un processo di eutanasia dell'ex Ilva. La si sta spegnendo pian piano per farla morire senza scatenare le proteste sociali. Mi pare che l'offerta dei capitani coraggiosi italiani rientri in questo disegno. Dunque, che fare? Se lo Stato deve mettere dei soldi per salvare la siderurgia italiana, anziché regalarli a un gruppo di imprenditori privati, sarebbe più intelligente rinazionalizzare l'ex Ilva. E quindi Giuzio chiede: come dovrebbe essere fatta la nazionalizzazione? Risponde Roventini: con un piano industriale condotto da una società a capitale interamente pubblico. Il rilancio dell'ex Ilva dovrà convertire l'area a caldo con forni elettrici, oltre a mantenere l'area a freddo. Sarà un processo lungo e complesso, ma se lo Stato tracciasse una seria roadmap, tranquillizzerebbe sia i lavoratori che i cittadini e gli enti locali. Occorrono risorse per supportare i sacrifici immediati sul medio e lungo termine. Questo non può prescindere dalla decarbonizzazione, ma per attuarla è necessario fare attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Solo così potranno conciliare salute e lavoro. Ha detto tre parole mica da niente Roventini, eh? Ricerca, sviluppo e innovazione, sono quasi lontani ricordi in questo triste paese. Ma quindi l'idea è nazionalizzare, cosa che fa venire i capelli dritti a chi ce li ha, anche soltanto citarlo non si capisce alla fine poi perché. Andiamo a vedere che cosa dice. Dunque, no, c'è Meloni, sì, Meloni, d'accordo, un'intervista, ma il passaggio che ci interessa è quello dove avete sentito lo storico, il nostro giornale radio, dove lei cerca di intervenire su il fascismo soft. E infatti a pagina 3 c'è Simone Canettieri, sì, ho letto bene, che scrive: il rapporto con Trump pensavo sarebbe stato più facile, credo nell'Occidente unito, in virgolettato, della Presidente del Consiglio. E a un certo punto questo articolo fa insomma una specie di pastone rispetto alla intervista che è stata pubblicata dal New York Times, e quindi vediamo quello che ci interessa, cioè il paragrafo radici. Parlando del fascismo italiano, l'intervista afferma: ovviamente se oggi guardiamo questa storia una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa, probabilmente l'avremmo vista in modo diverso, no? Meloni in questi anni a Palazzo Chigi, nonostante una serie di critiche molto nette al ventennio a partire dalle leggi razziali, non si è mai detta antifascista, ricorda il giornalista. La spiegazione offerta all'intervista è la seguente: è un termine che le sembra rimandare ai gruppi di sinistra della sua giovinezza, per i quali uccidere i fascisti non era un crimine. Meloni si scrolla addosso qualsiasi accusa di nostalgismo, vabbè, fin dai tempi di Colle Oppio, quando iniziò a imporsi sotto la guida del maestro Fabio Rampelli, forse era la persona giusta al momento giusto. Lì, aggiunge, ho imparato a difendere le mie idee, sono diventata la persona che sono grazie agli anni di militanza giovanile. A proposito di Giorgio Almirante, padre della destra italiana con un passato giovanile più che controverso a Salò, scrive il giornalista del Corriere, ma ci va veramente con gli eufemismi, afferma: ci ha segnato qualcosa di molto importante in termini di valori. Si può combattere la propria battaglia con dignità anche partendo da una posizione iniziale molto marginale. Scusate, oggi va così, ho la tosse e non ho l'acqua, per cui adesso fra un po' vado a cercarla, ma forse è anche quello che leggo che mi fa andare di traverso tutto. Allora, andiamo al meeting di Rimini, fra poco ci arriveremo con un ospite, con un vaticanista ospite in studio, che sono 44 anni che un papa non va al meeting di CL, e siamo sul Corriere a pagina 15. Eccoci qua. Allora, il meeting al Via da noi la politica riesce a dialogare, il giorno del papa attesi in 50.000, il governo è rappresentato in massa, scrive Cesare Zapperi. Manca solo la Presidente del Consiglio. Uno che scrive la Presidente del Consiglio l'abbiamo trovato. Per il resto arriveranno i vice premier Tajani e Salvini e una decina di ministri. Ieri il debutto è toccato a Francesco Lollobrigida
e della Maria Bernini, ma sono attesi anche governatori, eccetera, eccetera, dice

0: un discorso che i governatori avranno anche di che parlare della Lega, mentre ascoltano il Papa si parleranno della Lega. L'effetto Papa è invece l'attacco del pezzo, si è già sentito. Il meeting per l'amicizia tra i popoli, edizione numero 47, è partito con gli stand affollati fin dal primo giorno. L'attesa per l'arrivo di Leone XIV è palpabile e fa premio su tutto il resto. Il pontefice aprirà la giornata a San Marino, ma poi tutto il pomeriggio lo trascorrerà a Rimini. I numeri che si prospettano sono impressionanti. Tra gli appuntamenti, dalle 15 al meeting, alle 17.30 l'incontro con le persone fragili e malate nella cattedrale cittadina, alle 18.30 la messa al porto. Sono attese 50.000 persone. Per gli organizzatori, la partecipazione del pontefice 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II è anche il modo migliore per declinare il titolo scelto per questa edizione: La mor che muove, il sole e le altre stelle. E chiudiamo, sì, ho 1:41 per, ho detto l'Avvenire. L'Avvenire ha questo editoriale bellissimo di Vittorio Pelligra. La lezione è sempre attuale di Ulisse. C'è una scena in Itaca, il ritorno, il film di Umberto Pasolini, che sembra contenere in pochi minuti il problema morale della guerra. Penelope, una splendida e tragica Juliette Binoche, guarda Ulisse tornato dalla sua isola dopo 20 anni d'assenza. Tanti anni quanto sangue. E lui, Ralph Fiennes, le risponde con una domanda che va molto oltre il riconoscimento fisico. A virgolette, avresti potuto amare l'uomo che sono diventato? Chiuse virgolette. Perdonami, conclude. E forse questa è la domanda più radicale che la guerra lascia dietro di sé. Non se fosse giusta o ingiusta, non se fosse inevitabile o necessaria, difensiva. Che cosa ha fatto di noi? Chi è l'uomo che torna? Sono le domande che contano davvero. Vado veloce perché ho poco tempo. Andiamo a pagina 16 per vedere il finale. È interessante questo pensiero di Vittorio Pelligra su come la guerra ci cambia, non soltanto cambia, ahimè, le vittime delle guerre, questo è evidente, ma che cosa suscita dentro di noi. Siamo a pagina 16, eccoci qua. C'è un costo della guerra che non entra nel conto dei morti e dei feriti, delle case distrutte, dei territori perduti, delle economie devastate. È il costo che la violenza impone all'umanità di chi la esercita. Potremmo chiamarla la perdita dell'amabilità, non della bontà, non dell'innocenza. L'amabilità non è l'essere buoni, non significa essere innocenti o irreprensibili. È qualcosa di più profondo, la possibilità di continuare a riconoscersi e di essere riconosciuti come qualcuno che può essere accolto, abbracciato, perdonato, qualcuno la cui umanità non coincide e definitivamente con il male che ha compiuto. Il linguaggio pubblico oggi tenta invece di semplificare. Se la nostra causa è giusta, allora ciò che facciamo per difenderla deve necessariamente essere giusto. E allora diventa più facile pronunciare parole che dovrebbero continuare a inquietarci. Armi, attacco preventivo, obiettivo, vittime collaterali, deterrenza, escalation. La tragedia antica sapeva qualcosa che la razionalità strategica rischia di dimenticare. Per questo, mentre la guerra torna a occupare con crescente naturalezza il nostro linguaggio pubblico, dovremmo forse affiancare alle domande della strategia una domanda diversa. Non soltanto se abbiamo abbastanza armi o se la nostra deterrenza sarà efficace, ma anche che cosa vogliamo proteggere di noi mentre ci prepariamo a combattere. Nessuna vittoria può restituire automaticamente ciò che la guerra ha trasformato. Il vero problema dell'Odissea non è arrivare a Itaca, è riuscire a tornare chi si era prima di partire per Ilio. Prima ancora di chiederci chi vincerà, dovremmo domandarci chi sarà in grado di tornare. Ci sarà allora qualcuno ancora disposto ad amarci? E questo direi che è un editoriale veramente, veramente interessante. Lo trovate su Avvenire, pagina 1 e pagina 16. Con ciò chiudiamo la rassegna stampa e andiamo verso la seconda pagina di Itaca.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Eccoci, eccoci, sono le 9 e 32 minuti, ben svegliati, ben svegliate da Itaca, Angelo Miotto in studio e riprendiamo la seconda pagina, un po' di musica e poi dopo andremo a fare una bella conversazione col Vaticanista dell'Espresso e per quanto riguarda la giornata di oggi, che è una giornata a suo modo storica, comunque sia, perché sono 44 anni che manca un Papa dal meeting di Rimini e invece ci va appunto Papa Prevost, come mi piace più chiamarlo, Leone XIV. Allora, iniziamo però prima con qualche nota per arrivare poi a questo tema.
1: Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce, puoi essere grato a un

0: De André, un grandissimo De André, che dopo riprenderemo, non è che ve lo voglio tagliare via così, ce lo riascolteremo. Pronto, intanto saluto il mio ospite Stefano Paci, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Vaticanista dell'Espresso, e sei a Rimini Stefano, giusto?
1: Sono a Rimini, sì.
0: Allora raccontaci un po' di questa città dove è partito, ha preso il via il 47esimo meeting di CL.
1: Sì, già ieri c'è stata una folla enorme, molto più alta di quello che abitualmente vedevo quando venivo sempre qui per lavoro i primi giorni del meeting. Probabilmente è proprio l'effetto Leone XIV che arriva oggi. Lui viene per il meeting, però in realtà poi ha ampliato la visita. Questa mattina è a San Marino, poi viene qui al meeting e nel pomeriggio andrà a celebrare una messa al porto di Rimini con il Vescovo. Ma è proprio questa tappa al meeting il centro del suo interesse. Come ricordavi, 44 anni fa, nel 1982, il 29 agosto, è venuto Giovanni Paolo II, era la terza edizione del meeting, era appena iniziato e anche il Papa era stato eletto solo 3 anni e 10 mesi prima. Lasciò al meeting un compito, alla fine disse: costruite una civiltà della verità e dell'amore, è il compito che vi lascio. E parlando del meeting disse una cosa che è abbastanza vera, dice: voi siete nati perché volete valorizzare ogni frammento di bellezza e di verità. In effetti il meeting tutti questi anni è stato un luogo in cui si sono potute confrontare voci, esperienze, e poi adesso diciamo è molto meno incentrato sul momento politico di come è stato per alcuni anni, per cui anche mentre prima c'erano sempre politici, ma c'erano sempre tante altre cose, e poi noi giornalisti mettevamo l'accento soprattutto sui fatti politici, adesso sono molte altre le cose che interessano, che in questo raduno, che tra l'altro è il più affollato meeting di tutta Europa.
0: Infatti i dati sono impressionanti. Senti, mi veniva da dire una cosa, poi torniamo sul Papa, però deve avere un fisico bestiale il Papa, perché il programma di oggi per esempio lo dimostra, cioè per fare il Papa devi essere coriaceo, cioè vai a San Marino, fai incontri i malati, poi fai una messa e vai anche a parlare con quelli del meeting.
1: Sì.
0: Li scelgono bene, insomma.
1: Li scelgono bene. Pensate a Giovanni Paolo II, che era venuto qui, ho visto ieri, ho fatto un servizio in cui ho rivisto le immagini di Giovanni Paolo II, era veramente un atleta eletto a 58 anni, uno che scalava le montagne, e anche Prevost molto attivo dal punto di vista sportivo, gioca a tennis, si vuole mantenere attivo, e quindi sì, c'ha un enorme fisico per avere la sua età, e in effetti lo vediamo oggi, ma anche nei viaggi internazionali, che c'è una fatica enorme, sono giorni e giorni, oltre al fuso orario, in cui andiamo dall'altra parte del mondo, in cui mette appuntamenti tutto il giorno, anche in posti, andati in Africa, in cui si muore di caldo, e lui con le vesti da papa, sempre impeccabile, con una dose enorme di impegni.
0: Senti, allora Stefano Paci, secondo te cosa dirà? Avete già qualche indiscrezione, oppure cosa vi aspettate? Quale sarà il messaggio che darà oggi?
1: Guarda, io ho visto quello di Giovanni Paolo II di ben 44 anni fa, secondo me riprenderà casualmente, ma era talmente profetico quello che ha detto, alcuni dei temi che aveva toccato Giovanni Paolo II. Parlò dell'ecologia, disse che è una situazione drammatica 44 anni fa, parlò delle guerre, dice Giovanni Paolo II, viviamo oggi in un periodo gravido di guerre e di pericoli per l'umanità. Parlare di questo, secondo me, rivolgerà un forte appello ai cristiani, partendo dal meeting al dialogo, no, non c'è nessuna indiscrezione, comunque ancora al dialogo, alla capacità, che è uno dei temi forti del meeting, di dialogare con tutti e di aprire uno spazio all'umano, dove l'umano viene valorizzato indipendentemente dalle scelte partitiche, e penso che parlerà molto fortemente della guerra, della pace, dei problemi che ci sono attualmente nel mondo, e secondo me farà un appello, proprio perché il meeting è fatto dall'esperienza di comunione e d'azione, farà un appello al mondo cattolico per anche un impegno nel sociale più forte, si è un po' ritirato in questi anni da quando non c'è più un partito di riferimento, e i cattolici non vogliono un partito di riferimento attualmente, ma credo che anche questo qui potrebbe essere uno dei compiti. Ah, tra l'altro, in un'intervista dei giorni scorsi, anzi in varie interviste, l'attuale presidente di Comune Liberazione, Davide Prosperi, ha detto che non hanno, CL non ha più un partito di riferimento, non vogliono averlo, che c'è libertà di voto, c'è una educazione alla persona, ma non un riferimento politico preciso.
0: E questo è interessante molto, perché sono poi le ricadute che hanno, abbiamo visto che vengono 13 persone nel governo, di cui 11 sono, 10 o 11 sono ministri, poi ci sono i vicepresidenti del Consiglio, manca solo Giorgia Meloni sostanzialmente. Ma ti volevo chiedere una cosa, tu dicevi la prima visita di Giovanni Paolo II fu nel 1982, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Quindi in realtà eravamo ancora prima dell'89, qui abbiamo un Papa che verrà 44 anni dopo a parlare. Oggi vedevo questo anche editoriale su Avvenire che si interroga non soltanto sulle vittime che facciamo nelle guerre, ma su quelli che vanno nelle guerre a fare le guerre, come tornano poi indietro, e che mi sembra un discorso estremamente interessante, e mi pare di capire, confermamelo tu che lo fai di mestiere, che sia un po' ormai la strada intrapresa da tempo, non soltanto sotto questo pontificato, rispetto a quello che è la guerra, la pace e le parole anche spesso dure che sono state dette, soprattutto nello scorso pontificato, e ti chiedo anche su questo di raccontarci, per interventi che ormai sono spesso unilaterali, che non hanno neanche più, non si fanno neanche più rifugiare in quella che nella dottrina cattolica è la guerra giusta, tra virgolette, che ha particolari regole.
1: Sì, Francesco l'ha ribadito con grande forza e più volte: non esiste una guerra giusta, la guerra è sempre sbagliata, bisogna sempre trovare altre strade, e troppo spesso, anzi ormai è abituale, non percorrere queste strade, c'è una tensione a considerare che la pace si difende solo attraverso la forza, solo attraverso la guerra. Non è mai stato smentito quello che aveva scritto Paolo VI, che di fronte a una dittatura, di fronte a una situazione di pressione enorme sull'uomo e sulla società, si possono anche imbracciare le armi, ma non è il caso di queste guerre a cui assistiamo attualmente e di quelle degli ultimi decenni. Sono guerre che vengono giustificate. La cosa più impressionante, e Papa Leone lo sta dicendo ripetutamente, è la giustificazione che si fa della guerra, questo pensare che le situazioni di difficoltà, di contesa su territorio, su cose politiche, vengano risolte solo con la forza. Questo per i cattolici sta diventando un nuovo modo di pensare a quello che un tempo era considerata la guerra giusta, ma adesso le guerre, come diceva Papa Francesco, sono talmente diffuse, lui parlava di terza guerra mondiale a pesti, e Leone ha detto quello che era un'intuizione adesso si sta realizzando, diventa una concretezza e diventa sempre più pericolosa. Nubi oscure si addensano sull'orizzonte, ha scritto Leone XIV nella sua enciclica dedicata all'intelligenza artificiale. Proprio anche ieri ha riparlato di intelligenza artificiale, di come rischia di prendere lo spazio che è dedicato all'uomo. Recentemente ha parlato anche del fatto che l'intelligenza artificiale rischia di governare i sistemi di guerra, e non ci saranno più uomini che possano impedirlo, perché tutto sarà automatizzato.
0: Beh, certo, questo tra l'altro è anche un po' una realtà già, perché abbiamo visto come è partito l'attacco anche all'Iran, no? Grazie anche soprattutto ai consigli dell'intelligenza artificiale, ahimè, usata a scopi militari. Torniamo un attimo alla politica, perché quello che dicevi prima mi interessa molto. Se è vero che Comunione Liberazione dice non abbiamo più un partito di riferimento, che mi sembra anche una dichiarazione molto intelligente, dal momento che poi dovrebbero dire quale, e ce ne sono diversi forse che ambiscono a destra, soprattutto ad essere un partito di riferimento, secondo te questa cosa che il governo vada in massa, e che si senta ben voluto. Io ricordo anche in tradizioni del festival, quando c'era ancora la Democrazia Cristiana, anche lì è come uno spazio, diciamo, il meeting, uno spazio franco, no? Dove si riesce anche a mettere su dei dibattiti, dove si affrontano degli avversari magari con meno pressione a volte, oppure è uno spazio dove il governo ci va per far vedere che lui è in qualche maniera il rappresentante di quei valori che vengono esposti al meeting. E ultima questione, invece, il pubblico come reagisce in questi anni rispetto alla politica, perché anche lì è interessante capire se poi chi si autoproclama, diciamo così, cattolico cristiano, come ha fatto ovviamente Giorgia Meloni, subito sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana e via dicendo, si è poi riconosciuto invece dalla militanza di base, che è numerosa, quella di CL.
1: Allora, diciamo che al meeting hanno sempre invitato il governo, quindi se era governo di sinistra invitavano personalità di sinistra, governi di destra o di centro invitano loro, e naturalmente i politici ci vanno molto molto volentieri, hanno una vetrina importante, cioè in questi giorni tutti i giornali, tutti i media stanno parlando degli appuntamenti che ci sono al meeting, come cade ogni anno, tra l'altro cade in un periodo, quello di fine estate, in cui non ci sono tanti avvenimenti, per cui noi giornalisti arriviamo in massa qui a golosi di quello che possono dire, e effettivamente è uno spazio in cui i politici, che siano di destra, di sinistra o di centro, hanno una vetrina importante. Io ho sentito anche fischiare persone del governo, perché chi ascolta il pubblico valuta secondo i propri criteri, per cui ci sono stati anche dissensi rispetto a quello che dicevano, ma certamente è un palcoscenico abbastanza tranquillo e che può dare un incoraggiamento a chi viene, sa di non avere un pubblico in ogni caso nemico. Sono tanti, sì, gli esponenti del governo attuale, vengono in realtà ai loro incontri, cioè vengono ministri, ma sono più affollate le sale. Per esempio ieri c'era un incontro con la sorella di un sacerdote francese ucciso sull'altare in Algeria e la madre dell'assassino. Sono questi gli incontri che radunano più persone, che scaldano il cuore del popolo del meeting. Poi c'è anche il momento politico, vengono eccetera, però rispetto a quello che dicevi tu, il popolo del meeting, la gente che viene al meeting è molto più interessata al resto. Poi serve che vengano i politici, serve al meeting, serve a Comunione e Liberazione, serve avere un dibattito.
0: Serve i giornali anche, diciamo, no?
1: Esatto, a noi giornalisti serve tantissimo, certo. E al meeting serve avere tutti i giornalisti che vengono, certo. Come oggi per il Papa ci sono tutti i vaticanisti italiani, i vaticanisti esteri, quindi certo. C'è un riscontro mediatico molto forte sicuramente.
0: Ultima domanda, ti ringrazio tantissimo di questo tempo che ci hai dedicato, perché oggi è una giornata non facile, ce l'hai detto, ma volevo chiederti allora com'è la base sociale di chi è lì al meeting di Rimini. Io ricordo quando sono stato lì, che sono moltissimi giovani, però erano tanti anni fa. Oppure c'è anche una base sociale più allargata, cioè è un momento anche dove il mondo cattolico, quello più legato a CL sicuramente, si dà un appuntamento fondativo per il resto dell'anno?
1: Guarda, più che il mondo cattolico, obiettivamente qui sono tantissimi i cellini di qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi età. Ci sono ormai generazioni alte, il fondatore Don Giussani ha incominciato il movimento nelle scuole a Milano, nel Berchet, nel 54, quindi sono adulti, ragazzi, giovani. La cosa che a me impressiona di più da sempre, quando vengo qui per lavoro, e vedere i volontari, ci sono 3.000 volontari che lavorano, ragazzi che rinunciano una settimana di vacanze al mare o altrove per venire qui, con grande disponibilità, quindi la base sociale è molto molto vista, dagli operai, anche se Comunione e Liberazione obiettivamente recluta molto più nella classe più alta, cominciando nelle scuole, nelle università. Il mondo cattolico c'è, ma non è così presente come ci si potrebbe aspettare. Ci sono, sì, persone cattoliche, di altri movimenti cattolici, però non è mai stato un momento di raggruppamento del mondo cattolico.
0: Quindi rimane prettamente su CL, diciamo. E chi paga tutta questa struttura? Io ho visto che c'è un TG al giorno, i soliti stand super molto belli, lì c'è tutta la potenza finanziaria anche.
1: Sì, sono gli sponsor, in realtà sono gli sponsor, CL non, Comunicazione non paga nulla, c'è il volontariato che è molto, molto presente nella struttura, c'è una struttura che tutto l'anno lavora per questo, per organizzarlo, e poi è pieno di sponsor, la fiera è enorme, ci sono dappertutto stand dalle grandi industrie, dalle grandi imprese, alle più piccole, alle università, Università Cattolica, altre università, per cui è questo mondo molto vario che, dato che vengono centinaia di migliaia di persone, è una vetrina enorme, la gente rimane lì, si ferma, gira, quindi riescono a finanziare. Un tempo, diciamo, quando c'era Formigoni, arrivavano molti soldi dalla regione Lombardia,
0: immagino.
1: Adesso quell'afflusso di fatto è molto molto diminuito, ma ci sono, per esempio, ieri c'erano anche sindaci, c'era Gualtieri, sindaco di Roma, c'era il sindaco di Napoli, quindi c'è una grande attenzione,
0: certo,
1: da parte di tante, tante strutture, tanti e tanti luoghi anche politici.
0: Senti, grazie. Ultima cosa, scusa, mi è venuta proprio in mente adesso, ma tutti, diciamo, gli sponsor sono compatibili con l'enciclica, secondo te?
1: No, direi di no, però
0: questo problemone,
1: questo mondo penso che ti faccia l'attenzione, però no, non tutti, vedi, delle cose non proprio spesso in linea perfetta.
0: Pecunia non olet, come si diceva nei vecchi saggi. Grazie Stefano Paci, grazie e buon lavoro soprattutto per questa giornata che sarà lunga per te.
1: Grazie, buon lavoro a te.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie. Stefano Paci, vaticanista dell'Espresso, gentilissimo e simpatico a rispondere alle nostre domande. Avete sentito, insomma, sono giorni. Leggerete, vi racconteremo nelle rassegne stampa, ovviamente, il messaggio del Papa. Vediamo cosa dice 44 anni dopo. Beh, era proprio un altro tempo, 1982, non era ancora caduto il muro, per farvi soltanto un esempio. E quindi dobbiamo vedere che cosa davvero andrà a dire Papa Leone XIV, Papa Prevost. Eccoci qua alle 9:52.

Sì, arrivano un po' di commenti, chiaro, come dice Donatella, aspetta che ti metto in lettura sul messaggio. Quando andavo all'università CL era presente in tutte le facoltà e sembrava una massoneria che aiutava i suoi con una rete delle piramidi di potere che decidevano. Non credo che sia cambiato poi così tanto, Donatella. Non era una bella sensazione, ma certo che no. Vediamo cosa succederà. E poi vediamo un po' se ci sono altri messaggi. Convegno per figli della casta, ma quali cattolici? Ce l'ha detto il vaticanista. CL aveva da tempo spostato la sua influenza sul piano economico dopo che religioso, eccetera, eccetera. Sì, c'è tutta una letteratura ampia, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono libri e inchieste che riguardano proprio il potere economico di Comunione e Liberazione. Resta il fatto che il meeting di Rimini è un fatto anche antropologicamente interessante, sociologicamente interessante, e che dà comunque tante notizie, proprio visto anche gli ospiti, al di là dei politici. Citava il vaticanista Stefano Pacci di questo incontro, che è stato un incontro davvero, ci diceva, partecipato fra la madre e la sorella, scusate, del prete ucciso e la madre dell'assassino. Effettivamente c'è un articolo, ci sono vari articoli, ne ho visti almeno tre sui quotidiani oggi che riguardano questo evento, e c'è tutto un programma, insomma. Chi è interessato, chi vuole andare a vedere, se lo va a vedere online, tra l'altro mi ha chiedere dei soldi perché hanno anche un sito fatto veramente veramente bene.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
0: Il programma su spaziocinema.info.
2: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario 11 serate di festa, birra e musica sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Albertino, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19 apertura punti ristoro. Boom Boom Festival dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.

Sono le 10 in punto, ben svegliate ascoltatrici e ascoltatori. Oh, ben trovate ascoltatrici e ascoltatori. E siete già svegli da un pezzo? Oggi c'è una giornata che pare fresca e sono uscito con un golfino di cotone perché stamattina, verso le 7 quando sono partito da casa faceva abbastanza fresco. Io per di più, diciamo, non ho l'ausilio dei capelli e quindi bisogna stare attenti anche lì. C'è un po' il problema adesso contrario a quella che è un'ondata di calore, quindi adesso partirà il mugugno. Su, mi sono preso il raffreddore perché è crollata la temperatura. Ma non è soltanto che non sono più contenti noi che abbiamo un po' il mugugno dentro, ma è proprio la questione che in realtà il tempo è cambiato. Ma c'è Pichetto Fratin che ci pensa, come avete visto intervista su Repubblica, se ve la siete persa. Allora, cosa facciamo in questa terza pagina di Itaca insieme? Io direi un paio di cose che mi divertirebbe fare con voi se avete voglia, se no andremo di musica, ma la prima cosa che farei è un velocissimo giro, sarebbe bello al telefono 0233 001 001, sms 33162, scusate che ho gli occhiali sbagliati come al solito, sms 331 6214013, diretta chiocciola popolare network.it. un disastro oggi. Dicevo, un veloce giro fra quelli che andranno allo stadio, perché riapre la Serie A, ragazzi. Cioè, a me non interessa molto perché non sono un tifoso, ma non voglio assolutamente mancarvi di rispetto. Riparte il tormentone delle domeniche, si diceva una volta, ormai si gioca tutti i giorni praticamente, per far giù un po' tanto al chilo, però. E quindi, se volete fare così, vogliamo fare subito una cosa leggera del tipo: si torna allo stadio, che bello. Sono articoli che lo dicono bene oggi sui giornali, comunque sia, per essere seri, di questa tradizione che ricomincia, che è detta in qualche maniera i tempi anche della fine ormai dell'estate, o comunque sia del periodo vacanziero per molti, o comunque di un'abitudine che per tantissimi è un punto centrale della loro settimana e forse è uno dei punti di sfogo maggiore, o comunque sia di divertimento, un valore sociale, insomma, non soltanto sportivo. E questa è una cosa. Poi invece vorrei giocare con le pagine milanesi di Repubblica e Corriere e trasformarvi in sindache e sindaci per un giorno. Mi dite una cosa che fareste, non che criticareste, non mi interessa tanto la critica, quindi ne abbiamo 200.000 nel nostro zaino, ma una cosa, un provvedimento che fareste se voi foste il primo cittadino di questa città. Prima però ci andiamo a sentire un po' di musica.

0: E allora cominciamo, dai, qualche minuto per sentire chi torna allo stadio, se è contento, che cos'è per lui andare la domenica a vedere Jugal Balloon, come si dice qua. Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi sei? Sì, ma, sei
1: dunque, intanto io volevo rispondere al secondo quesito.
0: Ma non vale, dai, adesso volevo sapere del calcio io. Vabbè.
1: Il calcio se non piaceva giocarci, ma ora piuttosto un argomento che...
0: Non vai allo stadio tu?
1: Repellette, no.
0: No. Cioè, da quanto non vai allo stadio?
1: Qualche decennio.
0: Qualche decennio, anche io devo dirti la verità, stavo per dire ma anche io. Però ti volevo dire...
1: Vuol dire che ho qualche decennio di età.
0: Immagino, però volevo dirti che oggi il Corriere della Sera, pagina Milano, tutti i numeri del nuovo San Siro, uffici, alberghi e spazi commerciali frutteranno 418 milioni per le due società plus valenza di 265 milioni. I club hanno depositato il piano economico per lo stadio. L'impianto varrà 2,15 miliardi di euro, hanno fatto uno studio, siamo piuttosto in linea con gli altri stadi europei rifatti. Senti, allora tu vuoi giocare al sindaco, giusto?
1: Guarda, c'è un'altra complicazione per cui io telefono da Firenze.
0: Vuoi giocare al sindaco di Milano ma stai a Firenze, com'è sta
1: Firenze? No, non proferisco verbo sul vostro sindaco perché...
0: No, tu dovresti fare il sindaco per un giorno, però se non sei di Milano come facciamo?
1: Se fossi il sindaco, che poi è una sindaca, no?
0: Sì.
1: Se io complessivamente poi devo dire apprezzo, no?
0: Sì.
1: Di Firenze, farei quello che sarebbe da fare in merito al prolungamento, all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che è stato, i cui precetti sono stati rigettati dalle istituzioni proposte e nuovamente ripresentati da una società che poi fa capo a un fondo argentino. Perché questo aeroporto, che è progettato addirittura all'interno del territorio del comune di Firenze, quindi mettiamo 3 chilometri in linea d'aria forse a Piazza Duomo, per dare un'idea, no? È una cosa veramente già questa incredibile. È pensato per portare veramente, sono dati degli investitori, 2,5 milioni di turisti all'anno in più a Firenze, il che è una cosa mostruosa. Montanari parla di benefizzazione, altro che benefizzazione, molto peggio se le cose andassero avanti. E siccome il sindaco invece purtroppo ha come eredità di Nardella la propensione a realizzare questo progetto,
0: tu faresti questo?
1: Non è di quest'idea. Io sì, cioè darei retta alle istituzioni, ai tecnici che hanno più volte, però il processo è stato ripresentato e alla fine le forze politiche, cioè di mezzo in qualche modo anche Israele.
0: Ecco, perché, certo. Figurati se non, perché, non c'è Israele. Perché? Raccontaci.
1: Perché uno degli esponenti principali della società, la SAT, che sì, appunto è propugnatrice di tutto questo, è il console onorario di Israele a Firenze, si chiama Marco Carrai,
0: certo.
1: È un personaggio noto. Ecco,
0: senti, ripetimi il tuo nome, che non mi ricordo già.
1: Non l'ho detto, Fabrizio.
0: Ecco, non l'avevi detto, infatti pensavo di avere una crisi dei 60 anni. Allora, Fabrizio, grazie, perché
1: per Firenze tutto questo, eppure bene, grazie.
0: Grazie Fabrizio, e grazie anche per averci tolto la Milano centralità, diciamo così, di cui siamo vittime ovviamente spesso a Radio Popolare, artefici soprattutto, ma quindi lui gioca a sindaco per un giorno e dice a Firenze io amplierei l'aeroporto. Allora, se volete scrivere sullo stadio o dirmi qualcosa sullo stadio, bene, se no passiamo direttamente a sindaco per un giorno, vedete voi. Allora, chi ci scrive qua? Marco dice: purtroppo niente stadio oggi, sono a Roma per lavoro, là si vedrà in un baraccio. C'è anche questa cosa, che ovviamente si porta dietro il campionato, e cioè il fatto che poi si possa andare a vedere, chi non ha il tragico DAZN, la partita nei bar, che in qualche maniera ricostruisce in parte l'utilizzo della televisione che si faceva. Sono Marco, scusa Marco, eccoci. Dicevo, ci riporta indietro nel tempo, quando la televisione si vedeva tutti insieme, perché c'era soltanto un televisore. Vi parlo delle esperienze dei miei genitori, ecco, per essere per essere chiari, la prima volta delle televisioni. Allora, 02 33 001 001, se non c'è niente da dire sullo stadio, se nessuno ci va, se nessuno me lo vuole raccontare cosa significa per lui, se il ritorno alla Serie A vi lascia completamente indifferenti, va bene, non c'è nessun problema, non c'è, perché ci dovrebbe essere, e se no si gioca, se volete, a sindaco per un giorno. Scegliete bene, mi raccomando, un provvedimento. Le critiche non ci interessano per il momento, perché non mi interessano, perché non è questo il gioco, non è critichiamo il sindaco o la sindaca, ma proponiamo, se noi fossimo sindaco o sindaca per un giorno, una cosa da fare. Ci risponde subito Giuseppe, che dice: se fossi sindaco pianterei nei 5 anni del mandato un albero per ogni residente. Dice così Giuseppe Pino, abbonato e basta cemento. Questo è il suo messaggio. Quindi qui a Milano, dunque, ogni residente, ha detto, allora a Milano siamo in 3 milioni durante la giornata, mentre i residenti credo che siano su 1.200.000. Vado un po' a spanne, dopo guardo magari meglio questa cifra, ma il pendolarismo è forte poi quando inizia la giornata. Allora, qui al 02 33 001 001, se volete giocare, ci lamentiamo spesso di cosa combinano nelle stanze del potere amministrativo della nostra città. Dico città non soltanto Milano, perché ci hanno chiamato da Firenze, quindi. Però per stare su Milano, dicevo, il Corriere della Sera, pagina Milano, a parte lo stadio, ci parla di mobilità Interland, una legge speciale, più poteri per una visione metropolitana. Poi c'è la destra che si scatena contro l'ipotesi del Leoncavallo in Selinunte. La Sardone, non si dice la Sardone, si dice Veronica Sardone, dice: il trasferimento degli antagonisti in piazzale Selinunte sarebbe una provocazione. Si tratta di un'area già massacrata da occupazioni e degrado. Il famoso degrado, la parola che torna spesso, che non significa niente. De Chirico di Forza Italia dice: nello stesso quartiere ci sono già le sedi dei centri sociali Cantieri e Micene. Con il Leoncavallo la situazione diventerebbe esplosiva. Io non so dove vanno in giro questi signori a Milano, ma vedono cose, gli alieni. Pronto? Pronto? Dove sei?
2: Pronto. Ciao, senti, io sono di Milano, sono nato in Corso Garibaldi. Io
0: ho come ti chiami? Io, fermo.
2: Io mi chiamo Dino.
0: Dino. Ah, Dino.
2: Senti, prima cosa, che ci saranno molti problemi a Milano, che ne tanti dei problemi.
0: Ma?
2: Però il primo problema che farei è che quando piove i tombini vengono puliti.
0: Okay.
2: Io mi ricordo che il fattore andava in trattoria, bevevano i bianchi, però i tombini venivano puliti quando pioveva. Lei è un casino che a Milano quando piove. Ciao caro.
0: Grazie, ciao, grazie, caro. Ciao Dino, grazie anche del milanese che fa sempre piacere sentirlo. Allora, Dino dice: quando piove pulire i tombini. Questo credo che ci sia qualche cosa che riguarda anche la giornata dei piccoli temporali che abbiamo. Silvia Sardone, scusate, ho sbagliato, rettifico. Se fossi fuoco per un giorno abbatterei tutte le costruzioni fatte con le scie, dice Umberto. Allora, questo è un po' difficile, abbattere costruzioni, beh, qua le scie, però non tutte le costruzioni fatte con le scie, abbatteremmo praticamente tutta la città. Immagino tu dici, voglia dire quelle dello scandalo dell'edilizia, scandalo edilizia, metto così, se è sbagliato correggimi via messaggio come hai fatto prima. Dunque, Dino, abbiamo detto, quando piove pulire i tombini, e Marco invece un albero per residente. Ok, se volete andiamo avanti. Laura dice: sindaco per un giorno, strade alberate e un numero massimo di bed and breakfast per stabile. Anche questo è interessante, quindi vabbè, ne avete due, io ho detto uno, ma vale lo stesso. Diciamo che gli alberi, se volessi proprio mettere una regola, direi che gli alberi diamoli per scontati, che metteremo più alberi, dai, che se no tutti diciamo gli alberi, e invece dedichiamoci anche a altri temi, per esempio numero chiuso, affitti temporanei, te la cambio un po' così che ci siamo capiti. Tra l'altro andiamo a vedere invece adesso Repubblica, che apre con passeggeri incidenti, il doppio volto dei trasporti, perché ci dice che ATM pubblica il bilancio in un anno 20 milioni in più di viaggiatori, ma anche oltre 1000 sinistri. Immagino ci sia, no, non so se c'è una correlazione, ma mi viene da dire che aumentano le corse se sono così tanti i passeggeri in più, quindi immagino ci sia, allora sì, una correlazione. C'è stato un ridimensionamento delle corse in superficie, emerge dalle frequenze, e allora niente, qui mi smentisce, i chilometri percorsi tra metro, bus e tram sono cresciuti di 6 milioni, quindi... faccio fatica a capire questi dati così, vediamo se c'è qualcosa di più chiaro, perché se aumentano i viaggiatori, ma si ridimensionano le corse in superficie, meno frequenti ma più chilometri, si vede che si concentrano forse in determinate fasi orarie e dell'anno, me la spiego un po' così. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Francesco, sindaco per un giorno.
0: Oh, Francesco.
3: Finalmente.
0: Signor sindaco, mi dica, cosa farebbe lei?
3: Io prenderei praticamente la proposta delle aree dismesse del 2016, se non sbaglio.
0: Aree dismesse 2016?
3: Quella che praticamente, se non sbaglio, ci sono i fondi europei stanziati per costruire aree praticamente a uso sociale, che ci potremmo includere anche il discorso della casa, visto che Milano a questo problema, e anche nello stesso tempo spazi di creatività, e si poteva anche, diciamo, andare anche a sistemare anche un po' il problema dell'Eo e anche il problema di altre realtà sociali.
0: Okay.
3: Sono praticamente al punto del coso. Questa è la seconda prerogativa. L'ippodromo, il vecchio ippodromo del Trotto, perché il vecchio ippodromo del Trotto, per ricordare i milanesi, è stato costruito al posto del vecchio ippodromo della casa di Augusto, quella lì che c'è in come si chiama, vicino al Duomo, non viene, via Missouri, se non sbaglio, vicino al Duomo, praticamente tiene la stessa linea, che è la stessa linea praticamente collegata alla costellazione di Andromeda. Questo è molto importante, praticamente quel podere di non dove è stato costruito oggi, come secondo
0: va bene, perfetto,
3: come
0: basta
3: cosa.
0: Una Francesco,
3: la tre,
0: dai, veloce.
3: La metropolitana che potrebbe essere anche un po' più accessibile a tutti,
0: più accessibile
3: dei prezzi, perché non siamo a Londra qua, faccio ricordare
0: accessibile nei prezzi, hai detto,
3: siamo a Milano.
0: Nei prezzi o accessibili dal punto di vista disabilità?
3: Nei prezzi.
0: Prezzi. Disabilità dovremmo credere.
3: Zona in base all'ISE. Produzione capitale che abbiamo praticamente.
0: Ok. Grazie.
3: Grazie.
0: Ciao Francesco.
3: Ciao.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Sono io?
0: Sì, chi
4: Silvia.
0: Sei?
4: Ciao, Silvia.
0: Silvia, dimmi tutto.
4: Allora, io farei pagare le soste delle auto in base alla lunghezza delle auto.
0: Pagare perché? Le soste vietate, immagino, o le soste legali?
4: No, le soste legali.
0: Ah, le soste legali.
4: Ci sono delle strade dove ci sono le strisce. Okay,
0: ma se tu fossi sindaco per un giorno, la prima cosa che fai è questa?
4: Sì.
0: Sì?
4: Sarebbe proprio la prima. Sai perché?
0: Perché?
4: Perché qua entrano dei SUV grandi come delle case. E incasano le strade, perché è così, e poi è gente che porta i bambini a scuola, no? Non è che sia proprio. Però nessuno.
0: Ma non alla larghezza, la lunghezza, dici tu.
4: Lunghezza e larghezza.
0: Ah, tutte e due, allora.
4: A una scala.
0: E larghezza.
4: Per cui, se c'hai una macchina di 1,20 m, paghi per 1,20 m. Se c'hai una macchina di 5 metri, paghi per 5 metri. Punto. Così magari compri quella da 1,20 m, visto che se c'hai la macchina da 5 metri ti tieni quella.
0: Chiarissimo. Grazie. Silvia.
4: No, un'altra cosa.
0: Ve ne approfittate della mia bontà.
4: Che è importante fare un ordinetri, punto. Così magari compri quella da 1,20 m, visto che se c'hai la macchina da 5 metri ti tieni quella.
0: Chiarissimo. Grazie. Silvia.
4: No, un'altra cosa.
0: Uno ho detto, ragazzi, qui ve ne approfittate, ragazzi, la mia bontà.
4: È importante fare un'ordinanza per cui su tutti i tetti

0: e dipingere di bianco i tetti, ma Nicola Colaninno, che è stato nostro ospite a Itaca domenica scorsa, ci ha spiegato che il bianco non va bene sui tetti per noi.
1: Perché, no, va bene, perché rifrange.
0: Quindi tu dici, mettiamo...
1: Mettici erba.
0: Erba. Su tutti i tetti, erba.
1: Dove si può.
0: Erba buena, va bene.
1: Okay. Erba buena, ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, vediamo chi c'è dall'altra parte. Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu.
2: Ciao, no, sono Paola. Paola. Mezzi pubblici gratuiti.
0: Questa idea qua, guarda che l'ha già avuto qualcuno anni fa.
2: Non ho sentito, quello secondo me aiuterebbe molto.
0: Mezzi pubblici gratuiti, sì, no, certo. Allora, ti racconto quella storia lì, erano le primarie Sala Maiorino Balzani e Balzani propone i mezzi gratuiti di superficie, credo, se mi ricordo bene. Ma sai che ci fu una rivolta di molti milanesi quasi orgogliosi di dire noi mezzi pubblici li paghiamo? In realtà, invece, la cosa che dici tu è interessante.
2: Pago 16 euro senza avermi controllato il reddito, potrei essere anche ricchissima e pago 16 euro. Ci sono studenti e lavoratori giovani, magari con uno stipendio basso, e devono pagarsi 39 euro al mese, che mi sembra un po' eccessivo. Quindi magari rivedere questa cosa anche, boh, vabbè.
0: Va bene, ti ringrazio molto Paola.
2: Voi, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao. Pronto, sindaco per un giorno, chi è?
3: Pronto?
0: Sì, è una sindaca, bene.
3: È una sindaca, sono sindaca per un giorno.
0: E ti chiami?
3: Mi chiamo Luisa.
0: Luisa, la sindaca Luisa, ci dica. Luisa,
3: passeggiando per le vie di Milano, quindi diciamo zona Naba, Navigli, eccetera, limitrofi, uno si può accorgere che esiste una via gola e una via Pichi che sono indegne veramente di una città come Milano.
0: Perché cosa?
3: Perché cosa? Allora, per il degrado. Per il degrado, quando intendo degrado,
0: ecco, esprimiamo bene la parola, perché degrado è vasto, il degrado.
3: Mi voglio esprimere. Allora, c'è spaccio.
0: Spaccio.
3: C'è e ci sono sui marciapiedi.
0: Sì.
3: Ogni cosa, tu puoi pensare a qualsiasi cosa esista dentro una casa, dai materassi, c'è l'occupazione,
0: sì,
3: c'è abusivismo, quindi c'è illegalità diffusa, tollerata, ma in modo tale che le persone che transitano lì abbiano un'idea di Milano a poche centinaia di metri dalla Darsena, veramente assolutamente, non so, intollerabile, ma posso dire anche che lì c'è un asilo nido,
0: sì,
3: e sotto tu ci trovi tutto, gente che va a defecare, urine, ti dico poi tutte le suppellettili.
0: Ma come si fa a cambiare sta cosa? Cioè, a parte che l'occupazione di per sé non è degrado, diciamo.
3: È stato detto, l'occupazione non è degrado, no, quando motivata e quando le persone all'interno degli stabili si occupano, ma comunque sono rispettose delle persone, delle altre persone.
0: Ma questo in generale, direi, no? Cioè, una buona regola di convivenza democratica.
3: Sì. Non esiste tutto ciò.
0: Senti, ma perché non la puliscono sta zona, secondo te? Cioè, perché trovare le urine e la cacca in giro?
3: No, noi, inteso come collettività, non,
0: sì,
3: ecco, noi paghiamo il trasporto di tutto ciò che viene posto sul marciapiede, ma per fare ciò occorrono veramente quasi tir, quindi lasciano sul marciapiedi per decine di giorni tutto ciò che è possibile. Tu devi passare in mezzo alla strada,
0: okay,
3: e quindi tu, in estate, tu sai com'è.
0: Sì.
3: E niente,
0: va bene, è chiaro. Chiaro. Luisa, tu abiti lì, quello che ho capito, abiti in zona lì.
3: Abito vicino.
0: In zona, okay,
3: lì, e lo trovo intollerabile e non si fa niente.
0: Grazie. Grazie.
3: Questa è una zona fantastica.
0: Ciao sindaca.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ultimo sindaco, sindaca, pronto. Chi sei?
4: Pronto?
0: Sì, chi sei?
2: Sono per mio marito che ha vergogna a parlare.
0: No, un sindaco vergognoso no, dai, ma come fa a comunicare poi?
2: Francesco. Di cuore sull'apertura dei centri sportivi, tipo il 6.
0: Ah, più centri sportivi.
2: Sì, magari qualche piscina, però...
0: Magari d'agosto qualche piscina, anche quando c'è...

0: ondata di calore, magari se la tengono aperta.
1: Sportivi per questi ragazzi che avendo chiuso, per dire, Saino, anche Ascarioni, per le associazioni sportive, anche quelle dell'oratorio, devono pagare tantissimi soldi per poter affittare dei campi che sono rarissimi. Quindi certo, magari puntare un po' su questi centri anche di aggregazione.
0: Benissimo, salutaci il sindaco Timido.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, quanti sindaci abbiamo sentito oggi, eh? Vabbè, abbiamo cose di ambiente, cose più pragmatiche. La parola degrado, decoro, che torna più degrado, e decoro ce l'ho messa io perché mi sembra che faccia un po' il paio. Però c'è un problema reale, no? Del perché se la via è sporca lì non ci vanno a pulire, mi verrebbe da chiedere, ma forse, un retropensiero che ho, conoscendo quella zona e sapendo che lì è la prossima area dove si andrà a gentrificare, forse piace anche creare situazioni, chi lo sa, questo lo sapete voi che ci abitate lì. Allora, abbiamo avuto di tutto, da Firenze a Milano. Firenze vogliono ampliare l'aeroporto, un nuovo sindaco Fabrizio, ma poi abbiamo avuto tante cose che riguardano soprattutto, direi, il clima, le aree dismesse, la metropolitana più accessibile del prezzo, far pagare i SUV, ma questa è una vecchia idea che ho già sentito in vari microfoni aperti, mezzi pubblici gratuiti, appunto il degrado, centri sportivi, più centri sportivi, e poi gli ascoltatori stanno scrivendo, io adesso devo chiudere, ma molte anche sugli bed and breakfast o B&B, dove dicono trasformarli in case a affitto moderato, oppure ristrutturare tutte le case popolari, ecco, l'abitare, altro grande tema. Allora, grazie per averci ascoltato qui a Itaca, io vi saluto e vi do appuntamento per domani alle 8.45, domani tra l'altro parleremo del famoso risico con la K bancario. Ciao da Angelo, ciao.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, alle 10.30 le notizie di Popolare Network.
8: Sono almeno due le vittime dei raid russi sull'Ucraina di questa notte, che hanno colpito anche Kiev e Zaporizhia. A Kherson è stato distrutto un centro commerciale, un attacco che richiama quello di ieri a Kryvyi Rih, avvenuto però in pieno giorno. Non si registra nessuna vittima a Kherson, ma sono almeno 16 quelle di Kryvyi Rih, tra cui 3 bambini, e si registrano decine di feriti. L'Ucraina invece ha colpito per la prima volta un centro logistico di Ozon, il secondo e-commerce russo per importanza. Ormai da settimane prende di mira le strutture del primo e-commerce russo, Wildberries, accusandolo di fornire equipaggiamento all'esercito di Mosca. Il raid nell'oblast di Samara ha provocato un numero non specificato di vittime. Nella stessa regione, Kiev ha colpito anche una raffineria.
7: Israele ha colpito anche questa mattina al sud del Libano. I media locali parlano di operazioni di demolizione portate avanti con bombardamenti di artiglieria in diverse città e villaggi. E due raid aerei hanno di nuovo preso di mira le alture di Ali al-Tahir, già colpite nei giorni scorsi. Secondo l'agenzia di stampa libanese, sarebbero stati usati proiettili al fosforo.
8: La cooperazione tra Iran e Iraq è entrata in una fase operativa. A riferirlo è l'agenzia iraniana IRNA. Una delegazione di Baghdad è stata a Teheran e ha chiesto un permesso speciale per far attraversare lo stretto di Hormuz dalle petroliere irachene. Secondo l'agenzia, l'Iran avrebbe autorizzato il passaggio di alcune navi con bandiera dell'Iraq.
7: Entrano in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% su prodotti provenienti dal Canada, nonostante i negoziati degli scorsi giorni. Le tariffe colpiscono le importazioni canadesi negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari. Il ministro del commercio canadese è rimasto a Washington fino a tarda serata per cercare di raggiungere un accordo, ma senza successo. Ottawa ha già annunciato che imporrà a sua volta dazi equivalenti.
8: In nottata 17 migranti di origine curda sono sbarcati a Filicudi, nelle Eolie, a bordo di un gommone. Sempre durante la notte 24 persone sono arrivate a Lampedusa partendo dalle coste libiche e altri 8 migranti, anche loro provenienti dalla Libia, sono stati soccorsi dalla guardia costiera. Entrambi i gruppi sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 372 ospiti, di cui 12 sono minori. Di cui 102 sono minori non accompagnati. Nel frattempo risultano disperse nel Mediterraneo 13 persone che, partite dalla Tunisia, cercavano di raggiungere le coste italiane.
7: Questa mattina a Perugia è avvenuta un'esplosione in una palazzina di 4 piani. Secondo le ultime informazioni sarebbe crollato il tetto dell'edificio e ci sarebbero persone coinvolte. I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Al momento risultano 2 persone ferite.
8: È morto, in seguito alle gravissime ferite riportate, il conducente di un autocarro coinvolto in un incidente alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 Venezia-Trieste. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura avrebbe tamponato l'autocarro che la precedeva. A seguito dell'urto, il mezzo pesante ha colpito la barriera centrale ribaltandosi. La circolazione registra ora delle code in direzione Trieste. Oggi già era previsto il bollino nero sulle autostrade per il rientro dalle vacanze.
7: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Nel primo weekend, lo dicevamo, di ritorno dopo le ferie di Ferragosto, il prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale è di 2,008 euro per la benzina e di 2,128 per il gasolio, entrambi in rialzo rispetto a ieri. In autostrada si spendono 2,085 euro per un litro di benzina e 2,2 per il gasolio. E martedì, il 25 agosto, scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise. Le 10.34, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Una buona giornata e una buona continuazione d'ascolto.
6: Popolare Network.

Un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Vi riproponiamo in questo spazio la conversazione, incontri con personaggi che fanno parte della storia di Radio Popolare. Buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, secondo appuntamento con la conversazione. Dopo l'incontro di ieri con Paolo Utter, quest'oggi un altro storico collaboratore di Radio Popolare. Con noi Felice Accame. Felice, bentornato.
1: Buongiorno, ciao, grazie, buongiorno a tutti.
0: Felice, non possiamo non partire da La Caccia, la trasmissione che hai condotto sulle frequenze di Radio Popolare per quanti anni?
1: Per 26 anni con Carlo Oliva, dal 1985 e 86 al 2012.
0: Com'è stata la genesi di quella trasmissione?
1: Beh, la genesi è stata resa possibile da almeno un paio di fatterelli. Da un lato c'era che io stavo già collaborando alla radio per la trasmissione di cinema con la Erika Rosio, e dall'altra parte c'era il fatto che un lunghissimo sodalizio di ferro mi univa da parecchi anni con Carlo Oliva, quindi dal 1964, quando essenzialmente ci ritrovammo a, come dire, compendiare la nostra formazione culturale assieme, e da lì quindi su questo potevamo contare, su questa base, ecco perché.
0: Senti, le riunioni di redazione come funzionavano?
1: Le riunioni di redazione, se Dio vuole, non ci sono mai state, perché è per l'appunto grazie al fatto che l'uno poteva contare sulla cultura dell'altro, nel senso che sulla condivisione di questa cultura, in linea di massima ciascuno di noi pensava ai fatti propri, elaborava in tutta indipendenza il proprio pezzo, nemmeno ce lo dicevamo la domenica mattina o il martedì sera, quando ancora si faceva il martedì sera, prima della trasmissione. Si andava completamente al buio, fidandosi ciecamente, per l'appunto, l'uno dell'altro. Quello che avrebbe detto Carlo sicuramente l'avrei sottoscritto io, quello che avrei detto io sicuramente l'avrebbe sottoscritto Carlo. Non c'è mai stata nessuna sovrapposizione di argomenti, anche perché, per l'appunto, il tipo di trasmissione che avevamo in mente, diciamo che aveva un'offerta così ricca di elementi da cogliere, che era abbastanza improbabile che si parlasse esattamente della stessa cosa.
0: Facciamo un paio di esempi per chi tra i nostri ascoltatori è di fresca ascolto di Radio Popolare e quindi non aveva avuto modo di sentire la trasmissione. Un paio di
1: argomenti. Ecco, puoi sottolineare il fatto che fosse una caccia all'ideologico quotidiano e che questo ideologico, cioè questo sistema di valori, fosse essenzialmente sotteso alla maggior parte dei nostri comportamenti. Cioè, mi ricordo, come ricorderai anche te, il caso della carta igienica, per esempio.
0: Sì.
1: Il caso della carta igienica l'avevo colto da un libro di Valentino Breitenberg, che era peraltro un neurobiologo, il quale, andato appunto, raccontava dei successi dei tirolesi all'estero o qualcosa del genere, un certo Tabler Rather, che aveva inventato una teoria sulla questione del concavo o del convesso, cioè che se a un dato momento qualcheduno metteva il rotolo della carta igienica con la carta aderente verso il muro, diciamo così, era concavo, e se invece veniva verso l'esterno era convesso, e naturalmente questo gli attribuiva una serie di significati su cui la psicanalisi sarebbe andata sicuramente a nozze, perché il concavo ovviamente designava in qualche maniera il carattere femminile, mentre il convesso avrebbe designato il carattere maschile. Tutte cose che a un dato punto ho cercato anche di verificare, mi ricordo ogni volta che entravo in un bagno altrui andavo a verificare questo, ma che sono state ampiamente, come dire, disattese, ampiamente censurate, nel momento in cui hanno cominciato a incollare il primo lembo della carta igienica, per cui quando lo intromettevi nel rotolo non sapevi ancora se non avevi già staccato la colla, se è andato o meno la carta girava da una parte o girava dall'altra, e diciamo che con ciò la psicanalisi poteva anche tranquillamente abbandonare i propri sogni di gloria, dai.
0: Certo, sostanzialmente c'erano due interventi tuoi e due interventi di Carlo, sì, a volte due e uno, ma
1: secondo un attimo dei tempi e degli sviluppi che avevamo in mente, però diciamo che pur trovandoci per l'appunto ad improvvisare nel rapporto tra noi due, diciamo che non abbiamo sempre imparato in qualche maniera, o accelerando o rallentando, abbiamo sempre imparato a stare dentro i tempi, insomma.
2: Radio Popolare presenta La Caccia. Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva.
0: Quello che abbiamo appena ascoltato era la sigla della trasmissione, la voce era quella di Cristiano Valli, che era il regista della...
1: Cristiano è stato a lungo il bravissimo regista, ma anche con parecchi altri, come devo ricordare assolutamente Ezio De Gradi, per esempio.
0: Dunque, noi abbiamo più volte ricevuto richieste da parte di ascoltatori come fare a riascoltare le puntate della Caccia. Allora, c'è un metodo per ascoltarle in voce, esattamente come erano andate in onda. E poi sono state anche raccolte su alcuni testi.
1: Sì, guarda, le indicazioni sono facili a darsi. Da un lato, andando su Google si digita Archive e dopodiché si digita Accame Oliva La Caccia, e grazie all'amico Tommaso Spazzali, che si è occupato di questo tipo di cose, direi che sono ascoltabili e ben ascoltabili una buona quantità di trasmissioni, da un lato. Dall'altro lato, io da alcuni anni ho cominciato presso la casa editrice della Vita Felice a pubblicare quello anno per anno, intitolandoli proprio l'anno 1986, l'anno 1987, fino ad arrivare al momento all'anno 1997, quindi 11 volumi, i primi 11 volumi sono già usciti, in cui ho raccolto sia i pezzi fatti alla Caccia, che ho raccolto anche quelle che erano, diciamo, alcune note di ordine biografico e autobiografico che direi complementavano bene quello che era il contesto in cui andato a momento stavo elaborando quelle idee. Quindi, diciamo, ho preparato un piatto un pochettino più ricco in questi volumi, e l'accordo con l'editore è di pubblicarne la bellezza di 27, perché 26 sono stati gli anni della trasmissione, e il 27esimo dovrebbe raccogliere tutte le cacce che non sono riuscito ad esprimere.
0: L'altro giorno, nella puntata di Live Pop qua nell'auditorium Demetrio Stratos, hai fatto un regalo agli ascoltatori leggendo un inedito, e poi abbiamo parlato anche dell'ultima tua pubblicazione.
1: L'ultimo mio libro è Il libretto delle assenze, che è uscito in questi ultimi giorni dalle edizioni Colibrì di Renato Varani. Ed è un libretto a cui voglio molto bene, perché innanzitutto direi che ricorda un periodo che è un periodo molto amaro, non solo mio ma di noi tutti, che è quello del periodo della reclusione da Covid, perché io e Anna eravamo rimasti bloccati a Genova, avevo una settimana di vacanza dalle mie lezioni, e dico passiamola a Genova, e poi dopodiché siamo rimasti bloccati lì, abolizione dei treni e via di questo passo, c'era il problema di come riuscire a sopravvivere reclusi, e come quello di tutti, insomma, e io cercai di risolvere il problema scrivendo, e alla sera leggevo queste cose che avevo scritto, queste riflessioni fra me e me, queste comunicazioni a me stesso, le leggevo ad Anna, ed era per noi direi un momento di grandissimo conforto. E questo libretto delle assenze raccoglie essenzialmente il meglio di quelle serate, e si avvale anche tra l'altro di un'ottima, bellissima, affettuosissima prefazione di Dario Agazzi, che è un compositore col quale in questi ultimi anni ho avuto occasione di collaborare spesso.
0: Un'altra delle numerose richieste degli ascoltatori che riceviamo frequentemente è: ma perché non c'è più la Caccia sulle frequenze di Radio Popolare?
1: Non c'è più la Caccia per una ragione etica fondamentale. La Caccia l'avevamo inventata, escogitata, elaborata in due, io e Carlo, grazie per l'appunto a questo forte sodalizio che ci univa, e nel momento in cui nel 2012 è venuto a mancare Carlo, non mi sembrava assolutamente sensato che potesse proseguire con uno solo dei due. le cose hanno dato momento, diciamo, che vanno rispettate per quello che è la loro originalità e, e il senso che andato a momento hanno avuto.
0: Mi dicevi fuori onda che una vecchia sigla era una canzone che a Carlo piaceva molto, Je d'amour.
1: D'Azamour della Josephine Baker, di cui oggi per l'appunto occorre avere una lunga memoria per ricordare chi fosse, ma che, diciamo, tanto per rappresentarla al meglio negli ascoltatori odierni, beh, era la fonte primaria di pruriginose rappresentazioni e immagini ancora di mio papà, perché era quando ballava, si dice, si racconta che ballasse nuda soltanto a Parigi, ovviamente, soltanto vestita di un gonnellino di banane.
0: Noi ce l'ascoltiamo.

0: Radio Popolare, la conversazione quest'oggi con Felice Accame. Felice, una trasmissione come quella che di cui abbiamo parlato fino adesso, la caccia, nasce ovviamente anche da quella che è la tua professione.
1: Beh, chiamiamola professione, diciamo un mezzo con cui sono sopravvissuto fino ad oggi, che è quello essenzialmente dell'analisi del linguaggio e dello studio dei rapporti tra linguaggio e pensiero. Diciamo che era questa la base con cui si è costituito il sodalizio con Carlo, perché nel 1964 ci ritrovammo entrambi allievi di quel Silvio Ceccato, che all'epoca dirigeva il centro di cibernetica di attività linguistiche lì alla Statale di Milano, e che proponeva un suo modello di analisi del linguaggio basato a sua volta su un modello dell'attività mentale. Era un'impresa straordinaria alla quale essenzialmente ci siamo poi dedicati per l'intera esistenza, ma soprattutto ci ha, come dire, fornito una sorta di metodo con cui andare avanti e guardare le cose, non chiedersi mai in definitiva che cos'è una cosa, ma quanto piuttosto chiedersi come faccio a costituirmela come tale, perché la vedo così, perché la categorizzo così, perché utilizzo determinate parole per chiamarla in un certo modo. Sotto sotto c'è sempre qualche valore più o meno nascosto, qualche valore di cui sei più o meno consapevole. Portare alla luce tutto questo, a mio avviso, è un'impresa non professionale, è un'impresa politica, un'impresa morale importantissimo, perché credo che non possa far altro che migliorare le scarse e cattive relazioni umane con cui siamo abituati a convivere.
0: Allora ne approfitto per chiederti un paio di cose relativo al linguaggio contemporaneo. La prima è un elemento che suscita divisioni anche all'interno della redazione dei lavoratori di Radio Popolare, e a giudicare dalle mail anche dagli ascoltatori di Radio Popolare. L'esempio classico, sto parlando del politically correct, l'esempio classico è, per esempio, alcuni collaboratori vanno in onda e dicono tutti, riferite agli ascoltatori, tutti, tutte e tu.
1: Guarda, quando alcuni anni or sono, quando le telecronache del campionato del mondo di calcio femminile, qualcuno a un dato momento ha detto: e ora abbiamo un difensore in più ammonita, mettendo assieme difensore al maschile e ammonita al femminile, diciamo, mi sono andato dentro e dico: beh, è ora che dica la mia sull'argomento, e ho scritto un librettino che si intitola Le illusioni del progresso linguistico, facendo il verso a Sorel quando scriveva Le illusioni del progresso. Allora, il tema è ovviamente che sia delicato, ma è anche abbastanza chiaro. Da un lato bisogna anche distinguere il fatto che alcuni nomi designano delle funzioni e non designano per forza di cose un genere. Per cui se è andato a momento, ahimè, la storia e la storia al maschile ha in qualche maniera, impossessandosi del linguaggio, ha anche impostato e quasi normativizzato un certo tipo di usi, è ben difficile riuscire a scardinarli alla faccia, per l'appunto, di quelle che sono le regole grammaticali. Se a un dato punto dobbiamo coordinare i generi, maschile col maschile, femminile col femminile, è ovvio che ci si trovi in grosse difficoltà, come si è trovato per certi versi in difficoltà il mio ex allievo Son Chin, attuale allenatore della nazionale di calcio femminile, quando è stato ricevuto proprio pochi mesi or sono da Mattarella. In quella circostanza lui ha osato dire: noi tutti siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Allora, è ovvio che, ne ho parlato a lungo anche con lui, è ovvio che in quel contesto preciso, come sempre, quando naturalmente utilizzi un certo tipo di frase, un linguaggio, una parola, va vista sempre nel contesto in cui è stata pronunciata, perché se perdi il contesto, molto spesso perdi la maggior parte dei significati che in quella circostanza volevano esprimersi. Allora, siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto nel contesto preciso in cui è andato a momento Son Cin voleva da allenatore mostrare tutta la propria appartenenza identitaria con il gruppo, voleva mostrare la coesione sua di maschio con quello che era stata l'impresa delle sue ragazze, direi che la frase ci stava, ma dopodiché, tolto il contesto, tolta la sua particolarità, tolta la sua peculiarità, in effetti poi dopodiché sarà bene ricondurre ancora alla gestione normale di quelli che sono il rapporto tra maschile e maschile, femminile e femminile. Cioè il problema rimane pur sempre questo, che il linguaggio è, come tutte le cose della storia umana, è rimasta sotto il dominio maschile. E le modifiche relative sono modifiche che andatamente possono avvenire, sì, ma con una estrema lentezza, perché vanno a contraddire quelli che sono i principi tipici con cui andatamente acquisiamo la nostra competenza linguistica, che bene o male ci viene costantemente insegnata seguendo le regole grammaticali. E quindi attenzione, non possiamo andatamente trovarci in una piena contraddizione nel momento in cui parliamo. Però rimane sempre il fatto che ogni cosa che diciamo dobbiamo andatamente saperla ricordare e capire per il contesto in cui l'abbiamo detta.
0: L'altro elemento che capita nel linguaggio contemporaneo è questo uso smodato di acronimi, di parole inglesi che vengono sciorinate spesso creando anche delle facce un po' perplesse di chi non sa cosa diavolo sta dicendo il tuo interlocutore.
1: Allora, nell'acronimo, attenzione, nell'acronimo c'è sempre il bidone, in definitiva non vorrei fare l'esempio della Fiat, ma in linea di massima quando sostituiamo qualche concetto con un acronimo il problema c'è sempre. Ma viviamo in un mondo in cui le abbreviazioni non sono poi così innocenti come sembrano, perché, che so, adesso io ricordo quando ho lasciato Milano, per esempio c'era ancora il problema del frontespizio del tram numero 14. Avete presente? Non so se adesso la situazione se sia cambiata o no, però quando ho lasciato Milano sul frontespizio del tram 14 c'era scritto C grande punto maggiore. Ora io vorrei conoscere un eventuale turista o una persona che non conosce Milano se capisce cosa capisce di quel C punto maggiore, perché anche lì è ovvio che cos'è il centro maggiore, no, a Milano di centri maggiori o minori non ce n'è, cos'è corso maggiore? Ah no, a Milano un corso maggiore non c'è, allora cosa c'è? E gratta, gratta, gratta, ce ne vuole da grattare per arrivare al cimitero.
0: Al cimitero, sì.
1: Allora, è ovvio che quello è il semantologo dell'ATM, parliamone così, il semantologo dell'ATM ha pensato di ricorrere a un eufemismo per non citare quello che è la parola cimitero, che magari pensa che porta male. E beh, non ci siamo. Ma ti dirò, ho anche trovato a Firenze, in questo caso a Firenze, ho trovato una stupenda, che mi viene in mente, sull'insegna di un negozio, SCH.ine, si vendono SCH.ine.
0: E questo è proprio difficile.
1: Occorre saperla alla lunga su Firenze, perché tu cosa diresti? SCH, sai per cosa stava? Schiacciatine.
0: No.
1: Schiacciatine, diciamo che possiamo accontentarci di cose, anche degli aspetti divertenti delle cose, oltre che degli aspetti ideologici. Mi ricordo una delle più belle scritte che ho trovato quando sono arrivato a Genova. Andatamente c'era una enorme scritta, veramente dal significato politico profondo, che era basta sgomberi. Benissimo, ma andatamente qualcheduno aveva fatto un'enorme croce nera sulla E, per cui a Genova si capisce che basta sgombri effettivamente significa qualche cosa di importante.
0: Certo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, anche qua hai scelto una musicista d'antan, Edith Piaf.

0: Radio Popolare, la conversazione quest'oggi con Felice Accame. Questa tua attività ti ha consentito e ti consente attualmente anche di avere una ormai pluriennale collaborazione con Coverciano.
1: Sì, sono 35 anni, 36 adesso ormai di collaborazione, nel senso che ho insegnato per 35 anni. Tuttora ogni tanto, dopo avermi per l'appunto bene o male messo una sorta di pensionamento, visto l'età che ho, mi hanno costretto a qualche lezione saltuaria, chiamandola Lectio Magistralis o con qualche formulazione di porcheriole di questo genere. No, faccio una o due lezioni ancora, e soprattutto sono stato delegato a curare da tutor le tesi degli allievi, perché bisogna sapere che allenatori di primo livello, quelli che possono allenare in Serie A, o direttori sportivi di primo livello, quelli che possono guidare società professionistiche, possono ottenere il loro diploma soltanto grazie alla presentazione di una tesi. Per cui dall'anno scorso io faccio il tutor di queste tesi, e devo dire che è un lavoro che svolgo con gran piacere, l'ho svolto per 35 anni, diciamo, gratuitamente. Adesso mi pagano, il che magari non è male, anche se mi pagano a livello non certamente di prezzi da mondo del calcio e da nazionale, ben inteso.
0: Chiaro, quindi lì
1: i tutor non costano granché. Va bene.
0: Lì a Coverciano ha incontrato molti personaggi che noi conosciamo solo per frequentazioni allo stadio o alla televisione. Ti chiedo se ti è capitato di incontrare e conoscere l'attuale allenatore della nazionale di calcio italiana, ovvero Rino Gattuso, che è un personaggio...
1: Ma certo, devo dirti anche che ne ho un ricordo assolutamente molto carino, perché dopo un paio di lezioni venne a trovarmi in ufficio, lo ricordo, e mi spiegò che lui aveva capito che fino ad oggi, fino a quel suo momento lì, essenzialmente lui è sempre stato in mano alla gestione altrui, cioè che la vita di un calciatore professionista di un certo livello è essenzialmente gestita da altri. E lui venne da me e mi disse: senta, finora io non avevo ancora capito nulla del mondo del calcio, la ringrazio per le lezioni che mi sta facendo, che mi sta spiegando determinate cose, e soprattutto mi sta spiegando che è ora che io impari da me le cose e impari a farle direttamente delle cose senza la mediazione di qualcun altro che esattamente le ha sempre fatte per me. E questo direi che per certi versi me lo rende molto caro. È una persona che ha sempre avuto, diciamo, mostrato la sua disponibilità e la sua grande volontà a capire e apprendere, e spero che le cose gli vadano bene, non solo per lui ma credo anche per tutti i tifosi della nazionale.
0: Il calcio divide gli ascoltatori di Radio Popolare, qualcuno non lo vuole proprio sentire parlare, è la droga dei popolo, certo, eccetera,
1: certo. E io scusami Claudio, te la ricordi quella stupenda frase di Vinès, quello che scrisse Calcio e Ideologia molti anni fa, negli anni 70, dove che concludeva col fatto che ogni gol che viene segnato la domenica in uno stadio è un autogol del proletariato, e in definitiva non aveva tutti i torti.
0: Sull'altro fronte però, per esempio, giusto per pararsi con un nome importante, troviamo un personaggio come Pierpaolo Pasolini, che scrisse: il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, è rito nel fondo anche se è evasione, mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci, il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro.
1: Pasolini c'entrava pienamente la cosa, perché essenzialmente l'evoluzione del calcio, guardate quello che è l'elemento coreografico all'interno del quale si svolge questo rituale della partita, è sempre più raffinato, sembra di assistere ad una messa solenne in Vaticano, perché c'è il passaggio di ogni passo, ogni metro che divide una persona dall'altra è calcolato, c'è tutta una serie di rituali per cui devono esserci passate la mano di questo e da quell'altro, la stretta di mano, il gesto deve essere fatto così e cosà, e via di questo passo. E questo ce ne rendiamo ben conto nel momento in cui dobbiamo riflettere su quello che è stato l'uso del maledettissimo inno nazionale, scusa. Cioè, proprio calcio e inno nazionale.
0: Sì.
1: Me l'ho fatto venire in mente l'immagine di Gattuso che canta a squarciagola Fratelli d'Italia. Allora, non so se qualcuno ricorda una splendida canzone di Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano. Ne ricordo alcuni versi, perché sono nato e vivo a Milano, io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono, mi scusi presidente, si rivolgeva all'epoca al presidente Ciampi, tanto per essere precisi, non è colpa mia, ma questa nostra patria non so cosa sia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori, qui ci siamo, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. No, purtroppo povero Gaber ha registrato una realtà che è mutata nel tempo, perché adesso questo pudore non ce l'hanno affatto più, e mentre era assolutamente vero che l'inno nazionale da parte delle squadre di calcio e qualsiasi sportivo, ma non solo qualsiasi sportivo, qualsiasi persona civile essenzialmente dall'inno nazionale rifuggiva abilmente, perché andato momento c'è ancora un verso di Gaber che dice quello da tenere ben presente, mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Ecco, questo aspetto di Gaber, ahimè, che era una consapevolezza politica radicale e profonda, nel tempo, in questi nostri anni che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, che abbiamo appena alle spalle, ce la siamo mangiata e metabolizzata tutta. Allora, io me li vedo queste coreografi del calcio, me li vedo questi come semantologi della nazionale, dopo i semantologi della TM mettiamoci anche i semantologi della nazionale, no? Che andato a momento riuniscono la squadra, che più che invece di occuparsi di allenare e magari di spezzare le reni alla Norvegia, ecco fatto che andato a momento li educano, li preparano, li predispongono accuratamente a quella che sarà la scenografia da interpretare. Cioè c'è più ormai come al posto del sesso è stato abbiamo più rappresentazioni del sesso che non sesso, dall'altra parte abbiamo più rappresentazioni sacrali del calcio, come dice Pasolini, piuttosto che andato momento effettivamente costruzione di squadre che sappiano giocare a calcio. Io me li vedo. Quando andato momento insegnano l'inno nazionale, li riuniscono a Coverciano in un'aula e lì gli insegnano Fratelli d'Italia, l'Italia se testa, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga, la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, eccetera, eccetera. Ma d'accordo che la coorte, d'accordo, potrebbe essere spiegata facilmente come unità militare romana, eccetera. D'accordo che quel Scipio potrebbe essere ricondotto a Scipione, che peraltro ha una piccola macchia sulla coscienza di aver fatto una strage, altro che genetica, di tutti i poveri cartaginesi. Ma, ad altro momento, come far riuscire a capire ai nostri tecnici, ai nostri calciatori, che la vittoria in generale, la vittoria come categoria dello spirito sarà sempre di Roma come emblema dell'Italia, e che, attenzione qui, come le schiave, ecco, lì alla faccia degli ideali paritari, femminili e maschili, altro che le schiave che venivano usualmente rapate a zero, e allora i nemici sconfitti dovranno porgere la propria chioma esattamente come le schiave. E questo mi sembra un compito veramente arduo da andare a spiegare al mio amico Gattuso e a tutti i suoi ragazzi. Diciamo che è molto più arduo come compito questo che non andate a momento spezzare giusto le reni alla Norvegia, come avrebbe detto qualcun altro, no? E poi, senza contare che per fortuna alla fine di questo maledettissimo inno, che peraltro orribile, terrificante sul piano e musicale, sul piano semantico, fu fatto nel 1847 con da Mameli e da Novaro, si chiamava Il canto degli italiani e ce lo siamo tenuti in qualche maniera nel dopoguerra come canto, diciamo, provvisorio. E forse nessuno si è accorto che in definitiva è stato semplicemente ratificato come inno nazionale soltanto nel 2017 dal governo Gentiloni. Lui l'ha sacralizzato.
0: Gentiloni, quello lì?
1: Sì. Gentiloni, pensa che peccato, abbiamo avuto qualche decenni e decenni a disposizione per scegliere altrimenti, ci siamo dimenticati che potevamo prendere la bella Gigogin o Maramau perché sei morto e invece ci tocca questo orribile canto che a un dato momento termina, per fortuna non ci arriva mai nessuno a cantare porcate di questo genere, ma termina così, ve lo ricordo: già l'aquila d'Austria, le penne ha perdute, il sangue d'Italia, il sangue polacco bevè, col cosacco ma il cuor le bruciò. Ora io non ho più pallida idea di cosa potesse andatamente, cosa possa significare oggi questa sorta di centrifugato da Conte Dracula che dovrebbe essere andatamente inneggiato dai nostri ragazzi. Il sangue polacco. E che cos'è? Come possiamo andatamente noi a essere rappresentati o trovarci rappresentati in qualche maniera da parole di questo genere? Non c'è sport che si esenti ormai tutti quanti i nostri ragazzi che vanno in nazionale sono obbligati a proferire parole di questo genere, che peraltro diciamo anche che esplicitano, ahimè, un sentimento guerrafondaio, guerresco, barbaro, assolutamente insostenibile, completamente impossibile con i tempi che viviamo e con il dramma che stiamo vivendo tutti quanti, con quello che sono le sorti del mondo, noi andiamo a cantare a squarciagola una roba di questo genere? Bah, vabbè.
0: Va bene, senti, se sei d'accordo, io farei ascoltare Io non mi sento italiano di Gaber, di cui hai accennato
1: bravo,
0: prima.
1: Bravo.
2: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano.

0: Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di La Conversazione con Felice Accame. Io ricordo che, tra l'altro, immagino che nel suo curriculum non ci sia scritto che è stato anche allenatore della Motherfucking Football Club, la squadra di Radio Popolare, ma stenderei un velo pietoso. Comunque avevamo un Paolo Limonta in formato Lukaku, che l'abbiamo inventato noi prima che l'inventasse Conte, ma
1: bellissimo, che segnò anche un gol per me fondamentale. Ho visto ancora nella mostra di Radio Popolare dei 50 anni, ho recuperato, ho visto due fotografie della squadra di calcio.
0: Un paio di volte alla settimana andiamo a mangiare in quella che una volta era lo spazio dove c'era una tua libreria.
1: Non tanto mia, direi che la libreria era fondata da mia moglie Anna. Io ogni tanto vi facevo il commesso quando per l'appunto non ero a Firenze a fare lezione, e soprattutto è stata un'esperienza di 20 anni molto bella, perché abbiamo potuto dare spazio a case editrici che mai avrebbero avuto lo spazio che hanno avuto a disposizione da noi. Non solo piccole case editrici che non riuscivano a distribuire i propri libri nei circuiti nazionali, eccetera, ma non solo. La cosa di cui diciamo che sia io che Anna andiamo molto orgogliosi è il lavoro politico che abbiamo fatto indefessamente per 20 anni. Ogni venerdì, sia che ci fosse un libro, o se il libro non c'era, c'era l'argomento, ogni venerdì da noi si dibatteva, si discuteva. Diciamo che contravvenivamo a quelle che erano le regole della buona socialità, così come si è sviluppata nel corso degli anni, che implica il fatto che alle presentazioni dei libri ci si stia con un bicchierino in mano e con un volovando dall'altra parte, ci siano solo pacche sulle spalle e sorrisi compiacenti. Noi essenzialmente si discuteva delle idee. E ogni venerdì organizzavamo un dibattito, è stato bellissimo, molto spesso diciamo che il livello di conflittualità magari emergeva per forza di cose, perché se da una parte sta avanzando la cultura che tutti conosciamo, la cultura che ci sta affliggendo oggi, in definitiva qualcuno si accorgeva di quanto stava avanzando e magari cercava anche di contrastarlo. Diciamo che sono stati 20 anni bellissimi, di cui siamo particolarmente orgogliosi.
0: Scusa, tu leggi sui libri di carta o vai anche col...
1: Io leggo per forza la carta, per una ragione semplicissima, che io non terrò nella mano destra né il bicchierino né il volovan, ma tengo una penna biro. E io scrivo, mentre leggo io continuo a confrontarmi e a dialogare per certi versi con l'autore, e quindi sui margini dei miei libri, non rispettati, non sacralizzati, non faccio il bibliofilo, i miei libri ahimè non potranno mai essere rivenduti ad appassionati librari, ma è andato a mente invece, quindi sui margini dei miei libri, non rispettati, non sacralizzati, non faccio il bibliofilo, i miei libri ahimè non potranno mai essere rivenduti ad appassionati librari, ma è andato a mente invece, diciamo che cerco di lasciare delle tracce.

0: Sono rimasti solo 3 o 4 minuti, io ti chiedo un flash su Genova. Tu da Milano ti sei trasferito da un po' di tempo a Genova, una città che i milanesi trascurano perché in genere la bypassano andando a Levante o a Ponente. Cos'è Genova?
1: Guarda, nel momento in cui siamo rimasti chiusi qui e io ho scritto il libretto delle assenze, ci siamo resi conto di quella che sarebbe stata la ricchezza del quartiere, innanzitutto del nostro quartiere, perché come tutte le città più o meno, ma in modo particolare Genova, devi dividerla, devi considerarla a pezzi e a bocconi, perché un conto sarà la borghesia di Castelletto o dei piani alti, e un conto completamente diverso è il porto antico con i suoi vicoli, con i suoi negozietti, con la sua interculturalità ormai assolutamente costitutiva. Noi abbiamo scelto di vivere nel porto antico e in una casa antica, una casa che ancora si basa su fondamenta ancora del 400, e di rispettarne la struttura, e ci troviamo magnificamente bene. Molti anni fa, quando io conobbi Genova per la prima volta, quando nel 64 arrivavo qui una volta al mese per le riunioni di una rivista, è andato un momento, nemmeno mi dicevo già all'epoca che non sarei arrivato a Genova nemmeno con una pistola alla tempia, perché era una città completamente morta, dove certo c'era del lavoro, c'era però totalmente separato, completamente impossibile il dialogo fra una parte di Genova e l'altra. Quella della Genova del porto era la Genova del malaffare per certi versi, e dall'altra parte era la Genova dei ricchi, basta. Non c'era un negozio aperto, alle 7 di sera era tutto buio e tutti chiusi a doppia mandata e casa propria, mai e poi mai sarei venuto ad abitare a Genova. Ma direi che la nostra è stata una scoperta straordinaria, per l'appunto nel periodo del Covid, ed è ogni volta che abitiamo in un quartiere in cui ogni volta che alzi la testa c'è qualcosa da vedere, qualcosa che ti stupisce, ogni volta che si apre un portone scopri scale straordinarie, colonnati, anfratti assolutamente inimmaginabili e impensabili. È una città che avrebbe bisogno ovviamente di molta cura, per certi versi qualche cosa si comincia a vedere, perché è un patrimonio che non può essere lasciato a marcire, ed è stato lasciato a marcire per lungo, troppo tempo.
0: Felice, ti ringrazio, noi ci siamo bruciati il tempo a nostra disposizione, mi prendo la briga di chiudere io con un brano, scegliendo io questa volta il brano con cui chiudere, e chiuderei con Bandiera Gialla di Gianni Pettenati, perché una volta stavamo facendo una trasmissione insieme e tu me l'hai portato in studio e sono rimasto basito, perché certo, io lo conoscevo solo come...
1: Era un amico, abitava nel quartiere e poi si trasferì ad Albenga, dove tempo fa è morto, per l'appunto. Grazie. Grazie per Bandiera Gialla, grazie Claudio, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Good Times. È pieno agosto, io sono Matteo Villaci. In questa mezz'ora vi segnaliamo un paio di appuntamenti di questo weekend, di cose interessanti da fare in giro. 331-6214013 è il numero per gli sms e i telegram, diretta popolarenetwork.it le mail. Se invece avete segnalazioni voi da fare per il prossimo weekend, evidentemente ormai, cose curiose che pensate possano interessare ad altri, scrivete pure durante la settimana villaci@radiopopolare.it, così magari poi ne parliamo in onda.

Partiamo con un po' di musica. Veniamo al nuovo lavoro appena uscito, il lavoro di ritorno dei Weezer, che ne porta anche il nome, Weezer. E da questo nuovo disco ci ascoltiamo Say Yes. Every-

0: Say Yes Weezer dal nuovo disco Weezer, e noi veniamo ad aprire la prima parentesi, il primo consiglio sul weekend che inizia oggi, essendo oggi sabato. In realtà andiamo a occuparci di una festa che è iniziata martedì e andiamo a Gruppello d'Adda per parlare della festa di San Bartolomeo che, essendo oggi appunto sabato, entra un po' nel vivo perché durerà fino a domani, e per parlarcene abbiamo con noi il presidente del Centro Culturale Rudun che ha organizzato tutto, Marcello Cavallotti. Ciao Marcello!
1: Ciao.
0: Allora, raccontaci un po' innanzitutto di questa festa che è partita martedì, di quello che insomma un po' la caratterizza e di cosa si può trovare questo weekend.
1: Allora, la festa è partita, come hai detto tu, martedì. Tutte le sere abbiamo uno stand dove facciamo ovviamente cibo da mangiare, e tutte le sere c'è una band che cambia ovviamente sere. E questa settimana, più precisamente, avremo DJ Napo, e poi domenica
0: Non ho capito dove. Scusa,
2: Fefe. Che suona musica anni 70-80.
0: Okay.
2: Invece i Beagle Day sono ragazzi giovani, un gruppo diciamo che c'è sul territorio da poco, perché tendiamo un po' a promuovere un po' il giovane.
0: Sì.
2: E suonano utilizzando però solo ed esclusivamente gli strumenti musicali.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi niente basi, niente di pre-confezionato. Tutto
2: esatto.
0: Questo, perfetto. Tutto questo dove esattamente?
2: Allora, noi siamo a Gruppello d'Adda, appunto come hai detto tu prima, che è la provincia di Cassano d'Adda,
0: sì.
2: E frazione, scusatemi, sì. Provincia di Milano, e siamo esattamente in piazza Don Silvio Viganò.
0: Okay.
2: È una piazza che caratterizza un po' Gruppello, perché è attaccata, c'è la ruota, il cosiddetto Rudun in
0: sì.
2: dialetto nostro, che è un po' appunto il simbolo di Gruppello, del paese.
0: Perfetto. Allora, ci avete detto un po' di cose, ci avete detto che la musica caratterizza le serate sia di oggi che di domani, quando poi appunto è un po' la serata conclusiva. Volevo chiedere da che ora si può iniziare ad arrivare?
2: Allora, la cucina apre dalle ore 19, poi le serate, allora diamo spazio anche ai bambini, anche un po' il mondo dei più piccolini, e facciamo anche le serate di baby dance. La baby dance tendenzialmente inizia intorno alle 20:30 e poi successivamente dopo alle 21 iniziano le serate, i vari eventi.
0: Perfetto, quindi insomma dall'orario di cena con calma poi si va verso la serata vera e propria intorno
2: esatto.
0: alle 21.
2: Esatto.
0: Adesso è sabato mattina, quindi c'è tutto il tempo per organizzarsi. Voglio chiedervi che festa è stata fino a questo momento, com'è andata finora?
2: Allora, direi molto bene, nel senso che giovedì abbiamo preso purtroppo l'acqua,
0: sì.
2: Quindi come ci sa che è un po' in questo lavoro, in questo ambito, abbiamo disdetto la serata per sicurezza sia degli artisti che del cliente che arriva a vedere, però comunque siamo abbastanza multitasking. Siamo tanti giovani che fanno parte dell'associazione, quindi c'è chi balla, c'è chi canta, c'è chi comunque si mette in gioco anche in casi di emergenza. Quindi l'unica serata che è andata un po' così è stata giovedì, però devo dire che le altre è un successone come tutti gli anni.
0: Perfetto. E questo sarà un grande weekend. Io ti ringrazio e ti faccio presentare, visto che immagino dalla voce che tu non sia Marcello.
2: Allora, io sono Cristina e sono la speaker della festa, mi occupo un po' del palco.
0: Grazie mille Cristina, ricordiamolo.
2: Grazie.
0: Ricordiamo quindi festa.
2: Aspettiamo tutti e niente, grazie a te per questa possibilità.
0: No, grazie a voi, ricordiamolo, festa di San Bartolomeo a Gruppello d'Adda, frazione, zona insomma quella di Cassano d'Adda. Grazie mille, buona festa.
2: grazie mille.
0: Ciao ragazzi, ciao. È uscito anche il nuovo dei Jungle, questo è Sunshine.

0: Sunshine, nuovo singolo dei Jungle, anche questo fresco d'uscita, uscito proprio ieri. Noi, a proposito di ieri, all'interno di Palmira, nella puntata di ieri, abbiamo parlato di un evento che si tiene oggi a Gromo, che è Gromo Medievale. E allora, torniamo ad ascoltare l'intervista in modo da scoprire di cosa si tratta. Trasferiamo in un bellissimo borgo delle Prealpi bergamasche che è Gromo, dove si tiene Gromo Medioevale, e per parlarne abbiamo con noi Francesca Carandenti. Io spero di aver detto giusto il tuo cognome, Francesca, perché meno male,
1: mille.
0: Che è presidente della Proloco. Intanto grazie di essere qua. E poi,
1: grazie a voi per la possibilità.
0: Raccontaci un po' cos'è Gromo Medievale.
1: Allora, Gromo Medievale ha una rievocazione storica, giunta ormai a numerose edizioni, così tante che non riusciamo neanche a contarsi, perché ci sono stati diversi cambi nome negli anni. Avviso soprattutto che, nonostante il maltempo di questi giorni, la manifestazione si terrà, siamo riusciti a organizzarla.
0: Bravissimi, innanzitutto, visto, insomma...
1: Innanzitutto,
0: bravi.
1: Esatto, visto i vari disagi che ci sono stati, abbiamo ricevuto diverse richieste sulla manifestazione, se avremmo tenuta ugualmente, ma si è riusciti a organizzare tutto, perciò siamo pronti.
0: Molto bene.
1: È arrivato il sole e ci accompagnerà tutta la giornata.
0: Quindi tutta la giornata di sabato esatto. È caratterizzata dal fatto che il borgo di fatto si riproietta nel Medioevo.
1: Esatto, Gromo è famoso per il suo caratteristico centro storico, un borgo medievale con due castelli e mantiene gran parte della sua architettura. Nella parte centrale appunto verrà rivissuto quello che è il Medioevo con accampamenti di cavalieri, balli antichi, ci saranno i falconieri, ci saranno anche gli antichi mestieri quest'anno che saranno che riportiamo in paese, e ci saranno anche gli arcieri, gli animali, diverse attività, ecco, faremo dei laboratori gratuiti per bambini per animare appunto tutta la giornata a partire dalle 10 del mattino. L'ingresso
0: è a pagamento
1: tranne
0: okay.
1: per i bambini sotto il 1,10 m.
0: Perfetto.
1: L'ingresso costa 3 euro per gli adulti praticamente.
0: Ok, sì. All'interno le varie attività come funziona? Ci sono degli orari, bisogna prenotarle?
1: Le attività sono tutte libere, gli accampamenti saranno operativi sì dall'inizio della mattina e accompagnano tutta la giornata. Poi nella piazza principale si alterneranno per tutto il giorno i vari spettacoli. Non è necessaria la prenotazione e...
0: Perfetto. Volevo chiederti intanto, visto che è da una giornata sola sostanzialmente, fino a che ora è aperto il borgo con la rievocazione?
1: L'ultimo spettacolo che è lo spettacolo finale con il fuoco è alle ore 21.
0: Ah, bellissimo. Scusa, stavo leggendo il programma adesso, ho letto Danza del Fuoco, ho pensato che figata. Mi è scappato un bellissimo. Intanto, tornando a farvi complimenti per essere riusciti, insomma, a tenere in piedi tutto nonostante il maltempo delle ultime ore, volevo chiederti se tra le tante cose, e te lo chiedo, ti chiedo proprio un po' di sbilanciarti, ce n'è una che tu attendi particolarmente?
1: Sicuramente il momento più atteso è quello del pomeriggio alle 16, quando tutti i figuranti e tutti i gruppi coinvolti sfilano lungo la via principale per arrivare nella piazza Dante, perciò lì si ha davvero l'idea di quante sono le persone coinvolte, i gruppi esterni che sono coinvolti, perché noi chiamiamo gruppi dalla Lombardia e anche da fuori per esibirsi, e culmina alle 17 questo momento con il volo dei rapaci che sempre nella piazza principale, che è il momento sempre più atteso e più apprezzato.
0: Chiaro. Io ti ringrazio davvero, Francesca, per averci raccontato il Gromo Medievale nel bellissimo borgo di Gromo sulle Prealpi bergamasche. Si trova tutto in rete, immagino, a livello di informazioni.
1: Sui social si trova il programma completo, e su Gromo Official su Instagram o su Facebook, su Proloco Gromo. Ci trovo il programma completo con tutte le informazioni.
0: Perfetto. Grazie mille di nuovo, Francesca, e buona giornata medievale.
1: Grazie a tutti, vi aspettiamo.
0: Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie mille.

Pigwig, un altro nuovo brano, anche questo uscito ieri e insomma ci tenevo a farvelo sentire, Block Party, il ritorno dei Block Party con questo singolo. Prima di chiudere c'è un'altra segnalazione che voglio farvi, che è quella del 28esimo Festival Internazionale di Chitarra, Menaggio e Lago di Como. Parte proprio oggi e andrà avanti fino al 27, quindi a giovedì, con diversi momenti in diversi luoghi, tendenzialmente tra Menaggio, Loveno di Menaggio. Questa sera si parte alle ore 21 al Parco Teresio Livelli di Tremezzo con Noce de Tango. Sentirete, volendo, il concerto di Facundo Torres, Antonio Fuscella. In caso di pioggia, il concerto, tra l'altro, non verrà annullato, ma si terrà all'auditorium del Polo Scolastico in località Ossuccio. Per cui questa sera con Noce de Tango a Tremezzo si apre il Festival Internazionale di Chitarra Menaggio e Lago di Como, di cui trovate comunque tutte le informazioni su internet qualora vi interessasse poi il programma e andare a approfondirlo, perché appunto va avanti di fatto fino al 29 in realtà agosto, quindi una settimana. In questa prima serata il programma sarà caratterizzato da brani di tango tradizionale moderno, quindi Gardel, Piazzolla e Mores e Gobbi. E noi andiamo proprio ad ascoltarci uno dei classici firmati Piazzolla, andiamo ad ascoltarci Astor Piazzolla con Libertango.

E la chiudiamo un po' così oggi, con Libertango di Piazzolla, ricordando l'appuntamento di stasera alle 21 per chi vuole al Parco Teresio Livelli di Tremezzo per l'apertura del Festival Internazionale della Chitarra. Io vi ringrazio di essere stati all'ascolto, vi saluto, vi ricordo che per chi vuole lunedì, da lunedì a venerdì alle 16.30, torna a Palmira. E con questo auguro a tutti voi un buon fine settimana, un buon weekend da Matteo Villa.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
0: Il programma su spaziocinema.info.

0: Da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il granone lodigiano, storia riscoperta dello storico formaggio antesignano della categoria dei grana. Siamo state al caseificio Pozzali di Casaletto Ceredano in provincia di Cremona, dove si produce anche il grana padano DOP, oltre a una serie di formaggi simili dal nome Bella Lodi, compreso uno fatto in parte con il latte di bufala. Questa zona, al confine con il lodigiano, è stata bonificata con il sistema delle marcite dai frati cistercensi, che fino a metà dell'Ottocento hanno vissuto nell'abbazia dei Santi Pietro e Paolo nell'adiacente comune di Abbadia Cerreto. Tra Basso Cremasco e Alto Lodigiano, tra Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, c'era anche l'insula fulcherea del Lago Gerundio, la vasta palude bonificata con le marcite dall'opera dei monaci benedettini e cistercensi, che in epoca preistorica dovrebbe essere stato un invaso tra i fiumi Adda e Serio. In questa zona si trovano le prime tracce storiche di formaggi grana, i più noti consumati in Italia ed esportati all'estero nelle loro diverse denominazioni. Siamo stati a visitare il caseificio Pozzali, una storica ampia cascina dove si trova un moderno stabilimento caseario che produce il granone lodigiano, il Bella Lodi e il grana padano DOP. Francesca Pozzali ci racconta la storia di come la sua famiglia abbia iniziato a produrre questi formaggi e la rete che hanno con le aziende agricole del territorio.
1: Ci sono prove dell'esistenza di questo caseificio alla fine dell'Ottocento e anche prima. Qui fino agli anni 50 si produceva in metal, c'era questo cavalier Bonizzoni. Infatti i vasconi dove ci sono i fiori là sono le vecchie caldaie delle metal. Poi dal 1958 noi produciamo il nostro Bella Lodi e anche il Granapadano. Lavoriamo tutti i giorni, raccogliamo tutto latte della zona, ci siamo autocertificati massimo un'ora del caseificio, massimo 50 km, abbiamo i nostri mezzi. Tutti i giorni andiamo a raccogliere il latte dalle stalle. Le stalle che ci danno il latte sono storiche, che un legame molto stretto con noi, perché non sono cambiate le generazioni, ma sono le stesse stalle che ci davano latte negli anni 60, sono cambiati i figli, i nipoti, i pronipoti, però abbiamo un legame strettissimo con i nostri preferenti. Una volta per raccogliere gli stessi litri di latte avevamo 30-35 conferenti, adesso ne abbiamo 13, perché chi ha continuato si è ingrandito e produce molto più latte. Le stalle qui della zona, abbiamo stalle meravigliose, la provincia di Cremona produce il 10% del latte nazionale, la provincia di Brescia l'altro 10%, per cui siamo nel cuore della produzione del latte. Questa caratteristica è dovuta alla nostra campagna ricchissima di foraggi, le nostre stalle sono super all'avanguardia, i nostri agricoltori sono veramente degli imprenditori che fanno tantissima attenzione al benessere animale, addirittura è d'obbligo per il contratto del latte di fornitura che hanno con noi che abbiano un punteggio minimo di benessere animale. Abbiamo questo collegamento diretto che ci ha permesso di portare la qualità del latte che raccogliamo ad un livello altissimo. Noi utilizziamo, oltre che storicamente la classica tabella qualità che usano tutti i caseifici con il riferimento di grasso, proteine, cellule somatiche, carica batterica, tutto quanto, noi negli anni l'abbiamo studiata in modo che fosse esattamente per quello che volevamo noi in caseificio. Non premiamo ad esempio le proteine in generale, ma premiamo la caseina, la proteina che serve per fare il formaggio. Quindi i nostri conferenti si sono sempre più specializzati sia a livello di genetica, comprando tori adeguati e tutto quanto, per produrre un latte con una quantità di K caseina molto elevata. Questa cosa la premiamo, quindi è un impegno per noi, però è anche vero che c'è un ritorno e una fidelizzazione tra noi e i conferenti latte molto elevata, perché fanno un latte un po' su misura per quello che serve a noi. Premiamo anche l'assenza di spore, cose che la tabella nazionale non fa, perché ci teniamo facendo il Bella Lodi, una parte del Bella Lodi, come anche il granone, è privo di lisozima, quindi noi negli anni abbiamo trattato i nostri conferenti con la massima attenzione fino ad arrivare a spore zero, cosa che è difficile da credere, ma è assolutamente così.
0: Francesca Pozzali ci racconta come hanno lavorato per ridurre la presenza di spore nel latte, quindi l'uso di conservanti come l'isozima, una proteina dell'uovo.
1: Tutto si cura, alla partenza è quella, da come si fa in campagna, dal fatto di non raccogliere terra quando si fa, a come si conserva, quindi le varie trincee che devono essere conservate in un certo modo, non esistono più le gomme sopra le trincee che vanno a pigiare, e alla sala di procedura, qua la spora è presente nel silo mais. però la vacca quando mangia Cuccino Mais, pur contenendo la spora, la vacca fa da filtro e il latte esce a zero spore. Cosa succede? Che le spore però sono molto volatili, quindi se ci sono nel Cuccino Mais, nell'ambiente, nelle feci, perché nelle feci ci sono, è un attimo contaminare il latte. Quindi se si cura dalla raccolta alla conservazione e alla mungitura, si arriva ad avere, e anche alla chiusura delle sale di mungitura, perché noi collaborando con queste stalle siamo andati a vedere quali erano i punti critici. Alcuni conferenti ci dicevano: ma raccolgo bene, faccio pre e post dipping e tutto quanto, e alla fine ho ancora le spore. Magari c'era la finestrella aperta sopra la sala di mungitura, passava il trattore e faceva un polverone. Quindi abbiamo avuto sempre questa massima attenzione e l'abbiamo anche premiata nella tabella qualità, per cui noi l'assenza di spore la paghiamo nei nostri conferenti. Siamo solo noi che facciamo questo, perché la tabella classica Lombardia non riconosce le spore. Facciamo anche la penalità a chi le spore, questo per stimolare. Tutti i giorni raccogliamo il latte, questi sono gli scarichi. Adesso possiamo entrare in caseificio e vediamo le varie fasi. In alcuna parte della Lodi utilizziamo anche l'isozimato, un'altra parte non lo utilizziamo.
0: Anche l'evoluzione nella tecnologia caseara aiuta a ridurre, se non evitare, la presenza di spore nel latte. Le vasche di affioramento del grasso sono infatti chiuse, i formaggi grana sono in parte scremati. Sentiamo ancora Francesca Puzzali.
1: Sono affioratori a piani, tutti i giorni raccogliamo il latte, abbiamo 7 giri di raccolta, arriva il latte e tramite le pompe viene fatto entrare in queste 4-8 vasconi. Il principio è identico a quello della vecchia bacinella, più una volta esatto, per cui il principio è questo. Il latte entra, ci sono 3 sistemi per regolare sia l'ingresso del latte che anche lo spillamento. Sotto ogni gamba c'è una cella di carico che pesa i chili, il latte in ingresso e poi il latte in uscita. C'è un massimo che è un contalitri, poi c'è un lettore a raggi infrarossi. Per cui il latte arriva, viene versato prima nella prima vasca, poi nella seconda, nella terza e nella quarta. Si imposta lo spillamento, cioè dopo 8 ore comincia il primo latte arrivato, viene aspirato con una pompa a lobby molto delicatamente, tipo il 50-60%, poi viene lasciato riposare e si passa al piano successivo, in modo da dare il tempo al latte di maturare, perché la fase dell'affioramento è una fase importantissima, sia da un punto di vista igienico, perché l'affioramento pulisce il latte, quindi la parte grassa che naturalmente affiora porta con sé anche le impurità o parte di spore che sono rimaste dentro e tutto quanto, e allo stesso modo farla dando così tanto tempo permette la maturazione del latte, quindi un'attività enzimatica che poi porta la grana quando il formaggio è stagionato, perché ovviamente se si centrifuga il latte, se si titola e si dice il latte in ingresso è 4.2, lo voglio a 2.70, si mette in una centrifuga, si titola, però il latte a quel punto lì è molto più stressato, è molto più conveniente come sistema perché è più veloce, però non si ha tutta questa attività enzimatica che si ha soltanto nel lasciare riposare il latte per 7-8 ore. Quindi con la massima calma poi si aspira questo latte, si stocca e si lavora il giorno successivo. La parte che rimane dentro, viene poi aspirata, stoccata e la vendiamo. Anni fa facevamo il burro, poi l'attività principale è fare formaggio.
2: Chi decide nel momento in cui ferisce il latte e comincia la parte grassa?
1: È un punto importantissimo, perché mano a mano che va giù il latte si arriva a un punto dove c'è la pannetta e poi la panna, e lì è il momento critico dove questo lettore a raggi infrarossi dice, non so, la prima parte che è il 50% spillamela al 2,5% di gas, l'ultima io alzo il valore in modo che il mix poi del totale sia esattamente quello che voglio io, ad esempio il 2,75 o 2,80 di grasso. Quando arriva al limite che io gli ho impostato si ferma e gli dà ancora tempo.
0: La realizzazione dei grana avviene anche usando il siero innesto, un avanzo della produzione del giorno prima ricco di batteri lattici che permettono di caratterizzare i formaggi. Ancora Francesca Pozzali.
1: Noi abbiamo il nostro siero che ci autoproduciamo autoctono, che è il frutto di tanti studi anche con l'Università di Piacenza. I professori sono venuti da noi anni fa e abbiamo studiato l'idea perfetta per avere un siero innesto performante che ci permetta di lavorare anche un pochino più grasso e che ci dia una costanza nel tempo. Noi riusciamo ad avere un prodotto che è abbastanza costante sia d'inverno che d'estate, non ci sono grossi cambi. Riusciamo a conservare sempre una quantità di grasso richiesto e questo siero ci dà un prodotto che non è mai salato, mai piccante, è sempre dolce con una pasta croccante e bianca, che sono le nostre caratteristiche. È un po' una formula segreta quella del nostro siero, qui ci sono le farine intere, anche lì va curato come un bambino, perché tutto l'equilibrio di temperature, per cui si mette una curva per favorire la fermentazione di alcuni batteri di Bindian. Questa curva varia a seconda della stagione. Nel nostro Bella Lodi, in questo caso una caldaia intera con 5 di latte, un'unica grande forma tagliata in due, si fanno due forme. Due domani la Casaro, la sera di vino la durà.
0: Torniamo a Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, tra il Basso Cremasco e l'Alto Lodigiano, e alla storia che ha portato alla nascita dei formaggi grana. La bonifica delle paludi da parte dei monaci, in questo caso cistercensi dell'abbazia dei Santi Pietro e Paolo. Sentiamo Ivan Pozzali del caseificio Pozzali.
3: E ci troviamo qui, che è proprio sul confine, qua c'è l'Adda. Noi siamo a Casaletto Ceredano e siamo sul fondo di un lago, il lago Gerundo. E l'abbazia è proprio nel punto più basso. Certo, non era un lago glaciale tipo il lago di Garda, era un lago paludoso, dato soprattutto dalle risorgive, dall'acqua che si infiltra dalle montagne, nella zona soprattutto di Brescia, Bergamo, i famosi ghiaioni, come li chiamavano fino al secondo dopoguerra, e riaffiora grazie alla presenza di argilla. Quindi qui c'erano le paludi. A un certo punto arrivano i monaci cistercensi, sono derivazione francese di Citeaux, arrivano, si stabiliscono qui, questa è l'abbazia del Cerreto. Siamo intorno al 1100 e questi frati avevano una convinzione, oltre l'ora et labora, avevano studiato, quindi avevano la possibilità di sfruttare l'acqua, che qui veniva vista come un aspetto negativo, un aspetto che rendeva l'ambiente ostile, in una opportunità. E fecero una scoperta importante che cambiò sicuramente l'agricoltura di quell'epoca, e non solo l'agricoltura, anche le guerre. Questa scoperta furono le marcite, la possibilità di convogliare l'acqua, che era una temperatura ideale, sui prati, sui campi, tutto l'anno, soprattutto nel periodo invernale, quando l'attività vegetativa si rallenta, un pelo d'acqua correva sempre su questi campi, fatti ovviamente con le dovute pendenze, e permetteva ovviamente di tagliare l'erba anche in pieno inverno. Questi tagli di erba venivano dati ovviamente alle bovine, che sono l'animale che riesce a trasformare la cellulosa in un prodotto che è poi il latte. Quindi grazie a questa scoperta, che ha rivoluzionato anche il territorio ed è durata dopo la seconda guerra mondiale, cioè qui c'erano stabilmente le marcite, mentre andando a nord la pianura non è irrigua ma è asciutta e quindi c'erano altre culture. Anche nel vicino cremonese c'era poco allevamento, fino al canale Vacchelli c'era poca acqua. Quindi questa zona, la ricchezza d'acqua era la ricchezza che permetteva di avere così tanti foraggi, e così tanti foraggi permettevano di avere così tanto latte. Però si creava un altro problema, che poi diventerà un'opportunità: come conservarlo? Si saranno domandati, immaginiamo questo dialogo ipotetico tra questi frati, è come conservare tutto questo latte. Prima di tutto le forme devono essere grandi, perché ci dobbiamo usare tanto latte, e due, dovranno durare a lungo, perché se faccio un formaggio molle, dopo poco si deteriora e quindi ritorno da capo, è come avere il latte e non riuscire a conservarlo.
0: Con Ivan Pozzali ci spostiamo temporaneamente all'abbazia di Abbadia Cerreto, i cui monaci sono stati i protagonisti delle bonifiche.
3: Dipendeva da quello di Chiaravalle, è un ordine benedettino riformato, quindi l'ora et labora nella chiave cistercense. Il monastero poi è rimasto fino ai primi dell'Ottocento, poi è diventata la chiesa del paese, della parrocchia di Abbadia Cerreto, da cui deriva il nome da Abbazia del Cerreto. Casaletto Ceredano, Castelletto del Cerreto, dipendeva tutta questa zona. Il nostro caseificio, il nostro papà l'ha acquistato dai Comboniani, che avevano sede a Verona nel 58. Il caseificio
1: c'è la statua della Madonna seduta sulle forme nere, che è della metà dell'Ottocento, penso anche precedente. Bisognerebbe fare una ricerca storica. La torretta centrale, ce ne sono altre che si ripetono nella campagna, venivano chiamate grange, erano dei ricoveri, penso sia una parola di origine francese, dei ricoveri in cui probabilmente venivano tenuti dei cereali. Mio papà mi raccontava che quando è andato al primo piano c'erano ancora conservati dei cereali, poi la produzione erano molto più piccole ovviamente di quelle di oggigiorno. Questa chiesa comunque è molto importante, è molto più importante del paese. L'abbazia si trova proprio nella parte più bassa del lago Girundo, probabilmente dove c'erano più fontanili, quei gradoni che sono poi le scarpate morfologiche, o possiamo chiamarle le rive del lago, le coste le chiamano. L'acqua adesso, le risorse ci sono molto di meno, perché l'inurbamento che c'è stato a nord ha portato ovviamente ad avere minore infiltrazione di acqua nella zona dei ghiaioni, come venivano chiamati, e adesso quindi le risorse ci sono ancora, la Madonna delle Fontane, però in minore quantità.
0: Ivan Pozzali racconta con una serie di documenti come il formaggio grana abbia origini lodigiane.
1: La storia del lodigiano come l'origine, attraverso il granone lodigiano, dei formaggi grana, perché nascono qui e i documenti comprovano queste storie. Il primo l'abbiamo trovato grazie a Alberto Grandi, che è l'Università di Parma. Lui apertamente dichiara che il grana è nato a Lodi, si chiamava granone lodigiano, Wikipedia stesso lo descrive. Questo è un estratto di Gaspar Monge, scritto in francese, non l'abbiamo tradotto ma solo per comodità, in cui Napoleone, per motivi militari, aveva bisogno di un formaggio che si conservasse. Era un ottimo organizzatore e il vettagliamento era uno degli elementi più importanti. Quindi Marmanda Gaspar Monge, che è un matematico, uno scienziato, va a Parma e qui sulla fabbricazione du fromage de l'Utesan, comunemente chiamato parmigiano. E qui dice, sono andato a Parma ma mi dicono che qui non lo producono, bisogna andare a Lodi. E glielo descrive, poi per fortuna non lo produrranno mai in Francia, però glielo descrive. E in questa lettera gli dice anche che mettono una punta di zafferano. Lo zafferano non è una produzione autoctona, però veniva probabilmente utilizzato per impreziosire, immagino, quei piatti della tradizione lombarda. Questa è una guida internazionale, la guida Michelin di allora, del 1855, e questa è la traduzione. Il parmigiano qui è chiamato grana, in senso stretto è un termine improprio, perché viene prodotto in Lombardia, nel distretto di Ticino, un po' l'Adda, e non nei dintorni di Parma. Qui un piccolo cenno storico su Giacomo Leopardi, che nella sua poesia giovanile scrive per lodigiano Cacio e pugliesi Maccheroni. Vabbè, non è un tecnico, però. E poi qui arrivavo Casanova, che oltre ad amare molto le donne, amava il cibo. Ha scritto le sue memorie in francese. Questa è la copertina del suo libro. Questa è l'estrazione testuale di quello che disse a Sant'Angelo, per la precisione, ancora adesso una lapide lo ricorda. Qui dice: acquistare anche dei testi, è stupito trovare le città di Lodi, che fino allora mi sembrava degna di considerazione, se non per il suo eccellente formaggio, che peraltro tutta Europa ingrata chiama parmigiano. Quel formaggio in realtà non è di Parma, ma di Lodi. Questo lo scriveva nel 1821. Questa è l'estrazione del Lombardo Veneto, che spiega magari perché è diventata famosa la parola parmigiano. Il principale prodotto lodigiano è il formaggio. Questa è la copertina, questo è lo estratto che racconta che cosa si produceva a Lodigiano. È il formaggio che si fabbrica ben più anticamente e trasformato a Parma e nel secolo XV a Piacenza. Di qui vennero i nomi parmigiano e piacentino. Probabilmente si produceva qui e veniva poi trasportato a Piacenza e a Parma. Così dice questo testo, dal 1400. Quindi questo è un documento che spiegherebbe perché quella tipologia di prodotto viene chiamato parmigiano. Questo è Dumas, grandissimo scrittore. Quando è diventato famoso, gira per l'Italia e scrive un libro di cucine. Questa è l'edizione italiana. Malgrado la denominazione sotto la quale è generalmente conosciuto, questo formaggio non si fabbrica affatto a Parma, ma a Lodi e nei suoi dintorni. Così il suo vero nome è formaggio lodigiano, o ancora formaggio di grana. Si alleva molto bestiame nei dintorni di Lodi e vi si nutrono più di 30.000, mi sembra che ci sia vacche o bovine. Quindi va anche alle motivazioni per cui si produceva il formaggio.
0: A Ivan Pozzale abbiamo chiesto di spiegarci le differenze tra i formaggi Granone Lodigiano e Grana Padano.
3: Nel caso specifico del Granone, la prima cosa è che già solo l'estetica. Lo scalzo deve essere non più di 20. Di solito le forme di grana sono alte 25. Quindi di conseguenza sono molto più grandi di diametro. Questa è già una differenza estetica. Poi c'è provenienza del latte. Solo le province di Lodi di Crema. In realtà noi raccogliamo solo Lodi e Crema, ancora più piccola come territorio. Il latte è crudo, quindi non subisce trattamenti termici. Non c'è l'isozima, che viene utilizzato nel grana padano e non nel parmigiano reggiano. C'è la possibilità dell'uso dello zafferano, che è facoltativo. Le tecniche di produzione, la scrematura, quindi attraverso l'affioramento naturale, quindi natura a mano. Poi la ricetta è uguale per tutta la famiglia del Bella Lodi, il caseificio è lo stesso e la produzione, la ricetta è la stessa. Tornando alla sua domanda, la differenza tra il granone e il grana padano è l'origine del latte, la dimensione della forma. Ogni caldaia, invece di fare due forme, ne fa una sola. Il colore, che è molto più giallo dentro e fuori. Aggiungerei anche, il Lodigiano era famoso per avere un occhietto, l'occhietto di pernice, perché allora, che è una caratteristica che cerchiamo di tenere anche noi oggi, il formaggio Lodigiano era un po' meno salato. E infatti noi, invece di fare i classici 20 giorni di salatura, facciamo 15 giorni. La mancanza di sale può dare come controindicazione, allora era ritenuto un aspetto positivo, oggi un po' meno, un piccolo occhietto, classico delle fermentazioni propioniche. A volte quell'occhietto gemeva addirittura, ed era top. Soprattutto il consumatore, quando vede l'occhio, le cose sono cambiate. Per esempio anche il giallo, che noi abbiamo voluto mantenere, lo zafferano, di norma fino a un po' di anni fa il consumatore voleva per esempio anche il burro giallo, volevano i formaggi gialli, oggi li vogliono bianchi, e l'occhietto non è... Siamo riusciti però a coniugare il discorso della minor salatura rispetto a grana padano e parmigiano reggiano, quindi le differenze sono alla zona d'origine del latte. Il tipo di lavorazione è simile ma non uguale. I fermenti lattici, che sono caratteristici di ogni zona.
4: L'alimentazione è uguale.
3: L'alimentazione è uguale a quella degli animali. Ci sono gli insilati come tutto il grano. Ci sono degli accorgimenti, perché c'è insilato e insilato, nel senso che dal rumine della vacca il latte esce sterile. Le spore che poi danno origine al gonfio tardivo sono ambientali, ovviamente. Quindi un buon insilato, usando anche dei corsi, cose che facciamo, tutto quanto, aiuta. Poi l'affioramento è uno dei processi più importanti, perché le spore vengono portate nella parte della panna, nella parte superficiale, quindi la parte magra. Cioè l'affioramento non è solo una separazione fisica della parte grassa dalla parte magra, ma è anche e soprattutto una maturazione del latte, quindi proteolisi, che poi darà origine alla grana, e filtrare da quelle impurità, usiamo questo termine, che potrebbero dare dei problemi di fermentazione.
0: Il caseificio Pozzali produce anche un formaggio Bella Lodi con una parte di latte di bufala. In questi ultimi 25 anni, anche nel nord Italia, si sono sviluppati allevamenti e produzioni con questo latte, particolarmente dolce per l'alta presenza di grassi. L'elaborazione della ricetta di questo formaggio grana è stata lunga, proprio per la percentuale di grasso da riequilibrare tra quello del latte vaccino e quello del latte bufalino. Sentiamo ancora Ivan Pozzali.
3: Il 2,7, 2,8 in caldaia, perché latte in natura vaccino è qua.
0: Maggio grana è stata lunga, proprio per la percentuale di grasso da riequilibrare tra quello del latte vaccino e quello del latte bufalino. Sentiamo ancora Ivan Pozzali.
3: Il 2,7, 2,8 in caldaia, perché latte in natura vaccino è 4, 4,2 di grasso, si iscriva per affioramento naturale.

0: centilitri. Convenzionalmente il 3% del latte di bufala ha invece l'8% di grasso e il doppio della caseina. E adattare il latte di bufala ad una lavorazione a grana non è semplicissimo, quindi quel giorno che produciamo col latte di bufala scremiamo di più il latte vaccino e mettiamo intero il bufalino, perché il bouquet di sapori c'è nella parte di grasso, che poi ha anche il doppio di caseina, quindi ha anche una resa, un indice di conversione tra liquido e solido molto maggiore. L'apporto di solito si sente.
1: E quanti anni l'ho fatto?
0: Le prime produzioni con latte di bufala l'abbiamo fatte nel 2001-2002, allora si chiamava Sovrano, veniva pitturato di bianco. Quando il nostro fratello, che non è più nostro socio, è uscito dall'azienda, ha portato con sé quella produzione. Poi ha avuto un po' di vicissitudini, noi abbiamo ripreso quella ricetta, abbiamo man mano aumentato le percentuali di bufala. Da febbraio 2024, quindi non è ancora andato in produzione, c'è il 15% di latte di bufala intero, che è tanto su un grana, perché ovviamente abbiamo dovuto fare diverse prove perché passiamo, diciamo così, quelle soglie di sicurezza che convenzionalmente vengono ritenute da non oltrepassare per non correre rischi.
2: Come anche la stagionatura, abbiamo poi assaggiato le diverse stagionature per capire che il meglio forse oltre i 24 mesi.
1: Anni di sviluppo.
2: Sì, alla fine quando fai questo formaggio verifichi che tra un anno e poi sono sempre discorsi a lungo termine.
0: Tipo lo zafferano, tu provi lo zafferano, provi in pistilli.
2: Mi sa, oltre i 24.
0: Aspettare il sale, per esempio, con la forma di come la sale, perché la sua fisicità è anche diversa. Quindi fai delle prove, poi l'assaggi, ah, è troppo sale, no, è poco sale. Sai che lì, tra quando le provi e quando le assaggi, è un po' la cosa difficile del nostro mestiere, cioè azzeccarla.
1: Ma la zecca non ti partire.
0: No, la zecca, no, i pistilli non andavano bene, per quello fare con la polvere.
1: Paradossalmente, magari se l'investimento non è tanto, ma sul tempo è tanto.
0: Sul tempo è tanto. Quando fai innovazione o prendi delle ricette, vorresti che tutto avvenisse in tempi più reali, rapidi.
1: Non è possibile.
0: È una cosa che non puoi skippare.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Fermentare all'orientale legumi e cereali italiani nella tuscia. Dalla cultura giapponese dell'uso del fungo Koji, l'elaborazione di condimenti come shoyu e salse tipo miso, con ceci e farro monococco. Abbiamo intervistato Carlo Nesler, altoatesino trapiantato da alcuni illustri nella campagna della provincia di Viterbo a Canino. Qui ha fondato l'azienda agricola Nesler Cibo Vivo e l'omonimo centro studi dove tiene corsi di fermentazione, frequentati anche da rinomati cuochi, oltre che da futuri artigiani e appassionati di autoproduzione alimentare. Carlo Nesler ha iniziato da bambino a fermentare con una yogurtiera regalatagli dalla mamma in Alto Adige. Da allora non si è più fermato fino a farne una professione e lasciare quella precedente. Aveva studiato al DAMS di Bologna. Ha quindi scelto nell'universo dei microorganismi il fungo Koji per le sue produzioni, stile orientale giapponese, ma usando i prodotti della terra locale, della propria azienda agricola Nesler Cibo Vivo di Canino in provincia di Viterbo o dei dintorni. Sentiamo come ha iniziato a fermentare.
1: In realtà io ho iniziato da bambino, per pura curiosità. Avevo 5-6 anni e chiedevo a mia mamma: ma com'è che si fa lo yogurt? Cos'è questa cosa? Lei mi diceva: il latte diventa solido, però non mi bastava. Allora quello che facevo era continuare a chiedere. Mia mamma, spazientita, mi compra a quel punto una yogurtiera. E così ho iniziato a scoprire, perché mia madre diceva questo principio, no? Arrangiati. Fin da quando eravamo piccoli, per cui lei ti dava uno strumento e poi diceva vai. Allora a quel punto mi facevo leggere le istruzioni dagli adulti e iniziavo a fare lo yogurt. Poi un po' più grande, i crauti, la pasta madre. Mia madre non sapeva, dicevo, ma come si faceva il pane prima che si comprasse il lievito? Boh. Allora ho scoperto che sul libro di mia nonna di cucina c'era la ricetta della pasta madre in tedesco. L'ho provato da bambino, va benissimo. Così passa il tempo e negli anni ho scoperto tutta una serie di fermentazioni, un po' più grandi quelle alcoliche. E per me è sempre stato un interesse, una passione privata. Fino a quando a un certo punto ho fatto un corso di permacultura e si parlava anche di fermentazioni e mi hanno detto: perché non ci insegni a fare un po' di ste cose, tu che le sai fare? E così ho scoperto che c'era questo mondo da esplorare per far conoscere questo tipo di tecniche a persone che erano curiose ma non le sapevano più fare. Così ho iniziato a fare l'insegnante di fermentazioni, prima in ambito più di autoproduzione casalinga e poi pian piano ho iniziato a contattarmi degli chef che erano curiosi e a un certo punto, tramite un giro di conoscenze, mi ha contattato uno chef che io non conoscevo all'epoca. Mi sono informato, era Norbert Niederkofler, che adesso ha 3 stelle Michelin già per la seconda volta e che all'epoca non sapeva ancora molto di fermentazione. Sì, diceva, beh, i crauti, ma li facevano i miei nonni, io non è che in un ristorante stellato posso fare i crauti. Era un po' diffidente, però dopo alcuni giorni di consulenza che ha fatto da lui in ristorante ha iniziato a incuriosirsi, a capire il potenziale e a quel punto lì è iniziata veramente la loro ricerca e hanno iniziato chiaramente a fermentare diverse cose. L'anno dopo in menù c'erano già diverse cose fermentate, chiaramente con la loro conoscenza, con la loro capacità di scelta, di fermentare bene e così è iniziato anche questo percorso. Chiaramente...
0: Tu a quel punto facevi ancora altro o avevi già incominciato con la tua azienda?
1: No, con l'azienda non c'era ancora, per cui è più di 10 anni fa questo. Però avevo già il progetto, non avevo ancora trovato un locale, per cui in realtà mi sa che ho iniziato un paio d'anni dopo ufficialmente con l'azienda, perché trovare il locale non è stato tanto facile. Però già da diversi anni insegnavo. Poi chiaramente quando Norbert ha iniziato a fare queste cose e gli chiedevano, lui è molto aperto anche con i colleghi, dov'è che hai imparato queste cose? E lui diceva, ma Carlo, ho chiamato Carlo. E allora hanno iniziato a chiamarmi altri chef e piano piano ho iniziato a farmi un nome in questo mondo dell'alta ristorazione che fa ricerca anche sulle fermentazioni. E ho avuto tra i miei clienti per consulenze o allievi eccetera diversi chef molto bravi, molto validi, che avevano o hanno acquisito stelle Michelin o non le hanno, ma fanno un lavoro meraviglioso in questo campo. Mentre prima facevo molti corsi sull'autoproduzione, adesso altre persone fanno corsi, sia allievi miei sia persone che hanno studiato le fermentazioni altrove, e io mi sono concentrato sempre di più su corsi un po' più approfonditi, pensati per professionisti o per appassionati che fermentano già. e in questo modo ho iniziato a passare un po' il livello. Infatti adesso faccio dei corsi che durano anche diverse settimane sulle fermentazioni, proprio perché io voglio che chi fa uno studio con me arriva a saper fare le sue ricette, evolvere i suoi prodotti, fermentare in sicurezza, poter scrivere il manuale di autocontrollo HACCP e non solo fare una cosa divertente a casa.
0: Nestler Cibo Vivo tra pochi mesi compie 10 anni e, vista la crescita, ha acquistato un casolare abbandonato nella campagna della Tuscia e lo ha ristrutturato, come ci ha raccontato Carlo Nestler.
1: L'azienda siamo al 10° anno, a primavera faremo il decennale, infatti vorrei riuscire a fare una festa delle fermentazioni a maggio nella nuova sede, perché ci stiamo spostando dalla sede dove eravamo in affitto a un nuovo posto che è proprio la nostra azienda col laboratorio nuovo, dove siamo di proprietà, per cui possiamo fare esattamente quello che ci serve. Infatti stiamo facendo una sala.
0: Cosa vi serve?
1: Ci serve spazio. Siccome noi lavoriamo...
0: Ma raccontaci com'è fatto dentro.
1: Noi abbiamo una parte che già esisteva in pietra, dove prima facevano il vino, che è addossata a un pendio, dove faremo la sala delle botti, dove sarà Sancta Sanctorum, dove i nostri fermentati fermentano, aspettano, e io vi assicuro che è una cosa bellissima.
0: C'è bisogno di riscaldamento, temperatura naturale?
1: Assolutamente niente di artificiale, finestre aperte, caldo d'estate e freddo d'inverno, perché i nostri amici microbi, siccome sono tanti, diversi, piacciono condizioni diverse. Allora in estate ci saranno certi microbi a cui piace il caldo, che ci daranno certi aromi, in inverno ce ne saranno altri a cui piace il freddo, che daranno altri aromi. Se io accelero questo processo riscaldando ad esempio l'ambiente, mi ritroverò che mi mancano certi aromi, avrò meno complessità nel mio prodotto. Per cui io cerco sempre il modo più naturale.
0: Ma so, quanto dura una fermentazione?
1: Dipende dal prodotto. Mediamente quello che noi facciamo va da 6 mesi per un miso giovane a 3 anni per una salsa 6 scicomi, una doppia fermentazione, o anche 4 anni. Qualche volta facciamo, ad esempio, il miso riserva, abbiamo fatto l'anno scorso, cioè era pronto l'anno scorso, che era maturato 4 anni. Adesso è finito, vediamo la prossima volta che riusciamo. Ma noi giochiamo un po' col tempo, per cui 6 mesi per me è una cosa proprio appena passata, decorsa. Invece cerco sempre di avere i giusti equilibri tra la ricetta, le materie prime, le proporzioni e il tempo che gli dedico. Quando arriva il momento giusto, a quel punto il mio prodotto è pronto. Però in genere 1 anno e mezzo è la media.
0: Che cosa produci?
1: Faccio sostanzialmente condimenti, perché all'inizio della mia carriera facevo un po' di tutto, di cibi fermentati e non pastorizzati. Poi mi sono concentrato su qualcosa di simile al miso, un miso italiano, e uno shoyu, cioè una salsa di soia, però fatta senza soia. Per cui ad esempio un miso fatto con i ceci e l'orzo giovane, un altro il miso nero di Tuscia fatto con lenticchie nere e il farro, o un miso fatto solo di ceci, una salsa di soia che invece è fatta con i ceci e il frumento, per cui una salsa Ariete la chiamiamo, ceci e frumento che invecchia 1 anno e mezzo, oppure una salsa Pisa fatta con i piselli, una salsa fatta con lenticchie. Poi abbiamo sviluppato di recente una salsa completamente diversa da tutte le altre, perché non abbiamo più neanche usato un legume, ma valorizziamo un cereale molto speciale che è il farro monococco, prodotto da un'azienda di amici, Janas, che sta a Orvieto. E in questo modo, con queste tecniche, queste idee, questi microbi che vengono in parte dall'Oriente, in parte sono i nostri autoctoni, creiamo dei prodotti veramente italiani, nostri, anche se le idee magari vengono da lontano.
0: Nella nuova sede, Carlo Nestler ha costruito con il legno di Larice una sala di fermentazione, il luogo dove le sue creazioni dovranno stare dai 6 mesi ai 2 anni, anche di più. Sentiamo come ce le descrive.
1: Quella che io chiamo la sala delle botti, abbiamo anche fatto un progetto di crowdfunding, non tanto per prendere soldi quanto per coinvolgere persone, sarà una sala, c'era già l'ambiente, è di pietra, noi l'abbiamo ripulito, intonacato, fatto un pavimento a norma, eccetera, però sarà praticamente una sala dove noi mettiamo le botti e semplicemente una volta alla settimana mescoliamo lo shoyu e quando è pronto lo lavoriamo, perché sarà un posto dove noi permettiamo ai fermenti di prendersi il loro tempo, di evolversi a loro agio, dove il caldo d'estate e il freddo d'inverno permetterà a diversi microbi di lavorare in diverso modo, perché ci sono i microbi a cui piace il caldo, caldo che ci danno certi aromi e i microbi a cui piace il freddo che ci danno altri aromi. Allora questi sbalzi tra il giorno e la notte, tra una stagione e un'altra, per noi sono fondamentali per arrivare a quella complessità aromatica che ci piace avere in questi prodotti.
0: Ogni quanto li assaggi per capire a che punto è la fermentazione?
1: In realtà io personalmente non assaggio tanto durante la maturazione, però li osservo a livello visivo e a livello olfattivo, e con l'esperienza diventa una cosa abbastanza spontanea che uno fa senza neanche pensarci. Infatti mi capita di raccontare che a volte entro nella sala delle botti e sento un aroma e mi allarmo e non lo so neanche io perché. Inizio a chiedere se c'è qualcuno dei miei collaboratori e a dire: ma lo senti questo odore? Mi dicono: quale odore? Sì, sento l'odore di salsa, ma no, senti questo odore. E inizio a cercare, aprire le botti e guardare. Spesso non è un grosso problema, però magari un segnale che devo controllare qualcosa e non mi rendo neanche conto bene di che cos'è, però c'è, il cervello registra l'esperienza, stando lì tutti i giorni, piano piano le variazioni le senti.
0: Controllare qualcosa cosa può significare?
1: Niente, guardare e mescolare. In realtà la mia filosofia è una filosofia molto antica ed è, riassumendo un concetto cinese che è la filosofia del non fare, che è una brutta traduzione, sarebbe più corretto forse parlare di non interventismo. Cosa dico io? Vedo che c'è qualcosa che non va, io mescolo la salsa, punto. Se qualcosa non va la mescolo, se invece va tutto bene la mescolo. Se poi alla fine del processo la salsa è buona, allora la utilizzo, la imbottiglio, eccetera. Se non è buona, non la imbottiglio. Sembra un po' fatalismo, però in realtà ho capito questo, che più noi cerchiamo di intervenire e peggio facciamo. La cosa è che noi dobbiamo tenere pulite le parti delle botti che sono a contatto con l'aria, dobbiamo andare a controllare che sia tutto a posto, che siano chiuse perché non ci entrino gli insetti, però che passi l'aria. E noi dobbiamo fare solo questo, cioè fargli fare il loro percorso. In realtà però non possiamo intervenire in nessun modo.
0: Non hai nessuno strumento di controllo?
1: No, come è sempre stato, come penso, io non so così tanto dei formaggi, ma che in certi casi il formaggio venga messo in delle condizioni, passa il tempo, lo apro, è buono. Se non è buono, mia nipote mi raccontava, ha lavorato in Malga qualche stagione, faceva proprio il formaggio, e un giorno mi chiama e mi dice: domani è un giorno importante perché vengono gli allevatori. In Malga sono tutte mucche di vari allevatori, vengono e apriamo il primo formaggio perché siamo arrivati alla stagionatura e verificheranno se ho fatto un buon lavoro. Fino a quel momento lei aveva fatto il formaggio e poi l'aveva lasciato lì. E per noi è così, solo che a volte è molto più lungo il tempo.
0: Carlo Nessler abbiamo chiesto come fa a far conoscere i suoi prodotti e come si possono usare nella cucina di casa e non solo.
1: C'è un modo che è molto facile, è farle assaggiare. In genere anche le persone che non hanno nessuna idea di queste cose, quando l'assaggiano sentono se gli ispira o no e anche scelgono magari tra un gusto e l'altro. Poi però chiaramente uno se le porta a casa e non sa come usarle in cucina. Allora abbiamo sviluppato un po' di idee, di ricette, di indicazioni che ci abbiamo sul nostro sito, ma sono pubbliche, che è un po' come il libretto di istruzioni. Perché in realtà le possibilità sono tantissime e si tratta solo di dare l'avvio alla creatività di ciascuno, anche chi non è un grande cuoco riesce poi a dire: ah, ma qua mi ci sta. Come appunto uno può aggiungere un parmigiano grattugiato piuttosto che l'aceto se gli piace nell'insalata, e se non gli piace non ce lo mette. Questo libero arbitrio di scegliere come condire il proprio cibo oggi in parte è andato scomparendo, però secondo me invece è una grande risorsa che abbiamo tutti per mangiare bene singolarmente. Nel mio piatto ce lo metto o non ce lo metto questo condimento? E questa è una cosa che io cerco di riportare.
0: Solo col sito e parlando con i clienti mi sembra un po' dura.
1: È dura, però alla fine il passaparola, il sito, le ricette dei cuochi, tutte queste cose piano piano fanno conoscere i nostri prodotti. Noi infatti siamo un'azienda a crescita lenta, come i nostri prodotti maturano molto lentamente, anche le persone lentamente imparano a usarli e li integrano nella loro dieta, perché poi sono prodotti vivi, alla fine la differenza si sente proprio intuitivamente.
0: Hai avuto rapporti con l'Oriente? Qualche giapponese ha provato i tuoi prodotti?
1: Ho stabili rapporti con giapponesi in Italia.
0: Cosa dicono?
1: In genere hanno ottimi feedback. Infatti noi abbiamo anche iniziato a vendere un pochino in Giappone perché c'erano alcuni cuochi che gli piacevano questi prodotti. Una delle reazioni più interessanti per me è stata quella di un cuoco giapponese che fa cucina italiana a Tokyo. E lui mi ha detto: sono contento di aver assaggiato la tua salsa, di poterla usare, perché se metto la tua salsa su un piatto italiano rimane tipo italiano, mi ha detto lui. Se invece ci metto una salsa giapponese perde quell'italianità, diventa un'altra cosa, sembra un po' giapponese. E per me quel tipo di osservazione è stato molto bello, perché io spero che le mie salse, i miei prodotti abbiano una loro personalità, che ha a che fare col nostro territorio, e non che siano una mera imitazione di un prodotto orientale.
0: Sei partito dall'Alto Adige e sei nel Lazio però.
1: Sì, sono nato in Alto Adige e ci ho vissuto fino ai 18-19 anni e poi sono andato a studiare fuori e quasi non sono più tornato. Ho fatto ancora un piccolo periodo lì, ma sono ormai più di 25 anni che sono nel Lazio e cercavo, all'inizio stavo a Roma naturalmente per varie vicissitudini, però ho cercato sempre la campagna e ho trovato in Tuscia un ambiente che mi piace molto perché è un po' marginale, non ci arrivano troppe strade, non ci arrivano troppi treni, non è troppo turistico, è bello, ma è un po' tranquillo e le nostre campagne sono ancora abbastanza genuine e ci dà la possibilità di fare un bel lavoro. Anche rispetto al discorso dell'impatto ambientale. Adesso abbiamo un po' di problemi con i grandi impianti fotovoltaici in campagna, i grandi impianti eolici che spesso vengono progettati senza considerare l'impatto ambientale e dove diversi gruppi interessati all'ambiente e al proprio territorio stanno cercando di contrastare i progetti che effettivamente non vanno bene. È una lotta abbastanza difficile perché chiaramente nel territorio abbiamo poco potere, però per fortuna sembra che un pochino riusciamo a tutelare.
0: Al Verzere di Leonardo rimaniamo in città, ma torniamo in Italia con il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi, di ritorno da Napoli, ci racconta il parco della Reggia di Capodimonte, un bene storico, culturale e paesaggistico non ancora troppo frequentato dai turisti.
2: Parlo volentieri di Capodimonte anche perché sono reduce da una visita di recente a Napoli. Capodimonte è un po' fuori dai circuiti tradizionali del turista frettoloso che va a vedere le solite Napoli sotterranee, Cristo Velato, Santa Chiara, il Vesuvio e via dicendo. Andando a Capodimonte, che è un quartiere sulle colline, il quartiere Stella, facilmente raggiungibile con una strada che sale rapidamente, si ha l'impressione di vivere fuori dal caos cittadino, che è una delle peculiarità e delle bellezze anche se vogliamo di Napoli. Ma salendo verso questo colle, dal quale si domina direi una delle migliori vedute del Golfo di Napoli, del Vesuvio, dei quartieri, perché spazia a 360 gradi, si arriva a Capodimonte, dove c'è la reggia estiva dei Borboni. Il complesso nasce nel 1738 ad opera di Carlo di Borbone per ospitare la collezione d'arte della madre Elisabetta Farnese, quindi quadri, dipinti, arazzi e via dicendo, che hanno trovato la loro giusta collocazione in questo magnifico palazzo, oggi adibito a museo napoletano, dove vengono conservati dei quadri, capolavori del Tiziano, del Caravaggio e di altri insigni pittori che spaziano dal Rinascimento fino ai tempi moderni. Ma quello che mi colpisce molto e non può non colpire sono i 134 ettari che circondano l'imponente Palazzo Reale, che ospitò poi i Savoia, era la residenza dei Savoia quando andavano a Napoli, principe di Napoli e tutte queste storie. Comunque il parco che circonda è il Reale Bosco di Capodimonte. Real Bosco perché di questi 134 ettari, quindi una superficie enorme, che contiene oltre 400 diverse specie vegetali, quindi un patrimonio botanico unico, la gran parte è occupata da bosco di caccia. Infatti il giardino può essere diviso in due grosse parti: il giardino vero e proprio, opera del 1734 da un insigne architetto paesaggista neoclassico Ferdinando San Felice, e il bosco per la caccia. All'interno di questo bosco poi ci sono vari edifici, tra cui anche la fabbrica di Capodimonte delle porcellane, chiese, statue, via dicendo, all'interno del bosco vero e proprio. Quindi l'accesso, quando uno arriva davanti al Palazzo Reale, al museo, è abbagliato da una parte del giardino, che è il giardino paesaggistico, dove abbiamo questa visione bellissima, questo belvedere sulla città di Napoli. La visita vale solo il panorama, andare per vedere il panorama. Questo belvedere, che nel tardo estate è incorniciato da un incredibile rampicante di campsis dal colore rosso arranciato, veramente notevole. Una foto con lo sfondo di Margellina e i fiori della campsis aranciati sono veramente una delle cose più belle da poter fare in questa parte del giardino. Ma all'interno di questo, il giardino paesaggistico, che fu in parte rimaneggiato dai Savoia, quindi parliamo di fine 800 e nel 900, i quali inserirono tutta una varietà di palme delle Canarie, la Fenix, slanciate, che danno questo senso di slancio e indirizzano lo sguardo verso le colline di Napoli.
0: Proseguiamo la visita al parco della Reggia di Capodimonte di Napoli e i suoi ambienti, sempre con l'agronomo Daniele Zanzi.
2: Questo è il bosco dove abbiamo un giardino anglo-cinese, opera sempre era impostato quindi sui canoni del romanticismo, quindi è un giardino fatto nel 1830-1840 da Federico Denhard, un capo giardiniere di origine inglese tedesco, dove abbiamo queste grosse distese di prati circondate da una flora esotica. Abbiamo all'interno del parco di tutti questi complessi vi sono 7 piante iscritte nel registro degli alberi monumentali. Qui vediamo un maestoso canfo, un taxodium, che è un cipresso calvo, un eucalyptus camellie, quindi molto rare da vedersi, un cedro del Libano che si staglia malandato, ma malandato da un senso di bellezza, di resistenza, di resilienza, una pianta che ha molti rami secchi con una forma contorta che ci ispira a noi proprio il senso di come gli alberi possano invecchiare resistendo a tutti. Poi c'è anche una melaleuca, cioè una pianta dell'Oceania, dalle foglie aromatiche, dalle quali si estrae un olio essenziale molto ricercato per la cosbesi. Da qui si passa a un giardino tardo barocco, il cosiddetto tardo barocco, ovvero sia un giardino dove la geometria domina, ovvero sia a raggiera si dipanano delle strette vie contornate da lecci potati in forma obbligata, e lo sguardo scorre verso un giardino sempre romantico, pastorale, dove vi sono fiori e dove sul fondo spicca la fabbrica delle porcellane volute dai Borboni, perché allora nel 1700-1800 la porcellana tedesca faceva scuola ed era simbolo di aristocrazia, e quindi a Napoli sorse questa fabbrica della porcellana di Capodimonte, che poi diventò famosa in tutto il mondo, e c'è pure un museo dove si hanno queste pregevoli fatture artistiche. Quindi abbiamo questo giardino enorme, diviso in zone, con viste panoramiche eccezionali, con degli alberi monumentali enormi. Sinceramente, pochi turisti che vanno a Napoli sanno e vogliono perdere una giornata in questo paradiso. Da non dimenticare poi nell'attrezzata ristorante lì a fianco del museo, una bellissima caffetteria dove si può mangiare all'ombra di lecci, non dimenticate di assaggiare la pastiera, che è veramente notevole. Quindi buon viaggio a Napoli e andate a dare un'occhiata al Bosco Reale di Capodimonte.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da

0: serate di festa, birra e musica sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Albertino, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Popolare Network.

0: Ucraina, almeno 6 vittime nei raid russi delle ultime ore. A Kyiv si scava ancora tra le macerie dopo l'attacco di ieri al centro commerciale. I morti sono 16, più di 100 i feriti. Kyiv per la prima volta colpisce un centro dell'e-commerce russo Ozon dopo settimane di attacchi sul rivale Wildberries. Attesa per l'intervento di Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, è la prima volta per un pontefice dal 1982. A 3 giorni dalla scadenza del taglio delle accise, i prezzi dei carburanti corrono. Benzina e gasolio sono ormai da giorni sopra i 2 euro al litro, pieno amaro per chi in questi giorni torna dalle vacanze. Il PD risponde a Conte sulla questione woke, il responsabile economico Misiani, rappresentazione caricaturale fatta per posizionarsi. Le 13.01, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Almeno 6 vittime, più di 20 feriti, è il bilancio degli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, che hanno colpito anche la capitale Kyiv. A questi si aggiungono le 16 vittime accertate del raid che ieri ha distrutto un centro commerciale a Kryvyi in pieno giorno. Un numero che potrebbe aumentare. Il presidente Zelensky ha confermato che i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie e si contano decine di feriti. L'Ucraina invece nella notte ha colpito per la prima volta un centro logistico di Ozon, il secondo e-commerce russo per importanza, nell'oblast di Samara. Le autorità locali hanno reso noto che ci sarebbero delle vittime, ma senza specificarne il numero. Da settimane ormai i droni di Kyiv prendono di mira le strutture di un altro gigante dell'e-commerce russo, Wildberries. Abbiamo chiesto perché a Giovanni Savino, professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Macerata ed esperto di storia russa.
1: Le aziende di e-commerce in Russia rappresentano un settore assai vasto dell'economia, perché oltre a impiegare tutta una serie di uomini e donne che lavorano nella logistica, rappresentano anche un posto dove per piccoli e medi commercianti si può vendere senza dover farsi carico di una serie di cose. Quindi sono molto popolari, sono molto diffuse, hanno punti di consegna in pressoché quasi tutti i centri urbani, i villaggi, i luoghi che ci sono in Russia. E quindi colpire questo tipo di catene, oltre a dal punto di vista militare, ha soprattutto un effetto psicologico, perché vuol dire colpire quella che è l'ossatura della new economy russa. Dal punto di vista militare, Ucraina denuncia che queste catene di e-commerce vendano equipaggiamenti per i militari russi, ma in realtà più che altro a essere importante in questo senso è anche il contraccolpo psicologico e soprattutto finanziario, perché per Wildberries, che è stata la prima a essere presa di mira dai droni ucraini, si parla ormai di centinaia di miliardi di merci perdute e di un piano di salvataggio da parte del governo per provare a recuperare quantomeno alcune di queste somme che andranno appunto a quelli che sono i piccoli e medi commercianti che investono su queste catene.
0: La cooperazione tra Iran e Iraq è entrata in una fase operativa. Una delegazione di Baghdad è stata in visita a Teheran in questi giorni e ha chiesto un permesso speciale per far attraversare lo stretto di Hormuz dalle petroliere irachene. L'Iran avrebbe, secondo l'agenzia stampa del paese, autorizzato il passaggio di alcune navi. E intanto Donald Trump ha promesso una guerra economica devastante contro l'Iran per sbloccare l'attuale situazione di stallo dello stretto di Hormuz. Questa volta Trump vorrebbe colpire anche i partner commerciali di Teheran. Il risultato finale, ha risposto il ministero degli esteri iraniano, sarebbe la completa erosione della sovranità e la ricetta per un ritorno disastroso al colonialismo classico su vasta scala. La Turchia chiede ai paesi Interpol di collaborare per l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito di un'indagine per l'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flotilla a ottobre 2025. Tra i reati contestati anche il genocidio. La replica di Netanyahu, su cui pende anche un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, è stata: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce della Global al Sumud Flotilla.
2: Noi siamo ovviamente soddisfatti ogni qualvolta vediamo muoversi le strutture giuridiche per mettere in evidenza le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Questo che venga fatto relativamente alla Sumud Flotilla, ma in generale. Quindi ogni azione legale che mette in evidenza il fatto che quello di cui stiamo parlando sono violazioni sistematiche del diritto nella ormai quasi totale impunità, ci fa piacere, ci soddisfa. Il fatto che sia stata in questo caso innescata da quello che la Global Sumud Flotilla ha subito in acque internazionali, quindi non solo la violenza, ma la violenza agita nella totale violazione del diritto internazionale da tantissimi punti di vista, chiaramente per noi è importante. Non dimentichiamoci che quello che accade alla flottiglia accade perché c'è bisogno di una flottiglia, e perché c'è bisogno di una flottiglia perché i governi non si muovono e perché a Gaza continua ad esserci un genocidio, e ormai possiamo dirlo anche in Cisgiordania.
0: Giorgia Meloni ha concesso una lunga intervista al New York Times, dove non si è limitata a parlare del suo traballante rapporto con Donald Trump. La premier ha colto l'occasione per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo a questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente, ha detto Meloni. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
3: All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, ma, e questo ma vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma se noi fossimo stati in quel periodo forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso ha due funzioni utili. La prima, diciamo, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e i bisnonni, stavano bene sì perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico, primo perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica, e in secondo luogo perché ritorna con una salsa diversa sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori.
0: 4 corpi sono stati recuperati nel Mediterraneo e altri 11 risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un'imbarcazione partita dalle coste della Tunisia e diretta verso l'Italia. C'è un superstite. Nel frattempo, durante la notte, 17 migranti di origine curda sono sbarcati a Filicudi, nell'Eolia, a bordo di un gommone. Nelle stesse ore, 24 persone sono arrivate a Lampedusa partendo dalle coste libiche e altri 8 migranti, anche loro provenienti dalla Libia, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Entrambi i gruppi sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 372 ospiti, di cui 102 minori non accompagnati. Papa Leone XIV oggi sarà al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, attesa per il suo intervento il primo di un pontefice al Festival di Comunione e Liberazione da diversi decenni, previsto per il pomeriggio. Ascoltiamo Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano, intervistato da Michele Migone.
4: Sono passati 44 anni da quando è stato presente un altro Papa, Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI non è andato e Francesco non è andato, anche perché Francesco stava riorganizzando quei movimenti che dovevano rappresentare la grande primavera della Chiesa e che poi invece non lo sono stati. E sappiamo che Francesco ha voluto che i capi dei movimenti non diventassero in qualche modo dei capi incontrollati e che quindi che dopo 5 anni devono lasciare la guida del movimento. Papa Leone vuole in qualche modo ritessere l'unità di tutti i vari di tutte le varie componenti della Chiesa. Questo è il senso della sua presenza.
5: E per CL cosa significa?
4: Beh, per CL significa certamente di nuovo venire in primo piano come visibilità nella comunità ecclesiale, ma certamente non significa questo una preferenza di Leone per CL rispetto ad altri movimenti. Leone vuole che tutte le parti della Chiesa collaborino insieme.
0: Salgono ancora i prezzi dei carburanti nel primo weekend di ritorno dopo le ferie di Ferragosto. Il prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale è di 2,008 euro per la benzina e 2,128 per il gasolio, entrambi in rialzo rispetto a ieri. In autostrada si spendono 2,085 euro per un litro di benzina e 2,2 per il gasolio e martedì, il 25 agosto, scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise. I giochi del Mediterraneo si sono aperti ieri sera a Taranto. Ovazioni per il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha dato il via ai giochi più partecipati dalla prima edizione del 1951. Un'accoglienza diversa invece è stata riservata a Giorgia Meloni. Il servizio di Valentina D'Amico.
6: 26 paesi, oltre 3.800 atleti che si confronteranno in 33 discipline da oggi fino al 3 settembre. Ieri la serata di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo con la formula di apertura pronunciata dal Presidente della Repubblica, salutato da applausi scroscianti. Sergio Mattarella, arrivato a Taranto, ha espresso vicinanza alla città dal patrimonio storico-culturale inestimabile alle prese con difficoltà legate a occupazione, salute, sviluppo economico e qualità della vita, auspicando che i giochi aiutino Taranto a tornare ad abbracciare il futuro. E questo è lo slogan della grande vetrina internazionale a cui il governo di Giorgia Meloni, sommersa invece dai fischi, ha attribuito un valore politico e strategico collegandola al piano Mattei e alla cooperazione nel Mediterraneo. Presenti all'inaugurazione i capi di Stato di Albania, Kosovo, Macedonia e Libano e i capi di governo di Algeria e Serbia. Ai 150 milioni di euro stanziati nel 2022 dal governo Draghi, altri 125 milioni sono stati aggiunti dal governo di destra per ristrutturare gli impianti sportivi esistenti e realizzarne di nuovi. Ancora 100 milioni sono stati destinati all'organizzazione delle gare con uno sforamento del 25% già certificato dalla Corte dei Conti e 22 milioni per il noleggio di 2 navi da crociera per ospitare le delegazioni all'Ancora nel porto di Taranto. Un grande palcoscenico costato circa 400 milioni alle casse erariali gestiti da una struttura commissariale che all'inizio ha affidato le gare senza copertura finanziaria, ha rivelato lo stesso commissario Massimo Ferrarese. Se avessi aspettato i fondi e i decreti avremmo perso altri 4-5 mesi, non avremmo fatto gli impianti, ha detto. Il vero interrogativo è cosa resterà dopo il 3 settembre, al termine dei giochi, quando la città tornerà a fare i conti con la realtà e il meraviglioso mare tarantino tornerà a riflettere non più luci e paillette, ma ancora le precarie e fatiscenti ciminiere del siderurgico.
0: A quasi 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari, è arrivata una nuova inchiesta su RFI, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana. La Procura di Ivrea, secondo il TG3, ha aperto un altro fascicolo per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Dante De Angelis è un ex ferroviere, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oggi formatore.
7: La nuova indagine, da ciò che si può desumere, deriva dal fatto che RFI SPA non avrebbe rispettato le indicazioni prescrittive dello SPRESAL, cioè della ASL Torino 3 e Torino 5. Quindi possiamo ovviamente solo ipotizzare che le lavorazioni continuano ad essere svolte con gli stessi metodi di prima, senza le correzioni che la ASL aveva imposto a seguito delle indagini dopo la strage. Certamente Brandizzo segna un punto di svolta nella prassi delle lavorazioni nelle ferrovie, come l'ha segnata la strage di Viareggio, come per altri aspetti l'ha segnato il crollo del ponte Morandi sulle strade e così via. Di sicuro c'è una migliore consapevolezza degli operai, soprattutto quelli della manutenzione, ma a questa consapevolezza dovrebbe poi corrispondere una modifica delle prassi anche sul piano formale. Purtroppo la stragrande maggioranza dei lavoratori della manutenzione, che sono dipendenti di ditte appaltatrici e subappaltatrici, vivono una condizione di precarietà contrattuale, per cui fanno anche fatica, pur essendone consapevoli, a contrastare e a opporsi o a difendersi dai rischi oggettivi cui sono sottoposti.
0: All'interno del campo largo fanno discutere le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sulla cultura woke. Non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, ha dichiarato, aggiungendo che è necessario rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Abbiamo chiesto a Antonio Misiani, responsabile economia per il Partito Democratico, se ritenga che il centro-sinistra in Italia negli ultimi anni si sia avvicinato troppo alla cultura woke, tralasciando le questioni sociali.
8: Credo che questa sia una rappresentazione caricaturale della sinistra italiana, in particolare della parte della sinistra guidata da Elly Schlein. La segretaria in questi anni ha focalizzato l'agenda del Partito Democratico su temi come il salario minimo, la sanità pubblica, i costi dell'energia, la povertà e come contrastarla. Io non credo affatto che ci sia una deriva della sinistra italiana, come è accaduto in alcuni tratti della storia recente negli Stati Uniti. Peraltro, una forza progressista di sinistra deve battersi per i diritti sociali, ma non può espungere dalla propria agenda politica i diritti civili. Però se guardo agli anni più recenti, io credo che la sinistra si sia focalizzata come non mai sulle disuguaglianze, sulla necessità di rilanciare uno sviluppo sostenibile nel paese. Io credo che ogni sforzo di posizionamento sia legittimo, purché avvenga nel rispetto degli alleati e nel quadro di scelte condivise. Me lo faccio dire, io credo che la priorità oggi per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze democratiche progressiste sia costruire un programma comune, non posizionarsi e non amplificare le differenze.
0: Le 13:17 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Un saluto e una buona giornata da Virginia Platini e Valeria Schröder.
9: Popolare Network.

Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, Girasoli Estate, che vi propone alcune tra le più belle e interessanti mostre che è possibile visitare in questa estate bollente. Un caro saluto da Tiziana Ricci.

0: Allora, il nostro giro comincia con l'Accademia Carrara, di Bergamo, perché propone figure nel paesaggio. È un progetto pluriennale di committenze ideato appunto da Accademia Carrara, curato dalla direttrice Maria Luisa Pacelli e da Elena Volpato. È nato per ampliare la collezione del museo oltre le sale espositive ed è un progetto affidato a diversi artisti nel corso del tempo, insomma. La prima di questi artisti è Chiara Camoni, che ha presentato, ha proposto la sua opera che troviamo nel giardino dell'Accademia Carrara ed è La Forza, una donna e una leonessa. L'opera rilegge l'iconografia dell'undicesimo arcano maggiore dei tarocchi, instaurando un dialogo con le carte del mazzo con leoni che sono conservate al museo. Davanti all'opera in giardino abbiamo incontrato Chiara Camoni. Allora, abbiamo il piacere veramente di incontrare Chiara Camoni dopo questo grande successo alla Biennale di Venezia, con te e con tutto.
1: Eh? Sì, è un momento molto intenso, molto bello, di grande gratificazione e sono molto riconoscente a tutte le persone che in questi anni hanno creduto nel lavoro, l'hanno sostenuto e hanno dato spazio e visibilità. Io mi sento che questa festa non è solo la mia festa, ma è la nostra festa.
0: Allora, abbiamo già parlato noi del tuo lavoro, quello che si vede al padiglione italiano, alla Biennale di Venezia, e adesso vogliamo parlare di questa La Forza, che è una cosa che piace molto perché ha diversi piani di lettura il lavoro di queste sculture, vero?
1: Sì, loro due potrebbero essere anche scappate fuori dal padiglione e arrivate fin qua, perché fanno parte di questo ciclo di opere che sono anche coerenti stilisticamente e a cui sto lavorando negli ultimi anni. Hanno tanti piani di lettura e forse non mi sono chiari nemmeno tutti a me, perché voglio sperare che, come le opere ben riuscite, la loro comprensione sfugga un po'. Le buone opere
0: che abbiano tante sfaccettature.
1: Esatto. Riescono a tenere dentro le buone opere le contraddizioni e anche gli opposti. Questa si chiama Forza, ma in realtà sono due figure che si stanno un po' forse sgretolando.
0: Dico per le ascoltatrici e ascoltatori che è una donna e una leonessa.
1: Sì, giusto? Sì. Declino spesso.
0: Si assomigliano molto.
1: È successo
0: comunque
1: qualcosa.
0: C'è una metamorfosi. Sì. C'è qualcosa.
1: Nell'iconografia dei tarocchi c'è spesso una figura femminile che chiude la bocca a un leone. Nel mio caso leone e leonessa, come spesso accade, volgo al femminile tante volte gli animali, dai serpenti nascono le serpentesse. In questo caso le figure si sono disgiunte ma trattengono una traccia una dell'altra, come se in questa separazione qualcosa di ferino fosse rimasto nella figura umana e la leonessa avesse uno sguardo e dei tratti umanizzati, perché in realtà si somigliano e sono fatte della stessa materia.
0: Della natura anche, no?
1: Della natura e di questo gres nero che frigge e ribolle. Modellando le sculture io parto con un'intuizione, non so mai esattamente dove vado, ed è la materia stessa che mi dà indicazioni. Questo è un gres molto granoso, cangiante, che ha dei riflessi argentei, e quindi qualche cosa già friggeva nella creta mentre io ce l'avevo tra le mani, e non avevo previsto che la bocca della leonessa fiorisse o si animasse così, e nemmeno le mani e il volto di lei.
0: Tipo di forza è la loro?
1: Allora, loro guardano in un punto intermedio, non si guardano, sono in forte relazione, sono un dittico, e guardano in un punto intermedio in cui a un certo punto ci si trova quando ci si avvicina, e a quel punto guardano noi.
0: È vero che c'è una sensazione di trasversalità nel tempo, no? Perché prima tu ci parlavi dell'arte antica. È forte questo elemento nel tuo lavoro, emerge.
1: Sì, perché il sistema dell'arte contemporanea è un sistema molto sofisticato, con dei codici molto specifici e anche tante sovrastrutture, come del resto tanti sistemi sofisticati. E io ogni tanto ho bisogno, come dicevo prima, di tornare nel nucleo originario, nel nucleo poetico, e ho bisogno con dei codici molto specifici e anche tante sovrastrutture, come del resto tanti sistemi sofisticati. E io ogni tanto ho bisogno, come dicevo prima, di tornare nel nucleo originario, nel nucleo poetico, e ho bisogno quindi di ritornare nel passato, sì,

0: A cui io sono
1: comunque
0: grata.
1: Queste tue sculture sembrano, queste figure femminili sembrano delle regine, hanno una sorta di divinità, vero? Almeno io la percepisco.
0: Sì. Anche quelle che hai installato alla Biennale di Venezia.
1: Sì. Sembrano delle regine.
0: Sì, perché sono ieratiche. Diciamo che cerco il minimo del movimento, mi piace la frontalità, mi piace la compostezza. A volte uso questo termine, forme uniche. Mi piacciono le forme quando sento che sono l'unica possibilità che avevano per manifestarsi.
1: Non c'è una sorta di eterno femminino, qualcosa
0: sì,
1: del genere?
0: Sicuramente siamo lì, cioè qualcosa che non poteva essere o questo o quello o su o giù, che poteva essere solo così. E lì, mettendomi lì, mi si apre una linea che probabilmente va lontanissimo e come direbbe Clarice Lispector, raggiunge tutte le migliaia di mie figlie.
1: Ti è piaciuto mettere le tue opere qui in questo parco, in questo giardino?
0: Sì, mi è piaciuto metterle in questa collezione, devo dire, perché mi fa onore, perché mi sento in buona
1: compagnia. Il giardino
0: della
1: Carrana.
0: Esatto, e perché devo confessare che se anche io faccio scultura, la cosa che più mi emoziona è la pittura, e qua ce n'è tantissima.
1: Grazie.

La forza di Chiara Camoni, dunque, questa bellissima suggestiva scultura che potete ammirare nel giardino dell'Accademia Carrara per sempre, perché andrà a far parte della collezione permanente. Quindi è la prima opera di una serie che verranno poste in giardino dal titolo Figure nel paesaggio.

0: E i girasoli estate vi porta adesso in Pinacoteca Brera, perché c'è una mostra da non perdere assolutamente, c'è tempo fino al 13 di settembre per vedere Giovanni Agostino da Lodi, un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione. Allora, perché è una mostra da non perdere? Perché ripercorre la carriera di uno degli artisti più originali e attivi in Italia a cavallo del 1500. Ci sono le opere autografe di Bramantino, Vivarini, Bellini, Giorgione, Dürer, conservate a Brera, e provenienti anche da musei importanti come il Louvre di Parigi, le gallerie dell'Accademia di Venezia, il Museo di Vienna, la Galleria Borghese di Roma, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra. Quindi capite, prestiti molto importanti accostati alle opere di Agostino da Lodi. Maria Cristina Passoni ha curato la mostra insieme a Cristina Quattrini, con cui abbiamo conversato davanti alle opere incantevoli.
1: Questo artista era meno conosciuto, poco conosciuto come artista del Rinascimento. Questa mostra lo fa conoscere meglio, no?
2: Sì, è un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico, quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica, e la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
1: Giovanni Agostino da Lodi, sì. A cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino?
2: No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua...
1: Perché qui ho letto la prima opera che leggo, è La Madonna col Bambino, Boccaccio Boccaccino.
2: Sì, perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo, che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attualmente.

0: attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col Bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il Bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
1: Ecco, questo è?
0: Questo
1: che raffigura?
0: Questo non si capisce, non è chiaro cosa raffiguri.
1: Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera.
0: Probabilmente Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis Pinsit.
1: Quindi è firmato da lui.
0: È firmato da lui. Quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzero e che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
1: Senta, sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino? Ho visto alcuni maestri del Rinascimento.
0: In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso, perché è un pittore di pochissimi documenti.
1: Poco di lui.
0: Ma pochissimi. C'è un documento del 1504 che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, un'opera firmata e basta, quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi lo abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
1: Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
0: sono
1: tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
0: Sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
1: Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei
0: l'hanno
1: voluto.
0: No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. Quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
1: Perché pittori eccentrici?
0: Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Dürer o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugginesca, che si afferma negli stessi anni, tra la fine del 4 e l'inizio del 500. Sono la maggior parte di Giovanni Agostino, però abbiamo, non so, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui si comincia a seguire il Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
1: Poi la scuola di Venezia è importante, no?
0: E certamente anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
1: Bramantino,
0: eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi. E qui abbiamo Giorgione, le tre età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
1: Cioè, prima classe proprio.
0: Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra. E le abbiamo messe a confronto con la lavanda dei piedi di Giovanni Agostino delle Gallerie dell'Accademia, che è uno dei due dipinti datati. È datato 1500 perché volevamo che si vedesse come lui ha una radice bramantinesca. Infatti, guardando il bramantino e guardando ad esempio l'architettura di questa scena, o come sono fatti i panneggi, lo si comprende molto bene. Guardando per esempio questo sedile marmoreo e il bacile e le urne in primo piano nell'adorazione dei magi. E poi volevamo che si vedesse come poi lui, giunto a Venezia, probabilmente dopo essere tornato momentaneamente a Milano, avere visto il cenacolo di Leonardo, perché qui in alcune teste si vedono delle riprese dal cenacolo, si avvicina però a Giorgione, perché è abbastanza le tre età che non sono datate, però possono richiamare alcuni gruppi di teste, certo, dipinti da Giovanni Agostino, e quindi questo dipinto serve un po' anche per orientare la datazione di quello di Giorgione.
1: E andate a scoprirlo, allora, è un'occasione alla Pinacoteca di Brera a Milano. Infatti è una mostra che fa giustizia, perché questo bravo artista ha avuto una storia di riconoscimento tardivo. Infatti, come ci diceva la curatrice, per secoli le sue opere furono attribuite ad altri pittori, pensate, eh? Comunque c'è tempo fino al 13 di settembre per andare a vedere Giovanni Agostino da Lodi a Brera, un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione.

0: Voi siete all'ascolto dei Girasoli versione estiva, che vi porta adesso in un borgo medievale, quello di Cortona, perché Cortona ospita questo festival dal titolo Cortona on the Move. È un festival che indaga l'evoluzione del linguaggio fotografico, che propone, diciamo, le ricerche più originali e inedite, ed è giunto alla 16ª edizione. Questa 16ª edizione è curata da Renata Ferri, che, come sapete, è una bravissima foto editor, curatrice, che l'ha voluto intitolare Beautiful Country. Beautiful Country. Allora, questo tema l'hai scelto tu, Renata?
1: Sì, la mia prima edizione, e mi sembrava giusto dedicarla all'Italia, perché è un paese poco...
0: Il bel paese.
1: Molto cartolina, ma in realtà poco indagato, secondo me, o comunque con poca visibilità, un po' più critica, un po' più profonda. E quindi il titolo è anche un po' un titolo ironico, perché è vero che è il bel paese, ma all'interno nasconde molte fratture, insomma, nemmeno troppo celate. Quindi l'edizione è un inno sicuramente anche al paesaggio italiano da una parte, ma porta alla luce tutte le crepe che il paesaggio, che il nostro habitat ha, vive e soffre.
0: Senti, sono 33, ho visto, mostre. Come hai scelto queste fotografe e fotografi?
1: Beh, innanzitutto la cosa che mi sembrava interessante era restituire visibilità dei lavori molto importanti che sono stati fatti nel nostro paese e che non sono mai stati esposti, per esempio il caso di Campagna Romana di Joel Stenfeld, considerato universalmente il maestro del colore americano, e che negli anni 90 viene in Italia e lavora a lungo su Roma, la periferia romana. Lavoro meraviglioso, un lavoro molto monumentale, diciamo, in cui lui mette in contrapposizione le vestigia della Roma imperiale con la città che emerge dall'urbanizzazione degli anni 70 soprattutto. Quindi è una città nuova, selvaggia e violenta, che fagocita la città monumentale e meravigliosa. Un lavoro importante, mai stato esposto. Un altro lavoro a cui tenevo molto, che volevo in un festival, credo non sia mai stato, è il lavoro di Candida Hofer, tedesca, allieva di Becker, che in Italia ha fatto chiese, musei, biblioteche, insomma è molto celebre ovviamente, ma soprattutto ha fatto queste opere monumentali che di bellissimo formato e di perfezione tecnica straordinaria. Quindi partendo da questi due maestri, poi ho cominciato a costruire un po' lo scheletro di quello che è Beautiful Country, che sì, sono 33 mostre che raccontano l'Italia contemporanea, si allontanano, poi sono un po' i lavori, diciamo, d'epoca, e all'interno di questi ci sono anche, proprio sui lavori d'epoca, diciamo del passato, dei dialoghi con la contemporaneità.
0: Sì, è il caso di... sì, è il caso di, perché qui ho visto anche Gabriele Basilico, Antonio Biasucci.
1: Esatto, il caso Basilico, per esempio, portiamo in mostra le sue prime foto, il primo Basilico prima di essere Basilico, e sono le periferie milanesi all'inizio degli anni 70 che dialogano con le periferie, le stesse periferie fotografate da Angelo Leonardo adesso, che è un fotografo, un reporter che fa delle fotografie molto sporche, ed è una periferia umanizzata, cioè tutto quello di cui si parla, no? Le periferie, le bandiere italiane, quindi con tutti,
0: quindi si vede l'evoluzione di queste zone.
1: Esatto, si vedono i nuovi abitanti soprattutto, che sono immigrati di terza generazione, quindi questi gruppi, quelli che vengono maldestramente chiamati Maranza, anche un termine veramente improprio e pieno di razzismo a mio avviso. Quindi invece no, sono i nuovi abitanti di quelle periferie che sono emerse in quegli anni e che Gabriele ha fotografato magistralmente. Un altro dialogo molto interessante è fra Federico Patellani, che nel 49 va al seguito di Roberto Rossellini a Stromboli per documentare il set del film, e oggi il lavoro di un'artista italiana che vive in Francia, Chiara Indelicato, che a Stromboli, dove vive, ha dedicato un lavoro molto molto poetico proprio sull'isola oggi, un'isola di natura, di fragilità, di ecosistema compromesso, in pericolo, cioè tutto un altro lavoro, ma in realtà tu stai guardando la stessa isola a distanza di 70 anni.
0: Certo.
1: Questi dialoghi io l'ho trovati molto sentimentali e quindi ci ho creduto molto.
0: Senti, poi ho visto, non so se è una mostra o una sezione dedicata a Paparazzi.
1: Paparazzi è una mostra che ho tratto da un libro di Einaudi, uscito quest'anno, curato da Francesco Piccolo, lo scrittore sceneggiatore, che raccoglie delle immagini e fa dei racconti di quei momenti, di quelle storie. E quindi ho fatto una selezione di 24 immagini che sono proprio la storia dei Paparazzi, e in un allestimento open air nel parco di Cortona, quindi saranno dei light box in mezzo a questo parco, dove puoi vedere la storia, le foto dei Paparazzi, una stagione abbastanza mitica della fotografia italiana, con queste piccole, lunghe, anzi piccole ma grandi didascalie che raccontano quei momenti, quindi l'inseguimento di Walter Chiari, Sophia Loren, Ava Gardner, eccetera eccetera.
0: Sono delle immagini storiche, immagino. Senti, e poi invece il progetto di Aaron Schumann, che ho visto realizzato in 4 anni di lavoro, un'Italia tanto nella mente quanto nel mondo.
1: Aaron Schumann è un critico, un saggista, un docente, un fotografo, sì, ed è veramente, lui segue insomma un po' il viaggio di Goethe, e è un'Italia romanticissima che lui costruisce per dettagli, per somma di dettagli, di immagini, con questa sacralità, questa religiosità, diciamo, italiana che emerge da tutte le parti, molto, molto, molto, sì, proprio una, ricalca un po' il viaggio di Goethe, quindi è un attraversamento del paese lento, durato 4 anni, a tappe, in cui fa un puzzle proprio di piccoli dettagli che danno proprio una specie di affresco culturale, più che geografico, perché è molto, cioè si passa dai confessionali agli ulivi, ecco, per dire, quindi c'è, non c'è un paesaggio esteso, ma ci sono dei paesaggi intimi.
0: Allora, abbiamo sentito Renata Ferri, che ha curato questa 16ª edizione di Cortona on the Move, dal titolo Beautiful Country, e si può visitare nel borgo medievale di Cortona fino al 1° di novembre, quindi c'è tempo, ma sono anche 33 mostre, quindi, come dire, ci vuole un po' di tempo per visitarle, e forse se uno non ha l'occasione di star lì diversi giorni deve tornarci.

0: Un po' più vicino sicuramente è la città di Bergamo e il Museo Civico Archeologico, che ospita un progetto della fotografa, bravissima fotografa, Cristina Omenetto, Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento. Quindi un viaggio visivo tra natura, storia e spiritualità nel cuore della Sicilia. E noi ne abbiamo parlato proprio con la fotografa Cristina Omenetto. Il riflesso, la leggera trasparenza ci fanno intravedere tronchi secolari, ulivi, mandorli, agavi e antichi resti archeologici. Sono le fotografie di Cristina Omenetto nella Valle dei Templi di Agrigento. Un'atmosfera d'incanto, tra storia, bellezza e spiritualità, un viaggio nel cuore della Sicilia e del tempo. Ce la racconta proprio lei, Cristina Omenetto. Un lavoro che risale al 2021?
1: Al 2021, sì, esattamente.
0: Eravamo perché tu hai fatto un viaggio con tuo marito, infatti certo. Cristina era la moglie di Francesco Radino, un altro caro fotografo, amico, scomparso di recente. E avete fatto questo viaggio insieme, Cristina?
1: Sì, siamo partiti nell'ottobre del 2021, perché volevamo fare un giro dei siti archeologici in Sicilia, che era, come dire, un progetto di Francesco. Voleva continuare il suo impegno su questi siti archeologici in Italia, come dire, alla ricerca delle radici antiche di ognuno di noi. E io mi sono unita, naturalmente, non soltanto come compagna e interessata all'argomento,
0: ma anche come fotografa, è logico.
1: Esatto, come fotografa, e volevo lavorare a mia volta in digitale. Devo dire che questa è stata l'unica volta che ho lavorato in digitale. Io ho sempre lavorato in pellicola. Quindi anche
0: sì,
1: per me era una cosa un po' nuova, ecco, diciamo.
0: Ecco, è stato una sorta di miracolo, perché leggiamo nel testo che accompagna appunto la mostra che dici: c'era una magia nell'aria.
1: È proprio così. Guarda, siamo atterrati a Catania e abbiamo, come dire, lavorato un po' a Catania, poi siamo andati a Siracusa. Siracusa, devo dire che mi aveva lasciato un po' fredda, ecco, un po', non lo so, non mi aveva catturato. Poi quando siamo invece arrivati ad Agrigento, non so, ho avuto un colpo di fulmine, credo, e mi sono trovata come in un turbinio di emozioni, di sensazioni, che mi hanno portato a comprendere questo luogo al di là di quello che si vedeva, delle rovine storiche, eccetera, ma come dire, mi sembrava che ci fosse molta più vita in quel luogo.
0: Sì, molto più vissuto, no? Perché
1: sì,
0: tu ci fai notare che sono luoghi dove in sostanza è passato il tempo, dove c'è stata una storia, e c'è questo connubio che è affascinante anche nelle tue fotografie tra la natura, ulivi, mandorli, fichi, e questi resti archeologici. Insomma, una sorta di sacralità, una cosa trasversale nel tempo, è vero?
1: È proprio così, ma oltretutto dovete sapere che questo luogo è stato abitato dalle persone in tutti questi millenni, diciamo, per cui tutti questi alberi che si trovano erano alberi che sono stati piantati dai contadini che abitavano da quelle parti.
0: Certo.
1: E per cui questo connubio è davvero molto forte e cattura lo sguardo, ma cattura anche il cuore. Pensare che questi alberi, queste rovine sono state vissute magari in modo inconsapevole da tante persone. Pensa che l'ultimo manufatto è stato abbattuto nel 2020. L'ultimo manufatto.
0: Caspita.
1: Pensa a te, sì, per cui è stato, come dire, una storia lunga questa, e anche probabilmente anche triste per molte abitanti di quella zona. Però il lascito è davvero forte, emozionante, magico, come dico anch'io quando ho fatto questa riflessione sul mio lavoro.
0: Senti, Roberto Mutti, che il cui testo accompagna questo tuo progetto, no? Ci fa notare che il tuo lavoro, le tue fotografie invitano a interrogarsi sul significato profondo tra uomo, natura, storia.
1: Esattamente. Vero? Sì, è proprio così. Ci sono tutte queste componenti che fanno sì che questo luogo sia particolarmente emozionante
0: e anche insomma, a me ha colpito anche questo alone di spiritualità, di sacralità. Ma com'è che in un contesto così hai ceduto al digitale? Spiegaci.
1: Allora, perché io non volevo fotografare, volevo semplicemente accompagnare Francesco in questi luoghi che io desideravo fare l'archeologa da bambina.
0: Ah, ecco.
1: Per cui ho sempre
0: E poi forse vale la pena di ricordare che Francesco ha fatto un grande lavoro sui musei anche.
1: Esatto,
0: È stato anche autore di un nostro calendario qualche anno
1: fa. Certo, sui musei. Ma sai che cosa? Questa era una grande responsabilità anche da parte mia, no? Provarmi a utilizzare un mezzo tecnico che non avevo utilizzato finora, quindi ero anche così curiosa di vedere che cosa avrei realizzato. E devo dire che questa è stato un po' annullato da questa mia paura, diciamo, e invece ho lavorato bene e poi quando sono tornata e ho lavorato anche in Photoshop tutto da sola, ho elaborato le immagini, le ho desaturate perché volevo che avessero un tono molto più chiaro, molto più meno cartolinesco, ecco, diciamo, più rispondente a quello che avevo visto io. E, insomma, attraverso queste immagini vorrei che le persone capissero che in ogni luogo dove si va, ognuno, come dire, può vedere delle cose che un altro non vede, e in questo caso sottolineando come la natura sia altrettanto importante del resto archeologico, ho voluto dare un'impronta, come dire, mia.
0: Ecco, tua, anche la tua cifra, perché nelle foto che ho visto io ho avuto la sensazione che tu continuassi ancora con la tua cifra, questa trasparenza, no? Questa,
1: non so come
0: si può chiamare, è come se tu vedessi la natura attraverso un vetro, non so, spiegaci questo effetto che ottieni.
1: Guarda, non te lo so proprio.
0: Perché quella è un po' la tua cifra anche.
1: Esattamente. E come dire, forse il ricordo della pellicola, diciamo, in qualche modo. No? Che mi ha accompagnato in questo lavoro, che è emerso inconsapevolmente.

Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento. Le fotografie di Cristina Omenetto, che ha voluto anche accostarle ad alcune foto antiche degli stessi luoghi. Al Civico Museo Archeologico di Bergamo, che si trova in Piazza Cittadella, al 9 e c'è tempo fino al 25.

0: Questi ultimi minuti vorrei dedicarli a una mostra originale, molto interessante, Bellezza e bruttezza in mostra alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento. Una mostra che presenta anche opere importanti di artisti come Botticelli, Michelangelo, Tiziano, Dürer, curata da Chiara Rabbi Bernard. Soggetto particolare, bellezza e bruttezza. Di solito nell'arte si punta alla bellezza, invece qui...
1: Diciamo che effettivamente è una tematica che della bruttezza che si sviluppa a partire dall'ultimo decennio del 400. E questa curiosità e questa ricerca della bruttezza non farà che affermarsi ancora di più nel corso del Cinquecento. Saranno Leonardo e Dürer i primi che effettivamente cominceranno a deformare il naturale, e quindi l'idea è partita in effetti da un dialogo che si è effettivamente realizzato in quell'arco storico, appunto, che è stato un po' descritto dalla mostra, che è quello che va dall'ultimo decennio del 400 fino alla fine, perché appunto è in questo periodo che questo dialogo, questo confronto fra la bellezza e la bruttezza per la prima volta si sono manifestati.
0: Ma quale sarà l'origine? Perché tutti abbiamo in mente le caricature di Leonardo.
1: Lui comincia in effetti a deformare il normale.
0: È la sua visione critica in qualche modo?
1: No, credo che fosse una curiosità. Lui era attirato proprio, era una conoscenza empirica, era attirato da dei soggetti che non erano belli nella realtà, e quindi poi li rappresentava attraverso le sue opere, che hanno avuto un successo considerevole già all'epoca.
0: Senta, ma questo percorso espositivo come l'ha pensato?
1: Un percorso espositivo che è un lavoro di 4-5 anni, come normalmente sono i tempi. Io vivo a Parigi e quindi le tempistiche, diciamo, nel nord Europa sono più dilatate.
0: Lo sappiamo.
1: A livello della...
0: Sono più dilatate perché spesso sono il frutto di lunghi studi e impegno. Vabbè, il nostro tempo è terminato. Chiudiamo con questa mostra Bellezza e Bruttezza Gallerie d'Italia, che potete visitare fino a ottobre, quindi il tempo c'è. E i Girasoli Estate si chiude qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, un caro saluto da me, Tiziana Ricci.

0: Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
1: Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
2: Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione di stasera racconterà storie di un'etichetta fondamentale per la canzone di protesta. La Vanguard Records fu fondata a New York nel 1950 dai fratelli Maynard e Seymour Solomon. Inizialmente concepita come un'etichetta di musica classica, si distinse subito per l'altissima qualità tecnica delle registrazioni. Molti audiofili considerano ancora oggi i loro vinili dei punti di riferimento per fedeltà sonora. Tuttavia, il vero impatto culturale della Vanguard arrivò a metà degli anni 50, quando i Solomon decisero di aprirsi alla musica popolare americana, il folk e il blues. Negli anni 60 la Vanguard divenne l'etichetta simbolo del folk revival e dei movimenti per i diritti civili. Mentre le grandi major erano inizialmente diffidenti verso artisti politicizzati, la Vanguard offrì loro una piattaforma libera.

John Baez è stata l'artista più iconica dell'etichetta. Il suo debutto omonimo nel 60 cambiò la storia della musica folk, rendendo la sua voce cristallina il simbolo della protesta non violenta. Con Vanguard incisero a lungo anche The Wavers, il gruppo di Pete Seeger, messi all'indice durante il maccartismo, che riuscirono a trovare nella casa dei fratelli Solomon la realtà che permise loro di continuare a pubblicare brani fondamentali per la coscienza sociale americana.

Proprio mentre la loro canzone Goodnight Irene era al primo posto in classifica, i Weavers vennero inclusi in Red Channels, un opuscolo pamphlet che elencava 151 artisti sospettati di simpatie comuniste. Da un giorno all'altro il gruppo divenne così radioattivo e gli sponsor televisivi minacciavano di ritirare i finanziamenti se i Weavers fossero apparsi sullo schermo. Nel 1951 uno show televisivo già pianificato venne cancellato all'ultimo momento, mentre le stazioni radio smisero di trasmettere i loro dischi per paura di ritorsioni patriottiche. Soprattutto la loro casa discografica, la Decca Records, sotto pressione politica smise di promuoverli e infine rescisse il contratto nel 1953, lasciando il gruppo senza una piattaforma distributiva. Il gruppo fu costantemente monitorato dall'FBI di J. Edgar Hoover. Gli agenti seguivano i loro spostamenti, interrogavano i proprietari dei club dove si esibivano e scoraggiavano gli organizzatori dei concerti. Questo creò un clima di paranoia e isolamento che rese quasi impossibile lavorare al di fuori dei piccoli circuiti radicali.

0: Nel 1952, impossibilitati a lavorare, i Weavers si sciolsero ufficialmente per poi riunirsi trionfalmente nel 1955, grazie proprio alla Vanguard Records, che ebbe il coraggio di registrarli dal vivo alla Carnegie Hall. Fu un successo clamoroso che dimostrò che il pubblico li amava ancora, nonostante la politica ufficiale cercasse di cancellarli.
1: In New York this morning, just about half past nine.

grande merito della Vanguard fu la partnership con il Newport Folk Festival. L'etichetta registrò meticolosamente l'edizione dal 59 al 67. Queste registrazioni hanno preservato momenti storici come le prime apparizioni di un giovanissimo Bob Dylan che, pur essendo sotto contratto con la Columbia, appare in molte antologie Vanguard di Newport e l'esibizione di artisti come Phil Ox e Mississippi John Art. La vicenda di Art è davvero incredibile. Nato a Teoc e cresciuto ad Avalon nel Mississippi, Art imparò a suonare la chitarra da autodidatta all'età di 9 anni. Sviluppò uno stile unico, molto diverso dal blues aggressivo del Delta. Il suo era un suono dolce, melodico e sincopato. Nel 28 un talent scout della OK Records lo scoprì e lo portò a registrare a Memphis e a New York. Incise brani diventati poi classici come Candyman Blues e Frankie. Tuttavia, a causa della Grande Depressione, i suoi dischi non ebbero successo commerciale e Art tornò nell'oscurità della sua terra natale. Per oltre 3 decenni Mississippi John Art sparì dal radar dell'industria musicale. Continuò a vivere come umile mezzadro e bracciante agricolo ad Avalon, suonando la chitarra solo per amici e vicini alle feste locali. Per il mondo della musica era considerato morto o semplicemente dimenticato.

Nel 1963, durante il pieno successo del Fall Festival, il musicologo Tom Hoskins ascoltò le sue vecchie registrazioni del 28. Incuriosito al testo della canzone Avalon Blues, Hoskins cercò il paese sulle mappe moderne senza trovarlo. Lo rintracciò infine su un atlante del 78, del 1878, e partì per il Mississippi. Trovò Art ancora vivo che lavorava nei campi. Nonostante l'età avanzata, il suo talento era rimasto intatto. La sua apparizione al Newport Folk Festival del 63 lasciò il pubblico sbalordito. A differenza di molti bluesmen dell'epoca, Art era un uomo mite, dal sorriso gentile, e la sua musica era pura, poetica e tecnicamente sofisticata.

L'Avanguard non si limitò al folk acustico, ma fu pioniera nel documentare il Chicago Blues e la transizione verso il rock psichedelico. Con l'etichetta registrarono Junior West e Buddy Guy. In particolare il disco Voodoo Man Blues, pubblicato dalla Delmark, ma con forti legami e collaborazioni Vanguard, e le sessioni Vanguard dei due artisti definirono il suono del blues moderno. Anche Country Joe and the Fish espressero l'anima psichedelica e ferocemente antimilitarista con Vanguard. Negli anni '80 l'etichetta fu venduta alla Werk Music Group e oggi fa parte del gruppo Concord Music, ma il suo logo rimane sinonimo di integrità artistica e di impegno civile.

0: Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica. Una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
1: Questa sera Rock in Opposition finisce qui. Un saluto da Alessandro Volpi.

0: Bentrovati e bentrovate a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? La trasmissione che prova a dare qualche risposta sulla storia e su come viene usata. Per scriverci potete usare la mail storia@radiopopolare.it oppure WhatsApp, Telegram, SMS al 331-6214013. Oggi siamo in vena di santità addirittura, perché subito dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano il secondo luogo religioso più visitato è Assisi. Allora, nell'ultimo mese risultano esserci passati quasi 400.000 visitatori. Ora, sarà anche la bellezza dell'Umbria, non lo mettiamo in dubbio, le colline, tutto il resto, ma non c'è dubbio che San Francesco mantiene un fascino e un interesse straordinario. Si può ben dire che sono 800 anni ben portati. Insomma, avrete capito che oggi parliamo di questo. Fin da bambini ci insegnano che Francesco era ecologista, pacifista, amichevole e generoso. Ma è tutto vero oppure alcune di queste sue caratteristiche sono state, diciamo così, un po' gonfiate, se non è troppo sbagliato dire così, gonfiate per scopi politici, no? Per strumentalizzazioni. E chi meglio di Barbara Bracco, storica dell'Università Bicocca, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno Danilo.
0: E Riccardo Saccenti, medievista all'Università di Bergamo, che possono rispondere a questa domanda impertinente. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, salve a tutti.
1: Benissimo, sì, l'aspirazione alla santità è, diciamo, piuttosto impegnativa, noi invece abbiamo obiettivi molto più modesti, perché siamo partiti dalla constatazione, come ricordava adesso Danilo, che quasi 400.000 visitatori si sono recati ad Assisi in un solo mese, tra febbraio e marzo, per l'ostensione dei resti mortali del patrono d'Italia. La Basilica Inferiore di Assisi, appunto, è il luogo prescelto da uomini e donne che vengono da tutte le parti del mondo. Dare un senso, un significato a questo successo, chiamiamolo così, è parte, diciamo, dello scopo di questa puntata. È probabilmente un'affluenza record legata a vari fattori, certamente al nome di San Francesco in sé per sé, ma anche al contesto internazionale, forse anche la, diciamo, coda del papato di Francesco, che ha lasciato un segno. Insomma, concorrono vari fattori. Però chiedo a Riccardo, il nostro ospite, che cosa ne pensa lui.
2: Ma io sono molto d'accordo con questa analisi, nel senso che indubbiamente concorrono vari fattori. Concorre prima di tutto la fama di santità di Francesco, per usare il termine che si usa in teologia in questi casi, cioè concorre il fatto che siamo di fronte a un personaggio la cui memoria all'interno della Chiesa Cattolica e non solo ha una, diciamo, uno spessore secolare, fin dagli inizi, fin dai giorni in cui Francesco è in vita, e quindi questo indubbiamente pesa, e pesa moltissimo. Pesa il contesto internazionale, perché la figura di Francesco, per il carico di significati, certo, che venivano ricordati anche nell'introduzione, tutta una serie di tematiche: la pace, la cura del creato, la povertà, è un santo che, o quantomeno è una figura che riesce a parlare al contesto contemporaneo, al contesto attuale, e quindi intercetta una serie di, come dire, piaghe scoperte del nostro presente, e indubbiamente pesa la coda del pontificato del predecessore di Leone, che sceglie quel nome. Il giorno dopo l'elezione spiega anche perché sceglie quel nome, lo sceglie esattamente perché Francesco è il santo dei poveri, il santo della pace, il santo della cura del creato, che sono la griglia dell'agenda di un pontificato che dura 12 anni e che in qualche modo ripropone quello come un modello non solo di esperienza di vita cristiana, ma addirittura un modello politico. L'enciclica più citata, o quantomeno più nota, del pontificato di Francesco porta il titolo di uno dei componimenti poetici più famosi che scrive Francesco, quello che alcuni critici letterari considerano l'inizio della nostra tradizione poetica in lingua vernacolare italiana, cioè Laudato Si', il Cantico delle Creature. Ecco.
1: Tra l'altro, non so se tu, Riccardo, hai avuto modo di pensare alla provenienza di questi visitatori. Moltissimi sono italiani, con loro evidentemente non c'è bisogno di spiegare più di tanto chi sia stato
2: Certo.
1: San Francesco, però da quel che mi risulta molti vengono anche da contesti geografici e politici molto distanti dalla penisola italiana.
2: Sì, assolutamente. Questo perché, diciamo, nel caso di Francesco, al netto della sua caratterizzazione come patrono d'Italia, pesa una portata, in questo caso davvero universale,
1: Certo.
2: della tradizione di riconoscimento del valore di questa figura. Francesco è qualcuno che poi è una figura che poi, tramite i membri dell'ordine da lui fondato, fa il giro del mondo e in qualche modo viene ricordata, seguita, assunta come un punto di riferimento in giro per il mondo, perfino in Cina, no, prima dei
1: Infatti.
2: gesuiti in Cina arrivano i
1: I
2: francescani
1: francescani,
2: e
1: certo.
2: questa tradizione della presenza francescana in Cina c'è, resta al netto delle alterne vicende che nei secoli l'hanno caratterizzata e resta fino a oggi. Quindi questo spiega questa provenienza variegata. C'è anche un altro fattore da tenere in considerazione, prima lo accennavo così di sfuggita, ma è bene sottolinearlo. Francesco ha una capacità di attirare l'attenzione anche al di fuori del perimetro della Chiesa Cattolica e anche al di fuori del perimetro della cristianità. Cioè nel corso del tempo quella è una figura che proprio per le caratteristiche dell'esperienza cristiana
1: Va
2: che
1: oltre il recinto del
2: esatto,
1: sì, va oltre.
2: esatto, va oltre il recinto della Chiesa Cattolica, va oltre il recinto anche del cristianesimo,
1: Ma
2: da
1: questo,
2: questo punto di
1: Riccardo,
2: vista.
1: secondo te, io mi sono fatta un po' questa idea, un elemento di particolare fascinazione nella devozione francescana è l'elemento della fisicità. San Francesco è uno dei santi più fisici in assoluto.
2: Certo.
1: Ecco, a tuo giudizio, d'altra parte l'ostensione dei suoi resti mortali non fanno che confermare quell'elemento materiale, fisico. Non devo stare qui a spiegare, e tantomeno a te, qual è la lunga tradizione delle reliquie nella tradizione cristiana e cattolica, ma in San Francesco il tema del fisico, del corpo è centrale e probabilmente è una delle chiavi per spiegare anche adesso la sua presenza così clamorosa, ecco.
2: Ah, certamente, il tema della corporeità è, come dire, uno degli aspetti costitutivi dell'esperienza di Francesco. Diciamo, se uno si attiene anche soltanto alle fonti più antiche, quelle più vicine a Francesco, quelle che vengono anche dalla cerchia dei, come dire, dei primi compagni di Francesco, le prime agiografie, che si basano sulle testimonianze dirette. L'elemento della corporeità nell'esperienza di Francesco è centrale e direi è decisivo. È decisivo fin dal momento della conversione che si sostanzia con il rispecchiare un gesto proprio di Gesù che è quello di toccare, curare i lebbrosi e quindi il corpo malato, il corpo addirittura in decomposizione no, di qualcuno che viene allontanato dal corpo sociale e quindi c'è una specie di recupero del corpo fisico, anche del corpo fisico malato, fino ad arrivare poi, diciamo,
1: Alle
2: al
1: stigmate,
2: culmine esatto,
1: alle
2: alle stigmate,
1: stigmate.
2: dove addirittura il corpo di Francesco diventa l'immagine del corpo del Cristo crocifisso e lì si capisce anche un elemento che è proprio della diciamo tradizione della cristianità medievale come fatto religioso. La dimensione simbolica come una dimensione corporea, cioè la dimensione
1: Certo.
2: simbolica in quel contesto non è un semplice uso di un oggetto per rimandare ad altro. Quell'oggetto è un simbolo proprio perché ha una dimensione corporea, materiale, preminente, e il corpo di Francesco con le stimmate diventa questo, diventa un qualcosa che proprio perché è un corpo acquista anche un valore simbolico. Quindi la dimensione della fisicità è decisiva e attraversa poi tutta la storia del francescanesimo. Francesco viene canonizzato a furor di popolo e subito dopo. Pochissimo dopo la morte, no, è una specie di santo subito 800 anni prima di Giovanni Paolo II, ma subito dopo la canonizzazione la preoccupazione è la costruzione della Basilica di Assisi per accogliere le spoglie mortali di Francesco in modo tale che il corpo possa continuare a essere oggetto di venerazione, e quindi la dimensione della fisicità continua a essere una dimensione attraverso cui passa la spiritualità che è legata alla figura di Francesco, e passa anche l'eredità del cristianesimo di Francesco, che è un cristianesimo fisico, appunto. La povertà non è un ideale, la povertà vuol dire il povero, vuol dire chi sta nell'indigenza, cioè è proprio la dimensione della materialità della condizione umana che è centrale in tutta questa vicenda.
1: Credo che questo però, come dicevo prima, abbia pesi ancora molto nel mito di San Francesco.
0: La corporeità.
1: Cioè in un mondo mai rarefatto, sono... no? Dove la comunicazione riesce a polverizzare praticamente qualunque cosa, questa è una figura che richiama tutti appunto al corpo, al fisico, alle cose materiali, no?
2: Da questo punto di vista, in termini diciamo di considerazione sulla cultura generale, una valutazione che si potrebbe fare è esattamente questa: nel mondo rarefatto della rete, della smaterializzazione di tutto, perfino della comunicazione, c'è un successo enorme dell'ostensione dei resti mortali,
1: esatto.
2: Di un uomo morto 800 anni fa,
1: esatto.
2: E c'è una folla di 400.000 persone che in un mese vanno in un posto sperduto per alcuni del centro Italia, perché chi arriva dall'Australia deve prendere un aereo, arrivare fino a Roma o a Milano, e poi da lì in treno arrivare fino ad Assisi o col pullman. Quindi è un viaggio anche, voglio
1: non
2: dire,
1: facile.
2: Non semplice, lo era molto di più secoli fa, ma ancora oggi non è, diciamo, non è dietro l'angolo, non ci si va in gita di piacere soltanto. Però in questo tempo in cui tutto è smaterializzato, tutto passa attraverso la virtualità della rete, c'è questa riscoperta, questo fascino, questa attrazione della fisicità di un corpo che è stato il corpo di qualcuno che ha calpestato, no, le valli dell'Umbria, del centro Italia, carico di un messaggio, di un'esperienza di vita che evidentemente parla ancora. Questo è un fatto, diciamo così, culturale e sociologico su cui riflettere. È una controtendenza rispetto all'attualità. Sembra, come dire, è qualcosa di, noi diremmo, di inattuale, e però al tempo stesso attualissimo,
1: certo.
2: Ce lo troviamo davanti.
1: Senti, adesso abbiamo ricostruito da un punto di vista molto laico, diciamo, quello che è il profilo di una figura centrale della cristianità, però non ci possiamo nascondere, lo diceva in apertura Danilo, che San Francesco è stato anche molto usato,
2: assolutamente
1: un
2: sì.
1: Uso pubblico e politico che col passare del tempo si è fatto addirittura sempre più sfacciato, oserei dire. Allora chiedo a te, per quel che mi risulta, Francesco viene usato praticamente subito, a distanza di pochi anni dalla sua morte, ma questo, diciamo, uso è andato nel corso del tempo, fino ad arrivare al Novecento e ai nostri giorni, è andato intensificandosi, con degli effetti anche talvolta, come dire, un po' difficili da capire. Riesci a fare, diciamo, a costruire una parabola di questo uso pubblico e politico di San Francesco?
0: E mi aggiungo soltanto, è anche bipartisan questa strumentalizzazione? Punto di domanda.
2: Diciamo...
1: Hai un bel compito, è una domandina facile.
2: Provo a fare... Provo a dare, diciamo, alcuni spunti, alcune possibili chiavi di lettura. Francesco viene usato, è vero, da subito, viene usato da subito, prima di tutto dalla Chiesa, certo. Però ecco, dal punto di vista storiografico, storico, io farei una distinzione, cioè l'uso che la Chiesa ne fa fin da subito è un uso, come dire, codificato, nel senso che è l'uso della santità che è un qualcosa di caratteristico, di proprio della Chiesa, è un uso che già all'epoca di Francesco, anzi proprio all'epoca di Francesco, proprio con il Papa che canonizza Francesco, con Gregorio IX, è quella modalità di uso di figure autorevoli, di figure, come dire, esemplari, ecco. Comincia a essere codificato anche dal punto di vista del diritto canonico e delle procedure teologiche con cui lo si fa, perché è un uso che è connesso alla pratica religiosa della Chiesa, è connesso alla pratica liturgica della Chiesa e ha una forma di devozione popolare che in qualche modo c'è l'esigenza di tenere all'interno della Chiesa, non farla scivolare verso limiti, diciamo, di ortodossia che non vanno superati, ma al contrario farne una grande risorsa all'interno della vita religiosa della Chiesa. È quella che si chiama la regolamentazione della pietà popolare. E quindi l'uso che la Chiesa ne fa fin da subito è di questo tipo. Certo. Poi evidentemente accanto a questo, in quella Chiesa lì, c'è anche un uso di tipo politico.
1: Naturalmente.
2: Francesco muore nel 1226, quando, diciamo, ormai è chiaro, comincia a essere chiaro che si va verso una tensione sempre crescente fra il Papa e Federico II di Svevia, che siede sul trono imperiale, e c'è anche un uso di questo tipo, cioè c'è il costruire un'antitesi fra l'imperatore
1: questo
2: e invece questo
1: interessante.
2: Santo.
1: È molto interessante, perché qui sembra che tu stia individuando quello che è il germe di una devozione di tipo politico, che poi diventerà nel corso dei secoli, fino ad arrivare appunto al XX secolo, come una cifra abbastanza caratteristica e ingombrante del...
2: Sì, sì, sicuramente questo c'è già lì. Tenete conto che, ad esempio, in quel contesto lì non è un caso che un devotissimo di Francesco in quel XIII secolo è Luigi IX di Francia,
1: certo.
2: Che è quello che in qualche modo nell'Europa del XIII secolo, quando declina la stella degli Svevi e dell'impero di Federico II, diciamo, cresce la stella della Francia di Luigi IX come la principale potenza politica del tempo. E Luigi IX è legatissimo alla spiritualità francescana, quindi, diciamo, c'è chiaramente un cotè politico fin dall'inizio.
1: Certo.
2: C'è da dire, esatto, questa cosa accompagna l'uso dell'immagine di Francesco lungo tutti i secoli. Se uno va a vedere che cosa succede a Francesco, all'immagine di Francesco nel XIV secolo, per gli ascoltatori, riprendetevi le pagine del Nome della Rosa di Umberto, certo, Eco, che è ambientato all'inizio del XIV secolo, sullo sfondo delle polemiche interne all'ordine francescano e al papato avignonese su come interpretare l'eredità spirituale di Francesco, il voto di povertà che Francesco ha voluto a fondamento della sua esperienza religiosa. Quindi questa cosa attraversa, come, diciamo, accompagna la memoria di Francesco dentro la Chiesa e fuori la Chiesa.
1: Infatti, ma è questo fuori,
2: anche
1: questo fuori la Chiesa che è molto interessante, perché io da contemporaneista un po' conosco l'uso, la piega che è stata data a questa figura,
2: certo,
1: da soggetti, attori, istituzioni non religiose, e che lo hanno consapevolmente usato per finalità politiche. È una devozione politica, ovviamente molto strumentale,
2: certo,
1: che però ha prodotto i suoi effetti. Cioè, molti di noi, tu sei più giovane, ma chi è un po' più grande di te si ricorda che il giorno di San Francesco era un giorno festivo, non si andava a scuola, cosa che le generazioni più giovani questo non lo ricordano. Prego Riccardo.
2: No, ma hai ragione Barbara, tra l'altro appunto qui si arriva veramente alla cronaca di questi mesi, perché noi siamo partiti dall'ostensione delle spoglie di Francesco. Dovremmo ricordarci che l'ottobre scorso il Parlamento della Repubblica, esatto, ha reistituito la festa nazionale il giorno della memoria liturgica di San Francesco, quindi recuperando un qualcosa che diciamo non c'era più. E su questo forse si potrebbe anche poi in coda fare alcune considerazioni, ma questa dimensione dell'uso dell'immagine di Francesco anche al di fuori della Chiesa diventa, se si vuole, ancora più problematica a partire dall'8-900, cioè quando, diciamo così, finisce post-rivoluzione francese il regime di cristianità, cioè finisce quell'assetto dei rapporti fra il potere politico e la Chiesa, per cui in qualche modo c'è un riconoscimento di un'autorità anche politica indiretta all'autorità di tipo religioso. E in quel contesto, però, da parte, fra virgolette, laica, cioè da parte di chi esercita una funzione di tipo politico, soprattutto in Italia si tende a recuperare l'immagine di Francesco. E questa cosa comincia già nel corso dell'Ottocento. In età risorgimentale ci sono le prime avvisaglie di un uso di Francesco in chiave nazionale. E questa cosa poi diventa ancora più marcata negli anni della Prima Guerra Mondiale.
1: Certo.
2: Se uno legge D'Annunzio, il Vate d'Italia, fra virgolette, è una delle figure che dentro la cultura politica diffusa nei primi decenni del Novecento, negli anni a cavallo della Grande Guerra, recupera Francesco come una delle grandi icone dell'italianità. Con questa sovrapposizione fra il culto di Francesco e la costruzione della religione civile della nazione.
1: Certo.
2: Questa cosa poi ha una,
1: e questa
2: una
1: la porta,
2: sua, diciamo,
1: la porta in dote al fascismo.
2: Esatto. Questa cosa la porta in dote al fascismo. Mussolini, da presidente del Consiglio, sponsorizza la costruzione di monumenti a San Francesco, fa avere lettere alle comunità di italiani all'estero in cui gli invita a celebrare la festa di Francesco come la festa del santo che raffigura l'italianità, fino addirittura a usare l'immagine di Francesco, soprattutto l'immagine del Francesco che si reca dal sultano a seguito della crociata, come una sorta di prefigurazione di questa proiezione mediterranea dell'Italia fascista che si appresta a costruire il suo impero, e che quindi quasi che Francesco fosse, come dire, l'immagine del destino imperiale dell'Italia fascista. Tutto questo per la Chiesa, questo uso politico da parte delle istituzioni politiche del regime fascista, diventa un elemento problematico. E questo è un aspetto interessante della storia, diciamo, cioè, così, religiosa e dell'eredità di Francesco, perché quella chiesa lì, la chiesa degli anni 20, degli anni 30, si trova in una situazione di estrema difficoltà, perché da un lato questo ritorno della centralità di Francesco viene visto con un certo favore,
1: ma dall'altro ovviamente è un problema,
2: lo si vede con favore perché lo si considera uno degli strumenti con cui ricristianizzare un paese che dopo Porta Pia si era consegnato al laicismo ateo del liberalismo, e dall'altro lato però Pio XII insistono sul fatto che sì, certo, è bene legare Francesco alla storia d'Italia e all'italianità, ma senza eccedere nel nazionalismo, perché ovviamente una piega di tipo nazionalista anche per quella chiesa lì teologicamente non è accettabile, perché
1: sì, avremmo,
2: è un problema teologico.
1: Avremmo, Riccardo, molte cose da dire. Penso al fatto che poi anche in questo caso il momento di snodo della Seconda Guerra Mondiale, la caduta del fascismo, comunque poi ci consegnerà come italiani un calendario liturgico dove il 4 ottobre continua a essere, come dicevo prima, per molti anni appunto festa nazionale, o perlomeno ricorrenza religiosa riconosciuta dallo Stato italiano. Grazie mille Riccardo, sei stato
2: Grazie a voi.
1: Preziosissimo. Grazie.
2: Grazie.

0: Ma che storia è questa?
1: Anche gli agnostici sanno che Francesco predicava la povertà. Ci hanno spiegato che era il suo modo di contestare lo sfarzo della Chiesa dell'epoca, ma non so in quanti l'hanno imitato. E 800 anni dopo? Beh, sicuramente stanno aumentando le disuguaglianze. Pochi troppo ricchi e troppi molto poveri. E la situazione andrà peggiorando, dice il professor Alessandro Volpi, storico all'Università di Pisa.
2: Io sono uno storico contemporaneista, quindi farei davvero fatica a definire quale fosse la povertà di San Francesco, se fosse, come dire, una povertà reale o una povertà meno evidente. Quello che mi sento di dire è che l'attuale fase che stiamo vivendo riporterà in vita una povertà ancora più profonda di quella che abbiamo conosciuto in termini soprattutto di accentuazione delle disuguaglianze.
1: Abbiamo chiamato in causa il professor Volpi perché è incuriositi dalle sue ultime produzioni, per esempio I padroni del mondo, uscito per La Terza. Ma chi sono i padroni del mondo? Glielo chiederemo mercoledì prossimo, 15 aprile, al Festival dei diritti umani, a cui siete naturalmente tutti invitati. Però qualche indizio ve lo diamo ora. Sono i fondi di investimento. E se San Francesco fosse in vita oggi, se la prenderebbe con loro.
2: La crisi del 2008 è stato il grande tracollo degli organismi bancari, soprattutto delle grandi banche americane, che avevano puntato in maniera eccessiva sul sistema dei mutui, li avevano cartolarizzati, cioè nel senso li avevano fatti circolare come prodotti finanziari un po' ovunque, hanno perso credibilità ai risparmiatori americani e non soltanto, hanno cercato una soluzione diversa, in quel momento anche meno costosa rispetto all'affidarsi alle banche, e questi fondi sono stati in grado di generare prodotti finanziari, quindi di garantire delle offerte finanziarie più economiche in un momento di difficoltà e direi anche più credibili, proprio perché non provenienti direttamente da un sistema bancario molto compromesso, e di lì hanno cominciato a scalare in termini e con modi estremamente rapidi le classifiche dei detentori di risparmio collettivo.
1: Perché non hanno le regole delle banche?
2: Beh, perché a differenza delle banche hanno generato dei prodotti finanziari che fondamentalmente erano dei prodotti che non avevano bisogno di una consulenza, nel senso, e quindi non pagavano il servizio che normalmente il cliente paga alla banca alla quale si affida, quindi da questo punto di vista meno consulenza bancaria e quindi minore costo di servizio, prodotti che costavano decisamente meno e una capacità di sempre più evidente di diciamo così manipolare il prezzo, di intervenire su il prezzo e quindi sul rendimento dei titoli che vendevano, che li rendeva particolarmente remunerativi, e questo ha giocato molto nella iniziale concorrenza con le banche.

0: Antefatti, quello che è accaduto prima.
1: Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni, benvenuti alla terza puntata di Antefatti. In questa mezz'ora insieme ci volgeremo al passato proprio per scoprire cosa è accaduto prima in un angolo del mondo. Che cosa ha influenzato, condizionato in modo determinante una realtà, un movimento o la storia di un paese? Per provare a capirlo, mettiamo insieme con un puzzle una serie di antefatti, appunto. La prima puntata l'abbiamo dedicata al Messico, ai 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Poi la scorsa settimana siamo andati in Brasile per scoprire quanto abbiano influito le attiviste delle tribù dell'Amazzonia nel far emergere nel panorama politico di oggi le leader indigene. In questa puntata invece ci spostiamo nell'Africa occidentale, in particolare nel Sahel e in Mali, dove le popolazioni separatiste Tuareg sono ormai alleate alle forze jihadiste presenti nella regione. La conferma definitiva è arrivata lo scorso 25 aprile, quando il Fronte di Liberazione per la Zawad, la principale organizzazione della comunità Tuareg, e il gruppo di supporto all'Islam e ai musulmani, la più importante coalizione di gruppi terroristici affiliati ad Al-Qaeda, hanno lanciato delle operazioni militari congiunte lungo tutto il paese e hanno riconquistato la città roccaforte dei Tuareg, Kidal. Ma cosa ha spinto e spinge oggi le popolazioni Tuareg a coalizzarsi con gli jihadisti? È questo l'antefatto su cui ruota la puntata di oggi. E lo facciamo insieme a Luca Raineri, ricercatore presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, esperto di terrorismo e conflitti armati in Mali e nella regione del Sahel. E partiamo con lui prima di tutto dalla galassia Tuareg, dalla Zawad.
2: Il nome Azawad è il nome con cui alcune popolazioni del nord del Mali, e in specie le popolazioni Tuareg, si riferiscono a una parte del nord del Mali. È una parola che significa conca in lingua Tamashek, la lingua dei Tuareg, perché si riferisce effettivamente a un avvallamento, a una zona di ricettacolo delle poche acque che scorrono in questa regione, che si trova ai piedi delle montagne della Drar, quindi nell'estremo nord del Mali. Siamo nel profondo deserto del Sahara, in un'area inospitale e totalmente inadeguata, ad esempio, ad attività agricole, e che quindi ha conosciuto delle forme di vita basate non tanto sul lavoro della zolla di terra, quanto sul movimento, sul continuo spostamento alla ricerca delle acque, dove far pascolare il bestiame in funzione delle stagionalità, della stagione delle parche piogge, della stagione secca e del commercio. E quindi è una forma, diciamo, di vita, di civiltà che si è sviluppata in maniera molto peculiare e molto diversa da quella che si incontra procedendo verso sud, nel resto del paese che oggi si chiama Mali, dove invece delle savane anche molto fertili consentono la formazione dell'agricoltura e quindi del surplus agricolo e quindi della formazione di stati e anche imperi che si sono costruiti nel sud del Mali. Lo stesso paese Mali prende questo nome dall'antico impero del Mali, che effettivamente insisteva nel sud dell'attuale Mali e addirittura a sud, più a sud dell'attuale confini dello stato del Mali. E quindi quando il paese prende l'indipendenza dalla Francia al termine, diciamo, della parabola coloniale nel 1960, le popolazioni del nord si sentono strette a disagio all'interno di un paese chiamato Mali, i cui confini storici non c'entrano assolutamente niente con l'area in cui loro vivono e in cui, diciamo, il modo di vita prevalente ha poco a che vedere con le loro tradizioni. E quindi le popolazioni del nord del Mali, i Tuareg, ma anche le popolazioni arabe, dichiarano di sentirsi a disagio in questo nuovo stato indipendente in cui si sentirebbero una minoranza potenzialmente marginalizzata e discriminata anche, diciamo, da lunghe diatribe, le lunghe catene del percorso razziale e delle dinamiche schiaviste che hanno interessato questa porzione dell'Africa. E quindi, insomma, è in questo contesto che fin da subito prima della indipendenza del Mali concertata con la Francia, alcuni esponenti delle popolazioni del nord del Mali chiedono, inviano una missiva a Charles de Gaulle chiedendo di non essere attaccate al Mali. Parigi ignorerà sostanzialmente questa richiesta e quindi il Mali indipendente comprenderà anche il territorio che alcuni indigeni chiamano Azawad. E questo crea subito naturalmente una forte tensione, una forte diffidenza con le classi dirigenti del Mali, il cui cuore batte a sud, che vedono subito con grande sospetto le popolazioni del nord, appunto ritenute poco patriottiche, poco legate al nuovo paese e anzi potenzialmente colluse con l'antica potenza coloniale. E quindi cominciano una politica repressiva rispetto alle istanze di autonomia, emancipazione, autogoverno espresse dalle popolazioni del nord. Queste tensioni esplodono fin da subito, poco dopo l'indipendenza conseguita nel 1960, e già dagli anni 61-62 queste tensioni esplodono in un conflitto armato che viene represso con una violenza effettivamente inaudita, documentata da Amnesty International, come una violenza gravissima nei confronti delle popolazioni Tuareg, che in qualche modo lascerà una traccia, una ferita profonda in una popolazione molto legata a un senso dell'orgoglio, dell'onore, che quindi chiede in qualche modo di essere vendicata dalle generazioni future.

0: Queste le note del brano Sundiata all'Exil della Rail Band, famosa orchestra del Mali nata nel 1970 a Bamako, gruppo noto per aver suonato nel locale Buffet Hotel de la Gare e per aver lanciato i grandi Salif Keita e Mori Kanté. Dopo gli anni 60, le rivolte delle comunità Tuareg proseguono. Luca Raineri.
1: Ce ne sarà una negli anni 90, una agli inizi degli anni 2000. Nel frattempo la situazione dei Tuareg nel paese conosce alterne fortune. In parte il paese conosce un processo di democratizzazione che consente anche una qualche forma di decentralizzazione e partecipazione al governo anche per le popolazioni Tuareg. D'altra parte i Tuareg subiscono pesantemente le conseguenze di gravissime ondate di siccità che sono quella parte dell'Africa e che obbligano molti Tuareg a scappare, a cercare rifugio all'estero, migliori condizioni di vita, a cambiare completamente il proprio modo di vita. E molti di questi trovano accoglienza in Libia, presso Gheddafi, che se ne serve in parte strumentalmente, sapendo che i Tuareg sono, diciamo, popolazioni molto agguerrite, per includerli nelle proprie falangi, per includerli nelle proprie milizie, mandate un po' in giro per il mondo a destabilizzare dal Libano al Chad e via dicendo. Tant'è che quando scoppia la rivoluzione in Libia contro Gheddafi, la maggior parte dei Tuareg si trovano dal lato lealista, dal lato di chi sostiene Gheddafi, e quindi quando Gheddafi viene rovesciato dalle istanze rivoluzionarie, sono costretti a scappare, a lasciare la Libia e a tornare in larga parte nel paese d'origine, in Mali, ma approfittando della situazione per portare con sé buona parte degli arsenali lasciati abbandonati dall'esercito di Gheddafi, che Gheddafi si era preoccupato di accumulare nei decenni del suo governo, portando quindi questi arsenali molto più sofisticati di quelli in dotazione allo sgangherato esercito maliano di allora, e quindi arrivano, ritornano nel nord del Mali più armati che mai e si rendono conto che è potenzialmente arrivato il loro momento. Hanno risorse, hanno un capitale di simpatia internazionale riguardo all'idea, se vogliamo, un po' esotica degli uomini blu, hanno armi sofisticate, hanno un'organizzazione politica in un contesto, quello delle primavere arabe, che consente di riprodurre un discorso analogo di emancipazione, di liberazione, di eguaglianza, anche riferito al contesto del Mali e del nord del Mali. Quindi pubblicano un manifesto che si chiama La Sawad è adesso mai più. È il nostro momento, e nel 2012 effettivamente cominciano una campagna militare volta alla riconquista della Sawad e del nord del Mali, che per la prima volta articola il progetto politico dei Tuareg in termini espliciti di secessione e indipendenza. Prima si trattava, diciamo, di domande di maggior rappresentanza, uguaglianza, diritti. Invece per la prima volta dal 2012 vediamo una chiara domanda di secessione e indipendenza. Tant'è che il movimento prende il nome di Fronte di Liberazione Nazionale, Movimento di Liberazione Nazionale dei Tuareg, della Sawad. In questo contesto però Tuareg, i movimenti armati Tuareg, non sono gli unici attori armati che interversano nel territorio semidesertico del nord del Mali. Devono anzi fare i conti con alcuni nuclei che si sono annidati da ormai molti anni di gruppi jihadisti che traggono le loro origini dalla guerra civile algerina degli anni 90, di fatto vinta dallo Stato algerino contro le istanze ribelli e rivoluzionarie islamiste, il Fronte Islamico di Salvezza, che quindi scappano al di là dei confini dell'Algeria e trovano protezione nello spazio desertico del nord del Mali. E quindi qui riescono a crescere, a proliferare, a anche unirsi con sapienti politiche, matrimoniali e commerciali ad alcune delle tribù arabe che convivono e coesistono nel nord del Mali. E quindi nel 2012 ci troviamo in una situazione in cui lo Stato del Mali, fortemente indebolito anche da anni di malgoverno, si trova a dover competere con una doppia insurrezione. Da un lato dei ribelli Tuareg che ambiscono alla secessione, all'indipendenza, e dall'altro con i nuclei jihadisti che ambiscono a creare un califfato retto dalla Sharia nel nord del Mali e potenzialmente anche oltre. Quello che succede nel 2012 è che questi due fronti ribelli, che condividono, diciamo, che sono animati da agende politiche diverse, ma che condividono lo stesso nemico, trovano modalità di cooperazione. Esiterei a parlare di una vera e propria alleanza, ma di fatto combattono fianco a fianco contro l'esercito regolare maliano, infliggendo delle pesantissime sconfitte all'esercito regolare maliano, e nel giro di poche settimane riescono, questa inedita alleanza fra gruppi jihadisti e gruppi Tuareg riesce effettivamente ad imporre il proprio controllo su un vasto territorio nel nord del Mali, se vogliamo si spinge anche oltre i confini storici dell'Azawad e che comprende le maggiori città del nord del Mali, la famosa Timbuktu, Gao e il capoluogo dei Tuareg a Kidal. E così arriviamo insomma alla situazione del 2012 che decreta un po' lo sconcerto della comunità internazionale che, come dire, confidava nei Tuareg e che si ritrova i Tuareg alleati invece dei jihadisti, additati come il nemico numero uno nel contesto della guerra globale al terrorismo.

0: Queste le note dei Tinare Wen, gruppo Tuareg conosciuto in tutto il mondo, con un brano tratto da Hogar, album uscito quest'anno. Amico mio, ti prego, procedi con delicatezza. Abbiamo ancora un paese, anche se assettato e sofferente, ma tornerà a verdeggiare e farà crescere nuovi rami. Questo è un passaggio di un brano dei Tinare Wen, che esprime la speranza in un futuro felice, ma sul campo la realtà è segnata dall'alleanza ormai profonda tra formazioni Tuareg e milizie jihadiste, come sottolinea Luca Raineri.
1: È una convivenza non scontata. Condividono innanzitutto delle reti familiari. Alcuni Tuareg del nord del Mali e non solo, negli anni hanno deciso di avvicinarsi ai gruppi jihadisti, alcuni per ragioni diciamo di conversione religiosa, ideologica, altri per ragioni di affinità familiare, altri ancora perché stanchi delle ripetute sconfitte del fronte Tuareg ispirato dal nazionalismo. Ricordiamo che i jihadisti si presentano con un discorso, se vogliamo, accattivante, che dice alle popolazioni locali: noi siamo stati sempre sconfitti a causa del tribalismo che ci divide. Tuareg contro arabi, contro songhai, e addirittura all'interno dei popoli Tuareg divisi per tribù e per famiglie. Ma in realtà noi siamo tutti uguali, tutti fratelli in nome dell'Islam, ed è quindi in nome dell'Islam che ci dobbiamo unire per combattere contro questo governo corrotto e infedele. E questo tipo di narrativa naturalmente seduce alcuni Tuareg che trovano una nuova narrazione, una nuova configurazione della loro lotta. Condividono un po' lo stesso territorio, anche se vogliamo, condividono molto spesso delle reti commerciali. Dicevamo prima che anche la politica commerciale consente l'insediamento e la proliferazione dei jihadisti nel nord del Mali, lungo le medesime rotte sulle quali operano da molti anni i Tuareg. E quindi, diciamo, è una condivisione in molti casi della quotidianità, tale per cui diversi combattenti in realtà passano negli anni da una formazione all'altra senza vedervi un particolare scandalo. Questo non vale per tutti. Alcuni sono molto sospettosi di questa vicinanza, hanno diciamo anche una lettura forse più chiara delle relazioni internazionali e capiscono che se vogliono ottenere il favore della comunità internazionale, dell'Occidente per la loro rivendicazione, devono staccarsi nettamente dalle rivendicazioni dei jihadisti. E però alcuni leader jihadisti invece fanno un discorso molto diverso e dicono: le promesse dell'Occidente le abbiamo sentite per tanti anni, tante volte, però poi l'Occidente è lontano e l'Occidente valuta le proprie scelte sulla base di considerazioni che ci sovrastano e ci sorpassano completamente. E quindi loro fanno promesse, ma nel frattempo stanno a Parigi, a Bruxelles, a Washington, mentre invece i jihadisti sono qua con noi, sono qua in mezzo a noi e sanno combattere, hanno le armi. E quindi è importante per noi farceli amici anziché nemici e combattere insieme a loro anziché contro di loro, perché la realtà tattica in cui ci troviamo a muoverci è questa. Ed è interessante che uno dei fautori di questo discorso è quello che possiamo chiamare l'eroe nazionale dei Tuareg, è Yad Agali, che è il più noto, celeberrimo condottiero dei Tuareg, quasi sempre vittorioso nelle rivolte precedenti contro lo Stato maliano, e che però negli anni ha maturato un percorso di conversione religiosa che l'ha portato ad abbracciare forme rigorose di salafismo. Lui, che era un ribelle piratesco, che beveva il rum, che andava a donne, che ascoltava, addirittura scriveva testi di musica rock, e che invece insomma a un certo punto viene convertito sulla via di Damasco, una versione molto più puritana e rigorista della fede, che abbraccia, finendo per diventare oggi il capo della principale organizzazione jihadista che opera in Mali e direi in tutta l'Africa occidentale. Questo naturalmente confonde i Tuareg, che vedono il loro Garibaldi nazionale abbracciare una causa che ha un'ideologia completamente diversa da quella diciamo del nazionalismo etno-tribale degli anni precedenti. E questo fa sì che effettivamente presso alcuni settori, non generalizzerei, ma presso alcuni settori della popolazione Tuareg del Mali, effettivamente questo avvicinamento al jihadismo sia percepito come un passaggio naturale.

0: La Réalité, brano del duo maliano Amadou e Mariam, ci porta l'ultimo tassello sulla guerra presente nel Sahel, le responsabilità della giunta militare al potere a Bamako, Luca Raineri.
1: 2020 e poi definitivamente nel 2021 prendono il potere in Mali un gruppo di militari che adottano una ideologia di legittimazione che possiamo chiamare improntata al sovranismo e quindi molto sospettosa di qualunque tipo di influenza internazionale in Mali e naturalmente molto avversa a qualunque idea di diluizione dell'autorità statale in termini di decentralizzazione e se non addirittura autonomia di una parte del paese. E quindi il risultato è che la presa di potere dei militari comporta sul fronte internazionale un abbandono totale della vicinanza all'Occidente che invece aveva caratterizzato la postura del Mali negli anni precedenti. Vengono cacciati i francesi, vengono cacciati tutti gli attori, diciamo, occidentali presenti nel paese che avevano contribuito a cercare di ricucire il tessuto politico e sociale del Mali. E dall'altra parte abbracciando invece la Russia, che naturalmente con questa ideologia neosovranista ci va a braccetto. Sul fronte interno, questa ideologia neosovranista si traduce nel respingimento di qualunque istanza autonomista dei Tuareg, che anzi vengono bollati come terroristi, esattamente alla stregua dei gruppi jihadisti. Questo a prescindere, diciamo, dalla diversità ideologica o strategica o di finalità dei due gruppi, vengono tutti bollati come ugualmente terroristi. E quindi questo pone fine ufficialmente al processo di pace che faticosamente ma andava avanti da diversi anni e che cercava di trovare una composizione tra gli interessi dei Tuareg e gli interessi di Bamako all'interno di un processo di pace mediato dall'ONU. E invece il nuovo governo militare del Mali caccia l'ONU, considerato, diciamo, un veicolo di infiltrazione degli interessi occidentali, e pone fine al processo di pace e inaugura invece un processo di guerra aperta contro i Tuareg, violentissimo, con repressioni di massa, stigmatizzazioni, punizioni collettive, abusi su larga scala che alcuni hanno anche definito nei termini di un genocidio, sebbene poi questa patente non sia, diciamo, giuridicamente ancora stata confermata. Resta il fatto che in questa situazione di diffusa tensione molti Tuareg sono costretti a scappare all'estero e di fatto vengono sospinti nelle braccia dei jihadisti. Ancora sulla scorta della constatazione tattica, prima ancora che strategica, del fatto che condividono lo stesso nemico e che è soltanto unendo le forze che possono in qualche modo averne ragione. Il nemico è naturalmente lo Stato del Mali, e quindi negli ultimissimi anni si è assistito un po' in segreto al riavvicinamento fra i gruppi jihadisti e i gruppi Tuareg, che, diciamo, nascosti nei deserti del Mali o dei paesi limitrofi, hanno forgiato un'alleanza che ha dato prova di sé stupendo il mondo proprio poco tempo fa, il 25 aprile del 2026, con un attacco coordinato in cui sono intervenuti tanto i jihadisti quanto i gruppi Tuareg contro lo Stato del Mali e addirittura arrivando a diciamo, conseguire delle conquiste territoriali, perché questa alleanza è riuscita a riprendere il controllo dell'estremo nord del Mali, in particolare della cittadina di Kidal, che è considerata un po' il baluardo dei Tuareg. E quindi sulla cittadina di Kidal non sventola più la bandiera del Mali, né tantomeno quella di Wagner, che per qualche tempo l'aveva preceduta, ma sventola la bandiera della causa dei Tuareg, certo accompagnata dalla bandiera nera dei jihadisti.
0: Così Luca Raineri, ricercatore ed esperto di terrorismo e conflitti armati in Mali, nella regione del Sahel. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo Jihad in Africa, scritta a quattro mani con Edoardo Baldaro ed edito dal Mulino. Antefatti di oggi finisce qui, vi lasciamo con le note della versione di Pastor Sita Perdida di Devendra Banhart. Antefatti torna con un nuovo episodio la prossima settimana. Un caro saluto e grazie per averci seguito da Cristina Artoni. Antefatti torna con un nuovo episodio la prossima settimana. Un caro saluto e grazie per averci seguito da Cristina Artoni.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. La Francia invierà nuovi sistemi intercettori a Kiev per aumentare la capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Emmanuel Macron ha espresso a Volodymyr Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuove batterie antiaeree, chiedendo ai partner europei di fare altrettanto. L'annuncio è arrivato alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà a Kiev lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. L'annuncio di Macron è giunto dopo il bombardamento russo di un centro commerciale a Kryvyi Rih, dove il bilancio è di 16 morti, 130 feriti, tra cui 23 bambini. La guerra aerea tra Mosca e Kiev prosegue. Droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Nuovo stop per Donald Trump da un tribunale americano. Questa volta si tratta di una sentenza sull'immigrazione. Il giudice federale Vargas ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi. La misura è contraria alla legge, ha spiegato Vargas, respingendo le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei visti. L'amministrazione aveva messo in evidenza che i migranti avrebbero verosimilmente fatto ricorso a sussidi pubblici, diventando così un peso economico per gli americani. La misura era stata annunciata in gennaio dal Dipartimento di Stato e aveva nel mirino circa il 40% dei paesi del mondo, inclusi Egitto, Haiti, Somalia e Russia. Papa Leone è arrivato a Rimini, accolto dai canti dei partecipanti alla meeting di CL. Dopo l'incontro alla fiera celebrerà la messa sulla spiaggia della cittadina romagnola per poi rientrare questa sera in Vaticano. Questa mattina ha visitato San Marino, dove ha parlato del diritto umanitario calpestato in questi tempi e dove ha chiesto più attenzione ai più deboli. Perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi. Siamo di fronte, ha aggiunto Leone XIV, all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. In provincia di Brindisi c'è stata un'esplosione in una palazzina nel primo pomeriggio. Un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 minori, sono rimasti intossicati. 6 feriti sono stati portati in ospedale. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni dell'uomo trasferito in codice rosso. Sul posto stanno operando vigili del fuoco per chiarire cosa abbia provocato l'esplosione. E questa mattina c'è stata un'altra esplosione in una palazzina a Perugia. 2 feriti, si tratta di una donna di 47 anni, le cui condizioni sono gravi, e un uomo di 52, anche lui portato in ospedale in codice rosso, ma che non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le testimonianze dei vicini, la donna si trovava al quarto piano della palazzina e si sarebbe gettata dal balcone per sfuggire alle fiamme. I soccorritori l'hanno trovata nel giardino sottostante, è stata rianimata sul posto prima di essere trasportata d'urgenza in ospedale. Si indaga ancora sulle cause dell'esplosione. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni di Palermo morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte di Anna Rosa, da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30.
1: Popolare Network.

0: perfettamente alla normalità. Magari qualcuno è ancora via da Milano, comunque da Milano, da dove ci state ascoltando ovviamente, ma comunque vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Suoni d'Estate, che è il programma di Radio Popolare che settimanalmente vi porta in giro per i festival musicali in Italia e, come avete sentito nelle puntate scorse, non solo. Allora, come sempre, prima di portarvi prima il Beat Festival, poi il Refound, poi andremo a Calitri in provincia di Avellino a sentire che cosa c'è da quelle parti con lo Spons Festival, torneremo a Mantova, insomma tutto questo giro parte però in una data molto precisa, che è il 1984, quando si registrarono in diversi luoghi, quattro in particolare, Modena, Bologna, Torino e Milano, quello che poi divenne fra la Via Emilia e il West, ovvero forse il più celebre album dal vivo di Francesco Guccini. Oggi lo celebriamo un po' in apertura, visto che comunque sapete che settimanalmente parliamo dei dischi dal vivo più famosi della storia della musica. Credo che, insomma, questo disco doppio di Guccini, pubblicato appunto nell'84, abbia un posto decisamente di rilievo. Qualche curiosità che vi volevo raccontare relativamente a questo disco. Beh, innanzitutto, forse il concerto più importante che lui ha fatto, che portò 160.000 persone in piazza, fu quello del 21 giugno 1984, in Piazza Maggiore, ovviamente, a Bologna, insieme ad Alla e ad altri artisti che erano venuti per celebrare i 20 anni di carriera proprio di Francesco Guccini. In realtà, appunto, poi questo album trae il titolo, ovvero Fra la Via Emilia e West, da un verso che è contenuto nella canzone Piccola Città, che è proprio la canzone con cui apriamo la puntata di Suoni d'Estate di quest'oggi, appunto Piccola Città dal vivo, dentro Fra la Via Emilia e West di Francesco Guccini.
1: Perché questa serata si chiama Fra la Via Emilia e West? Perché io vengo da una piccola città che ho anche descritto in una canzone che andrò fra poco a cantare. C'era la Via Emilia come limite estremo della città, la città si percorreva in 20 minuti da una parte a quell'altra, e fuori c'era veramente il West sognato, visto in 10.000 film, e anche un West reale, il West dei nostri campi, dove noi andavamo a giocare agli indiani e ai cowboy, e poi dopo, un pochino più grandi, andavamo con le nostre amichette a giocare

Ciao Francesco, dovunque tu sia, questo era Francesco Cuccini con Piccola Città, il nostro piccolo omaggio, appunto, parlando anche di musica dal vivo a il grande cantautore recentemente scomparso. Allora, partiamo con le segnalazioni e ci spostiamo in questo momento a un festival che si terrà ad Empoli dal 27 agosto fino al 6 settembre e si chiama il Beat Festival 2026, che nonostante il nome ha insomma dei nomi che forse poco ricordano il beat, almeno quello degli anni 60, però una lineup decisamente interessante. Il 27 agosto si comincia con Wolf Mother, poi il 28 Giorgio Poi Tutti i Fenomeni, il 29 Tony Boy, Nerissima Serpe, poi il 30 e poi a seguire tanti altri artisti fino al 6 settembre. Segnalo per esempio Edoardo Bennato il 3 settembre, però insomma ho deciso di farvi ascoltare un brano di chi aprirà questo festival, appunto, che si terrà, come dicevo prima, al Parco di Serravalle di Empoli dal 27 di agosto. Wolf Mother con Joker and the Thief, che è il brano che vi propongo, e subito dopo ci sposteremo invece in Monferrato.

e del power rock dei Wolf's Mother qui a Suoni d'Estate. Adesso ci spostiamo invece, allora loro ricordiamo saranno ad Empoli al Beat Festival il 27 di agosto, ci spostiamo invece in Monferrato, visto che tra pochissimo parleremo di uno dei festival più importanti della seconda parte dell'estate ogni anno, che è il Jazz Refound. Tra poco ne parleremo col direttore creativo, visto che uno dei nomi di punta sarà il duo napoletano di produttore DJ Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, meglio conosciuti come New Genea. Noi vi facciamo ascoltare un loro brano che si chiama Tiena Te, New Genea, e poi l'intervista.

0: Radio Popolare, questa è Suoni d'Estate e questi erano i New Genea con Tiena Te, e al telefono con noi abbiamo il direttore creativo del Jazz Refound, dove i New Genea saranno protagonisti la settimana prossima, ovvero Dennis Longhi. Ciao Dennis, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, è un festival storico della seconda parte dell'estate. Da quanti anni esiste il Jazz Refound ormai?
1: Allora, questa è la 18ª,
0: maggiorenni,
1: mi ricordo i primi tempi di Radio Popolare a Vercelli, entusiasti degli agnolotti, sono passati tantissimi anni, ma siamo ancora qua.
0: Meno male, anche perché comunque il festival si espande, mi dicevi che i numeri stanno crescendo e questo sicuramente è una cosa positiva, e quest'anno il festival si dipana su 4 serate a partire da giovedì 27 agosto fino alla domenica 30, di cui mi dicevi alcune già sold out peraltro.
1: Sì, è il primo anno in effetti in cui abbiamo il pacchetto abbonamenti, diciamo il full passport sold out ormai da quasi 2 settimane, forse più, e la giornata di venerdì con New Genea, che era un po' pronosticabile, anche quella sold out da almeno 10 giorni, purtroppo se avessimo avuto capienza lì si faceva davvero il colpaccio quest'anno, ma in realtà la cosa bella di Jazz Refound è che i numeri sono giusti per questo territorio, per vivere appunto l'esperienza in un certo modo, in maniera più originale, diversa da altri festival, quindi non dobbiamo lamentarci, ecco.
0: Certo, tra l'altro un festival vero e proprio, perché comunque adesso guardavo per esempio proprio la scaletta del 28 agosto, quindi di venerdì, si inizia di fatto alle 10 con Andrea Passenger, poi via via tutta una serie di altri artisti dalle 3 di pomeriggio fino a tarda notte, perché si finisce su, però confermi se cioè sono più palchi comunque anche quest'anno, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 palchi, come al solito, c'è uno spostamento di palco, un palco storico, l'Ecomuseo viene, diciamo, traslato, si chiamerà Buen Retiro, che diciamo anche un po' il suo claim annuncia la comfort zone per i Jazz Refounders, e effettivamente sì, poi chiaramente ce ne sono anche altri in Italia, ma è uno dei pochi festival in Italia con quella modalità, diciamo, esperienziale all'inglese, anche perché arriviamo un po' da quel percorso, cioè Jazz Refound nasce da quell'ispirazione dei festival, diciamo, nel countryside inglese, che chiaramente non hanno l'approccio all'italiana maniera, no? Notturno, sì. Ma anzi celebrano un pochino il rito pagano della campagna, no?
0: Sì. Senti, do magari qualche indicazione, abbiamo già parlato di quelli che hanno praticamente sbancato il venerdì sera, quindi New Genea, tra i nomi appunto gli headliner, Sammy Galbi, Venna il sabato, ma per esempio domenica sera, che invece non è ancora sold out, ci sarà La Niña e poi Arsenal Michebe. Ci sono dei nomi tra le decine di artisti che sono nel cartellone di quest'anno che ti senti di così segnalare ai nostri ascoltatori, su cui punti quest'anno, magari anche perché non li conosci dal vivo e tu in particolare cercherai compatibilmente col tuo ruolo di essere in prima fila per vedere?
1: No, allora diciamo in prima fila devo sempre esserci, e chiaramente è l'unico momento in cui riesco a rilassarmi nel festival. Quando
0: vuoi dire che non ci sono emergenze? Perché di solito i direttori artistici sono sempre, quella è il desiderata, ma in genere non ce la fanno mai ad essere.
1: No, le emergenze sono tutte prima, purtroppo, e ce n'è tante, però no, di solito quando parte il festival, a parte la pioggia, il resto abbiamo un team ormai di
0: blackout, no, quello no, per fortuna.
1: Sì. No. Però sì, ti direi che effettivamente i due artisti un pochino più a fuoco sulla ricerca, diciamo, della mia direzione artistica, o comunque del lavoro che faccio nel cercare di trovare cose interessanti che magari non sono ancora state mappate troppo dal mercato e sui pubblici, sono sicuramente Pale Jay e Ayamone. E Ayamone sicuramente è forse un pochino più celebre, perché comunque è un po' il post Ursula Rucker, diciamo, poetessa da spoken poetry su tutto il versante afrocentrico, diciamo sull'orgoglio black, e lei aprirà New Genea, quindi sono anche molto felice perché effettivamente avrà la possibilità di essere ascoltata da 3.000 persone in sala, no? E invece l'artista che è un po' la scommessa di quest'anno, anche perché comunque è un artista abbastanza importante a livello internazionale, chiaramente, e ne consegue anche il suo cachet, ma ovviamente in Italia non, su un headline show, su una serata singola, chiaramente flopperebbe clamorosamente perché non ha ancora quell'audience, è Pale J, che invece, diciamo, questo artista misterioso con questo Panama mascherato, no? Con questa tutina rossa, che paradossalmente non fa nemmeno troppo effetto baraccone, che di solito, no? Quel tipo di outfit post-contemporaneo lascia sempre un po' il tempo dietro. Invece su di lui ha abbastanza una credibilità, ma oggettivamente poi la cosa credibile è il suo timbro di voce, il suo modo di scrivere, è un po' il Neo Soul contemporaneo, sembra molto i suoni di Fat Freddy's o di Hiatus Kaiote, ma molto più soul, molto più vocale. E quindi sono molto curioso appunto di vedere se effettivamente come da disco l'impressione per il pubblico diventa una cosa davvero coinvolgente e avvincente.
0: Perfetto, allora io ringrazio tantissimo per averci raccontato con dovizia di particolari il Jazz Refound di quest'anno, Dennis Longhi, grazie. Jazzrefound.it è il sito in cui trovate queste tutte le informazioni relative anche a come arrivare. E chiudiamo a questo punto questo spazio dedicato a questo importante festival del Monferrato con la Nina. Grazie.

Torna Sony d'estate con la seconda parte qui su Radio Popolare, come ogni sabato d'estate. E adesso ci spostiamo a sud d'Italia, provincia di Avellino, nella Alterpinia, in un paese chiamato Calitri, dove da un po' di anni si svolge un festival molto particolare che si chiama Spons. È il festival ideato da Vinicio Capossela, tra poco ne sapremo di più, anche quest'anno andremo da quelle parti per raccontarvi cosa succederà appunto nell'ultimo weekend di agosto. Tra gli ospiti cantanti che troverete, se andrete da quelle parti, ci sarà Crano, che grazie alle Città di Pianura, il film di Francesco Sossai, che insomma è stato il grande successo di questa, di questo 2025-2026 al cinema, insomma lui è andato alla ribalta, sarà lì, sarà a rappresentare lui, ma non solo, anche Pierpaolo Capovilla e altri, il Veneto appunto in terra di Irpinia. Noi ascoltiamo Workaholica, che è un brano appunto di Crano, e poi l'intervista a Franco Bassi dello Spons Festival.

0: Radio Popolare, questo è Suoni d'Estate. Abbiamo ascoltato Crano con Workaholica e Crano sarà uno degli artisti ospita di un festival decisamente particolare sui generis, ne abbiamo parlato anche gli scorsi anni. È il festival Spons, lo Spons Fest, e abbiamo in linea con noi Franco Bassi, che spero non si offenda se lo definisco una sorta di direttore artistico.
1: No, no, non mi offendo, mi onora, ma il vero direttore
0: Vinicio.
1: Artistico
0: è Vinicio Capossela.
1: Dal punto di vista artistico è
0: tu
1: assolutamente
0: sei
1: lui.
0: Direttore esecutivo, come ti si può di definire allora?
1: Ma è la cosa, quello che prende le colpe, ecco, diciamo così. Se okay, la cosa va bene o va male, finora miracolosamente è andato quasi sempre tutto bene, per cui mi sono preso anche dei meriti, a dire la verità. Però sì, no, ho il compito di dirigere questa organizzazione, che è un'organizzazione prevalentemente di volontari, perché sì, i ragazzi che lavorano sono tutti volontari, salvo lo staff tecnico che segue i concerti, dove lì naturalmente ci sono dei professionisti, che sono quelli che collaborano normalmente con Vinicio.
0: Certo.
1: Ecco, però tutto lo staff è uno staff di volontari che crede nelle idee che attraverso questo sponsor riusciamo a veicolare, che è un po' una sintesi, un sunto del pensiero del nostro direttore artistico, ecco, nel quale anche noi crediamo e ci riconosciamo, naturalmente.
0: Prima informazione da dare agli ascoltatori che non conoscessero lo Spons: Calitri, in provincia di Avellino, è il luogo lontano nello spazio e anche un po' nel tempo, dove a partire dal, se non sbaglio, mercoledì 26 agosto.
1: Mercoledì 26 agosto, sì.
0: Inizia la festa di quest'anno.
1: Esatto. È un paese dell'Alta Irpinia,
0: sì. Però è un festival, come dicevo prima, al di là dei nomi che adesso poi racconteremo, che tutti i giorni propone degli eventi molto particolari. Per esempio, io l'anno scorso ci raccontavi il Wimble Spons, che vedo che compare anche quest'anno nel cartellone.
1: Sì, si è confermato, naturalmente ha avuto un successo strepitoso al di là di tutte le nostre aspettative, ma abbiamo voluto fare questo torneo di tennis un po' vintage con racchette di legno, tutti vestiti di bianco, anche le palline bianche, dilettanti allo sbaraglio proprio, chi riusciva a fare tre palleggi in fila già rischiava di vincere il torneo, però ha avuto molto successo, molta partecipazione, quest'anno si conferma, gli ideatori sono Simone Cecchetti, che è credo uno dei più grandi fotografi italiani, che ha questa passione per il tennis, insieme a un'altra volontaria, Daniela De Angelis, l'hanno ideato e quest'anno si conferma, abbiamo fatto anche le magliette che l'anno scorso sono date a ruba, più di quelle dello Spons. Vabbè, però sì, no, questo è uno dei tanti eventi che nella giornata si susseguono, perché la giornata comincia molto presto quest'anno, perché facciamo le camminate. Il tema di quest'anno è Spons in Bosch, che è un modo anche per ripercorrere l'attività artistica di Vinicio, che quest'anno ha dedicato molto della sua arte al poema di Dylan Thomas, Il Bosco di Latte. Ha fatto un lavoro teatrale, radiofonico, poi adesso ha inciso un disco che uscirà probabilmente tra qualche mese, attorno a questo poema. E Spons in Bosch, il bosco ha tanti significati, in bosco è con la M, perché è un po' come imboscarsi. Un po' ritirarsi ritirarsi in un luogo
0: che va proprio diciamo a braccetto con lo Spons, che invece significa sponsare, quindi il riposo, insomma.
1: Sì, riposo, ricreazione un po', insomma, in questo momento. Poi il bosco rappresenta anche un elemento particolarmente fondamentale in questo tempo di cambiamenti climatici, quindi gli aspetti naturalistici e ambientali saranno al centro della nostra attenzione e di tutti gli incontri che si faranno, perché lo stiamo vivendo adesso in modo assolutamente drammatico. Io vengo da Reggio Emilia, dove ho fatto 2 mesi, dove non si respirava, la pianura padana, ma anche qua, insomma, gli effetti dei cambiamenti climatici si sentono, e una delle tante declinazioni che nei quali ci si può riconoscere nel bosco, questa è una sicuramente delle fondamentali. Tant'è che alla Libera Università per ripetenti, che è un altro dei momenti importanti dello Spons, anzi quest'anno ha un significato particolarmente importante per gli ospiti che ci sono, ve ne cito alcuni: Stefano Liberti, ad esempio, giornalista dell'Indipendente, dell'Internazionale, scusa, che ha scritto un libro molto bello sugli effetti dei cambiamenti climatici nel mare, ne aveva già fatto altri, era già stato nostro ospite, lui terrà una bella lezione al sabato mattina, insieme tra l'altro in successione con Luciana Castellina, che Luciana Castellina a 97 anni ha aderito immediatamente all'invito di Vinicio a venire allo Spons e sarà presente sia la mattina alla Libera Università che poi anche alla sera in un altro intervento che farà nell'area spettacoli. Tra gli altri, Valeria Margherita Mosca, un'antropologa, etnologa molto brava, che si occupa anche lei di vita nel bosco, insomma, di cibi del bosco, di come utilizzare quel che offre la natura per avere un rapporto diverso con la natura stessa. Ecco, questi io la segnalo e l'evidenzio, gli interventi alla Libera Università, perché è un programma molto interessante, insomma.
0: Poi anche per dare lustro alle serate, per dire, ho visto Pierpaolo Capovilla, Cattivi Maestri, abbiamo sentito prima che ci sarà Crano, quindi dei pezzettini delle Città di Pianura, il film che ha avuto tanto successo quest'anno, almeno il protagonista appunto Capovilla e la parte musicale Crano, ma poi insomma ci sono altri nomi interessanti come vedevo la Banda della Posta, per esempio, mi incuriosiva.
1: La Banda della Posta sono, diciamo, è il gruppo di casa, loro tutti gli anni ci sono con noi, perché poi all'interno dell'area spettacoli ci sarà un ballodromo dove ballodromo, sì, una cosa molto bella, fatta con delle balle di paglia, con tutte le lucine, sembra proprio un festival, come i festival, quelli della, sì, dove una volta dell'unità si ballava liscio, no? E lì si susseguiranno dopo i concerti principali, chiamiamoli principali, comunque, che sono in un altro luogo sempre di quest'area spettacoli, dove ci sarà Crano, John Convertino, i Cattivi Maestri, lo stesso Vinicio Capossela, le ragazze, sono 40 ragazze dei Coro Coro, che vengono dalla Puglia, anche loro in concerto. Ci saranno la Banda della Posta, Conversazioni, Mefisto Brass e i Santo Ianni, che invece si esibiranno nelle tre serate al ballodromo, facendo ballare fino all'alba più o meno. Ah, poi ci sarà il concerto all'alba con i Greci, ma adesso
0: manco a dormire li fate gli spettatori, insomma.
1: No, è proprio no, sono 5 giorni, ma in realtà sono 24 ore al giorno, quindi volendo uno, un po' come un festival, dura un mese, però concentrato in 5 giornate.
0: Perfetto, allora io ricordo ai nostri ascoltatori sponsfest.it, il sito su cui potete trovare il programma, come iscriversi, poi come fare per esempio il pass se volete stare più giorni, e il luogo è l'Alterpinia, quindi Calitri, e ringrazio Franco Bassi per essere stato con noi, lo lasciamo alle sue incombenze da direttore non artistico ma direttore esecutivo.
1: No, stavo facendo i menu dei ristoranti.
0: È fondamentale, ok.
1: Adesso ero immerso in questo compito, insomma. No, vi ringrazio voi e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, naturalmente, che sono sempre i migliori.
0: Sempre, per non parlare dei conduttori. E adesso
1: quelli lì fuori classifica.
0: E adesso ascoltiamo proprio un brano di Vinicio Capossela, che poi invece è il direttore artistico, l'ideatore dello Spons Festival. Non c'è disaccordo nel cielo. Grazie Franco e buon festival allora.

0: Suoni d'estate a Radio Popolare, e come detto adesso ci trasferiamo invece a Mantova, dove il 28 di questo mese, quindi il 28 agosto, inizia il Mantova Summer Festival. Con noi c'è Fulvio De Rosa, direttore artistico di questa edizione. Ciao Fulvio, benvenuto.
1: Ciao e grazie mille per l'invito.
0: Allora, la prima domanda di rito è: da quanti anni esiste il Mantova Summer Festival?
1: Che edizione? Allora, Mantova Summer Festival, diciamo siamo alla settima edizione, vabbè, c'è stata ovviamente, come un po' per tutti, la pausa Covid. L'edizione, diciamo, iniziale prevedeva solo Piazza Sordello come location, a cui poi si è aggiunta l'anno seguente, nel 2019, Palazzo Te, e quindi adesso il festival dal 2019 ospita gli spettacoli prima nella cornice di Piazza Sordello a luglio e poi nella cornice di Palazzo Te tra fine agosto e inizio settembre,
0: quindi che per chi
1: una
0: non...
1: rassegna un po' diffusa, diciamo.
0: Ecco, per chi non conoscesse Palazzo Te, è un luogo, insomma, molto particolare dove ospitare i concerti, quindi credo che già solo quello valga il prezzo del biglietto. Poi c'è da dire che c'è una proposta piuttosto ricca, nel senso che ho contato 13, se non sbaglio, eventi nell'arco di questi... No, scusami, 9 eventi nell'arco di questi...
1: 9 più un quarto, sì, perché gli altri 4 probabilmente sono quelli di Piazza Sordello.
0: Ah, ok.
1: Quindi la rassegna nel totale effettivamente ne ha 13. Di cui 9 a Palazzo Te, sì. È un luogo, vabbè, magico, come per fortuna in Italia ne abbiamo molti. Mantova è una città che da questo punto di vista è un patrimonio storico architettonico meraviglioso, anche Piazza Sordello con Palazzo Ducale, una cornice incredibile, e il Palazzo Te è ancora più suggestivo perché il festival si svolge nei giardini dell'Esedra, quindi è incastrato proprio e contornato da questo edificio e dà una suggestione tutta particolare, tant'è che all'inizio abbiamo anche osato contaminare un po' il taglio artistico, no? Con proposte che il luogo ti porta a organizzare, no? Per le caratteristiche intrinseche che ha, però abbiamo cercato di unire, come cerchiamo di fare un po' nelle altre rassegne che organizziamo, le generazioni e i linguaggi, e quindi abbiamo iniziato anche a ospitare all'inizio artisti indie molto giovani, ma con una formazione, con uno spettacolo presentato con posti a sedere, no? Cioè, e quindi facciamo un po' strano, no? Questo tipo di
0: sì,
1: percorso.
0: Sì. Niente poco, diciamo, stavo a questo giro.
1: Esatto, poi in realtà fortunatamente ci è stato comunque permesso di alternare spettacoli seduti a spettacoli in piedi, ma quel percorso che avevamo iniziato l'abbiamo proseguito. Infatti nella programmazione ci sono artisti di quella scena lì, che abbracciano un pubblico più giovane, a proposte più classiche, diciamo, e anche da qualche anno riusciamo sempre a infilare almeno una proposta internazionale per dare veramente un panorama molto ampio di proposte artistiche.
0: Ecco, entrando nel vivo, c'è effettivamente questa eterogeneità che stavi dicendo tu. Casca subito l'occhio sicuramente sul primo settembre, dove ci saranno i Wilco ospiti appunto a Palazzo Te, quindi uno di cui degli eventi che raccontavi, ma si parte il 28, tra l'altro già esaurito, con Coez, poi ci sarà Mannarino, Fulminacci, Luca Carboni, quindi un occhio anche al cantautoresimo, come si diceva un tempo, insomma, e più anche Gianni Morandi, che forse strizza l'occhio, vedo con uno spettacolo abbastanza antologico, no? Sui suoi più grandi successi, visto che si intitola C'era un ragazzo.
1: Sì, esatto, e oltre a questo, appunto, ci sono tre spettacoli che vanno dal teatro alla comicità, no? Con Ruffini, che è sold out anch'esso, con lo spettacolo di Non Down, che sta, insomma, registrando esauriti in tutto lo stivale, Enrico Brignano e Max Rangioni. Appunto perché, essendo 9 date consecutive molto serrate, c'è bisogno di dare un ritmo, no? e di cambiare proposta per permettere di cambiare pubblico ogni sera e allargarla il più possibile a sia fasce d'età che a gusti. È un meccanismo che si sta rivelando molto efficiente, che appunto adottiamo un po' ovunque. Poi cerchiamo, soprattutto a Palazzo Te, veramente di dare sempre qualcosa di un po' più originale, perché davvero il luogo lo merita, diciamo così. Per cui, a parte appunto Coez che ha apprezzato, e in generale lui sta facendo un tour tutto calibrato su spazi molto suggestivi e molto particolari, però anche Morandi, che tu citavi, celebra, diciamo, 60 anni, no? Di carriera, eccetera, eccetera, e lo organizziamo con un'associazione mantovana che è molto operativa nell'ambito dell'assistenza alle famiglie con persone con portatori di handicap, disabilità varie, che celebra 60 anni anch'essa, e quindi c'è stata questa coincidenza incredibile di questo doppio sessantesimo da festeggiare insieme, e nell'occasione, diciamo, ci sarà un'ulteriore attenzione che cerchiamo di avere sempre, anche rivolta alle persone appunto con problemi motori o di altra natura, e quindi c'è un settore che è stato curato da loro in maniera più particolare, come servizio, come prenotazione, come disposizione, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, cerchiamo di unire anche il lavoro prezioso che viene fatto sul territorio alle bellezze che offre il territorio stesso, e alla nostra, insomma, tentativo di direzione artistica di dare un filo logico a tutto quello che facciamo.
0: Benissimo, io ringrazio Fulvio De Rosa, direttore artistico Mantova Summer Festival. Cercate tutto il programma, ovviamente si trova su internet mantova-live.it/mantova-summer-festival, e visto che il 30 agosto ci sarà Fulminacci, noi chiudiamo questa parte di trasmissione ascoltando proprio uno degli ultimi brani di Fulminacci, ovvero Stupida Sfortuna.

al Mantova Summer Festival. Si chiude qui questa puntata di Suoni d'Estate, che torna sabato prossimo alle 15.35. ovviamente potete riascoltarla e saperne di più sui vari festival di cui abbiamo parlato sulla pagina, nostra pagina di Suoni d'Estate, dove ci sono tutti i podcast delle puntate precedenti. Oggi abbiamo parlato di Beat Festival, di Refound, di Spons, di Mantova Summer Festival. Insomma, questo è un po' il riassuntone. Io sono Francesco Tragni, appuntamento domani alle 16.30 con Bollicine, e invece a partire dal lunedì c'è 12 pollici, il podcast con Giuseppe Fiori, a partire dalle 14.30. Ciao, buon proseguimento di giornata e buon fine settimana.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Airi airi ascoltatrici e ascoltatori, Vito War ha preso controllo del mixer di Radio Pop, tranquilli tranquilli. La musica nel sabato pomeriggio comincia con un po' di Afrobeat dopo aver ascoltato Lord CG. Arrivano i Magic System, resterete in mia compagnia sino alle 18.30. Mettetevi in contatto, fatelo attraverso linea SMS, email o pagina Telegram. Si predilige quella della domenica notte, Reg Radio Station, così poi dopo vi metto anche il link per il riascolto.

una dopo l'altra non stop, tranquilli. Radio Popolare è con voi questo pomeriggio, in città fa caldo.

Lei era Connie Francis con Pretty Little Baby. C'è Vito War, Radio Popolare. Sono passati 7 minuti dopo le 5 del pomeriggio. Un po' di musica a ruota libera, mi raccomando. Mi auguro che abbiate messo vestiti comodi e vestiti larghi e scarpe comode, perché adesso un po' di Afro House, Bad Bunny. Siete pronti? Dai, anche se fa caldo, magari in casa si sta facendo pulizie, si sta con le finestre aperte. Fate sentire anche al vicino quanto è tamarro Vito Ora.

Salutiamo Ale che conferma che ha alzato il volume. Va così sabato pomeriggio, vestiti comodi, belli larghi, belli freschi, e si balla, e si balla, e vai, dai.

Nueva YOL, nueva YOL. Un piccolo mix afro house in questo pomeriggio. Mi viene da sorridere perché mi scrivono: ma Vito, alla mattina non eri così scatenato? Beh ragazzi, non si poteva mica mettere questa musica alle 6 di mattina. Ringrazio, vedo che c'è qualcuno che in questa settimana ha ascoltato Vito World presto presto alla mattina. Ho avuto il piacere di condurre le aperture da lunedì a venerdì dalle 6 alle 7.30. Oggi pomeriggio va un po' più così, un po' più brillante, stai lì a Salento, Salento! Siamo moi, S

Soul Sound System in a Dancehall Style, qui più in Shatta Style col DJ Kibba hanno realizzato questa traccia dal titolo appunto Salento Sound. Restiamo sempre in ambito Shatta Music perché arriva il Tris, Attila Killa Human con We Are Dancehall, We Are Dancehall.

Allora, mi viene chiesto, mi hanno sentito dire, ma cos'è Shatta, Vito? Faccio, allora, è un genere musicale che fa strizza l'occhiolino alla dancehall giamaicana, la grandissima, però lo Shatta, diciamo, arriva dalle isole caraibiche francesi Martinique e Guadeloupe ed è un ritmo con bassi potentissimi, fatti apposta da ballare nelle yard, scatenandosi. Mi auguro che qualcuno di voi lo ha fatto, a qualcun altro gli è venuto sicuramente i brividi. Dice: Vito è impazzito oggi pomeriggio. Sì, Vito Vuora è impazzito oggi pomeriggio. Fa caldo in città, bombonice dopo la giornata autunnale di ieri sera in quel di Parco Tittoni, dove in parecchi sono passati lo stesso a farsi quattro salti, però erano tutti vestiti come a novembre quasi. E anche la dancehall salsa nello Shatta ci sta alla grandissima. Lui è Usher.

i nuovi suoni danzerecci nel pomeriggio di sabato. Dito vuole al controllo del mixer, resterete in mia compagnia sino alle 18:30, a breve il GR e poi si prosegue non stop

0: Con la traccia di Spice, So Me Like It, andiamo a chiudere questa finestrella dedicata alla Shatta Music in questo sabato pomeriggio con Vito War sulle frequenze di Radio Popolare. Abbiamo ancora un'oretta da star insieme, ascolteremo un po' di dancehall, un po' di hip hop e se riesco anche metteremo qualche traccia di reggae italiano. Vi lascio al giornale, noi ci risentiamo subito dopo e anche lì c'è da shakerare, shakerare con Shake It Max in the Mix Medley.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Popolare Network.

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30, Papa Leone contro la logica del potere e del profitto, contro la guerra e le società atomizzate e chiuse dove hanno più valore i confini piuttosto che le persone, ha detto tornando ancora una volta sul tema dell'immigrazione. È stato un papa profondamente politico quello che è sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per

0: cattolici in questi tempi definiti così difficili, un discorso che non ha guardato solo all'esterno ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, proprio come comunione e liberazione, e che ha invitato a costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare la capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Macron ha espresso a Volodymyr Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuove batterie antiaeree e chiedendo ai partner europei di fare altrettanto. L'annuncio è arrivato alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà a Kiev lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Vietato fischiare Giorgia Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri, allo stadio di Taranto, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha contestato a suon di fischi la presidente del Consiglio, dalla sindaca di Lecce Poli Bortone, che ha parlato di episodio sgradevole, auspicando le scuse della città, fino a diversi esponenti di Fratelli d'Italia che hanno definito i contestatori una sparuta minoranza che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa. È stata una contestazione spontanea, ha replicato l'Associazione Giustizia per Taranto, aggiungendo che i giochi non comprano il silenzio di nessuno e dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a Taranto, abbandonata da anni dalla politica italiana. Il presidente della Toscana Giani ha ribadito il suo no ai nuovi CPR sul territorio della regione. I centri per il rimpatrio dei migranti sono luoghi di detenzione impropria che non hanno personale adeguato per poter vigilare e anche indirizzare coloro che vi sono poi rinchiusi. Con queste le parole, le critiche del presidente della regione, che ha aggiunto: le persone rinchiuse, anziché restare lì per un breve periodo in attesa di rimpatrio, sono soggette ad una lunga detenzione con tutto quello che comporta. La richiesta di nuovi CPR anche in Toscana era stata avanzata nei giorni scorsi dal centrodestra e in particolare dal responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni di Palermo morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte di Anna Rosa, da cui la contestazione di omicidio colposo per omissione. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19:30.
1: Popolare Network.
2: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ai, ai, ai.

Angoli, Slip and Slide, questo è il rhythm che arriva dalla Giamaica dell'anno 2026 dell'estate assoluto. Si sono cimentati tutti. A capitanare sono proprio Masichka, ma adesso arriva anche dalla Germania Gentleman. La sua traccia si intitola No Worry e Vito Wolf la fa sentire in questo pomeriggio su Radio Popolare. Vito War in the mix, a ruota libera, non stop music sino alle 18.30.

0: Hilangoli, dunque Nawori Gentleman. Questi sono suoni che naturalmente sono di casa la domenica notte alle 23.45, quando vado in onda con Reg Radio Station, il programma che conduco qui sulle frequenze di Radio Pop dal 1988. Bombo Nice.
1: Turn, jump up to this, non-stop turn and twist.
0: Classics Dancehall Music. Buju Banton.

Dopo Buju Banton con Champion, Lumidi, la classicissima sul Redeem Diwali. Oh oh, oh oh. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno apprezzando, se la stanno prendendo comoda, diciamo, tranquilla. Honestly. Chi più chi meno dice di aver alzato anche un pochettino il volume, perché ci sta con questi brani. Pagina Telegram al quale fare riferimento, secondo me, in questo momento è quella che, diciamo, prediligiamo la domenica notte, è Reggae Radio Station, nome del programma, perché a breve verrà pubblicata la playlist con titoli e autori di tutte le tracce che avete sentito questo pomeriggio. E poi, per chi mi segue lo sa, è un classico, ci sarà anche il link per il riascolto gratuito senza microfono. Vito Wall ha preparato per voi già la cassettina da ascoltare quando meglio credete, ovunque siate. Portate la musica di Radio Pop e le selezioni di Vito Wall in giro con voi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla pagina Reggae Radio Station di Telegram.

pronti a lasciare l'Omi D e il Diwali Rhythm, perché sta per arrivare Mr. Cool Ruler. Ci andiamo ad ascoltare Rumors of War.

Dr. Dre, Tupac, California Love, lasciato Gregory Isaacs con Rumors of War, entriamo in fase hip hop oldies. Long Beach in the house. Dopo Tupac arriva 50 Cent. C'è Vito War su Radio Popolare in questo sabato pomeriggio 22 agosto. Abbiamo ancora a disposizione bene o male una mezz'oretta. Voglio selezionare un po' di reggae, un po' di vibes made in Italy. Ci starò dentro? Vediamo.

fatto i conti, mezz'oretta, c'ho troppe canzoni da mettere, Bombo Nice. Comunque le troverete tutte nella selezione mixata per voi, con titoli e autori scritti per bene, che a breve verrà pubblicata sulla pagina Telegram Reggae Radio Station. Lì appunto troverete anche il link per il riascolto gratuito.

Rude Boy all'ascolto, It's a Pity, Tania Stephens. Devo dire che i classici hanno sempre un riscontro favorevole all'ascolto. Tania Stephens, che tanti tanti anni fa venne qua a Radio Popolare nell'auditorium a regalarci un po' di emozioni. Ed ora Rita Marley.

Rita Marley, moglie di Bob, ottantenne da poco, con One Drop, reggae music, hip hop, un po' di afro house, poi abbiamo messo l'afrobeat, un po' di tutto. Vi avevo detto che volevo anche selezionare un po' di vibes made in Italy, e con questo stile andremo a chiudere questo pomeriggio in musica con Vito War qui a Radio Popolare. Una settimana intensa per Vito War, che ha fatto le aperture da lunedì a venerdì, poi oggi e domani sera si ritorna dal vivo live and direct con Reg Radio Station. Allora, adesso pubblicherò la playlist con i titoli e autori dei brani che ho proposto per voi questo pomeriggio. Lo sapete, chi mi segue è un classico, c'è il link per riascoltare il tutto. Senza il microfono, Vito War prepara la compilation, così portate con voi la musica di Radio Popolare e le vibes che propone il vostro conduttore della domenica notte. Iscrivetevi alla pagina Telegram Reg Radio Station se non l'avete ancora fatto, tutti gli altri in automatico adesso vedranno cosa accade. Classici classici questo pomeriggio, che ne dite? Dai, più classico di così per il reggae italiano.

0: andiamo a vederli Pink Floyd, Pittura Freschi, Scardi, che sarà a Milano il 12 di settembre alla festa della birreria di Lambrate. Per chi in rete segue la musica elevare ne è sicuramente al corrente. Le buone reggae vibes italiane, dai classici di una volta ai successi del momento.
1: Cantina Sound.
0: In Cantina Sound, dalla capitale.
1: Cantina Sound.
2: Real Talk.
1: Original from.

0: Basta poco, basta poco per essere felici, come canta Brusco direttamente dal suo nuovo disco Croccante. Adesso restiamo sempre con delle novità. Cricca Reggae dalla Basilicata, anche loro saranno protagonisti qua in città nell'autunno. Vito War li porta all'Arcibellezza di Milano. Restate in contatto con la pagina Reggae Radio Station di Radio Popolare, saprete tutto.
1: Quando mi sento triste.
0: La combo qui, Restore My Soul con Mamma Maria, Cricca Reggae.

Strictly Reggae Music, questa è una delle tracce più belle del momento in assoluto per quanto riguarda la scena in levare. Dunque Cricca Reggae Mama Marias con Restore My Soul, e la Cricca Reggae nel suo tour dei 25 anni di carriera passerà qua in città a Milano all'Arcibellezza nel mese di novembre. Allora, bene o male siamo giunti al termine. Molti di voi hanno seguito il consiglio di Vito War, si sono iscritti alla pagina Reggae Radio Station di Telegram e hanno ricevuto il link con il riascolto gratuito della musica di questo pomeriggio, ma poi naturalmente se viaggiate sulla pagina trovate anche tutta la settimana appena trascorsa con le aperture e diciamo anche tutto quello che Vito War la domenica notte propone, le serate, insomma, fateci un giro sulla pagina SoundCloud, è tutta in free download per tutti voi. Grazie per aver segnalato la presenza all'ascolto, come sempre, questa settimana è terminata. Potremmo dire basta, Vito War, stai a casa perché ti abbiamo sentito tutti i giorni, possiamo anche disintossicarci da Vito War. Però la domenica notte è un classico, i Reggae Fanatics è l'appuntamento di Radio Popolare da moltissimi anni, ci risentiamo domani notte come sempre, tutto ritorna tranquillo, tranquillo, sta per finire l'estate, che dite? Boh, Train to Roots, cosa resta? Airi Airi da Vito War, è stato un piacere e un onore come sempre mettere musica per tutti voi all'ascolto.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Questa è Pop Music. Solo musica su Radio Popolare.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
0: Il programma su spaziocinema.info.

0: Fiato, i Patagarri, Micro, Bepa, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Pop Music, ogni nota una scoperta.

0: Importante discorso politico di Papa Leone al meeting di Rimini, parla di immigrazione e chiede di dare più valore alle persone che ai confini, invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti nella società e nell'economia contro la logica del profitto e del business della morte. Macron promette nuove batterie di difesa antiaeree dopo l'ennesima strage di civili in Ucraina, ma l'Europa può fare ben poco per fermare i missili balistici russi. I volenterosi ne parleranno nel vertice di lunedì. Putin ammette per la seconda volta in pochi giorni che i raid ucraini stanno danneggiando l'economia russa. Ancora un naufragio di migranti nel Mediterraneo, un'imbarcazione con 16 persone a bordo è affondata al largo delle coste tunisine. C'è un solo superstite tra le vittime, anche una donna incinta. Vietato contestare Meloni, la destra critica i fischi ricevuti a Taranto dalla Presidente del Consiglio durante i giochi del Mediterraneo e pretende addirittura le scuse della città. L'associazione Giustizia per Taranto ha i nostri microfoni, nessuna scusa, i giochi non comprano il silenzio. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, Paolo Papa Leone contro la logica del potere e del profitto, contro la guerra e le società atomizzate e chiuse, dove hanno più valore i confini piuttosto che le persone, ha detto il Papa, tornando ancora una volta sul tema dell'immigrazione. È stato un Papa profondamente politico, quello che è sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per i cattolici in questi tempi così difficili. Ascoltiamone un passaggio.
1: Liberiamo.

0: Dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
1: Un discorso che non ha guardato solo all'esterno ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, proprio come Comunione e Liberazione, che ha invitato a costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. Ascoltiamo Paolo Naso, docente di Scienze della Politica.
2: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
1: La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare la capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Macron ha espresso a Volodymyr Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuove batterie antiaeree, chiedendo ai partner europei di fare altrettanto. L'annuncio è arrivato alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà a Kiev lunedì prossimo in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: Da settimane ormai l'Ucraina subisce una mortifera pioggia quotidiana di missili balistici e droni bombardieri con motori potenziati che la difesa antiaerea di Kiev, a corto di missili intercettori, a cominciare dai famigerati Patriot americani, è palesemente incapace di arginare. Impelagata nella guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump ha dirottato le batterie antimissili Patriot promesse all'Ucraina verso le proprie basi e i propri alleati in Medio Oriente, da Israele agli Emirati, da cui gli appelli accorati, ormai altrettanto quotidiani, del presidente ucraino Zelensky e i propri alleati per ottenere sistemi di missili intercettori terra-aria. Nell'emergenza sanguinosa dei civili uccisi in Ucraina dai bombardamenti russi che aumentano ogni giorno e a due giorni da una nuova riunione della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, una prima risposta alla richiesta urgente di Zelensky è arrivata oggi da Emmanuel Macron, principale artefice della coalizione internazionale pro-Ucraina, che dopo una telefonata di due ore con Zelensky ha annunciato con un comunicato su X l'invio di batterie di intercettori SMPT Mamba di fabbricazione franco-italiana in dotazione all'esercito francese, che però ne conta appena 8. Nello stesso comunicato il presidente francese invita gli altri membri della coalizione a fare altrettanto, ben sapendo che sono almeno 8 dei paesi cosiddetti volenterosi ad essere dotati di Patriot americani che potrebbero essere resi disponibili per l'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La tensione non è mai stata così alta tra Turchia ed Israele. Ieri l'annuncio di Ankara di aver spiccato un mandato di cattura internazionale per Benjamin Netanyahu, il giorno prima il bombardamento israeliano di una base militare in Siria dove, secondo il governo di Tel Aviv, i turchi stavano per inviare truppe. Ma è una tensione che può sfociare in un conflitto militare diretto. Ascoltiamo l'opinione di Gabriella Collarusso, giornalista di Repubblica, esperta di Medio Oriente.
4: L'opinione di tutti gli osservatori è che non siamo di fronte al rischio di una escalation militare tra Turchia, Israele e Medio Oriente, insomma all'inizio di una nuova guerra, ecco, per intenderci, ma certamente le tensioni latenti, anche quelle esplicite, sono aumentate negli ultimi tempi e c'è il rischio di una conseguenza indesiderata, come si dice, no? Soprattutto in Siria, dove ci sono truppe turche, dove Israele è tornato a bombardare anche nelle ultime ore, e se ci fosse un incidente, l'uccisione di un soldato turco, il ferimento, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
5: Ma l'oggetto del contendere è la Siria.
4: In Siria, dove la tensione, la competizione tra i due paesi rischia di esplodere, perché in Siria gli obiettivi di Erdogan e Netanyahu, della Turchia e di Israele, sono diametralmente opposti. La Turchia ha fatto un investimento decennale sull'opposizione siriana, sui ribelli armati che poi sono arrivati al potere con al-Shara, l'ex jihadista Jolani, e la Turchia ha un patto di ferro con l'attuale presidenza siriana e vuole una Al-Shara forte. Israele, al contrario, non si fida per la biografia, per la storia personale che viene dallo jihadismo di Al-Shara, e vuole un presidente siriano debole, non vuole lasciare i territori che occupa nel Golan, continua insomma a infilare il naso nelle questioni che riguardano i drusi nel sud, per cui diciamo gli interessi sono proprio diametralmente opposti, e nel mezzo ci sono gli americani che hanno fatto una scommessa su Al-Shara e quindi anche sulla Turchia, e non vogliono, in questo entrando anche in rotta di collisione con Netanyahu, non vogliono che Israele si intrometta in questa dinamica, insomma vogliono che la Siria sia uno stato unito e forte anche in funzione anti-iraniana.
1: Mentre in Europa e soprattutto in Italia divampa ancora la discussione sui dublinanti, richiedenti asilo, transitati nel nostro paese, nel Mediterraneo si continua a morire. Oggi la Tunisia ha comunicato il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 16 persone, 4 corpi senza vita sono stati recuperati nel corso del pomeriggio, tra cui una donna incinta, c'è un superstite, mentre tutti gli altri risultano dispersi. L'imbarcazione era partita dalle coste tunisine, dalla zona di El Ketef, diretta verso l'Italia. Dopo circa 6 ore di navigazione, l'imbarcazione sarebbe affondata al largo della stessa zona. Vietato fischiare Giorgia Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri sera a Taranto, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha contestato a suon di fischi la Presidente del Consiglio. Dalla sindaca di Lecce, Poli Bortone, ha parlato di episodio sgradevole, auspicando addirittura le scuse della città, fino a diversi esponenti di Fratelli d'Italia che hanno definito i contestatori una sparuta minoranza organizzata che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa, è stata una contestazione spontanea, ha replicato l'associazione Giustizia per Taranto. Dell'associazione fa parte anche Giuseppe Rusciano, ascoltiamolo.
6: Nessuno deve chiedere scusa, almeno Taranto non deve assolutamente chiedere scusa, ma è la politica nazionale che dovrebbe chiedere scusa a Taranto per quello che non ha fatto negli ultimi almeno 14 anni, ossia da quando, per dire, esiste a livello nazionale la questione Ilva. La questione Ilva è molto più antica, però diciamo a livello nazionale è esplosa nel 2012. Poi, come dicevano i latini, vox populi vox dei, e quindi la voce del popolo è la voce di Dio, vuol dire che se la gente, uno stadio di 20.000 persone ha fischiato, ed è stato addirittura detto che erano tutte situazioni organizzate, diventa un po' difficile organizzare 20.000 persone su uno stadio del genere, quindi è partita veramente in modo spontaneo questa forma di protesta. Beh, vuol dire che c'è qualcuno che a Roma si deve fare più di qualche domanda. Poi della Poli Bortone sinceramente non mi meraviglia, una persona che è cresciuta nel partito di Almirante non condivide il dissenso, e fosse per lei lo silenzierebbe, però grazie a Dio il 2 giugno di tanti anni fa abbiamo votato democrazia e non monarchia, quindi abbiamo scelto la democrazia e la Repubblica, e quindi il dissenso è il sale della democrazia, e quindi la Meloni, un po' come Trump, il suo ex idolo, se ne devono fare una ragione.
1: L'Italia oggi è più fragile, la crescita è zero nonostante il PNRR, il paese deve ricominciare a crescere. Lo ha detto Elly Schlein in un'intervista a Milano Finanza, sottolineando che occorrono tre cose con urgenza che il governo non ha fatto: ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e far ripartire gli investimenti. Un'intervista che sembra essere una sorta di risposta a Giuseppe Conte nel dibattito aperto dai leader 5 Stelle sulla cultura woke: non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, è necessario rimettere al centro la lotta alle disuguaglianze, così Conte. Abbiamo chiesto ad Antonio Misiani, responsabile economico della PD, se la sinistra in questi anni abbia effettivamente privilegiato la cultura woke rispetto alle questioni sociali.
7: Credo che questa sia una rappresentazione caricaturale della sinistra italiana, in particolare della parte della sinistra guidata da Elly Schlein. La segretaria in questi anni ha focalizzato l'agenda del Partito Democratico su temi come il salario minimo, la sanità pubblica, i costi dell'energia, la povertà e come contrastarla. Io non credo affatto che ci sia una deriva della sinistra italiana, come è accaduto in alcuni tratti della storia recente negli Stati Uniti. Peraltro, una forza progressista di sinistra deve battersi per i diritti sociali, ma non può espungere dalla propria agenda politica i diritti civili. Io credo che ogni sforzo di posizionamento sia legittimo, purché avvenga nel rispetto degli alleati, nel quadro di scelte condivise. Io credo che la priorità oggi per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze democratiche progressiste sia costruire un programma comune, non posizionarsi e non amplificare le differenze.
1: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della bambina. È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M. Ascoltiamo Ira Rubini.
8: Che ai bambini si possano dare anche libri belli può sembrare oggi un'osservazione di buon senso educativo, ma all'inizio degli anni 60 rappresentava una vera rivoluzione culturale. In Italia in quegli anni i bambini leggevano raccontini moralistici da sussidiario o polverosi classici tradotti e illustrati in modo datato. Fu Rosellina Archinto a introdurre in Italia testi e illustrazioni che riscattarono dall'Ottocento i libri italiani per l'infanzia. Genovese, laurea in economia e commercio a Milano, studi americani alla Columbia, Rosellina Archinto fonda nel 1963 la M Edizioni, seguendo i consigli di amici come Gian Giacomo Feltrinelli, chiamando grandi nomi dell'illustrazione internazionale come Sendak, Ungerer, Mordillo e lanciando futuri maestri come Munari o Luzzati. Nel frattempo, dal matrimonio con Alberico Archinto, di cui manterrà il cognome, nascono 5 figli, primi destinatari dei suoi libri. Negli anni 80, rimasta vedova, vende la M Edizioni, divenuta troppo impegnativa, ma fonda quasi subito la Rosellina Archinto Editore, focalizzandosi sui grandi epistolari letterari come quelli di Rilke, Proust o Malerba. Intanto pubblica per 10 anni la rivista Leggere. Compagna per quasi 40 anni di Leopoldo Pirelli, apre la propria casa milanese a intellettuali e artisti, fra cui Pollini, Abbado, Marcuse e Inge Feltrinelli. Si impegna in politica e nel 1990 viene eletta come indipendente nelle liste del PRI. Nel 1999 torna ai libri per bambini e fonda la Baba Libri con la figlia Francesca, in coedizione con la francese L'École des Loisirs. Nel 2003 cede la Rosellina Archinto Editore al gruppo RCS, ma la ricompra 20 anni dopo per tornare a fare libri a modo suo. Instancabile protagonista della cultura, ha presieduto istituzioni in campo teatrale e museale, fatto parte delle giurie letterarie più importanti e fra i molti riconoscimenti è stata insignita dell'Ambrogino d'Oro e della Legion d'Onore.
1: Michele Migone e Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30, buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network.

ascoltatore e ascoltatrice. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti al Sabato del Villaggio di oggi, che è sabato 22 agosto. Sono le 8 meno 10 minuti e inizia il viaggetto senza confini del Sabato del Villaggio fino alle

Sono stato una settimana al mare e vedo con piacere che anche la pubblicità è ancora in vacanza. Quindi un bel drittone fino alle 9:30. Tra pesce fresco e pesce meno fresco. Qui freschissimo UB e Seth Woon da Bandcamp. L'album si chiama Nah.

un Paolino anch'io, effettivamente. Andiamo per i, non diciamo, ma per i tanti. Comunque oggi a Baro ho beccato uno che secondo me c'aveva anche lui.

sapete come fa la musica, ascoltatori e ascoltatrici? When the music hits, you don't feel no pain. A volte arrivano in mente dei pezzi che, boh, da dove? Arrivano, meno male. Tipo questo mi è venuto in mente al mare, Iron Horse, con Sweet Lui.

0: Fra non la conoscevo, ma meno male che me l'hanno fatta conoscere.
1: Ma è di Luisa, terzo piano, biondo, occhi azzurri.
0: Ecco.
1: È la ragazza quella lì.
0: Ah.
1: Sei sicuro?
0: Oddio.
1: No.
0: Se l'è successo. Erano Andrea Mingardi con Gianni in una versione reggae di Fat Man Der Da Tuma.

0: a Tulka Tulsentun, dove da King of Convenience remixano Cornelius. Cornelius che ha fatto un disco nuovo, anzi, un attimo.
1: Diesen Tag flattest du der Post.

Madre de Dios quando si incontrano due vertigini musicali come queste due cose esce fuori. Non so voi, ma a me mandano il solluchero. Si dice solluchero? Quella roba lì. Troppo. Come vi dicevo, Cornelius, cavoli, mi ricordavo che avevano mandato qualcosa, è uscito il suo disco nuovo il giorno di 19 di agosto,

Cornelius è un genio. È da mo', eh? Ho raccontato quella volta al Palazzo Sardi il concerto di Cornelius. Cosa ci stava? 7.000-8.000 persone. Eravamo 70. Tanto pagava pantalone. Ehi cazzo, ehi cazzo. Ma vada via.

in patua, Jamaican patua, bellissimo testo di A Wedding Feel Like. A proposito di spioni istituzionalizzati, ma che cazzo, fateci vivere.

Back, no, no, no, turning back. Era l'MC Sean, prodotto da Marley Marl, se non ricordo male. In a mind is a terrible thing to waste.

Chissà, ho scoperto anche Johnny Sax al mare. Preferisco Ludovic Navarro in arte Saint-Germain col suo flute.

Lo studio qua, io si sono fatte le 9:15, meno 17, e tutto va bene, spero altrettanto con voi ascoltatori e ascoltatrici.

Era il trio chiamato De La Soul. Uno di loro tre purtroppo quest'anno è mancato. E il pezzo era Treadwater.

di Crosby e Nash, che è uno di quelli che mi porterei sull'isoletta. Si intitola, si chiama Whistling Down the Wire. C'ha qualche annetto, si sente anche il vinile che frigge un po', però mi porterei anche Mouth, soprattutto in questa versione fatta da Brad Pips come Tiger and Woods.

Intanto abbiamo scavallato le 9 da 4 minuti, ascoltatori e ascoltatrici. Quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa do sabato do villaggio. Che vi ringrazia per l'ascolto, così in anticipo, sulla fiducia.

crazy for it. You gotta do something.

Cosa faccio? Bombardo, oggi spacco tutto. Chiudo lo struto. Chiudo lo stretto. Lo strozzo. When two tribes go to war. Cantava Frango. E stop.

Saluto con piacere la Spagna, in particolare Cadiz, dove se la ballano gli amici con Los Hermanos Español. E dopo Frankie abbiamo l'ultima, perché sì, perché è tardi. Ascoltatori, ascoltatrici, era il sabato del villaggio che tornerà sabato prossimo sempre tra le 8 meno un quarto e le 9 e mezza da Radio Popolare, ovviamente. E vi lascio con la lunga perdente bossa fatta da Peter Krudel per il pezzo di Ronnie Size, Represent Heroes. Buona settimana a tutti e a sabato prossimo.

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Insieme fino alle 22:30 per una nuova puntata di Blue Lines.

Ta. Alla lotta contro l'ingiustizia, perché è il giorno di Sacco e Vanzetti. Condannati a morte, condannati alla sedia elettrica, il 23 agosto. ...1927, quindi 99 anni fa. Un bel film, una bellissima colonna sonora di Ennio Morricone con John Baez.

registrata negli studi di Abbey Road. Elisa. E prima era il boss. Radio Popolare, questa è Blue Lines. La musica di Radio Pop del sabato sera.

ormai intro degli XX fa parte della colonna sonora di Blue Lines. Diteci cosa ne pensate del nuovo singolo che annuncia il nuovo album dei Fontaine DC. Io lo trovo eccezionale, però sta a voi dire la vostra.

Marian, comunque leggerò i vostri messaggi domani mattina. Durante l'apertura musicale di Radio Popolare, l'apertura della domenica. La voce di Indra Jab è eterna.

Colonna sonora del film di Nolan, Interstellar. Hans Zimmer. Lei è una novità assoluta, si chiama Noor. E questo è il suo nuovo album, si chiama 1900 giorni. 1900 giorni di amore, di una grande storia, poi finita come finita.

è bello questo viaggio. Da Londra a Bristol, a Dublino. E adesso siamo nel deserto del Mali.

questa estate segnata dalla siccità. Questa invece è una un regalo da Niccolò Vecchia.

Questo brano si chiama Four Friends Everywhere. Allora, il gruppo si chiama The Dirty Column, poi magari vi racconteremo la loro storia. Intanto ce lo godiamo.

0: Liberiamo il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Queste le parole di Papa Leone al meeting di Rimini, un discorso politico contro chi genera povertà e diseguaglianze. Macron promette nuovi missili intercettori all'Ucraina dopo la strage di civili del centro commerciale di Kryvyi Rih. I volenterosi parleranno di nuovi aiuti nel vertice di lunedì. Intanto Putin ammette per la seconda volta che i droni ucraini stanno danneggiando l'economia russa. Un altro nubifragio nel Mediterraneo, un'altra barca piena di migranti affondata. Erano 16, per ora c'è solo un superstite. Tra le vittime una donna incinta. La destra critica le contestazioni di Taranto a Giorgia Meloni durante la cerimonia dei giochi del Mediterraneo. Poli Bortone, sindaca di Lecce, chiede addirittura le scuse della città. Sentiremo la risposta che ha dato a Radio Popolare l'associazione Giustizia per Taranto. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è stato un papa profondamente politico quello sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Papa Leone si è scagliato contro le logiche di potere e di profitto che generano guerre, povertà e diseguaglianze in giro per il mondo. Nel suo discorso, durato una ventina di minuti, ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per tutti i cattolici. Sentiamo un estratto.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
0: Un discorso che si è concentrato su quello che succede nel mondo, ma senza dimenticare le istituzioni e i movimenti all'interno della Chiesa, proprio come Comunione e Liberazione, che è stata invitata a costruire un approccio nuovo del cattolicesimo. Il commento di Paolo Naso, politologo e studioso dei rapporti tra religione e società.
2: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni.

0: di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione, ancora una volta, è tra una visione, diciamo, della sicurezza, contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
1: La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare le capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Emmanuel Macron ha espresso a Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi in cui è stato colpito un centro commerciale causando 16 morti e 130 feriti. Poi il presidente francese ha annunciato l'invio di nuove batterie antiaeree e ha chiesto ai partner europei di fare altrettanto. Lunedì a Kiev ci sarà il vertice dei volenterosi, in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini.
2: Da settimane ormai l'Ucraina subisce una mortifera pioggia quotidiana di missili balistici e droni bombardieri con motori potenziati, che la difesa antiaerea di Kiev a corto di missili intercettori, a cominciare dai famigerati Patriot americani, è palesemente incapace di arginare. Impelagata nella guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump ha dirottato le batterie antimissili Patriot promesse all'Ucraina verso le proprie basi e i propri alleati in Medio Oriente, da Israele agli Emirati, da cui gli appelli accorati, ormai altrettanto quotidiani, del presidente ucraino Zelensky e i propri alleati per ottenere sistemi di missili intercettori terra-aria. Nell'emergenza sanguinosa dei civili uccisi in Ucraina dai bombardamenti russi che aumentano ogni giorno e a 2 giorni da una nuova riunione della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, una prima risposta alla richiesta urgente di Zelensky è arrivata oggi da Emmanuel Macron, principale artefice della coalizione internazionale pro-Ucraina, che dopo una telefonata di 2 ore con Zelensky ha annunciato con un comunicato su X l'invio di batterie di intercettori SMPT Mamba di fabbricazione franco-italiana in dotazione all'esercito francese, che però ne conta appena 8. Nello stesso comunicato il presidente francese invita gli altri membri della coalizione a fare altrettanto, ben sapendo che sono almeno 8 dei paesi cosiddetti volenterosi ad essere dotati di Patriot americani che potrebbero essere resi disponibili per l'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Dopo l'attacco al centro commerciale di Kryvyi Rih, la risposta ucraina non si è fatta attendere. Droni di Kiev hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon, nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Ozon è uno dei colossi dell'e-commerce del paese, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già stati presi di mira diverse volte. Per la seconda volta in poco tempo in Russia si è dovuto ammettere che i raid ucraini hanno provocato danni all'economia. 6 paesi dell'Unione Europea, fra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extraprofitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. I loro profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. Può sembrare una contraddizione, ma la guerra fa temere una scarsità di petrolio e carburanti e i prezzi aumentano. Gli aumenti però sono superiori ai costi e generano guadagni maggiori. Per questo i ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna avrebbero chiesto di discutere la possibilità di mettere una tassa nella riunione dei ministri delle finanze che si terrà a Dublino il mese prossimo. La tensione non è mai stata così alta tra Turchia e Israele. Ieri l'annuncio di Ankara di aver spiccato un mandato di cattura internazionale per Benjamin Netanyahu. Il giorno prima c'è stato il bombardamento israeliano di una base militare in Siria, dove, secondo il governo di Tel Aviv, i turchi stavano per inviare truppe. Ma è una tensione che può sfociare in un confronto militare diretto? Sentiamo l'opinione di Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica, esperta di Medio Oriente.
3: L'opinione di tutti gli osservatori è che non siamo di fronte al rischio di una escalation militare tra Turchia, Israele e Medio Oriente, insomma all'inizio di una nuova guerra, ecco, per intenderci, ma certamente le tensioni latenti, anche quelle esplicite, sono aumentate negli ultimi tempi e c'è il rischio di una conseguenza indesiderata, come si dice, no? Soprattutto in Siria, dove ci sono truppe turche, dove Israele è tornato a bombardare anche nelle ultime ore, e se ci fosse un incidente, l'uccisione di un soldato turco, il ferimento, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
4: Ma l'oggetto del contendere è la Siria.
3: In Siria, dove la tensione, la competizione tra i due paesi rischia di esplodere, perché in Siria gli obiettivi di Erdogan e Netanyahu, della Turchia e di Israele, sono diametralmente opposti. La Turchia ha fatto un investimento decennale sull'opposizione siriana, sui ribelli armati che poi sono arrivati al potere con al-Shara, l'ex jihadista Jolani, e la Turchia ha un patto di ferro con l'attuale presidenza siriana e vuole una Al-Shara forte. Israele, al contrario, non si fida per la biografia, per la storia personale che viene dallo jihadismo di Al-Shara, e vuole un presidente siriano debole, non vuole lasciare i territori che occupa nel Golan, continua insomma a infilare il naso nelle questioni che riguardano i drusi nel sud, per cui diciamo gli interessi sono proprio diametralmente opposti, e nel mezzo ci sono gli americani che hanno fatto una scommessa su Al-Shara e quindi anche sulla Turchia, e non vogliono, in questo entrando anche in rotta di collisione con Netanyahu, non vogliono che Israele si intrometta in questa dinamica, insomma vogliono che la Siria sia uno Stato unito e forte anche in funzione anti-iraniana.
1: Mentre in Europa e soprattutto in Italia si è accesa la discussione sui dublinanti, cioè i migranti arrivati in Italia che poi si sono spostati negli altri paesi dell'Unione, nel Mediterraneo si continua a morire. Oggi la Tunisia ha comunicato il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 16 persone, 4 corpi senza vita sono stati recuperati, uno era di una donna incinta. C'è un superstite, mentre tutti gli altri risultano dispersi. L'imbarcazione era partita dalle coste tunisine, la zona di El Ketef, diretta verso l'Italia. Dopo circa 6 ore di navigazione, l'imbarcazione sarebbe affondata al largo della stessa zona. Vietato fischiare, Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri sera a Taranto, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha contestato a suon di fischi la presidente del Consiglio. La sindaca di Lecce, Adriana Polibortone, ha parlato di episodio sgradevole, auspicando le scuse della città. Invece diversi esponenti di Fratelli d'Italia hanno definito i contestatori una sparuta minoranza organizzata che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa. È stata una contestazione spontanea, ha replicato l'associazione Giustizia per Taranto. Dell'associazione fa parte Giuseppe Rusciano. Ascoltiamolo.
5: Nessuno deve chiedere scusa, almeno Taranto non deve assolutamente chiedere scusa, ma è la politica nazionale che dovrebbe chiedere scusa a Taranto per quello che non ha fatto negli ultimi almeno 14 anni, ossia da quando, per dire, esiste a livello nazionale la questione Ilva. La questione Ilva è molto più antica, però diciamo a livello nazionale è esplosa nel 2012. Poi, come dicevano i latini, vox populi vox dei, e quindi la voce del popolo è la voce di Dio, vuol dire che se la gente, uno stadio di 20.000 persone ha fischiato ed è stato addirittura detto che erano tutte situazioni organizzate, diventa un po' difficile organizzare 20.000 persone su uno stadio del genere, quindi è partita veramente in modo spontaneo questa forma di protesta. Beh, vuol dire che c'è qualcuno che a Roma si deve fare più di qualche domanda. Poi della Polibortone sinceramente non mi meraviglia, una persona che è cresciuta nel partito di Almirante non condivide il dissenso e fosse per lei lo silenzierebbe, però grazie a Dio il 2 giugno di tanti anni fa abbiamo votato democrazia e non monarchia, quindi abbiamo scelto la democrazia e la Repubblica, e quindi il dissenso è il sale della democrazia, e quindi la Meloni, un po' come Trump, il suo ex idolo, se ne devono fare una ragione.
1: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M. Archinto, nel corso della sua carriera, ha avuto il merito di diffondere in Italia i più grandi disegnatori stranieri e di lanciare nel mondo i disegnatori italiani. Ira Rubini.
6: Che ai bambini si possano dare anche libri belli può sembrare oggi un'osservazione di buon senso educativo, ma all'inizio degli anni 60 rappresentava una vera rivoluzione culturale. In Italia in quegli anni i bambini leggevano raccontini moralistici da sussidiario o polverosi classici tradotti e illustrati in modo datato. Fu Rosellina Archinto a introdurre in Italia testi e illustrazioni che riscattarono dall'Ottocento i libri italiani per l'infanzia. Genovese, laurea in economia e commercio a Milano, studi americani alla Columbia, Rosellina Archinto fonda nel 1963 la M Edizioni, seguendo i consigli di amici come Gian Giacomo Feltrinelli, chiamando grandi nomi dell'illustrazione internazionale come Sendak, Ungerer, Mordillo e lanciando futuri maestri come Munario, Luzzati. Nel frattempo, dal matrimonio con Alberico Archinto, di cui manterrà il cognome, nascono 5 figli, primi destinatari dei suoi libri. Negli anni 80, rimasta vedova, vende la M Edizioni, divenuta troppo impegnativa, ma fonda quasi subito la Rosellina Archinto Editore, focalizzandosi sui grandi epistolari letterari come quelli di Rilke, Proust o Malerba. Intanto pubblica per 10 anni la rivista Leggere. Compagna per quasi 40 anni di Leopoldo Pirelli, apre la propria casa milanese a intellettuali e artisti, fra cui Pollini, Abbado, Marcuse e Inge Feltrinelli. Si impegna in politica e nel 1990 viene eletta come indipendente nelle liste del PRI. Nel 1999 torna ai libri per bambini e fonda la Baba Libri con la figlia Francesca, in coedizione con la francese L'École des Loisirs. Nel 2003 cede la Rosellina Archinto Editore al gruppo RCS, ma la ricompra 20 anni dopo per tornare a fare libri a modo suo. Instancabile protagonista della cultura, ha presieduto istituzioni in campo teatrale e museale, fatto parte delle giurie letterarie più importanti e fra i molti riconoscimenti è stata insignita dell'Ambrogino d'Oro e della Legion d'Onore.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet. Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample e oggi iniziamo subito con Ring My Bell di Anita Ward del 1979. Io sono Federica Zamboni e quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red.

io mi sono fatta un po' travolgere da questa lentezza agostana e ce lo siamo ascoltati tutto. Dura circa 8 minuti e fra l'altro una credenza social è che questo pezzo sia propiziatorio per manifestare abbondanza, ricchezza, soldi, amore, e chi siamo noi per negarcelo? Adesso vi propongo il brano che è uscito nel 2026, che lo campiona e che mi ha fatto venire voglia di proporvelo, ed è The HRMV, Ring My Bell. You can re-

Per gli altri campionamenti mi sono affidata a una ricerca sul sito usample.com, veramente ve lo consiglio sempre, e ci ascoltiamo dunque di DJ Jazzy Jeff e Fresh Prince, quello di Bel Air, del 1991, Ring My Bell.

questa versione campionamento mi piace un sacco, un pochino più veloce, si intitola Unreleased da The Sugar Free del 2007. E adesso chiudiamo questo segmento dedicato a I Ring My Bell con una cover versione reggae delle Blood.

Lo scorso weekend in Inghilterra c'è stato un festival, si chiama Boomtown, una bomba, e una canzone, in realtà un remix ragga jungle di un brano dancehall, è diventato un anthem. Il pezzo è ancora unreleased, dunque vi propongo l'originale di Mavado, Wademadu.

Adesso ci ascoltiamo qui a Snippet, una band inglese indie fortissima, sono i The Skinner Brothers, anche loro hanno performato al Boomtown, e ci ascoltiamo la loro Nothing on Me.

questi erano i Madness con la loro One Step Beyond, pubblicata nel 1979, in realtà cover del brano di Prince Buster del 1964 che adesso ci andiamo subito a sentire. Anche loro hanno performato al Boomtown, hanno aperto il palco grande e sono una delle maggiori reference degli Skinner Brothers che ci siamo ascoltati prima.

E adesso ci ascoltiamo qui a Snippet la cover di Bad Guy interpretata dagli Interrupters del 2019, e il sito Who Sample Me indica che loro campionano Prince Buster nel bridge.

No, non è domenica, è sabato sera, state sempre ascoltando Snippet. Infatti la domenica ricordiamo che c'è sempre Vito War con la sua Reggae Radio Station. Questo era Damian Marley con la sua Welcome to Jamrock del 2005. In realtà avevo sentito una cover di questo brano che purtroppo non sono riuscita a trovare, dunque vi propongo l'originale. Questo brano è stato campionato, io lo conoscevo ma non li avevo mai collegati, da Lil' Kim nella sua Lighters Up.

0: E adesso qui a Snippet ci ascoltiamo una crew che mi piace un sacco e sono gli Inna Cantina. E innanzitutto ce li ascoltiamo con la loro Badadan, dove citano anche Welcome to Jamrock.
1: Alright, Cantina Song.
2: Real talk.
1: Original from

Dice sia stato, hanno fatto uno show gratuito a Londra settimana scorsa e poi sono stati guest star del main artist del Boomtown, che era Skrillex, e hanno fatto un po' di back to back con lui sul palco. A proposito di Chase Status, ci ascoltiamo un altro loro brano del 2017, Real No More, feat. Shy FX e Kiko Boom.

Io inizio a salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete potete riascoltare le puntate o sul sito di Radio Popolare sulla pagina di Snippet o sul mio Mixcloud/MissinRed. Adesso questo brano dei Chasen Status è stato campionato ancora da Lina Cantina feat. Albo Rosi e Sino nella loro Si senti il fuoco del 2025. E a chiudere ci ascoltiamo due brani di Shy FX feat. King, la prima è Nobu e il secondo è La Prima. Ciao a tutti, buona serata da me Federica Zamboni, a.k.a. Miss

0: dai.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Gurbald e vi do benvenuto a questa nuova trasmissione di Riverberi. Questa puntata ho il piacere di avere con me in studio DJ Luz. Ciao Luz.
3: Ciao a tutti, molto piacere, sono molto contento, grazie per l'invito.
2: Allora Luz, partiamo subito, ci vuoi un attimo raccontare un po' la tua storia, più o meno brevemente chi sei e cosa fai?
3: Allora, brevemente, un po' difficile perché io parlo tanto. Proviamo.
2: Ok.
3: Allora, io sono Luz, sono venuto di Brasile da 3 anni che sono in Italia, a Milano. In questo periodo faccio musica funk brasiliano, faccio un mix di musica elettronica che è la mia base, che la cosa che io ho iniziato, quando ho pensato a diventare un DJ, ho iniziato con la musica elettronica. Quindi è sempre stata la mia base e faccio questo mix tra musica elettronica e funk brasiliano a Milano. Faccio il mio giro qua a Milano, già ho suonato già in altri posti, Roma, Torino, Bergamo, sempre in Italia. Non ho sbloccato ancora altri paesi, ancora. E basicamente così.
2: C'è un attimo a spiegare come hai iniziato a suonare e che tipo di musica facevi all'inizio e poi come è cambiato il tuo percorso per fare ciò che stai facendo attualmente.
3: Allora, il mio percorso è iniziato più o meno 10 anni fa in San Paolo, Brasile. Suonavo techno. Sempre ho suonato techno e house, techno, house, minimal, e ogni anno mio gusto musicale si cambiava, perché quando iniziamo non sappiamo molto bene cosa vogliamo fare, e ogni giorno trovi una cosa che ti piace di più, quindi sempre vai cambiando, quindi ogni anno era un luz diverso. E prima della pandemia suonavo basicamente house e techno, minimal e house. Dopo la pandemia ho iniziato un po' con electro, ho iniziato a scoprire breakbeat, garage, questa cosa che fino ad oggi mi piace tantissimo. E ho fatto la mia storia lì in Brasile, principalmente in São Paulo, fino al 2023. Ho suonato in diversi locali, ho creato il mio collettivo che si chiama SSKN, che ho fatto con i miei amici di São Paulo. Abbiamo creato una situazione molto bella, abbiamo fatto diverse collaborazioni con collettivi, altri collettivi, con clubs molto famosi lì in São Paulo. E poi da 2023, quando sono venuto qua, ho smesso un po' con la SSKN, e basicamente io ho nato un'altra volta, come si dice?
2: Sei rinato.
3: Sono rinato, bravo. Sono rinato perché qua ho trovato di fare quella cosa che facevo in Brasile, però ho fatto qualcosina, però non è che mi sono trovato tanto bene. E poi a un certo punto ho iniziato a uscire di più, fare conoscenza, conoscere nuove persone, e basicamente, perché c'è tanta cosa indietro, però basicamente ho conosciuto dei ragazzi di Stanza Club, che hanno un format bellissimo, che fanno live sets.
2: Approfittiamo per fare un shout out a Rufus, che anche lui è stato ospite di questa trasmissione l'anno scorso, e anche Maxwell.
3: Sì, sono 2 fratelli, sono grandissimi. Grazie a loro che oggi faccio funk, possiamo dire, perché quando ho fatto il primo set con loro, era ottobre di 2024. Ottobre di 2024, non ero ancora su funk brasiliano, era sempre con house, techno, quella cosa. E a un certo punto lui mi dice: ma Luz, tu sei brasiliano, perché non fai funk brasiliano? No, ma io non ho mai suonato funk. Io in Brasile ero sempre negli eventi, feste di funk, però non ho mai suonato. Ah, prova una volta. Quindi da lì ho iniziato a capire un po', dai, facciamo. E nel mio compleanno del 2025 ho detto a Rufus, facciamo il mio compleanno da stanza. E lui mi fa: ma certo, e così. Certo, Lutz, facciamo il tuo compleanno. Minchia, io so imitare uguale la sua voce. Certo, Lutz, facciamo il suo compleanno. E quindi da lì ho fatto un set di funk. Mi è piaciuto un botto, perché ho fatto quella cosa che mi piace, musica elettronica con funk, è andato benissimo. Però prima di questo ho fatto qualche serata che mi hanno chiamato per fare funk, e da lì ho iniziato a cambiare un po'. Non era più quella cosa, quello Luz di Brasile che suonava solo musica elettronica, perché anche funk brasiliano è musica elettronica, basicamente è nato del Miami Bass, quindi è sempre funk. E ho iniziato a fare il mio funk, che vedo che è bello al mio modo, e da lì ho iniziato a uscire diverse situazioni molto belle qui a Milano. Ho iniziato a suonare con Fervo Fluxo, che è un collettivo che fino ad oggi siamo insieme, un collettivo da Londra, che fanno Londra, Amsterdam, Lisbona, Barcellona, Parigi, Milano, Roma. E fino ad oggi abbiamo fatto una prova, perché loro hanno visto il mio set di stanza di funk, tramite Sgamo anche, perché conosci Sgamo?
2: Sì, sì.
3: Sgamo abbiamo fatto, io ho dimenticato di una cosa molto importante. Prima di questo abbiamo fatto una serata io e Sgamo con Musão, che è un DJ molto forte in Brasile, anche in Europa, Asia, hai fatto una tour, lui ha suonato a Lollapalooza di India.
2: Sì, ho presente.
3: DJ Musão, fortissimo, e ho fatto con Sgamo una serata con lui a Milano. È andata benissimo, era un martedì che c'era la pioggia, abbiamo iniziato con pubblicità domenica, lunedì, martedì, festa. È andato benissimo, abbiamo spaccato questo giorno, e da lì ho fatto questa collaborazione con Sgamo. Tramite Sgamo ho conosciuto Anthony, che è il proprietario di Fervo Fluxo, e lui mi fa: ho sentito Sgamo, lui è inglese, non parla italiano, ho sentito Sgamo, mi hai detto di te, ho visto anche il tuo set da Stanza Club, mi è piaciuto molto, ci volevo invitare a fare una serata con Musão, perché Musão, questo DJ, doveva venire, era febbraio dell'anno scorso, e lui, come tu già conosci Musão, ci volevo chiamare per fare l'apertura della serata. Ma certo, super volentieri, perché Fervo era una serata che io ero sempre presente. Como, non come DJ, come
2: a ballare,
3: sì. E quindi quel giorno lì Musão è perso l'aereo, hai fatto Dublin, e hanno beccato lui nell'aereo, nell'aeroporto, hai perso l'aereo, non è venuto. E il proprietario di Fervo mi fa: Luz, adesso non c'è Musão, ce la fai a fare tutta la serata? Ma certo, ci sono, facciamo. Abbiamo fatto un back to back tutta la serata, è andato benissimo, da lì abbiamo creato questo rapporto. Oggi sono resident di Fervo in tutto il territorio italiano, tutti gli eventi che abbiamo in Italia io ci sono con loro. Spero che nel prossimo mese possiamo sbloccare anche altre situazioni fuori Italia. Stiamo lavorando per questo. E niente, basicamente questa è la mia traiettoria di forma molto resumida, come si dice?
2: Riassunta.
3: Riassunta, grazie. Okay. Scusa, il mio italiano a volte fa cagare.
2: Fa niente, fa niente. Ma dato che tu hai, diciamo, fatto un bel parte della tua carriera in Brasile, vorrei, diciamo, sfruttare questa risorsa per chiederti com'è la scena in Brasile. Secondo me, agli ascoltatori di Radio Popolare farebbe molto piacere scoprire com'è la vita notturna a São Paulo.
3: In São Paulo, basicamente, è il cuore della musica elettronica, mm-hmm. che era quello giro che facevo io in São Paulo, musica elettronica. Quindi era tutto centralizzato a São Paulo. Però Rio de Janeiro anche, ci sono diverse situazioni bellissime. Bahia, ci sono posti paradiso, anche a nord-est di Brasile. Però gli eventi più grossi erano più centralizzati in São Paulo e Rio de Janeiro. Possiamo dire. E però in São Paulo la situa di musica elettronica era molto, c'era il mainstream, il commerciale, c'era quello underground, diciamo, che era più il techno, come posso spiegare, il techno melodico, quella cosa che nei music, capito? Quella cosa più, che oggi possiamo dire che è un po' commerciale.
2: Ok.
3: Anima. Mm-hmm. Quello Tale of Us. Perché prima Tale of Us era bello, mi piaceva. E quindi c'era questo underground e c'era l'underground vero, che era tipo gli eventi di collettivi di persone che tipo non c'erano tanto investimento, facevano degli eventi tipo i magazzini occupati. Questo era molto bello. E questo era il mio giro, basicamente, dove ho conosciuto i ragazzi che mi hanno dato la mia prima opportunità di suonare, che si chiamano Insanity. Infatti, il format che ce l'ho oggi, che si chiama DJ Losing Friends, è un po' copiato, no? Però basato nel...
2: Hai preso ispirazione.
3: Ispirazione. Dell'Insanity in Friends, che è stata la prima festa che ho suonato come DJ. Mi hanno dato l'opportunità i miei amici Felipe e Alan, che sono i miei fratelli. E quindi ci sono queste persone, questi ragazzi che non hanno tanto soldi, però fanno un movimento bellissimo, che portano DJs bravi DJs tipo grossi di Europa e fanno venire in Brasile e fanno la sito.
2: E il funky in tutto questo dove si colloca?
3: Allora, il funky, io sono sempre andato in eventi di funky con i miei amici nelle favelas, con i miei amici, e, però non ho mai suonato. Era una cosa che ascoltavo sempre. Io sono brasiliano, se ti dico che non ascolto funk, sono un po' fuori. Chi non ascolta funk non è buona persona. Però io sempre ho ascoltato funk, principalmente quello funk carioca. Io sono molto nostalgico. Il mio gusto musicale è nostalgico, posso dire. Mi piace cose vecchie. Quindi quella cosa lì, anni 2000, funk anni 2000, hip hop anni 2000... tutto, anni 2000 mi piace tantissimo, anni 90 anche, e quindi ho ascoltato tutta la mia vita DJ Malboro, Os Havaianos, MC Luan, posso rimanere tutto il giorno qua a dire le mie referenze. E il funk è stato parte della mia vita da quando mi capisco per gente. Però non ho mai suonato, era sempre lì in Brasile, era sempre techno house minimal break, elettro. E qua in Italia, dopo che sono successe queste cose, ho conosciuto queste persone che mi hanno spinto, mi hanno aiutato a capire diverse situazioni diverse, oggi mi sento bene. Mi sento bene di avere queste persone che mi hanno detto: Luz, ma prova a fare questo. Perché no? Tu sei brasiliano. Tipo, sembra che io stavo scappando di quello che sono, capito?
2: Sì.
3: Però oggi mi sento benissimo, mi sono trovato molto bene con il funk. Faccio questo mix che è musica elettronica con funk, che secondo me va bene, no? Secondo me ci sono i miei amici qua che dicono che sì. Grazie, ok.
2: Ok, dato che negli ultimi anni il funk è diventato molto popolare, quasi è impossibile non ascoltarlo se vai in una serata, esce fuori anche spesso il tema dell'appropriazione culturale. Tu cosa ne pensi a riguardo?
3: Allora, questo è una cosa molto... Devo essere molto preciso per non sbagliare. Però, cioè, io sono d'accordo con questa cosa di appropriazione culturale, però allo stesso tempo no. È un sì e un no. Ci spiego. Oggi possiamo vedere diverse persone che fanno il funk solo per stare dentro di quello che le persone ascoltano. Non è una cosa vera, è una cosa, possiamo dire che è una cosa finta. Ci sono diverse persone che fanno cose finte. Per me, se tu non fai una cosa vera, io non ascolto. Io sono da 10 anni che faccio musica, io ce l'ho un po' di orecchio, io capisco un po' di musica, non è che sono un genio, un mestre, però capisco un po'. Quindi si vede quando è una cosa che non c'è base. Sono nato lì, sono cresciuto lì, quindi non so cosa sto dicendo. Però allo stesso tempo che dico che non sono d'accordo, sono d'accordo con la questione di appropriazione, perché se tu non rispetta, se tu non hai rispetto per quello che hanno fatto da tanti anni, non hai senso se tu inizi a fare una cosa senza capire la storia. In Italia abbiamo tante serate di funk, però posso dire così, serate,
2: se si vai pure,
3: serate che fanno cagare,
2: ok,
3: ci sono tante serate che fanno cagare, che mettono lì il nome Brasile, baile, favela, capito? Mettono musica funk, reggaeton, musica latina e stiamo facendo funk. Io non sono d'accordo con questo, perché se tu non capisci quello che sta facendo, se tu non hai rispetto per quello che sta introducendo, tu fai anche le persone che sono lì sbagliare, perché non stanno ascoltando la cosa vera, la cosa giusta. Stanno ascoltando le porcate, capito? Tipo, oggi ci sono tante cose di musica generata da AI, questi funk, a me non piace. Ci sono persone che piacciono, però a me non piace, perché prima di tutto è una cosa girata da intelligenza artificiale, quindi non c'è una persona che ha creato quella cosa. È creato 100% da un prompt, da una macchina, da una intelligenza artificiale, quindi non c'è arte in questo. È una cosa che hai messo lì il mouse nel computer e hai creato. E tu fai queste persone uscire di casa a fare una serata e ascoltare questa musica. Non senza senso, capito?
2: Mm-hmm.
3: Abbiamo una tecnologia, oggi molto diversa di prima. Prima c'erano i vinili, oggi ci sono le CDJs, le lettori, puoi vedere BPM, puoi vedere tutto. Però fino a quando che vogliamo usare la tecnologia per creare musica, non va bene creare musica. Possiamo usare la tecnologia per la musica, ma creare una musica 100% da zero non va bene. E queste serate che al mio punto di vista fanno cagare, è così, loro mettono quella musica commerciale, quella musica che noi brasiliani non ce la facciamo più ascoltare, e mettono queste musiche di funk, quello P-H-O-N-K, funk, non è neanche funk, è funk.
2: Sì.
3: Quindi a me non piace, non sono d'accordo con questa cosa, e solo per concludere, questa cosa di in questo giro, secondo me è una cosa appropriata, appropriazione, perché non è una cosa vera, è una cosa che le persone fanno per soldi, va bene, abbiamo bisogno di soldi, però ci sono tante cose prima. Se tu fai una cosa vera, il soldi arriva. Io come DJ non ho fretta, io sono da 10 anni che sono così, non cambierò mai. Un giorno arriveranno le persone che piacciono la mia musica per quello che sono io, non un fake, capito? Basicamente è così.
2: È stata, diciamo, una chiacchierata molto interessante. Io vorrei parlare ancora, ma il tempo alla nostra disposizione sta finendo. L'ultima domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti è: ci spieghi un attimo che mix ci hai preparato, cosa andiamo ad ascoltare?
3: Il mix che ho preparato è un mix che basicamente la base del funk, quello Miami Bass vecchio anni 80-90, e con un po' di musica attuale nel genere dubstep e break, un botto di garage, e sempre facendo un po' di bass, Miami bass lì, funk, qualche funk mandelão, come posso dire mandelão, capisci funk mandelão? Funk mandelão,
2: no, purtroppo ce lo devi spiegare,
3: è quella cosa che fai rumore, che fai,
2: ok,
3: che si capisce subito, ah, questo è funk, è quella cosa che fai rumore veramente, con molto garage, perché o che garage per me è quello che collega tutto, che collega la musica elettronica con il funk brasiliano, il garage. E o che garage breakbeat è la cosa che collega per me il funk brasiliano, che è musica elettronica.
2: Grazie per essere stato qua in studio con noi, DJ Luz. Io e gli ascoltatori e ascoltatrici vi do appuntamento a sabato prossimo. Ricordo ai cari ascoltatori e ascoltatrici che la puntata di stasera sarà riascoltabile come podcast sul sito di Radio Popolare. Vi auguro un buon ascolto, una buona serata. Arrivederci.

0: Liberiamo il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Queste le parole di Papa Leone al meeting di Rimini, un discorso politico contro chi genera povertà e diseguaglianze. Macron promette nuovi missili intercettori all'Ucraina dopo la strage di civili del centro commerciale di Kryvyi Rih. I volenterosi parleranno di nuovi aiuti nel vertice di lunedì. Intanto Putin ammette per la seconda volta che i droni ucraini stanno danneggiando l'economia russa. Un altro nubifragio nel Mediterraneo, un'altra barca piena di migranti affondata. Erano 16, per ora c'è solo un superstite. Tra le vittime una donna incinta. La destra critica le contestazioni di Taranto a Giorgia Meloni durante la cerimonia dei giochi del Mediterraneo. Poli Bortone, sindaca di Lecce, chiede addirittura le scuse della città. Sentiremo la risposta che ha dato a Radio Popolare l'associazione Giustizia per Taranto. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è stato un papa profondamente politico quello sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Papa Leone si è scagliato contro le logiche di potere e di profitto che generano guerre, povertà e diseguaglianze in giro per il mondo. Nel suo discorso, durato una ventina di minuti, ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per tutti i cattolici. Sentiamo un estratto.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
0: Un discorso che si è concentrato su quello che succede nel mondo, ma senza dimenticare le istituzioni e i movimenti all'interno della Chiesa, proprio come Comunione e Liberazione, che è stata invitata a costruire un approccio nuovo del cattolicesimo. Il commento di Paolo Naso, politologo e studioso dei rapporti tra religione e società.
2: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione diciamo della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
0: La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare le capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Emmanuel Macron ha espresso a Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi in cui è stato colpito un centro commerciale causando 16 morti e 130 feriti. Poi il presidente francese ha annunciato l'invio di nuove batterie antiaeree e ha chiesto ai partner europei di fare altrettanto. Lunedì a Kiev ci sarà il vertice dei volenterosi in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini.
3: Da settimane ormai l'Ucraina subisce una mortifera pioggia quotidiana di missili balistici e droni bombardieri con motori potenziati che la difesa antiaerea di Kiev, a corto di missili intercettori, a cominciare dai famigerati Patriot americani, è palesemente incapace di arginare. Impelagata nella guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump ha dirottato le batterie antimissili Patriot promesse all'Ucraina verso le proprie basi e i propri alleati in Medio Oriente, da Israele agli Emirati, da cui gli appelli accorati, ormai altrettanto quotidiani, del presidente ucraino Zelensky e i propri alleati per ottenere sistemi di missili intercettori terra-aria. Nell'emergenza sanguinosa dei civili uccisi in Ucraina dai bombardamenti russi che aumentano ogni giorno e a due giorni da una nuova riunione della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, una prima risposta alla richiesta urgente di Zelensky è arrivata oggi da Emmanuel Macron, principale artefice della coalizione internazionale pro-Ucraina, che dopo una telefonata di due ore con Zelensky ha annunciato con un comunicato su X l'invio di batterie di intercettori SMPT Mamba di fabbricazione franco-italiana in dotazione all'esercito francese, che però ne conta appena 8. Nello stesso comunicato il presidente francese invita gli altri membri della coalizione a fare altrettanto, ben sapendo che sono almeno 8 dei paesi cosiddetti volenterosi ad essere dotati di Patriot americani che potrebbero essere resi disponibili per l'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Dopo l'attacco al centro commerciale di Kryvyi Rih, la risposta ucraina non si è fatta attendere. Droni di Kiev hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon, nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Ozon è uno dei colossi dell'e-commerce del paese, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già stati presi di mira diverse volte. Per la seconda volta in poco tempo in Russia si è dovuto ammettere che i raid ucraini hanno provocato danni all'economia. Sei paesi dell'Unione Europea, fra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. I loro profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. Può sembrare una contraddizione, ma la guerra fa temere una scarsità di petrolio e carburanti e i prezzi aumentano. Gli aumenti però sono superiori ai costi e generano guadagni maggiori. Per questo i ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna avrebbero chiesto di discutere la possibilità di mettere una tassa nella riunione dei ministri delle finanze che si terrà a Dublino il mese prossimo. La tensione non è mai stata così alta tra Turchia e Israele. Ieri l'annuncio di Ankara di aver spiccato un mandato di cattura internazionale per Benjamin Netanyahu. Il giorno prima c'è stato il bombardamento israeliano di una base militare in Siria, dove, secondo il governo di Tel Aviv, i turchi stavano per inviare truppe. Ma è una tensione che può sfociare in un confronto militare diretto? Sentiamo l'opinione di Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica, esperta di Medio Oriente.
4: L'opinione di tutti gli osservatori è che non siamo di fronte al rischio di una escalation militare tra Turchia, Israele e Medio Oriente, insomma all'inizio di una nuova guerra, ecco, per intenderci, ma certamente le tensioni latenti, anche quelle esplicite, sono aumentate negli ultimi tempi e c'è il rischio di una conseguenza indesiderata, come si dice, no? Soprattutto in Siria, dove ci sono truppe turche, dove Israele è tornato a bombardare anche nelle ultime ore, e se ci fosse un incidente, l'uccisione di un soldato turco, il ferimento, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
5: Ma l'oggetto del contendere è la Siria.
4: In Siria, dove la tensione, la competizione tra i due paesi rischia di esplodere, perché in Siria gli obiettivi di Erdogan e Netanyahu, della Turchia e di Israele, sono diametralmente opposti. La Turchia ha fatto un investimento decennale sull'opposizione siriana, sui ribelli armati che poi sono arrivati al potere con al-Shara, l'ex jihadista Jolani, e la Turchia ha un patto di ferro con l'attuale presidenza siriana e vuole una al-Shara forte. Israele, al contrario, non si fida per la biografia, per la storia personale che viene dallo jihadismo di al-Shara, e vuole un presidente siriano debole, non vuole lasciare i territori che occupa nel Golan, continua insomma a infilare il naso nelle questioni che riguardano i drusi nel sud, per cui diciamo gli interessi sono proprio diametralmente opposti, e nel mezzo ci sono gli americani che hanno fatto una scommessa su Al-Shara e quindi anche sulla Turchia, e non vogliono, in questo entrando anche in rotta di collisione con Netanyahu, non vogliono che Israele si intrometta in questa dinamica, insomma vogliono che la Siria sia uno Stato unito e forte anche in funzione anti-iraniana.
0: Mentre in Europa e soprattutto in Italia si è accesa la discussione sui dublinanti, cioè i migranti arrivati in Italia che poi si sono spostati negli altri paesi dell'Unione, nel Mediterraneo si continua a morire. Oggi la Tunisia ha comunicato il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 16 persone, 4 corpi senza vita sono stati recuperati, uno era di una donna incinta. C'è un superstite, mentre tutti gli altri risultano dispersi. L'imbarcazione era partita dalle coste tunisine, la zona di El Ketef, diretta verso l'Italia. Dopo circa 6 ore di navigazione, l'imbarcazione sarebbe affondata al largo della stessa zona. Vietato fischiare Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri sera a Taranto, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha contestato a suon di fischi la presidente del Consiglio. La sindaca di Lecce, Adriana Polibortone, ha parlato di episodio sgradevole, auspicando le scuse della città. Invece diversi esponenti di Fratelli d'Italia hanno definito i contestatori una sparuta minoranza organizzata che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa, è stata una contestazione spontanea, ha replicato l'associazione Giustizia per Taranto. Dell'associazione fa parte Giuseppe Rusciano. Ascoltiamolo.
6: Nessuno deve chiedere scusa, almeno Taranto non deve assolutamente chiedere scusa, ma è la politica nazionale che dovrebbe chiedere scusa a Taranto per quello che non ha fatto negli ultimi almeno 14 anni, ossia da quando, per dire, esiste a livello nazionale la questione Ilva. La questione Ilva è molto più antica, però diciamo a livello nazionale è esplosa nel 2012. Poi, come dicevano i latini, vox populi vox dei, e quindi la voce del popolo è la voce di Dio, vuol dire che se la gente, uno stadio di 20.000 persone ha fischiato ed è stato addirittura detto che erano tutte situazioni organizzate, diventa un po' difficile organizzare 20.000 persone su uno stadio del genere, quindi è partita veramente in modo spontaneo questa forma di protesta, vuol dire che c'è qualcuno che a Roma si deve fare più di qualche domanda. Poi della Polibortone sinceramente non mi meraviglia, una persona che è cresciuta nel partito di Almirante non condivide il dissenso e fosse per lei lo silenzierebbe, però grazie a Dio il 2 giugno di tanti anni fa abbiamo votato democrazia e non monarchia, quindi abbiamo scelto la democrazia e la Repubblica, e quindi il dissenso è il sale della democrazia, e quindi la Meloni, un po' come Trump e il suo ex idolo, se ne devono fare una ragione.
0: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M. Archinto nel corso della sua carriera ha avuto il merito di diffondere in Italia i più grandi disegnatori stranieri e di lanciare nel mondo i disegnatori italiani. Ira Rubini.
7: Che ai bambini si possano dare anche libri belli può sembrare oggi un'osservazione di buon senso educativo, ma all'inizio degli anni 60 rappresentava una vera rivoluzione culturale. In Italia in quegli anni i bambini leggevano raccontini moralistici da sussidiario o polverosi classici tradotti e illustrati in modo datato. Fu Rosellina Archinto a introdurre in Italia testi e illustrazioni che riscattarono dall'Ottocento i libri italiani per l'infanzia. Genovese, laurea in economia e commercio a Milano, studi americani alla Columbia, Rosellina Archinto fonda nel 1963 la M Edizioni, seguendo i consigli di amici come Gian Giacomo Feltrinelli, chiamando grandi nomi dell'illustrazione internazionale come Sendak, Ungerer, Mordillo, e lanciando futuri maestri come Munario, Luzzati. Nel frattempo, dal matrimonio con Alberico Archinto, di cui manterrà il cognome, nascono 5 figli, primi destinatari dei suoi libri. Negli anni 80, rimasta vedova, vende la M Edizioni, divenuta troppo impegnativa, ma fonda quasi subito la Rosellina Archinto Editore, focalizzandosi sui grandi epistolari letterari come quelli di Rilke, Proust o Malerba. Intanto pubblica per 10 anni la rivista Leggere. Compagna per quasi 40 anni di Leopoldo Pirelli, apre la propria casa milanese a intellettuali e artisti, fra cui Pollini, Abbado, Marcuse e Inge Feltrinelli. Si impegna in politica e nel 1990 viene eletta come indipendente nelle liste del PRI. Nel 1999 torna ai libri per bambini e fonda la Baba Libri con la figlia Francesca, in coedizione con la francese L'École de Loisir. Nel 2003 cede la Rosellina Archinto Editore al gruppo RCS, ma la ricompra 20 anni dopo per tornare a fare libri a modo suo. Instancabile protagonista della cultura, ha presieduto istituzioni in campo teatrale e museale, fatto parte delle giurie letterarie più importanti e fra i molti riconoscimenti è stata insignita dell'Ambrogino d'Oro e della Legion d'Onore.

Sono le 10 in punto, ben svegliate ascoltatrici e ascoltatori. Oh, ben trovate ascoltatrici e ascoltatori che siete già svegli da un pezzo. Oggi c'è una giornata che pare fresca e sono uscito con un golfino di cotone perché stamattina, verso le 7 quando sono partito da casa faceva abbastanza fresco. Io per di più, diciamo, non ho l'ausilio dei capelli e quindi bisogna stare attenti anche lì, c'è un po' il problema adesso contrario a quella che è un'ondata di calore, quindi adesso partirà il mugugno su, mi sono preso il raffreddore perché è crollata la temperatura. Ma non è soltanto che non sono più contenti noi che abbiamo un po' il mugugno dentro, ma è proprio la questione che in realtà il tempo è cambiato. Ma c'è Pichetto Fratini, ci pensa, come avete visto intervista su Repubblica, se ve la siete persa. Allora, cosa facciamo in questa terza pagina di Itaca insieme? Io direi un paio di cose che mi divertirebbe fare con voi se avete voglia, se no andremo di musica, ma la prima cosa che farei è un velocissimo giro, sarebbe bello al telefono 0233 001 001, sms 33162, scusate che ho gli occhiali sbagliati come al solito, sms 331 6214013, diretta chiocciola popolare network.it. un disastro oggi, dicevo, un veloce giro fra quelli che andranno allo stadio, perché riapre la Serie A, ragazzi, cioè a me non interessa molto perché non sono un tifoso, ma non voglio assolutamente mancarvi di rispetto. Riparte il tormentone delle domeniche, si diceva una volta, ormai si gioca tutti i giorni praticamente per far giù un po' tanto al chilo, però e quindi se volete fare così, vogliamo fare subito una cosa leggera del tipo si torna allo stadio, che bello, sono articoli che lo dicono bene oggi sui giornali, comunque sia, per essere seri, di questa tradizione che ricomincia, che è detta in qualche maniera i tempi anche della fine ormai dell'estate, o comunque sia del periodo vacanziero per molti, o comunque di un'abitudine che per tantissimi è un punto centrale della loro settimana e forse è uno dei punti di sfogo maggiore, o comunque sia di divertimento, un valore sociale insomma, non soltanto sportivo. E questa è una cosa. Poi invece vorrei giocare con le pagine milanesi di Repubblica e Corriere e trasformarvi in sindache e sindaci per un giorno. Mi dite una cosa che fareste, non che criticareste, non mi interessa tanto la critica, quelli ne abbiamo 200.000 nel nostro zaino, ma una cosa, un provvedimento che fareste se voi foste il primo cittadino di questa città. Prima però ci andiamo a sentire un po' di musica.

0: E allora cominciamo, dai, qualche minuto per sentire chi torna allo stadio, se è contento, che cos'è per lui andare la domenica a vedere a Jugal Balloon, come si dice qua. Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi sei?
1: Mia.
0: Sì, sei in linea.
1: Intanto io volevo rispondere al secondo quesito.
0: Ma non vale, dai, adesso volevo sapere del calcio io. Vabbè.
1: Il calcio, se a me piaceva giocarci, ma ora piuttosto un argomento che...
0: Non vai allo stadio tu?
1: Era per letti, no.
0: No. Cioè, da quanto non vai allo stadio?
1: Qualche decennio.
0: Qualche decennio, anche io devo dirti la verità, sto per dire ma anche io. Però ti volevo dire,
1: vuol dire che ho qualche decennio di età.
0: Immagino, però volevo dirti che oggi il Corriere della Sera, pagina Milano, tutti i numeri del nuovo San Siro, uffici, alberghi e spazi commerciali frutteranno 418 milioni per le due società plus valenza di 265 milioni. I club hanno depositato il piano economico per lo stadio. L'impianto varrà 2,15 miliardi di euro, hanno fatto uno studio, siamo piuttosto in linea con gli altri stadi europei rifatti. Senti, allora tu vuoi giocare al sindaco, giusto?
1: Guarda, c'è un'altra complicazione per cui io telefono da Firenze.
0: Vuoi giocare al sindaco di Milano ma stai a Firenze, com'è sta storia?
1: Firenze, no, non proferisco verbo sul il vostro sindaco perché...
0: No, tu dovresti fare il sindaco per un giorno, però se non sei di Milano come facciamo?
1: Se fossi il sindaco, che poi è una sindaca, no?
0: Sì.
1: Io complessivamente poi devo dire apprezzo, no?
0: Sì.
1: Di Firenze farei quello che sarebbe da fare in merito al prolungamento, all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che è stato, i cui progetti sono stati rigettati dalle istituzioni proposte e nuovamente ripresentati da una società che poi fa capo a un fondo argentino. Perché questo aeroporto, che è progettato addirittura all'interno del territorio del comune di Firenze, quindi mettiamo 3 chilometri in linea d'aria forse a Piazza Duomo, per dare un'idea, no? È una cosa veramente già questa incredibile. È pensato per portare, veramente sono dati degli investitori, 2,5 milioni di turisti all'anno in più a Firenze, il che è una cosa mostruosa. Montanari parla di benefizzazione, altro che benefizzazione, molto peggio se le cose andassero avanti. E siccome il sindaco invece purtroppo ha come eredità di Nardella la propensione a realizzare questo progetto,
0: tu faresti questo?
1: Non è di quest'idea. Io sì, cioè darei retta alle istituzioni, ai tecnici che hanno più volte, però il processo è stato ripresentato e alla fine le forze politiche, c'è di mezzo in qualche modo anche Israele.
0: Ecco, perché, certo, sì, figurati se non, perché, non c'è Israele. Perché? Raccontaci.
1: Perché uno degli esponenti principali della società, la SAT, che sì, appunto è propugnatrice di tutto questo, è il console onorario di Israele a Firenze, si chiama Marco Carrai,
0: certo.
1: È un personaggio noto. Ecco,
0: senti, ripetimi il tuo nome, che non mi ricordo già.
1: Non l'ho detto, Fabrizio.
0: Ah, ecco, non l'avevi detto, infatti pensavo di avere una crisi dei 60 anni. Allora, Fabrizio, grazie perché...
1: per Firenze tutto questo, eppure... Bene, grazie.
0: Grazie Fabrizio, e grazie anche per averci tolto la Milano-centralità, diciamo così, di cui siamo vittime ovviamente spesso a Radio Popolare, artefici soprattutto, ma quindi lui gioca a sindaco per un giorno e dice a Firenze io amplierei l'aeroporto. Allora, se volete scrivere sullo stadio o dirmi qualcosa sullo stadio, bene, se no passiamo direttamente a sindaco per un giorno, vedete voi. Allora, chi ci scrive qua? Marco dice purtroppo niente stadio oggi, sono a Roma per lavoro, là si vedrà in un baraccio. C'è anche questa cosa che ovviamente si porta dietro il campionato, e cioè il fatto che poi si possa andare a vedere, chi non ha il tragico DAZN, la partita nei bar, che in qualche maniera ricostruisce in parte l'utilizzo della televisione che si faceva sono Marco, scusa Marco, eccoci. Dicevo, ci riporta indietro nel tempo, quando la televisione si vedeva tutti insieme perché c'era soltanto un televisore. Vi parlo delle esperienze dei miei genitori, ecco, per essere per essere chiari, la prima volta delle televisioni. Allora, 02 33 001 001, se non c'è niente da dire sullo stadio, se nessuno ci va, se nessuno me lo vuole raccontare cosa significa per lui, se il ritorno alla Serie A vi lascia completamente indifferenti, va bene, non c'è nessun problema, perché ci dovrebbe essere, e se no si gioca, se volete, a sindaco per un giorno. Scegliete bene, mi raccomando, un provvedimento. Le critiche non ci interessano per il momento, perché non mi interessano, perché non è questo il gioco, non è critichiamo il sindaco o la sindaca, ma proponiamo, se noi fossimo sindaco o sindaca per un giorno, una cosa da fare. Ci risponde subito Giuseppe, che dice: se fossi sindaco pianterei nei 5 anni del mandato un albero per ogni residente. Dice così Giuseppe Pino, abbonato e basta cemento. Questo è il suo messaggio. Quindi qui a Milano, dunque, ogni residente ha detto, allora a Milano siamo in 3 milioni durante la giornata, mentre i residenti credo che siano su 1.200.000. vado un po' a spanne, dopo guardo magari meglio questa cifra, ma il pendolarismo è forte poi quando inizia la giornata. Allora, qui al 02 33 001 001, se volete giocare, ci lamentiamo spesso di cosa combinano nelle stanze del potere amministrativo della nostra città. Dico città non soltanto Milano, perché ci hanno chiamato da Firenze, quindi. Però per stare su Milano, dicevo, il Corriere della Sera, pagina Milano, a parte lo stadio, ci parla di mobilità Interland, una legge speciale, più poteri per una visione metropolitana. Poi c'è la destra che si scatena contro l'ipotesi del Leoncavallo. In Selinunte, la Sardone, non si dice la Sardone, si dice Veronica Sardone, dice: il trasferimento degli antagonisti in piazzale Selinunte sarebbe una provocazione. Si tratta di un'area già massacrata da occupazioni e degrado, il famoso degrado, la parola che torna spesso, che non significa niente. De Chirico di Forza Italia dice: nello stesso quartiere ci sono già le sedi dei centri sociali Cantieri e Micene, con il Leoncavallo la situazione diventerebbe esplosiva. Io non so dove vanno in giro questi signori a Milano, ma vedono cose, gli alieni. Pronto? Pronto? Dove sei?
2: Pronto. Ciao, senti, io sono di Milano, sono nato in Corso Garibaldi. Io
0: ho come ti chiami? Io, fermo.
2: Io mi chiamo Dino.
0: Dino. Dino.
2: Senti, prima cosa, che ci saranno molti problemi a Milano, che ne tanti,
0: ma?
2: Però il primo problema che farei è che quando piove i tombini vengono puliti.
0: Okay.
2: Io mi ricordo che il Pazzini andava in trattoria, bevevano i bianchini, però i tombini venivano puliti quando pioveva. Lei ha un casino che a Milano quando piove. Ciao, caro.
0: Grazie, ciao, grazie, caro. Ciao Dino, grazie anche del milanese, che fa sempre piacere sentirlo. Allora, Dino dice: quando piove pulire i tombini. Questo credo che ci sia qualche cosa che riguarda anche la giornata dei piccoli temporali che abbiamo. Silvia Sardone, scusate, ho sbagliato, rettifico. Se fossi fuoco per un giorno abbatterei tutte le costruzioni fatte con le scie, dice Umberto. Allora, questo è un po' difficile, abbattere costruzioni, quali scie, però non tutte le costruzioni fatte con le scie, abbatteremmo praticamente tutta la città, immagino tu dici, voglia dire quelle dello scandalo dell'edilizia, metto così, se è sbagliato correggimi via messaggio come hai fatto prima. Dunque Dino, abbiamo detto, quando piove pulire i tombini, e Marco invece un albero per residente. Ok, se volete andiamo avanti. Laura dice: sindaco per un giorno, strade alberate e un numero massimo di bed and breakfast per stabile. Anche questo è interessante, quindi vabbè, ne avete due, io ho detto uno, ma vale lo stesso. Diciamo che gli alberi, se volessi proprio mettere una regola, direi che gli alberi diamoli per scontati, che metteremo più alberi, dai, che sennò tutti diciamo gli alberi, e invece dedichiamoci anche a altri temi, per esempio numero chiuso affitti temporanei, te la cambio un po' così che ci siamo capiti. Tra l'altro andiamo a vedere invece adesso Repubblica, che apre con passeggeri incidenti, il doppio volto dei trasporti, perché ci dice che ATM pubblica il bilancio in un anno 20 milioni in più di viaggiatori, ma anche oltre 1000 sinistri. Immagino ci sia, no, non so se c'è una correlazione, ma mi viene da dire che aumentano le corse se sono così tanti i passeggeri in più, quindi immagino ci sia, allora sì, una correlazione. C'è stato un ridimensionamento delle corse in superficie, emerge dalle frequenze, e allora niente, qui mi smentisce, i chilometri percorsi tra metro, bus e tram sono cresciuti di 6 milioni, quindi faccio fatica a capire questi dati così, vediamo se c'è qualcosa di più chiaro, perché se aumentano i viaggiatori ma si ridimensionano le corse in superficie, meno frequenti ma più chilometri, si vede che si concentrano forse in determinate fasi orarie e dell'anno, me la spiego un po' così. Pronto? Sì, chi sei?
3: Francesco, sindaco Prungiolo.
0: Oh, Francesco.
3: Finalmente.
0: Signor sindaco, mi dica, cosa farebbe lei?
3: Io prenderei praticamente la proposta delle aree dismesse del 2016, se non sbaglio.
0: Aree dismesse 2016?
3: Quella che praticamente, se non sbaglio, ci sono i fondi europei stanziati per costruire aree praticamente a uso sociale, che ci potranno includere anche il discorso della casa, visto che Milano a questo problema, e anche nello stesso tempo spazi di creatività, e si poteva anche, diciamo, andare anche a sistemare anche un po' il problema dell'Eo e anche il problema di altre realtà sociali.
0: Okay.
3: Sono praticamente al punto del coso. Questa sono, è la seconda prerogativa. L'ippodromo, il vecchio ippodromo del Trotto, perché il vecchio ippodromo del Trotto, per ricordare i milanesi, è stato costruito al posto del vecchio ippodromo della casa di Augusto, quella lì che c'è vicino al Duomo, via Missuri, se non sbaglio. Vicino al Duomo, praticamente tiene la stessa linea, che è la stessa linea praticamente collegata alla costellazione di Andromeda. Questo è molto importante, praticamente quel podio non dove è stato costruito oggi, come secondo
0: va bene, perfetto,
3: come
0: no, basta
3: cosa.
0: Una, Francesco,
3: la tre,
0: dai, veloce.
3: La metropolitana che potrebbe essere anche un po' più accessibile a tutti,
0: più accessibile
3: dei prezzi, perché non siamo a Londra qua. Faccio ricordare
0: accessibile nei prezzi, hai detto,
3: siamo a Milano.
0: Nei prezzi o accessibili dal punto di vista disabilità?
3: Nei prezzi.
0: Prezzi. Disabilità dovremmo credo.
3: Per zona in base all'ISEE. Produzione capitale che abbiamo praticamente.
0: Ok. Grazie.
3: Grazie.
0: Ciao Francesco.
3: Ciao.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Sono io?
0: Sì, chi sei?
4: Ciao, Silvia.
0: Silvia, dimmi tutto.
4: Allora, io farei pagare le soste delle auto in base alla lunghezza delle auto.
0: Pagare le soste vietate, immagino, o le soste legali?
4: No, le soste legali.
0: Ah, le soste legali.
4: Ci sono delle strade dove ci sono le strisce. Okay,
0: ma se tu fossi sindaco per un giorno, la prima cosa che fai è questa?
4: Sì.
0: Sì?
4: Sarebbe proprio la prima. Sai perché?
0: Perché?
4: Perché qua entrano dei SUV grandi come delle case e incasano le strade, perché è così. E poi è gente che porta i bambini a scuola, no? Non è che sia proprio... Però nessuno...
0: Ma non alla larghezza, alla lunghezza, dici tu.
4: Lunghezza e larghezza.
0: Ah, tutte e due, allora... A una
4: scala.
0: E larghezza.
4: Se c'hai una macchina di 1,20 m, paghi per 1,20 m. Se c'hai una macchina di 5 metri, paghi per 5 metri. Punto. Così magari compri quella da 1,20 m, visto che se c'hai la macchina da 5 metri ti tieni.
0: Chiarissimo. Grazie, ecco. Silvia.
4: No, un'altra cosa.
0: No, uno ho detto, ragazzi, qui ve ne approfittate, la mia bontà.
4: Che è importante fare un'ordinanza per cui su tutti i tetti dove è possibile piantumare.
0: tutti i tetti piantumare. Ecco, sì, perché c'è un'altra ascoltatrice. Scusa un attimo. Sì. C'è un'altra ascoltatrice che diceva. Aspetta che la trovo. Togliere l'asfalto, sostituirlo con materiali che scaldino meno e dipingere di bianco i tetti. Ma Nicola Colaninno, che è stato nostro ospite a Itaca domenica scorsa, ci ha spiegato che il bianco non va bene sui tetti per noi.
4: Perché rifrange.
0: Quindi tu dici, mettiamo.
4: Mettici l'erba. Erba.
0: Su tutti i tetti, erba.
4: Dove si può?
0: Erba buena, va bene.
4: Erba buena. Ciao.
0: Grazie. Ciao. Allora, vediamo chi c'è dall'altra parte. Pronto?
5: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu.
5: Sono Paola, mezzi pubblici gratuiti.
0: Questa idea qua, guarda che l'ha già avuto qualcuno anni fa.
5: Okay. Non ho sentito, quello secondo me aiuterebbe molto.
0: Mezzi pubblici gratuiti, sì, no, certo. Allora, ti racconto quella storia lì, erano le primarie Sala Maiorino-Balzani e Balzani propone i mezzi gratuiti di superficie, credo se mi ricordo bene. Ma sai che ci fu una rivolta di molti milanesi quasi orgogliosi di dire noi mezzi pubblici li paghiamo? In realtà invece la cosa che dici tu è interessante.
5: Pago 16 euro senza avermi controllato il reddito, potrei essere anche ricchissima e pago 16 euro. Ci sono studenti e lavoratori giovani, magari con uno stipendio basso e devono pagarsi 39 euro al mese, che mi sembra un po' eccessivo, quindi magari rivedere questa cosa anche, vabbè.
0: Va bene, ti ringrazio molto Paola.
5: Voi, ciao.
0: Grazie, ciao. Pronto, sindaco per un giorno, chi è?
6: Pronto?
0: Sì, è una sindaca, bene.
6: È una sindaca, sono sindaca per un giorno.
0: E ti chiami?
6: Mi chiamo Luisa.
0: Luisa, la sindaca Luisa, ci dica. Luisa,
6: passeggiando per le vie di Milano, quindi diciamo zona Naba, Navigli, eccetera, limitrofi, uno si può accorgere che esiste una via gola e una via Pichi che sono indegne veramente di una città come Milano.
0: Perché cosa?
6: Allora, per il degrado, quando intendo degrado,
0: ecco, esprimiamo bene la parola, perché degrado è vasto, il degrado.
6: Lo voglio esprimere. Allora, c'è spaccio. C'è e ci sono sui marciapiedi.
0: Sì.
6: Ogni cosa, tu puoi pensare a qualsiasi cosa esista dentro una casa, dai materassi, c'è l'occupazione,
0: sì,
6: c'è l'abusivismo, quindi c'è illegalità diffusa, tollerata, ma in modo tale che le persone che transitano lì abbiano un'idea di Milano a poche centinaia di metri dalla Darsena, veramente assolutamente, non so, intollerabile, ma posso dire anche che lì c'è un asilo nido e sotto tu ci trovi tutto, gente che va a defecare, urine, ti dico poi tutte le suppelletti.
0: Ma come si fa a cambiare sta cosa? Cioè, a parte che l'occupazione di per sé non è degrado.
6: L'occupazione non è degrado quando motivata e quando le persone all'interno degli stabili si occupano, ma comunque sono rispettose delle altre persone.
0: Ma questo in generale direi, no? Cioè, una buona regola di convivenza democratica.
6: Sì. Non esiste tutto ciò.
0: Senti, ma perché non la puliscono sta zona secondo te? Cioè, perché trovare le urine e la cacca in giro?
6: Noi inteso come collettività non noi paghiamo il trasporto di tutto ciò che viene posto sul marciapiede, ma per fare ciò occorrono veramente quasi tir, quindi lasciano sul marciapiedi per decine di giorni tutto ciò che è possibile, tu devi passare in mezzo alla strada.
0: Ok.
6: E quindi tu, in estate, tu sai com'è.
0: Sì.
6: E niente.
0: No, va bene, è chiaro. Luisa, tu abiti lì, quello che ho capito, abiti in zona lì.
6: Abito vicino. In zona,
0: okay.
6: Lì lo trovo intollerabile e non si fa niente.
0: Grazie. Grazie.
6: Questa è una zona fantastica.
0: Ciao sindaca.
6: Ciao.
0: Ultimo sindaco, sindaca, pronto? Chi sei?
6: Pronto?
0: Sì, chi sei?
7: Sono per mio marito che ha vergogna a parlare.
0: No, un sindaco vergognoso no, dai, ma come fa a comunicare poi?
7: Francesco. Dice di continuare sull'apertura dei centri sportivi, tipo il 6.
0: Ah, più centri sportivi.
7: Sì, magari qualche piscina, però...
0: Magari d'agosto qualche piscina, anche quando c'è l'ondata di calore, magari se la tengono aperta.
7: Centri sportivi per questi ragazzi che avendo chiuso per dire il 6, non più Ascarioni, per le associazioni sportive, anche quelle dell'oratorio, devono pagare tantissimi soldi per poter affittare dei campi che sono bravissimi. Quindi certo, magari puntare un po' su questi centri anche di aggregazione.
0: Benissimo, salutaci il sindaco timido.
7: Va bene, grazie.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, quanti sindaci abbiamo sentito oggi, eh? Vabbè, abbiamo cose di ambiente, cose più pragmatiche. La parola degrado, decoro, che torna più degrado, decoro ce l'ho messa io perché mi sembra che faccia un po' il paio, però c'è un problema reale, no? Perché se la via è sporca lì non ci vanno a pulire? Mi verrebbe da chiedere, ma forse, un retropensiero che ho conoscendo quella zona e sapendo che lì è la prossima area dove si andrà a gentrificare, forse piace anche creare situazioni, chi lo sa, questo lo sapete voi che ci abitate lì. Allora, abbiamo avuto di tutto, da Firenze a Milano. Firenze vogliono ampliare l'aeroporto, un nuovo sindaco Fabrizio, ma poi abbiamo avuto tante cose che riguardano soprattutto, direi, il clima, le aree dismesse, la metropolitana più accessibile del prezzo, far pagare i SUV, ma questa è una vecchia idea che ho già sentito in vari microfoni aperti, mezzi pubblici gratuiti, appunto il degrado, centri sportivi, più centri sportivi, e poi gli ascoltatori stanno scrivendo, io adesso devo chiudere, ma molte anche sugli bed and breakfast o B&B, dove dicono trasformarli in case a affitto moderato oppure ristrutturare tutte le case popolari, ecco, l'abitare, altro grande tema. Allora, grazie per averci ascoltato qui a Itaca, io vi saluto e vi do appuntamento per domani alle 8.45, domani tra l'altro parleremo del famoso risico con la K bancaria. Ciao da Angelo, ciao.
8: State ascoltando Radio Popolare.
0: La K bancaria. Ciao da Angelo, ciao.
8: State ascoltando Radio Popolare.